0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Taranto. Buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora. Buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale. Attenzione, perché loro sono italiani, ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo. Quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica. C'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate. Per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda

0: Per onorare questa magnifica città con una soluzione benefica, appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al Telefono Azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sono accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario. Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi ospiti.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito e perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli.
0: Direi,
1: visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei da Tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero, ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere
0: con un grande applauso Eleonor Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonor,
2: un bacio.
0: È ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione c'è,
0: è straordinaria, eh?
1: La spiegazione c'è,
0: sì, sicuro.
1: Essendoci...
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi un motivo in più per
1: se fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bello perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba. Qua scatta l'applauso più forte però, Un po'
0: grazie
1: di orgoglio, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: ne c'erano
2: le lacrime,
0: no,
2: però.
0: L'abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io ho visto.
2: Anche
1: che,
2: tu, anche
1: che
2: tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro ed Eleonor, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100 che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: dobbiamo
1: assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di tarantino proprio con grande sincerità dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Lenoir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, eh? Poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera.
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: un
1: 30...
0: po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non c'è più... Va bene, va bene. Sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo. E da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime del rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in Pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni... paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni e poi ne riparliamo, vai. Falli insediare.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweeds, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense, affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Laella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri Via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì, vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. Ci e grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì. È proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere.
1: Ciao ragazzi.
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, qualcuno se n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna, intanto che cosa stai preparando? A parte Super.
0: Ma adesso sì, sto...
1: Che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte... non è male, quindi c'è sempre Super e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure Gorna.
1: Sì, perché finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci tra tutti quelli? Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Beh, Vianello è unico sicuramente, è un di maestro di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani, perché Vianello forse non è poi così tanto giovane, uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè. De Gustibus? No.
0: Sì.
1: No, voglio dire, non è
0: che certo, adesso comincia una. Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un.
0: No, sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Arriverò. Facciamogli un applauso.
1: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro, perché... No, io ti volevo... Tu che sei invece neomamma,
0: sì.
1: Io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente. Sì. Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
0: Grazie mille. Io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi e quindi se uno può fare qualcosa basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
1: Grazie cara. Torniamo,
0: torniamo
1: a quel
0: alla
1: clima
0: moda.
1: Mediterraneo che dicevo prima.
0: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonore? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, Eleonore, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che, come tu sai, è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: dato... Mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

Quest'altro grande stilista della moda internazionale, dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: E non scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
3: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io c'è l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E tocca.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non.
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini. Grazie.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio, le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito, però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al.
2: Come
0: Prodi. Raffaele.
1: Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velata, manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno.
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia,
0: volta,
1: il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Cioè, allora guarda, ti presento. Oh, dove
1: sì,
0: sta? Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao.
1: Mamma
0: zia.
1: Mamma e papà.
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti.
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire. Perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro non pensa che siano, li pago, pensa che lo faccio. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare il Comune di Taranto.
1: Ah, sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Il Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
1: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno...
1: Si è posato provando, anche l'orologio, sempre
0: mannaggia. Provvediamo, per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi, 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi perché ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era. Ti spariscono ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede, non la vede. Ma senz'altro procediamo perché sicuro sì. Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: piani...
1: fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo...
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... Non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: Sei del vieni. Posto.
0: Vieni. Fatti...
1: Persone per bene.
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì.
0: Allora. Scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna, direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi generalmente
2: tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché no. Se no ti fino a prenderti tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci vediamo dopo noi, Tu mi... allora, io
1: poi
0: non posso
1: ad esempio
0: qualche
1: domanda.
0: Mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presente Lenore Casalegno, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
4: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare avanti con me.
0: Ci saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando
1: proprio
0: arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora! Su via.
5: Insomma, io devo dire che sì, tra i due le sembrerà strano,
1: sì,
5: ma lui è vivacissimo, anche lei.
1: Sì.
5: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io, quindi mi sento...
1: Ma va di moda, adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
6: Grazie. Io
0: lei 1,80 m può stare in più.
6: Io preferisco me.
1: Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone, che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso
1: buonasera.
0: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Sì, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
1: Sei piccolo malesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
0: sei
1: so.
0: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Ahia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare. È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe... Ti dico solo una cosa,
5: sì,
1: te ne sono rimasti in testa tre, mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana, tornano alla ribalta dopo anni di oblio il

evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

von Fürstenberg. Il principe dell'alta moda italiana, il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001.

0: Esatto.
1: Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
0: Sì. Molto,
1: io sì,
0: molto,
1: ti seguo
0: molto.
1: Da dietro.
0: Assolutamente
1: sei
0: sì.
1: Sei, esprimi questa tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
0: vera
1: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
0: È vero?
1: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: vorrei
0: continuiamo.
1: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
0: ammirarti, che salutiamo,
1: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
0: sì,
1: Lenoir, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente, che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
0: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima. Comunque
0: doppiamente,
2: cioè, augurio.
1: Un'altra volta,
0: un'altra volta, come direbbero a Roma.
1: Porta bene,
0: basta.
1: La Regione Puglia insomma era doveroso, perché
0: forse era da quella parte il parterre.
1: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro, che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
0: questo
1: la sua...
0: titolo così lungo.
1: Eh sì, è molto.
0: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
0: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto. Abbiamo portato l'alta moda. Siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, la persona del Presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città, che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
1: Due parole, dite bene.
0: Che fa stasera?
1: La sintesi.
0: No, stavo scherzando.
1: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi
0: sì,
1: vi sentivo, vi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica,
0: sì,
1: come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce. Non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio, perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati, e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio, e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
0: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
1: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro, perché
0: sì,
1: insomma ci avviamo un po' alla...
0: E poi guarda qua che personaggini, guarda
1: sì,
0: che ci difendono, vero?
1: Sicurezza?
4: Diciamo.
0: Diciamo,
1: loro
0: ma
1: non...
0: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
1: Sono algidi,
0: Ma guarda te, se questa doveva venire a rompe qua...
1: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
0: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
1: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
0: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
1: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
0: Sì, perché hanno paura. Forse incuto un po' di timore.
1: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra
0: passerella. Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra.
1: Esatto.
0: Signore e signori, Malas.
1: Malas.

0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, no.

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica.
0: Con la musica, perfetto. Prendete e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro.
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai. Sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba. Non fare del male, alla
1: no, che okay. Se poi ti arrabbi tu
0: mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti. Shaker arculetto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: sbottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa. Va. Dai.
1: Allora guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettere che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì.
1: Mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, no. Vabbè, intanto voglio dire, sì. Leggere devi, non è che devi fare queste
0: no, e
1: grandi
0: come no.
1: Queste...
0: Assolutamente.
1: Ah, non ti fare grande
0: tu pensa me. Che non leggi neanche.
1: No, infatti ho detto è un appalto che io non posso assolutamente prendere, appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi, sono
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni, idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7 momenti più brutti. Ma smetti, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa...
0: Sì,
1: la pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no, un bacio a tutti i pugliesi.
1: Acusticamente. Dobbiamo salutare... Grazie, siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una
1: perché
0: vita
1: tu sapresti...
0: cartone.
1: Sicuramente...
0: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi vengono così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Dai, torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi.
1: Nei ranghi.
0: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua che mi piace di più da questa parte.
1: Sì.
0: Perché io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovermi.

0: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
1: Perché se va di moda così?
0: Va di moda. E devi leggere.
1: È tipo incantato, non so più che dire. Dai.
0: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi. Grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude. Buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze
1: che rimangono,
0: grazie,
1: con noi.
2: Cuori, fiori o picche o quadri?
0: Io
2: cos'è, fiori, che hai preso di più nella vita?
0: Fiori, qualche, vabbè, opera di bene anche qualche volta, comunque fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando?
2: Quando? Tempo fa.
1: Qualche tempo fa.
2: Lui ha già scontato.
0: Tu, caspita, si vedono ancora, sì, gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Infatti è stata...
2: è stata buonissima.
1: È stata questa, buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. No, non posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè, vabbè.
1: Tu ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati,
1: grazie,
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata, a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, di insieme, nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso, buonasera, vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi sia consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce.

0: le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
1: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
2: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
3: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato. Speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
4: Buon lavoro a lei.
5: Grazie mille.
6: Grazie al dottor.
2: Grazie, buon lavoro.
6: Acerra.
5: Grazie.
6: Grazie al sindaco di Taranto, buonasera, Rossana Di Bello, grazie ancora per l'ospitalità, buonasera, e grazie al vicepresidente, buonasera, della Regione Puglia.
2: Buonasera. Buon lavoro, Palese, sindaco, buon lavoro.
6: Arrivederci dottore, grazie per essere venuto.
2: Poi, complimenti, buon lavoro.
5: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
6: Su questo, è verissimo, un applauso ad Elena Casalegno, meravigliosa come sempre.
2: Allora, Facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
6: È prontissima, allora Lenoir.
5: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
6: Con quale impressione da parte tua?
5: Ma

0: sono, mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere, e poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
1: Certo. E ci siamo
0: rincontrati. E io da buona mamma sono ben contenta.
1: Grazie ad Eleonora Casalegno, che ormai
2: ma non è finita.
1: Dobbiamo,
2: non è finita. Una... Ci salutiamo
0: dopo. Ma sei
2: dopo.
0: Di nuovo qua?
2: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
0: Ma stavi così bene di là.
2: Era un momento, mi mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso Mauro. Noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartezzi.
1: Sì, torniamo allora, per il gran torniamo, finale.
2: Quelli della Francia.
0: Fatti prima vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato nella vita che una donna gli baciasse la testa.
2: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
1: Un ricordo indelebile.
2: Non è indelebile. Non la testa. Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
1: finale.
2: Perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però. Coraggio.
1: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

per la moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Noni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Eleonor Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al Sindaco Rossana Di Bello, forte, tempra,
2: la Model,
0: la Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, cioè, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Eleonora. Grazie ragazzi.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali,

0: che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.

0: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali Tarantini.
1: Ma credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo,

0: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
1: Sembra di sì, zia Mette.
2: Ciao, papà.
3: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
1: Delizioso.
2: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
3: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
2: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
1: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
0: Tu e i tuoi benedetti film non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
4: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
1: Ciao, nonna.
4: Ciao, tesoro.
0: Ovviamente nessuno mi ascolta.
4: Perché ti lamenti continuamente.
0: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
3: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo sai.
0: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
3: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
1: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
2: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
4: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
2: Oh, signorina, lei è la
4: Andiamo.
2: Mia attrice preferita. Su. Qual è il segreto del suo successo?
1: Uffa, lasciami in pace.
3: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
0: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
1: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
3: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
0: Ah.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Rita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
1: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
1: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
4: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci. Ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterò.

0: Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... Eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, spettacolo.
3: No, per ora niente, provi più in là.
1: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, grazie.
1: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
1: Sì, no, ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Ah, signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo...

0: teatro di posa tutto nostro.
1: Conto da pagare, $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare...

0: Allora, la quinta corsa, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. E vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, piccolo?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Oh, guarda! Quello è Norman Maine.
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Silenzio!
3: Fermo! No! Lasciatemi!
5: Signor Silenzio!
3: Fatemi lavare di dosso.
6: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
7: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera.

0: po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
1: Hai detto un lavoro come cameriera?
0: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
1: È stato molto carino da parte tua.
0: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke, e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
1: Posso far sì che mi notino?
0: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
1: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
0: Niente da mettere? Oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
3: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
3: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
6: Ciao, Oliver.
7: Oh, ciao, Casey.
6: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
7: Cosa c'è che non va?
6: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
7: Mm-hmm.
6: Tu eri il mio produttore preferito.
7: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei vivi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
8: Mi scusi, signor Niles. Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario lavora al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
7: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
6: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
7: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
6: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
7: Senti, Libby, finirà sui giornali?
6: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
7: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
3: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
3: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
3: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
10: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
7: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
7: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
7: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
7: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
9: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
7: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti altri.
9: Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
7: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
7: Non urlare.
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
7: Sì, certo, anch'io. Ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
7: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
7: da tanto
9: Oliver,
7: tempo.
9: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
7: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
10: Scotch e soda.
5: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
3: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, è incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
3: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
11: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch e... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuta?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: No, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei all'arena di Hollywood la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazza.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!

0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
2: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
2: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
2: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
2: Ehi, un momento, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
2: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
2: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
2: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
2: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
2: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
2: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile. Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
2: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai... E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
2: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio, non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
4: Tu senti che ha qualcosa.
3: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
5: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
3: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
5: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
6: Rest.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ロンタ、ごめん。おおおおおおおおおおおおおおおお
1: Danny,
0: che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
2: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh!

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
5: È fatto, fatto.
6: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
7: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
8: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Burke?
9: Siamo pronti, signor Burke.
6: Va bene, giriamo.
7: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
12: Silenzio!
6: Pronto, Norman?
13: Sì.
6: Pronta, signorina... come si chiama?
14: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
5: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
14: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
5: Va bene. Sono pronta.
6: Pronti a girare, silenzio.
10: Chuck.
6: Azione.
15: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
5: Ah, certo, ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
15: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
5: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
15: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più.
1: Mm.

0: Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
1: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
2: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
1: Ecco.
3: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
4: Glielo porto subito, signore.
5: Buongiorno, cosa le porta, signor Maine?
6: Si vede che lavori qui da poco tempo.
7: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
6: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
2: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Manda la porta sempre sulle case eccezionali. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
3: Acme? No, Smith non è qui.
2: Società autotrasporti Acme.
7: Posso parlare col signor Smith?
2: Il signor Smith non... Oh, Norman!
7: Che traffico c'è tra te e Smith?
2: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
7: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
2: No, dovevo essere qui presto stamattina.
7: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
2: È iniziato il tuo film, vero?
7: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
2: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
7: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
2: Cosa?
7: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
2: Cosa stai dicendo? Non
7: prendi
2: capisco.
7: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della distribuzione.
2: Mi eserciterò giorno e notte,
7: e signora. Io le starò accanto.
2: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
7: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
8: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
7: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Main non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?

0: C'era anche lui.
1: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
2: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
3: Dove sono Norman e Vicky?
2: Non lo so, pensavo fossi con loro.
3: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
4: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
5: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
4: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
5: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
4: Tu sei felice?
5: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
4: Oh, forse arriverà.
5: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
4: Oh, non è troppo tardi?
5: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
4: Tu puoi. Norman, tu puoi.
5: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
3: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
4: Eccitante.
3: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
4: È fatta?
3: Sì, ma si rialza. Ti piace?
4: Sì, certo.
3: Ti piace?
4: Sì, certo, Norman.
3: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
4: No, grazie.
3: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
4: Perché non sei affidato?
3: Ehi, tiragli un destro!
4: E hai le mani bucate!
3: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
4: Perché bevi troppo!
3: Se smettessi di bere?
4: Sì!
3: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
4: Sì!
3: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
4: Sì!
3: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
4: Hai visto? Ce l'ha fatta!
3: È stato proprio un bell'incontro.
4: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
3: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
5: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
4: Tutte e due.
5: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
6: Quando? Dove?
5: Ah, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
4: Qualcosa non va?
5: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
4: Lo è.
6: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
5: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
4: L'abbiamo detto soltanto a te.
2: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
5: Orrendo.
4: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
2: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
4: Hai intenzione di venire con noi?
2: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
5: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
2: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
2: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
2: Ah, questa idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
6: Il posto abituale credo sia una chiesa.
2: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
0: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
7: Lo voglio.
0: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
4: Lo voglio.
0: Le metta l'anello al dito.
7: Sì.
0: Presto, per favore.
7: Certo.
0: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
8: Silenzio!
0: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
4: Grazie.
7: Grazie, signore. Grazie.
4: Oh, Danny.
0: Ora, se per favore firma la licenza.
8: Sì.
0: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
4: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
0: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
7: Davvero?
0: Signor
7: ecco
0: Henkel.
7: Qua. Grazie di nuovo.
0: Oh, grazie, la sua ricevuta. Grazie.
7: Arrivederci.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
7: Ci rivedremo.
4: Come?
7: No, volevo dire addio.
8: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
7: Ma solo per un pelo. Quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
4: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
7: Ciao, Libby.
2: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
7: Lieti di averti visto, Libby.
2: Aspetta un momento.
7: Reggilo, Danny.
2: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
8: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
2: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
1: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
9: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
2: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
9: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
2: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
0: Vicky Lester?
9: La corte si ritira!

0: Wow!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
0: Salve, amico.
2: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
0: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
2: Ama la campagna?
0: No, siamo a corto di cibo.
2: C'è selvaggina in questi boschi?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
2: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
2: Come?
0: Norman Maine?
2: E io sono Doug Baker, è stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
3: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
4: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
5: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
4: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così!

0: Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo.

0: La luna di miele finisce bruscamente. Ciao Oliver, come va?
1: Ciao, felice di rivedervi.
0: Grazie.
1: Vicky, hai un aspetto
2: Ciao,
1: splendido.
2: Ciao Oliver.
1: Vi ho interrotto?
0: Sì, grazie.
3: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
0: Ah, capisco. Vieni Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
1: A dopo Vicky.
0: Tranquillo Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
3: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
0: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
1: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
0: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
1: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi, capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
0: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
1: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
0: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
1: Mm-hmm.
0: Non è così?
1: Oh, certo, certo.
0: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
1: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
0: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
1: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
0: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
1: Forse il ruolo non era adatto.
0: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
1: Riesci a sopportarlo?
0: Va avanti.
1: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
0: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
1: Norman, Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
0: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
1: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
0: Riguardo a Esther... Se pensi che io possa esserle d'intralcio?
1: No, no, in effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
0: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi, l'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare...

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto. E...
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: no,
1: niente.
0: No, no, senti, ora. Lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
5: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
6: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con
7: il
1: mio...
7: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia e cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
7: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
7: Ciao, Oliver.
8: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
9: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto.
2: Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver... Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: E naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?

0: Mi sembra un posto molto carino.
1: Sì, assolutamente. Quello lì è anche molto carino.
2: Ehi, Bert, Sam. Ciao, Marian.
3: Ciao.
1: Ciao.
4: Come va, Norman?
2: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
1: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
5: Salve. Salve, signor Main. Non la vedevo da molto tempo.
2: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
2: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
2: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
2: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
2: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
2: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
6: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
2: Ehi, vacci piano, Libby. Non avrai dimenticato che siamo amici.
6: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
2: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
6: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
7: Avanti, figliolo.
8: Ehi, un momento, un momento.
7: Fuori di qui.
8: Lasciatemi, io sono Norman Main.
6: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
7: Va bene, signor Libby, se lo dice.
6: Certo, lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
2: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
9: Vicky, tu ti ammalerai. Perché non provi a dormire un po'?
1: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
10: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
1: Cosa c'è?
10: Niente, niente.
1: Oliver, dimmi.
10: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
1: fuori.
10: Vengo
1: anch'io.
10: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire
1: fermi
10: sui giornali...
1: Fermi la porta dei giornali, vengo con te.
11: Tribunale della Contea di Los Angeles. Ha inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
1: Sei riuscito a fare qualcosa?
10: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
11: Pronti, vostro onore.
12: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
11: Gregory, Rails, Main, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
12: William Gregory.
13: Eccomi qua, sono io.
14: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla quinta strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
12: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
13: Non mi sento molto bene.
12: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
13: Colpevole, credo.
12: Quando sei uscito l'ultima volta?
13: due giorni prima di Natale.
12: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
14: Chiaramente sbronzo, arrestato a Brooklyn Avenue, medicato all'accettazione dell'ospedale, poi trasferito in prigione.
12: Quanti anni hai, Rails?
0: 17, signore.
12: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
0: Sì, signore.
12: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
0: No, signore.
12: Ti consiglio di farlo. $5 e due giorni. Con la condizionale.
0: Giudice, io...
12: Alfred Ankle. Più comunemente noto come Norman Maine.
14: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
12: Come si dichiara?
2: Colpevole.
12: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
1: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
12: Sì, la riconosco, signorina Lester.
1: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
12: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
1: Certo.
12: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
1: Grazie.
11: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
12: José Rodriguez.
14: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
12: Come si dichiara?
13: Credo di essere colpevole, signor
12: giudice. 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Main! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
2: No! Toglietevi dai piedi!
3: Norman Main rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
4: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
2: È la cosa migliore per lui.
4: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami. E renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
0: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
4: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
0: Sono molto affezionato a entrambi.
4: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
2: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
4: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
2: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
4: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
0: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
4: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
0: Vieni, accompagnami alla

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo. Volevo dire una minestra calda per quando torno.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora a me.
2: Non disperare, Vicky, verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore.
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglie di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate? Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa, ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare, il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta, ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare, adesso perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.

0: Good afternoon.
1: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: che questo non la intimorisca troppo.
1: Intimorisce, ma non diamolo a vedere.
2: Un sorriso, prego.
0: Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire, la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bello.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
3: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
3: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanerci.
3: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester. Questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.
3: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

0: rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti. È la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di gas ed elettricità. Per la Corte Acerie d'Italia è un'impresa in difficoltà che beneficia già di altri aiuti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino a fine anno i contratti di 1.300 addetti all'ufficio per il processo, 24 dei quali a Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per l'opposizione serve una stabilizzazione. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto. Il reintegro è promesso per il 2027. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune e chiedono atti concreti.
8: E ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, apriamo questa nostra pagina informativa parlando dell'ex Ilva, mentre ci c'è grande attesa relativa al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Per la Corte di Giustizia, l'ex Ilva non può accedere alle agevolazioni relative agli aiuti in materia di energia, in quanto sì, impresa in difficoltà, ma che usufruisce già di altri aiuti di Stato. Il servizio di Marina Luzzi.
9: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acerie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il corso dei legali di Acerie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa, ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che, secondo gli orientamenti europei, definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acerie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta tirare un sospiro di sollievo, temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lascia passare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
8: Se da una parte c'è la questione Ilva a tenere banco, un sospiro di sollievo invece ce lo fa tirare il Consiglio dei Ministri relativamente a 24 lavoratori del Tribunale di Taranto salvati da parte del Consiglio dei Ministri con una proroga del loro contratto. 1300 a livello nazionale, come diciamo 24 sul territorio. Per le opposizioni però non è abbastanza e si deve lavorare nella direzione di una stabilizzazione. Il servizio è sempre di Marina Luzzi.
9: Sono in raccordo tra magistrati e cancellerie, un supporto pratico per ridurre i tempi dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia. In Consiglio dei Ministri il decreto legge con la proroga dei contratti fino al 31 dicembre.
10: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale di Taranto e nei tribunali pugliesi, possano essere stabilizzati e possono diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo determinato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
11: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che ci erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
8: In un momento in cui tiene banco la mobilità e l'economia alternativa per quello che è il futuro di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore nel porto del capoluogo ionico. Il ministro Pichetto Fratin promette il reintegro delle somme nel 2027, ma ad oggi i fondi non ci sono. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune per il futuro del capoluogo ionico. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto da 28 milioni e mezzo a meno di 14 milioni di euro. Il ministro Pichetto Fratin promette di reintegrarle nel bilancio 2027, ma il taglio è già stato comunicato. Il reintegro, per ora, è solo una promessa. E arriva nel momento peggiore. Taranto prova finalmente a immaginare un futuro che non dipenda più da un'economia fatta di pane e acciaio. Il porto e l'eolico offshore potrebbero aprire una nuova filiera produttiva, creare lavoro, offrire una prospettiva anche a chi oggi vive nell'incertezza dell'ex Ilva e dell'indotto. Se si chiede alla città di cambiare strada, non si possono sottrarre le risorse proprio alla strada che si sta cercando di percorrere. La reazione del sindaco Piero Bitetti e del presidente della regione Puglia Antonio De Caro lascia intravedere un primo fronte comune. Anche le associazioni chiedono che Taranto abbia alternative credibili e un inizio dopo anni in cui il futuro della città è stato troppo spesso raccontato come una scelta obbligata tra salute e lavoro. Ma un fronte comune si misura sui risultati, deve ottenere tempi certi, fondi ripristinati e progetti che partano. Le dichiarazioni da sole non aprono cantieri e non creano occupazione. Roma dice di voler accompagnare Taranto oltre l'acciaio, allora spieghi perché al primo investimento in ordine cronologico che indica una direzione diversa i fondi vengono dimezzati e dica con quale atto, non soltanto con quale promessa, intende restituirli. La domanda a questo punto è inevitabile. Come si fa a programmare il futuro di una città che vuole ripensarsi senza acciaio se ancor prima di cominciare vengono meno le risorse indispensabili per diversificare un'economia che non vuole più sentire il gusto dell'acciaio? Taranto non chiede altre promesse, chiede che chi parla e chi decide del suo futuro cominci a finanziarlo, tenendo conto delle richieste di chi su questo territorio ci vive. Sul ridimensionamento delle risorse per l'eolico è intervenuto con una nota il presidente dell'autorità del sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti.

0: che invita a leggere il taglio del 2026 come una rimodulazione temporanea. Nella prospettiva di un reintegro, il Ministero ha evitato di modificare il rilievo strategico degli interventi e di inficiare gli obiettivi della misura prevista, sottolinea Gugliotti. L'autorità individuata come beneficiaria di 28 milioni di euro per gli interventi legati alla filiera degli impianti eolici galleggianti ricorda inoltre di aver rispettato tutte le richieste del Ministero, trasmettendo nei tempi previsti gli elaborati progettuali e gli aggiornamenti sul cronoprogramma. Ora però chiede una conferma formale e rapida delle risorse residue sul bilancio 2027, ritenuta necessaria per garantire un quadro finanziario stabile e consentire di procedere con gli investimenti programmati. Un tema che potrebbe trovare un chiarimento anche in occasione dell'Offshore Wind Revolution in programma a Taranto l'8 e il 9 ottobre. Gugliotti auspica la presenza del Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Siamo convinti che con un chiarimento complessivo, anziché un chiarimento complessivo, sia necessario per un porto e una città che hanno subito troppe volte in passato le conseguenze negative di cambi di programma. Cambio di argomento invece per noi, ci occupiamo nuovamente del carcere di Taranto, parte da Taranto Operazione Verità, la campagna dell'OSAP sulle condizioni delle carceri. Il sindacato denuncia aggressioni, carenza di organico e turni pesanti. Per Pasquale Montesano nel Carmelo Magli il clima è ormai ad alta tensione. Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale ionica alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Magli di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le criticità che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del Ministro della Giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1: Taranto e unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale, il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneducci, non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva, dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi come tutta la Puglia, Bari, Lecce, Foggia, cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale ed è la Puglia insieme alla Calabria le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droga e non solo all'interno degli istituti.
0: Nel carcere tarantino il clima resta ad alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente, una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere e il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Magli lavora ogni giorno al servizio dello Stato. Andiamo avanti sul nostro TG e ci spostiamo in provincia perché a Grottaglie la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 16enne per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito dagli agenti del commissariato durante un servizio di controllo del territorio. Nelle sue tasche sono state trovate circa 20 dosi preconfezionate di hashish e altri 4 involucri per un peso complessivo di circa 35 grammi. Sequestrati anche un coltello a serramanico con lama di 7 cm, 80 euro in banconote di piccolo taglio e una carta di pagamento intestata a una terza persona sul cui possesso il ragazzo non avrebbe fornito spiegazioni ritenute convincenti. Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria e competente e il sedicenne è stato deferito in stato di libertà.

Restiamo in provincia e continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Martina Franca, nuova operazione delle forze dell'ordine nel centro storico, dove resta alta l'attenzione sul fronte sicurezza. Questa volta i controlli della Guardia di Finanza

0: In arresto un minorenne, trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento e lo spaccio e di 70 euro in contanti ritenuti provento di reato. Dopo la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il ragazzo con precedenti specifici è stato condotto in una comunità di recupero. L'operazione arriva in settimane in cui a Martina Franca il tema della sicurezza è tornato più volte al centro dell'attenzione. Tra le segnalazioni dei residenti per schiamazzi e situazioni di disturbo, e l'episodio del 5 settembre, quando un uomo armato di una spranga danneggiò alcuni veicoli in pieno centro. Episodi che hanno riacceso la richiesta di maggiori controlli sul territorio. Proprio in questo quadro si inserisce l'attività della Guardia di Finanza contro il traffico di sostanze stupefacenti.
1: E continuiamo a parlare di cronaca con un'operazione dei carabinieri. È finito in arresto un 44enne di Taranto accusato di aver perseguitato e aggredito l'ex compagna in una sequenza di episodi che, secondo la denuncia della donna, si sarebbe consumata nell'arco di poche ore. L'allarme è scattato nella notte tra il 22 e il 23 settembre dopo una richiesta di intervento alla 112. Secondo quanto riferito ai militari, l'uomo si sarebbe introdotto contro la volontà della donna nella sua abitazione, danneggiando alcuni oggetti, bloccandola fisicamente e minacciandola. Poco dopo sarebbe tornato, costringendola nuovamente con la forza a rientrare in casa e rivolgendole altre minacce. I carabinieri della sezione di Taranto e della compagnia radiomobile lo hanno individuato nei pressi del complesso residenziale e arrestato e condotto nel carcere del capoluogo ionico. E continuiamo a parlare ancora di sicurezza con una notizia che riguarda la questura di Taranto. Nuova vicaria, il questore Michele Davide Sinigallia ha dato il benvenuto alla dottoressa Maria Antonietta Curtolillo, prima dirigente della Polizia di Stato, che assume il nuovo incarico dopo una lunga esperienza maturata in diverse questure italiane. Laureata in giurisprudenza all'Università di Messina, Curtolillo è entrata nella Polizia di Stato nel 2000. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi a Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria ed Enna, fino ad assumere nell'aprile del 2024 il ruolo di vicaria della questura di Massa Carrara. Ora il nuovo incarico alla questura di Taranto, dove affiancherà il questore Sinigaglia nelle attività di direzione e coordinamento. Chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca e alla sicurezza e ci spostiamo sui temi della città. Parliamo del BRT che non entrerà in funzione a gennaio. La tempistica di avvio del servizio slitterà. Intanto però urge capire come saranno rimodulate le linee di Chima Mobilità, mentre i sindacati chiedono un accordo con l'azienda per la formazione del personale. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
2: In base al cronoprogramma ufficiale mancherebbero 3 mesi all'entrata in funzione di BRT, ma è ormai certo che i tempi di avvio del servizio slitteranno. Entro 2 mesi, secondo quanto dichiarato recentemente dall'assessore a ramo Giovanni Patronelli, si concluderanno i cantieri ancora aperti in città. Mentre il tempo stringe, però, non si sa ancora nulla della sorte delle attuali linee di Chima Mobilità, che subiranno una rimodulazione completa in funzione di BRT. Il che necessita di una campagna informativa capillare che spieghi ai cittadini come cambierà concretamente il trasporto pubblico in città. Resta anche da comprendere quale sarà il destino degli autisti.
3: Stiamo cercando di mettere in piedi un accordo con l'azienda che porti anche lo stesso personale in forza attualmente all'azienda ad essere proiettato verso questo nuovo servizio. Bisognerà integrare con quelle linee che oggi sono più capillari, bisognerà integrare qualche navetta affinché l'utenza possa essere trasportata laddove c'è la BRT.
2: Le attuali linee di Chima Mobilità diventeranno linee complementari. A breve l'assessore Patronelli e la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, terranno una conferenza stampa in cui spiegheranno come verrà rivoluzionato il sistema e rimodulato in base alle esigenze BRT. Questo comporterà qualche problematica occupazionale per i lavoratori di Chima Mobilità oppure no?
3: C'è un iter concorsuale in atto. Sappiamo che già oggi l'azienda ha 40 operatori in somministrazione con le agenzie, quindi l'iter concorsuale prevederà un'assunzione di almeno 40-50 nuove unità, nuovi autisti. Questi autisti già si prevede che posseggono già la patente E, quindi potranno essere già orientati verso questo nuovo servizio sicuramente, ma non basterà. Non basterà perché il servizio, la turnistica verrà rimodulata tutta, proprio perché dobbiamo mettere in piedi con l'azienda un servizio migliore, un servizio che deve essere soprattutto più veloce. La

0: dovrà essere orientata per tutto il personale in forza e quindi aspetteremo magari che entreranno i nuovi autisti.
1: Torniamo a occuparci di mitilicoltura. A Taranto il rischio è l'estinzione. L'allarme arriva da Luciano Carriero, presidente della cooperativa Mitilicoltori Taranto, e servizio di Maria Laura Paletta.
2: La situazione è drammatica perché nell'estate 2026 i mitilicoltori di Taranto hanno perso tutto il seme, quindi nell'estate 2027 non ci saranno cozze a Taranto, quindi queste famiglie prenderanno uno stipendio, immaginate il disastro che sta succedendo in estate 2028.
3: Nessun giro di parole per descrivere la drammaticità di una situazione che rischia di dare il colpo di grazia definitivo ad un settore già duramente provato dalle difficoltà, quello dei mitilicoltori. Il caldo record di quest'estate ha distrutto infatti chili di semi negli allevamenti di cozze della nostra città e il pericolo concreto è che numerose famiglie restino senza alcun sostegno economico per oltre un anno.
2: Non si è salvato neanche un chilo di seme. Siamo riusciti con degli esperimenti che abbiamo fatto a salvare qualcosa sui fondali. Sono arrivate le orate e si sono mangiati quel poco che si era salvato. Noi siamo preoccupati perché abbiamo perso tutto il seme, quindi è a rischio, il settore questa volta è a rischio di estinzione. Se non intervengono le istituzioni a sostenere queste famiglie che già vengono da un dissesto, perché dobbiamo sapere che nel 2024-2025 c'è stata già una moria di seme, quindi queste famiglie hanno perso già 2 anni di lavoro. Vedranno uno stipendio nel 2028, quindi questa volta siamo seriamente preoccupati.
3: Intanto il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha chiesto un'audizione urgente in quarta commissione regionale per affrontare l'emergenza e valutare gli aiuti disponibili, chiedendo che al confronto partecipino anche l'assessore regionale all'agricoltura, i responsabili regionali per pesca e acquacoltura e le organizzazioni di categoria e sindacali. Secondo quanto riportato, i problemi e i danni sarebbero già stati verificati da organismi competenti come ASL e CNR. Ora l'obiettivo è passare rapidamente agli interventi a sostegno delle aziende. È anche in avvio l'iter per consentire agli operatori colpiti di accedere ai fondi di solidarietà previsti dalle leggi, ma il punto è capire se questi strumenti siano realmente sufficienti e facilmente accessibili. Nel 2025, infatti, solo un numero molto limitato di aziende sarebbe riuscito a beneficiare delle misure predisposte. È altrettanto chiaro che l'emergenza che si inserisce in una crisi più ampia del comparto non richiede solo soluzioni tampone momentanee, ma anche una strategia di medio e lungo periodo per salvaguardare produzione, occupazione e una delle attività tradizionali più importanti del territorio tarantino.
1: È proprio sulla drammatica crisi che affligge il settore. Questa mattina abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Francesco Cosa.
4: Abbiamo scritto alla Regione Puglia chiedendo di attivare la procedura per i ristori ai mitilicoltori, producendo tutte le analisi che ci sono pervenute su nostra richiesta da CNR ed ASL, e la Regione Puglia ha attivato già con il Ministro le interlocuzioni per arrivare appunto a un decreto per sbloccare appunto questi ristori. Ovviamente sui mitilicoltori stiamo lavorando a 360 gradi e devo dire che proprio a fine mese apriremo le procedure negoziali per il SIAB, che è un'altra parte appunto di infrastrutture legate alla mitilicoltura. Nella giornata di domani incontreremo nuovamente le associazioni di categoria prima appunto di far partire le procedure negoziali, e ovviamente siamo piegati su tutti i temi. Ho da aggiungere che l'assessore Paolicelli, l'assessore all'agricoltura e alle risorse del mare, è attento alle dinamiche che vedono la città di Taranto e quindi la maricoltura in generale, pescicoltura e mitilicoltura, quindi la stanno seguendo ai massimi livelli. L'assessore regionale con la sua struttura di riferimento.
1: Dalla produzione alla trasformazione fino ai mercati internazionali, la Regione Puglia punta a rafforzare la filiera agroalimentare con 40 milioni di euro e nuovi investimenti in tecnologia e innovazione. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: Dalla terra al valore, per rafforzare l'agroalimentare pugliese e lasciare più valore sul territorio.

0: territorio e la strategia Filiere di Puglia, presentata alla Fiera del Levante durante l'incontro dedicato al futuro del comparto, con imprese, associazioni ed enti. Un settore che conta oltre 77.000 sedi di impresa e che vede crescere anche l'occupazione nella trasformazione alimentare. Rispetto al 2021, gli addetti sono aumentati del 21,6%, superando quota 33.700 nel secondo trimestre del 2026. La strategia regionale passa anche dall'avviso Filiere di Puglia, finanziato con 40 milioni di euro del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Sono 169 i progetti presentati e 55 quelli già ammessi a finanziamento.
1: Per noi il settore dell'agricoltura resta un pilastro della nostra economia, rappresenta il 6% del prodotto interno lordo. È importante però la trasformazione dei prodotti agricoli, trasformiamo ancora poco. A fronte di 77.000 aziende nel comparto agricolo, solo 5.000 sono le aziende che si occupano di trasformazione. Stiamo investendo anche nel settore della logistica per accompagnare lo sviluppo di queste aziende della filiera. Da un lato ripartirà con un investimento privato e anche un supporto economico pubblico da parte della regione, l'interporto di Surbo, e contemporaneamente, come abbiamo già annunciato, tra qualche giorno partirà il primo cargo da Grottaglie. È un cargo con trasporto merci, la speranza è che possa diventare davvero un hub nel futuro.
2: Creare valore all'interno della Regione Puglia è l'obiettivo di questa giunta, delle linee di mandato col Presidente De Caro, quello di aumentare le trasformazioni qua, imbottigliare di più sia per il vino e olio, però ovviamente anche intervenire in nuovi mercati.
0: Gli interventi riguardano diversi comparti, dall'olio all'ortofrutta, dal vino ai cereali, fino al settore lattiero-caseario. Nuovi macchinari, impianti di trasformazione, sistemi di stoccaggio e confezionamento per rendere le imprese più moderne e competitive. L'obiettivo è integrare meglio tutti gli anelli della filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione e ai mercati internazionali.
3: Le difficoltà nascono dal prendere coscienza di quelle che sono le capacità, quindi dalle nostre difficoltà ne dovremmo fare delle vittorie, perché la vera difficoltà è credere in qualcosa e portarla avanti.
4: Fare sempre squadra, stare a contatto con altre aziende, ma anche con le istituzioni, fa sì che c'è uno scambio di idee, di cultura e anche delle attività che magari possono sorgere o che magari sono state già intraprese e che possono essere portate avanti con conoscenza.
5: E nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, studiosi e istituzioni hanno riletto il pensiero di Aldo Moro partendo dalle sue prime lezioni di filosofia del diritto, un confronto che guarda anche alle nuove generazioni e alla cultura costituzionale. Il servizio di Teresa Picchieri.
6: Un confronto sul pensiero di Aldo Moro nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, in un incontro promosso dal Centro di Cultura per lo Sviluppo Lazzati al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, studiosi ed esperti hanno approfondito gli anni giovanili del futuro statista, a partire dalla nuova edizione delle sue lezioni di filosofia del diritto, dal titolo Aldo Moro, il diritto e lo Stato.
7: Sono le dispense di Moro, giovanissimo professore. Aveva pensato appena 24 anni e insegna filosofia del diritto a Bari, e queste sono le dispense delle sue lezioni sul diritto e sullo Stato. Siamo nel periodo fascista, 1940, ma Moro nelle sue lezioni dice questo che poi è fondativo della nostra Costituzione: lo Stato è tutto da rifare, non dallo Stato alla società, ma dalla società allo Stato, non dalla società alla persona, ma dalla persona alla società. Oggi per essere attuale bisogna vivere di politica, invece per Moro bisogna vivere la politica, è una cosa molto diversa.
8: È un testo che contiene, direi, la spiritualità, l'impegno ecclesiale, l'impegno politico, il ricercatore e soprattutto in una sintesi la visione dello Stato, la visione della società e questa dinamica visione anche della politica.
6: Un'occasione per rileggere le idee di Moro tra diritto, Stato e società, ma anche per guardare al futuro. Tra le proposte emerse, la creazione a Taranto di un luogo dedicato alla formazione costituzionale dei giovani.
9: Il pensiero di Aldo Moro è un pensiero complesso che abbraccia molti aspetti del vivere civile e della società contemporanea ed è molto interessante anche la prospettiva

0: Viva internazionalistica di Moro, in un momento in cui assistiamo al disfacimento dell'ordinamento internazionale e del rispetto delle regole, è molto importante ritornare a un pensiero strutturato e strutturante come quello di Moro, che vede invece nella comunità internazionale la realizzazione della vocazione solidaristica dell'essere umano e delle società in generale.
1: Giornata particolare per la Marina Militare, questa mattina un sottomarino in avaria fermo sul fondale del Golfo di Taranto e l'attivazione della macchina dei soccorsi. È lo scenario simulato questa mattina nell'ambito di ITSMEREX 2026, l'esercitazione internazionale della Marina Militare dedicata al salvataggio degli equipaggi dei sommergibili. L'attività serve a verificare la rapidità della catena d'allarme, le procedure di intervento, il coordinamento tra le unità italiane e quelle alleate. I sommergibili Gianfranco Gazzana Priaroggia e Romeo Romei sono impiegati nel ruolo di unità sinistrate. Alle operazioni di soccorso partecipano tra gli altri la nave italiana Anteo, l'unità turca Almedar, i palombari del Komsubin e gli specialisti della Marina Britannica. L'esercitazione, che si è svolta a partire dal 14 e si concluderà domani 25 settembre, a Taranto sono presenti anche osservatori di numerose marine estere per seguire da vicino procedure e capacità di intervento in una delle operazioni di soccorso più complesse che possano svolgersi in mare. Questa era la nostra ultima notizia, tra pochissimo torna Giuseppe Degli Santi con la pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. C'è attesa per il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone. Al centro della verifica gli interventi di ripristino effettuati nelle ultime settimane in vista della gara tra Taranto e Novoli in programma domenica 27 settembre. Sarà la commissione

0: Commissione a stabilire se l'impianto è pronto per ospitare la prima partita nel nuovo Iacovone. Guardiamo il servizio.
1: È in programma per questa mattina, giovedì 24 settembre, il sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone di Taranto. La Commissione dovrà verificare le condizioni dell'impianto in vista della gara tra Taranto e Novoli, in programma domenica 27 settembre. L'attenzione sarà rivolta agli interventi effettuati dalla struttura commissariale per ripristinare alcune criticità emerse al termine dei Giochi del Mediterraneo. Gli interventi hanno riguardato il terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, alcuni pozzetti destinati ai collegamenti elettrici e altre aree dello stadio. Le opere risultano completate. Ora spetterà alla commissione, al termine del sopralluogo, verificare che l'impianto risponda a tutti i requisiti necessari. Dal suo esito dipenderà dunque il via libera per il Taranto, chiamato domenica a disputare contro il Novoli la prima gara nel nuovo Iacovone.
0: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina. Dimenticare la sconfitta con la Virtus Francavilla e reagire immediatamente. I biancazzurri sono attesi adesso domenica dalla trasferta di Nardò. I biancazzurri cercano una risposta sul campo per ritrovare punti, continuità e fiducia dopo l'ultimo passo falso.
1: Per il Martina è già tempo di riscatto. Dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, la squadra biancazzurra è chiamata a dare una risposta immediata già domenica sul campo del Nardò. Non c'è tempo per rimuginare sul passo falso, bisogna ripartire, ritrovare compattezza e soprattutto tornare a fare punti. Il Martina nelle prime 4 giornate ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando comunque di avere le qualità per reagire. Ora però serve continuità e la trasferta di Nardò rappresenta il primo banco di prova dopo l'ultimo stop. Una gara delicata contro un avversario che il Martina conosce bene, che nella scorsa stagione è stato già superato nei playoff. Domenica serviranno attenzione, personalità e concretezza. L'obiettivo è cancellare immediatamente la delusione di domenica scorsa e riprendere il cammino. Il Martina cerca dunque il riscatto e vuole trovarlo subito, senza aspettare.
0: Ci spostiamo adesso sul basket perché sabato andrà al via la Serie B femminile. La Dinamo Taranto, rinnovata nel roster e guidato dalla nuova capitana Giorgia Cascione, debutterà contro la polisportiva Battipagliese.
1: Sabato 26 settembre si parte, finalmente verrebbe da dire. La nuova stagione di Serie B femminile di basket è ai nastri di partenza e la Repinet Dinamo Taranto si presenta con ambizioni rinnovate e tanta voglia di essere ancora protagonista. Roster profondamente rinnovato per la formazione del presidente Ciliberti e di coach Fabio Palagiano, con numerosi nuovi arrivi e alcune importanti conferme. Nuova anche la capitana, sarà Giorgia Cascione a guidare il gruppo dentro e fuori dal parquet. Dopo una stagione già straordinaria, l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella e provare a conquistare nuovi traguardi. Un progetto nel quale crede fortemente il presidente Ciliberti, nel ricordo anche del papà Luigi, recentemente scomparso. Sabato il primo esame contro la polisportiva Battipagliese. Sarà subito un test importante per valutare condizioni e primi meccanismi di squadra, frutto del lavoro di coach Palagiano e del general manager Salvatore Massari. Una nuova stagione tutta da vivere, con la Dinamo pronta a confermare la propria crescita e a recitare ancora un ruolo da protagonista.
0: Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley, ancora una promettente riconferma per la Rainbow Crispiano. La società potrà contare anche nella prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere il suo quinto anno con la maglia della squadra crispianese. Una conferma nel segno della continuità con Gaia che guarda il nuovo campionato di prima divisione con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere.
1: Ancora una conferma importante in casa Rainbow Crispiano. La società crispianese potrà contare anche per la prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere una nuova sfida in prima divisione. Per Gaia sarà il quinto anno con la Rainbow, una realtà nella quale è cresciuta e con cui ha scelto di continuare il proprio percorso. La giovane pallavolista guarda con entusiasmo al nuovo gruppo, formato da importanti conferme e nuovi arrivi. L'obiettivo è costruire una squadra unita e solida, lavorando con determinazione durante ogni allenamento per arrivare preparate alle sfide del campionato. Una prima divisione che Gaia definisce competitiva e impegnativa e che richiederà concentrazione, costanza e tanta voglia di migliorare. L'obiettivo è chiaro: crescere giorno dopo giorno e provare ad arrivare sempre più in alto, affrontando ogni ostacolo tutte insieme. E poi un pensiero speciale ai tifosi. Gaia non vede l'ora di ritrovare una palestra piena, pronta a spingere la Rainbow con entusiasmo e passione.
0: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questa edizione sportiva del TG. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci. Adesso ci sarà Futura condotto da Angelo Di Leo. Buon proseguimento di giornata su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

Bentrovati, buongiorno. Questa è Di Buon Mattino in diretta dalle 7 e fino alle 8:30 insieme per dare un'occhiata alle prime pagine nazionali dei giornali, ma anche e soprattutto per approfondire i temi di Taranto e della sua provincia attraverso giornali e siti internet e attraverso i servizi e le interviste in diretta ai nostri ospiti. Anche oggi tanti argomenti, torneremo sulle novità di Ex Ilva, parleremo di lavoro anche con i precari della giustizia, perché c'è una schiarita per questi lavoratori, è arrivata proprio nel tardo pomeriggio di ieri, che avevamo già accennato e raccontato nel nostro TG delle 14. E poi parleremo dei migranti, più di un centinaio, di cui una trentina minori non accompagnati che resteranno proprio sul territorio tarantino, giunti ieri a Taranto. Ascolteremo dalla voce dell'assessore ai servizi sociali del nostro comune, Sabrina Lincesso, come è andato uno sbarco lungo e anche per certi versi complesso, perché c'erano una serie di vulnerabilità che andavano appunto affrontate. Parleremo sempre di mare, di porto, con un bilancio di quelle che sono state le attività della Capitaneria di Porto in questa lunga estate, con Leonardo Deri, che è il comandante della Capitaneria. E poi parleremo anche del Castello Aragonese. Non ci sposteremo molto, insomma, dal mare, perché in questi giorni si sta tingendo d'oro, si illumina per sostenere la lotta contro i tumori infantili. Avremo nostra ospite Fabiana Miraglia, che ci racconterà appunto dell'associazione Agito, un'associazione che si occupa proprio di questo tema, dare sostegno ai genitori che vivono le difficoltà di figli con tumori infantili. Insomma, questo, ma anche tanto altro nel nostro contenitore della mattina. Il mio invito è sempre quello a rimanere con noi. E allora iniziamo subito e cominciamo a dare un'occhiata ai giornali nazionali e alle agenzie di stampa. Partiamo come sempre da ANSA, che apre con Xi e Trump che ostentano amicizia. Dobbiamo coesistere, dicono. Sfarzo e onori, garantire l'intelligenza artificiale, tregua sui dazi, Pechino rilancia il monito su Taiwan. Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Insomma, bisogna stare insieme anche se non ci si sopporta molto. Questo in sintesi, dai dazi all'intelligenza artificiale, i dossier e le linee rosse sul tavolo. E poi parla Netanyahu, decine di inviati lasciano la sala dell'ONU, il premier israeliano li chiama codardi. Proteste per Netanyahu all'ONU, arrestata anche l'attrice di fama mondiale Susan Sarandon, era proprio tra i manifestanti. E poi Netanyahu all'ONU parla nel suo discorso di coloni violenti.

0: sono giovani teppisti, dice. E poi appunto c'è proprio una foto, la vedete, Susan Sarandon con il suo inconfondibile capello rosso, proteste contro Netanyahu, arrestata appunto ieri. E ancora sotto si torna in Italia, il Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, ci sono 7 indagati per la morte dell'operaio di 22 anni. C'è poi un'altra tragedia raccontata da Ansa, precipita nel vano ascensore di un cantiere e muore, sempre più allarme legato alle vittime sul lavoro. Andiamo sul Corriere della Sera perché oggi le prime pagine dei giornali sono dominate dal decreto degli stranieri in classe ed è proprio questo il titolo: Stranieri in classe, via al decreto, dice il Corriere della Sera. Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Corsi di italiano per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco, misure vergognose. Subito sopra, prima di scendere sui temi internazionali, ci alleggeriamo un po' perché torna l'Italia di Mancini, la prima questa sera contro il Belgio, dall'altra parte invece piano gossip, il leader dei Maneskin si sposa, Damiano ieri ha detto sì, nozze a Montalcino. Scendiamo, torniamo appunto sulla politica internazionale con la fotonotizia, Xi da Trump, coesistere in pace. USA parla Netanyahu, bagarra all'ONU, lui vigliacchi morali. E poi accanto si parla di tasse, fisco, tutti i numeri. 25 milioni di italiani non pagano niente, rinviato di un anno lo stop al diesel Euro 5. Emerge in questo elemento, insomma, dall'analisi, lo leggiamo pure nel pezzo, fisco IRPEF, 25 milioni di italiani non pagano niente, solo il 19% paga il 65% di tutta l'imposta. A fare il punto è proprio il rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL dal viceministro Leo. Andiamo avanti, via la Kefia, ora albanese posa per la GRIF, la relatrice ONU su Gaza, c'è un pezzo che la riguarda, si parla di cronaca, i 50 ragazzini saccheggiano il supermarket, il video di Modena di quello che è accaduto. Andiamo avanti, dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Repubblica. La vediamo insieme, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, lo leggevamo proprio poco fa. È a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. E poi c'è l'approfondimento e il commento di Francesco Manacorda, così l'evasione penalizza i giovani. Sì, da Trump, quasi amici, divisi da Taiwan. E poi il caso, il governo vara il decreto scuola, tetto agli stranieri, ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. Anche qui Netanyahu parla, l'aula ONU si svuota, proteste pro palla, Saradon arrestata. E poi l'intervista al ministro Tajani, servono nuovi gasdotti dal Golfo. Andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. L'apertura, Mattarella elogia le diversità. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, cibo e ambiente sono strategici. La visita al centro oncologico di Candiolo. E poi Netanyahu all'ONU e l'aula si svuota, Sarandon arrestata durante le proteste. Al centro la scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo. Multe ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka. Via libera con le nuove deroghe, la norma scatta il prossimo anno. L'opposizione insorge, Meloni, non caccio i bambini. Taglio basso, torniamo così come avevamo aperto con l'Italia di Mancini, operazione colpo di fulmine, la seconda volta del tecnico in azzurro, stasera il Belgio in Nation League. E chiudiamo qui questa prima parte di rassegna stampa nazionale, ma fra poco ci sono altri titoli, altre prime pagine, rimanete con noi.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, ripartiamo dalle prime pagine dei giornali nazionali con Avvenire, quotidiano edito dalla CEI, dà spazio in apertura proprio al tema della scuola, a scuola di italiano. Corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri confermato il tetto del 30% e i divieti di burka e hijab. Meloni, norme di buonsenso, Schlein, caccia alle streghe, il report dell'Unione Europea. Italia in ritardo sui fondi. E poi la legge elettorale, la Premier sollecita la presenza di tutti per il voto di fiducia. C'è un'importante intervista. Bill Gates è l'intelligenza artificiale, il fondatore di Microsoft. L'uomo può stare al centro e sul tema prove di dialogo con Trump. Sì, sfida inaudita, dice Bill Gates. Non facciamo abbastanza. E accanto Netanyahu e Abu Mazen, nostre esistenze a rischio. Parliamo di Medio Oriente, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea ONU. Ci spostiamo da Avvenire e andiamo sul quotidiano romano Il Messaggero. Vedete una foto subito sotto il titolo di testata, è quella di Damiano che ha sposato ieri Dav, le nozze del leader dei Maneskin in Toscana, il matrimonio da grande Gatsby. E a fianco la Roma battezza l'Italia di Mancini, Nation, stasera c'è il Belgio. Al centro gli studenti stranieri, arriva la stretta, varato il decreto sulla scuola, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bimbi. E poi ci sono una serie di retroscena, l'ultima trattativa Colle Palazzo Chigi proprio sulla bozza di questo decreto, Meloni stabilicum o si vota subito, questo invece è per quanto riguarda la legge elettorale. Poi dobbiamo coesistere, anche qui questo è il titolo che riguarda America e Cina. Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica. Accanto IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse, dice lei Massimi, niente stop alle Euro 5. La CIA, sapete, ieri lo abbiamo anche raccontato sui nostri social di questo allarme lanciato da El Mundo con appunto un giornalista che racconta di Mosca che vuole colpire l'Italia. La notizia ovviamente ha fatto il giro delle redazioni in pochissimo. Dall'altra parte però c'è stato appunto un ridimensionamento della questione. E allora la CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, dall'altra parte Roma, ieri con Crosetto che dice non ci sono pericoli imminenti. Alert dei servizi USA, Crosetto, niente benzina sul fuoco. E poi la morte al Colosseo e che i primi sette indagati per omicidio colposo, la verità in un video, coinvolti i vertici dell'anfiteatro. Sotto le proteste di New York parla Netanyahu, Susan Sarandon arrestata all'ONU. Andiamo sul giornale. Trump e Xi, quasi amici, lo vediamo subito sopra il titolo di testata. Rischiamo di perdere tutti i nodi risolti dietro i sorrisi. Il leader cinese accolto in pompa magna dal presidente americano, ma resta la distanza su dossier importanti. Anche qui l'intervento di Netanyahu e trova spazio anche l'allarme della CIA di cui abbiamo appena parlato. Al centro la nostra scuola, rivoluzione fra i banchi. Il Consiglio dei Ministri cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo, norme di buonsenso che integrano, dice. Al

0: Dentro Ellie, ti presento Mario, non mi vuoi sindaco? E io, c'è Mario Calabresi, appunto, che sfida la Schlein, il racconto con la fotonotizia a pagina 13. Accanto, col nucleare energia meno cara, intervista a Chicco Testa. Dal giornale al Fatto Quotidiano. Droni russi in Europa, ma è disinformazione. Eccolo qui che lo vediamo. Falsi allarmi smentiscono sia Roma sia Parigi. È accanto lo storico Luciano Canfora su Resistenza e Kiev, solo bugie di propaganda. Mentre giù, appunto, nella foto che generalmente appunto, occupa buona parte della prima pagina del Fatto, o votate il Mellonellum o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Parliamo di Meloni, che vedete appunto nell'immagine, che avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa in Consiglio dei Ministri, chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. E poi stranieri, lingua e rischi per i genitori, scuola Mattarella svuota il decreto, maxi deroga e niente allontanamenti. Si parla anche di primarie. Sulla prima, i dubbi dei 5 Stelle alla Camera. Conte tutto fermo per il programma del PD e le correnti commissariano Schlein. Ci spostiamo ancora, andiamo sul Sole 24 Ore. L'apertura per IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi. La manovra fiscale parte da qui. Speciale telefisco 2026. Le priorità per la legge di bilancio indicate dal vice ministro dell'economia Leo. Carbone, il controllo del rischio fiscale premia anche le piccole e medie imprese. Denuccio invece dice dichiarazioni da semplificare. De Luca, il forfè può limitare i giovani. E anche qui si notano i numeri: il 30% dei contribuenti versa quasi il 79% dell'IRPEF. A dirlo è l'osservatorio itinerari previdenziali, CIDA. Accanto il cambio dei soci non sempre fa uscire dal concordato preventivo tutte le novità del convegno, registrati oltre 30.000 professioniste e contribuenti. Ci sono una serie appunto di domande sul tema e di risposte a riguardo, che poi trovate anche all'interno. La fotonotizia appunto è legata sempre al tema principale della prima, cioè a quella dell'IRPEF e della flat tax. Al centro si parla di imprese, istituzioni e coesione per crescere dopo il PNRR e infine c'è un'intervista nel taglio basso a Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria. Il turismo e industria, dice, investire su crescita strutturale. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, la prima di Mancini sfida il Belgio, fatevi amare. La nazionale cerca il rilancio, Donnarumma, Barella e Tonali alla guida verso Pyokin in attacco, il ritorno del CT, dimenticare la Bosnia, dice. C'è spazio anche per Sinner, per il suo sorriso lo vedete di spalla, riparte Sinner, domenica sarà a Pechino, non gioca dal 12 luglio. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ancora una piccola pausa per noi, poi torniamo insieme perché ci sono i giornali locali, a fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo in diretta e ripartiamo da giornali locali e siti locali, da ANSA in particolare, ma appunto ANSA Puglia. E allora la vediamo insieme la copertina. il sudario con i 18.000 nomi dei bimbi uccisi a Gaza.

0: corteo a Bari. È disumano, la marcia silenziosa attraversa la città con bandiere della Palestina e della pace. Dall'altra parte vediamo invece, leggiamo insieme, tablet per tradurre e cancelleria in comune nella scuola dell'integrazione a Bari. Ovviamente è un approfondimento che si rifà a quello appunto che è accaduto ieri al decreto scuola, quindi a tutto il dibattito che ne è conseguito. Si parla anche dell'Ilva, Corte Unione Europea su Exilva, no aiuti su energia a imprese in difficoltà, ne parleremo fra poco. E poi ciclovie dalla regione, 26 milioni per manutenzione e segnaletica digitale. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, vediamo appunto con cosa apre. No al federatore De Caro, l'intervista all'ex governatore invita il suo successore a restare in regione, stoccata a Gemmato. Ovviamente parliamo di Emiliano, boccia il piano B del centrosinistra al voto, sarebbe un disastro, dice. E poi al centro, Giorgia e Arianna Meloni si candideranno in Puglia, Fitto rimane commissario, le mosse di Fratelli d'Italia verso le politiche. Ancora prosegue la vicenda legata alla vice sindaca Giovanna Iacovone a Bari, mancata multa alla vice sindaca, sì all'indagine. Nelle pagine interne si parla anche di questo risvolto, mentre al centro c'è quello che leggevamo anche su ANSA con una fotonotizia che ritrae la manifestazione partita da Piazza Diaz, sul sudario quasi 19.000 nomi, centinaia di baresi in corteo sfilano per i bambini uccisi a Gaza. Di spalla scesa e caduta di Cavallari in un docufilm, l'ex re delle cliniche, raccontato appunto attraverso le immagini e questo documentario. Al centro, anzi, taglio basso, Confindustria unica meglio di 5, Barberio confida nell'aggregazione delle territoriali, occasione da non perdere, dice. E poi c'è uno speciale formazione sugli atenei inclusivi e il boom degli ITS. Ci spostiamo ancora, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La vediamo insieme. Meloni rilancia, voto utile anti-Vannacci. Gli italiani sapranno scegliere, più importante governare bene che vincere le elezioni. E poi punta Perotti, il comune dovrà pagare di nuovo altro risarcimento ai costruttori, quei suoli saranno espropriati. Al centro vedete che si parla degli aiuti all'ex Ilva, dall'Europa c'è un secco no, i nodi dell'acciaio, niente agevolazioni sui consumi energetici. E noi ieri di questo tema abbiamo parlato nel corso del telegiornale, in un servizio in cui abbiamo ricapitolato insomma che cosa è successo, che cosa ha detto l'Europa a Acciaierie d'Italia, appunto questo secco no di cui parla Gazzetta e di cui parlano anche tutti gli altri giornali. Vediamo in questo servizio che cosa è accaduto.
1: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui corso dei legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa, ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che secondo gli orientamenti europei definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui Ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta tirare un sospiro di sollievo, temono che SACE

0: possa ritirare la propria garanzia, lascia passare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto, intanto, le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
1: E questo in sintesi, ma continuiamo a leggere sui giornali quali sono le altre notizie. Ovviamente questa che avete appena ascoltato domina anche gli altri giornali, le altre prime pagine. Sì, c'è ancora Gazzetta, quindi accanto alle aiuti all'ex Silva si parla di ASL con le assunzioni bloccate, si parte entro l'anno, De Caro sulle case di comunità, i lavori finiranno a dicembre. E poi ci spostiamo sull'edicola, l'apertura dell'edicola, strage sulle strade pugliesi, 4 morti, questo lo troviamo nel taglio alto, mentre al centro è proprio la notizia principe, la notizia regina di oggi, la vicenda, la visita a una paziente oncologica non prima di febbraio 2028, il caso riferito dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini. La donna ha subito una lobectomia al polmone destro dopo aver già combattuto contro 2 tumori. E poi a Taranto si parla degli sbarchi al porto, sono arrivati ieri, lo vedete appunto sopra, 134 migranti, parleremo fra poco con l'assessora ai servizi sociali del comune di Taranto di come è andata questa lunga giornata fino a sera, operazioni per capire anche quale accoglienza dare, e insomma c'è tutta una macchina che si muove intorno all'accoglienza dei minori non accompagnati, che sono quelli che 134 migranti arrivati sono rimasti a Taranto. Ancora andiamo nel taglio basso con l'ex Silva, che è orte dell'Unione Europea, no? Gli aiuti su energia e imprese insolventi, quindi l'argomento di cui vi abbiamo appunto appena parlato. Per quanto riguarda la cultura, Togliatti un gigante politico, è la riflessione di Quagliariello affidata appunto alle pagine dell'edicola. E entriamo nelle pagine dell'edicola, vediamo pagina 3, dedicata proprio a ex Silva, la Corte di Giustizia Europea legittima l'esclusione degli aiuti. La decisione boccia in pieno ricorso presentato da Acciaierie d'Italia, principale gruppo siderurgico del paese, segna una battuta d'arresto per le posizioni messe in campo a suo sostegno dal governo nazionale. Poi c'è l'intervento, la guardata italiana vuole un piano industriale. Sotto a fuoco la nave di Acciaierie d'Italia che trasporta le bobine, un segnale della scarsa manutenzione, si parla di questo incidente. Accanto l'incontro nella sede della regione Piemonte sulla crisi dell'ex Silva, tavolo convocato a Torino l'8 di ottobre. E vediamo la pagina dedicata a Taranto e la sua provincia, lavori su cavalcaferrovia, cantiere da oltre 6 milioni di euro, l'infrastruttura è nevralgica e di assoluta rilevanza strategica per l'accesso alla città dalla parte occidentale della provincia, oltre che per il collegamento verso Bari. Anche qui appunto nelle pagine interne si parla dell'operazione di salvataggio, sbarcati 134 migranti nel porto di Taranto, diversi profughi hanno denunciato violenze, torture, sequestri e gravi abusi prima di essere salvati in mare. E sotto invece vediamo mitigazione del rischio, ce ne andiamo a Palagiano, in arrivo 10 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Chiudiamo con le edicole e andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, lo vediamo insieme, l'apertura sulle BRT. Il rischio ingorgo delle corsie, al tribunale c'è il caso parcheggi per taxi e NCC, serve un nuovo regolamento, SOS dagli avvocati, stalli svaniti. Poi il nucleare che torna ad essere argomento dibattito in Italia, criteri rigidi per le mini centrali, favorevoli e contrari in questo pezzo, la Puglia è l'attesa per i decreti attuativi. Droni russi, ipotesi attacco, il governo niente allarmi, l'annuncio e la smentita, sud in area rossa. E poi al centro Ilva, cordata italiana avanti con cautela, allarme indotto, corsa per i pagamenti, Gozzi, l'offerta dipende da un piano industriale sostenibile. Cadde in ospedale, morì dopo 2 mesi, indagati in 9 tra medici e infermieri. La 51enne era in un letto della Santissima Annunziata. Ci sono poi ulteriori approfondimenti sul blitz di Manduria, di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni, che ha portato a sgominare un clan, 21 gli arresti, blitz e arresti, scena muta, e oggi tocca a Stellina, il capo dei capi, potremmo dire, di questa vicenda. Era in carcere uno dei rappresentanti della Sacra Corona Unita, era appunto in carcere, ma dal carcere continuava a gestire i traffici di questo sodalizio per gli inquirenti, appunto, malavitoso. E chiudiamo qui la nostra rassegna stampa proprio con il Quotidiano di Puglia. Ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi come sempre cominciamo ad entrare nel merito dei temi di oggi. A fra poco.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
3: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
4: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
5: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
6: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
10: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
11: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
12: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
13: Cercherò sempre di migliorarmi.
14: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
15: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
16: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
17: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
18: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Ancora insieme, allora iniziamo ad approfondire i temi di oggi. Abbiamo parlato di ex Ilva, adesso parliamo di lavoro, di precari della giustizia, perché c'è una schiarita, c'è la proroga al contratto per questi lavoratori. L'obiettivo è che vengano

stabilizzati nel frattempo fino alla fine di gennaio appunto un contratto per loro, il loro contratto era in scadenza alla fine di settembre, un passo importante, ma appunto come dicevo prima l'obiettivo è che possano rimanere stabilmente negli uffici.

0: Dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1.300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia, in Consiglio dei Ministri il decreto legge con la proroga dei contratti fino al 31 dicembre.
1: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1.300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale di Taranto e nei tribunali pugliesi, possano essere stabilizzati e possono diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo indeterminato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
2: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che ci erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
3: E adesso voltiamo pagina, parliamo di sbarchi. Era da tempo che non c'era uno sbarco di migranti a Taranto. Sono arrivati ieri mattina nel porto, sono arrivati in 134, tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo. Hanno denunciato le gravi condizioni che hanno vissuto in Libia tra torture e violenze. L'arrivo appunto ieri in Italia e in particolare nel nostro porto, nel porto di Taranto. Erano sulla nave della ONG tedesca Solidair 107 uomini, 27 donne, 36 minori, di cui 30 non accompagnati. Tre neonati, c'era anche un bambino piccolo e anche una donna incinta. Le operazioni coordinate dalla prefettura con le forze dell'ordine, il 118, anche i volontari che si occupano del tema, con l'ufficio Migrantes, Stella Maris, che si occupano anche di questo tema appunto delle migrazioni e sono sempre in prima linea in porto, erano accanto al comune con l'assessorato ai servizi sociali, assistenti sociali, il gruppo appunto che si occupa di questo nel nostro comune, capitanato dall'assessora alle politiche sociali e ai servizi sociali Sabrina Lincesso, che noi abbiamo questa mattina in video collegamento con noi. No, non c'è, va bene, allora vedremo di recuperarla a breve, vediamo insomma come mai non c'è, sicuramente si starà collegando. Allora direi di fare così, ci prendiamo un'altra piccola pausa, proviamo a vedere se recuperiamo appunto il collegamento con l'assessora per fare il punto su questo e poi torniamo insieme, a fra poco.
4: Il GR politico dell'agenzia Dire.
5: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della Difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro.

0: il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il Capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di Futuro Nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
1: Torniamo in diretta, vi avevamo annunciato la presenza dell'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovata. Allora, insomma, sappiamo che è stata una giornata intensa quella di ieri, abbiamo anticipato prima appunto di averla con noi in diretta che ieri mattina sono sbarcati a Taranto 134 migranti e tratti in salvo ovviamente nelle nostre acque, nelle acque del Mediterraneo, erano sulla nave di una ONG tedesca, erano soprattutto uomini ma anche 27 donne e 36 minori, di cui 30 non accompagnati, neonati, anche una donna incinta. Insomma, una situazione da gestire, immagino, non facilissima, anche se comunque ormai Taranto è in qualche modo collaudata, perché dal 2014 che ci sono sbarchi, ora era da un po' che non ce n'era uno, però insomma il sistema funziona e regge, ovviamente coordinato dalla prefettura. C'era il comune, c'era anche lei agli sbarchi, quindi può raccontarci com'è andata questa giornata.
2: Allora, non è la prima volta che la città di Taranto viene coinvolta in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto un porto più sicuro per la ONG che ha tratto in salvo nel Mediterraneo questi 134 migranti, di cui 127 uomini, 27 donne, sì, e circa 36 minori. C'erano la presenza dei servizi sociali in quanto rappresentanti legali dei minori, quindi sono stati ascoltati, messi in sicurezza, e poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto.
1: Ok, quindi anche i minori non accompagnati sono stati insomma smistati, diciamo così, in altri centri, ho capito bene oppure
2: sì.
1: No?
2: Sì, in altre strutture per minori, non vanno nelle strutture degli adulti fuori Taranto.
1: Che situazione ha trovato, assessore? Come lavora la macchina poi una volta che i migranti arrivano appunto sul territorio, anche se per poche ore, insomma, a Taranto, come ha spiegato?
2: Beh, si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della prefettura e questura, stava anche la Croce Rossa italiana. Prima di tutto si vede lo stato di salute, tutto sommato le condizioni erano buone, visto qualche qualche situazione legata comunque al viaggio, una donna incinta pure stava bene, una sola persona è stata trasportata al pronto soccorso di Taranto.
1: Quindi questa era la situazione che avete trovato. Quanto è durato lo sbarco? Quanto siete stati lì?
2: I servizi sociali 15 ore, dalle 9 alle 11 è il tempo di terminare tutti gli ascolti dei minori, tutte le altre forze dell'ordine sono rimaste a oltranza tutta la notte perché comunque c'era bisogno di smistare più gli adulti, di ascoltarli, di registrarli, quindi le forze dell'ordine sono ormai, credo che stanno ancora lavorando.
1: E qual è la situazione sul nostro territorio delle strutture che accolgono? In questo caso le diceva, insomma, tutti i migranti sono stati smistati altrove, però Taranto, insomma, in generale accoglie e quindi ci sono centri di accoglienza straordinaria, ex SPRAR, centri per minori. Qual è appunto la situazione e come si lavora in questo senso?
2: Allora, ci sono le strutture governative, quindi CAS e SAI, quando ci sono gli sbarchi, la sede centrale deve dire qual è la struttura, il comune che ha disponibilità di posti e quindi si individuano le zone e le strutture dove ci sono posti disponibili. Probabilmente Taranto, il nostro SAI era pieno e quindi queste persone sono andate altrove. Mentre per ciò che comporta anche i minori ci sono strutture specializzate, comunità che possono accogliere perché comunque si fa un percorso differente rispetto agli adulti in quanto categoria che va tutelata e la prefettura è la stessa che individua i luoghi e le comunità più idonee all'accoglienza.
1: Quindi il supporto del comune in questo caso, come spiegava, insomma, è legato anche all'ascolto dei minori, delle loro storie, per poi, insomma, essere accanto alla prefettura per lo smistamento.
2: Assolutamente, attraverso l'ausilio di mediatori culturali e quindi si ascoltano i minori, si registrano, si segnalano eventualmente situazioni di vulnerabilità particolare se hanno subito qualche situazione, se sono anche vittime di tratta, bambini, ragazzine vittime di tratta, queste situazioni qui. Anche perché c'è anche la presenza di Save the Children e OIM durante gli sbarchi, proprio per tutelare sia gli adulti che i minori lì dove si registrano, si osservano situazioni particolari.
1: Il comune viene allertato dalla prefettura quasi in tempo reale, cioè a distanza di qualche ora, quando arriva la notizia che appunto il porto di Taranto è il cosiddetto porto sicuro per l'approdo, oppure voi avete già, diciamo, un quadro di quelle che potranno essere di qui a un breve termine, ovviamente, le eventuali prossimi sbarchi? Cioè sapete che Taranto è porto indicato e quindi come muovervi, oppure il giorno prima per il giorno dopo, per intenderci?
2: Sì,
1: esatto,
2: sì.
1: Così, quindi.
2: A tutti i comuni, quindi noi ci organizziamo in tempo reale, in prefettura, in questura, insieme alle altre istituzioni, si lavora in sinergia, abbiamo una squadra già preparata e formata che lavora nell'area, immigrati, e quindi si lavora insieme.
1: Grazie, chiudo chiedendole se è soddisfatta di come è andato, di come ha retto, diciamo, la macchina del suo assessorato ieri a questi sbarchi.
2: Assolutamente soddisfatta, colgo l'occasione per complimentarmi con tutti gli uomini e le donne che erano e sono tuttora presenti, oggi in particolare con il mio assessorato che nell'ultimo anno sta dando un impegno maggiore. Li ringrazio e merito anche loro che io riesco a lavorare in questa maniera, quindi veramente grazie al dirigente, grazie a tutti i funzionari e dipendenti della Direzione Servizi Sociali.
1: Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a lei.
2: Grazie a tutti e buona giornata.
1: E noi continuiamo a parlare di mare, e parliamo in particolare delle attività della Capitaneria di Porto di Taranto. Abbiamo per la prima volta il nostro ospite, ci fa molto piacere averlo con noi, il comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, Leonardo Deri, a cui do il benvenuto e il buongiorno. Salve, ben trovato.

0: Comandante.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Prima di lei, proprio abbiamo appena concluso un collegamento con l'assessora ai servizi sociali, Sabrina Lincesso, con cui parlavamo degli sbarchi di ieri, in porto. Anche la Capitaneria di Porto è ovviamente coinvolta nella macchina organizzativa. In che modo? Ce lo vuole spiegare?
1: Diciamo che la Capitaneria ovviamente viene convocata come tutti gli altri soggetti interessati a questa attività presso il tavolo prefettizio. La Capitaneria gestisce gli accosti al porto, quindi troviamo una banchina adeguata che vada bene anche per poter effettuare in sicurezza lo sbarco dei migranti e collaboriamo con tutte le forze dell'ordine per un regolare e controllato, una controllata attività in modo che non si perda tempo, perché comunque è bene che i migranti scendano prima possibile dalla nave e vengano condotti poi al lab, che è il punto dove poi vengono effettuate le attività della questura e della sanità marittima, che effettua un primo controllo a bordo giusto per individuare se ci sono delle situazioni da attenzionare appunto quando arrivano a terra. È un'attività ormai rodata per noi, diciamo che non è un'attività particolarmente complessa, ma si inserisce ovviamente su tutte le altre cose che facciamo e quindi comunque è un'attività da attenzionare con particolare, col giusto. Con la giusta attenzione perché comunque possono esserci delle situazioni di disagio da parte delle persone trasportate. Facciamo poi anche un'attività di controllo a bordo per vedere che effettivamente tutte le procedure di soccorso effettuate dall'unità siano state rispettate, quindi siano state rispettate tutte le indicazioni che erano state date dalla nostra centrale operativa di Roma su queste, su proprio sulle operazioni di recupero dei migranti individuati e se effettivamente poi sono state seguite tutte le regole che sono state date.
0: Quello che ci sta raccontando ovviamente avviene, ci ha spiegato, insomma, di routine in questi casi e quindi è avvenuto anche ieri.
1: Portuale non è durata oltre le 13, quindi insomma si è effettuata abbastanza velocemente e poi tutta l'attività di controllo prevista da questo impianto che ormai è abbastanza collaudato è stata effettuata presso il lab di Taranto, presso il porto, vicino al porto.
0: Comandante, si è appena conclusa l'estate, insomma, o comunque siamo addirittura d'arrivo. C'è ancora qualcuno che il mare, magari nel weekend, approfittando delle temperature che sono scese ma non troppo, ancora lo frequenta. Ma diciamo, in generale possiamo già tracciare un bilancio di come è andata questa estate, tarantina, dal vostro punto di vista, ovviamente.
1: Dal nostro punto di vista è stata un'estate particolarmente impegnativa perché è stata un'estate particolarmente calda, per cui anche le attività di controllo da parte di tutto il comparto che magari deve stazionare, deve andare in mare con gommoni e unità. Diciamo non troppo, non grandi, quindi sono delle attività che espongono anche il nostro personale a uno sforzo ulteriore. Devo dire che si è svolta abbastanza regolarmente, non ci sono state fortunatamente delle situazioni gravi o comunque che hanno portato delle attività di ricerca e soccorso importanti. Abbiamo effettuato un'attività di controllo sugli stabilimenti balneari, sul demanio per evitare che venissero utilizzate le aree date in concessione oppure quelle pubbliche in maniera errata o comunque magari con occupazioni abusive. Quindi è tutta un'attività che viene effettuata ormai in maniera collaudata, direi da oltre 30 anni con un'operazione che si chiama

0: mare e i laghi sicuri, perché adesso abbiamo la nostra presenza anche sui laghi. Quindi è un'attività che prepariamo nei mesi precedenti l'estate e quindi ci troviamo poi pronti ad affrontarla. Quest'anno poi c'è stato, nel momento in cui poi di solito l'attività comincia un po' a calare, ci sono stati i giochi del Mediterraneo che ci hanno visto impegnati veramente con grandissime risorse sia di mezzi che di uomini. Sono arrivate unità anche richieste da noi, anche da altre capitanerie. È arrivata anche un'unità nostra di altura, che è il 18, quindi un supply vessel di quasi 100 metri. E questi ci hanno aiutato, queste unità ulteriori ci hanno aiutato a far sì che tutta l'attività a mare dei Giochi del Mediterraneo sia svolta in maniera corretta, anche con il controllo da parte proprio nostro della base navale dove erano presenti le due unità, la crociera, la Roja e il Romantica, dove poi è stato istituito il villaggio. Quindi grosso impegno, siamo alla fine, stiamo già tirando un po' le somme. Direi che come sempre c'è sempre qualcosa da migliorare o da rivedere, però siamo abbastanza soddisfatti di come sia andata la stagione.
1: Comandante, lei è arrivato alla ribalta nazionale anche per aver introdotto una disposizione specifica, legata alle emissioni odorigene, per, diciamo, uno stop alle emissioni, anche in previsione del fatto che Taranto, insomma, ormai durante l'estate è anche meta, crocieristica, quindi in mare ci sono anche turisti che magari vogliono, godere ulteriormente anche da questo punto di vista, del loro viaggio, senza contare che poi ci sono i tarantini, che la città la vivono tutti i giorni e magari i cattivi odori non vogliono sentirli. Ci racconta come nasce, diciamo, questa ordinanza e questa idea? Insomma, qual è il pregresso? Da dove è partito per poi arrivare a questa ordinanza?
0: Questa ordinanza nasce dal primo approccio che ho avuto qui a Taranto. Ci sono state un paio di giornate, io sono arrivato l'anno scorso a settembre, e mi accorsi subito che c'era la presenza di odori, diciamo, di idrocarburi sulla città. E non, ovviamente non giornalieri, però poteva capitare, era capitato appunto nei primi giorni di settembre, e quindi diciamo, con la esperienza pregressa in altri porti dove abbiamo la presenza di navi in rada in attesa di entrare per scaricare, per fare le operazioni commerciali, navi cisterne, ho chiesto ai miei collaboratori di fare un controllo per vedere quali fossero le disposizioni che erano state date alle navi in rada, non tanto alle navi presso gli ormeggi, diciamo, di ENI, perché lì ci sono già una serie di controlli e vengono rispettati. E quindi la nostra attenzione si è spostata in rada. Questa cosa succede anche in altri porti, però non era mai stata fatta un'ordinanza dove venivano messe delle specifiche regolamentazioni su come controllare i gas che si formano soprattutto a causa delle alte temperature, e quindi il prodotto contenuto nelle cisterne si trasforma in gas che poi, proprio per evitare un danneggiamento alle cisterne, viene sfogato in aria, in atmosfera. E questa cosa ovviamente poi, secondo le condizioni meteo presenti nel momento, può finire sulla città e creare questo disagio, queste emissioni d'origine che sono veramente molto fastidiose. Non sono pericolose, però sono fastidiose. Per cui l'idea è stata quella di mettere delle regole precise nel caso in cui le pressioni dovessero aumentare su queste cisterne. La nave è tenuta assolutamente a comunicare alla capitaneria, e l'azione della capitaneria è anche quella di obbligarli a lasciare la rada e uscire in mare aperto. Sono situazioni che avvengono regolarmente, quello di dare sfogo su delle valvole particolari in atmosfera di questi gas, ma abbiamo evitato

0: che queste operazioni avvenissero in rada. Effettivamente, con questo controllo e queste regole, questi controlli che poi comunque durante l'anno abbiamo sempre effettuato, abbiamo visto che i comandanti delle navi rispettano queste indicazioni che abbiamo dato e questi episodi non sono più capitati. Io vivo ovviamente qui sul porto e sulla rada e ci siamo effettivamente accorti che questi episodi si sono praticamente annullati. Quindi, con un po' più di attenzione, sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali, siamo riusciti a creare un qualcosa di utile per la città e anche durante i giochi del Mediterraneo non abbiamo avuto una grossa presenza di turismo, di personalità, di atleti, non abbiamo avuto più di questi problemi che erano abbastanza frequenti, diciamolo precedentemente.
1: Dobbiamo dire insomma che Taranto è stata all'avanguardia in questo senso, cioè è un'idea che parte da qui, o sbaglio, siamo stati i primi.
0: Sì, un'ordinanza, devo dire che siamo stati i primi. Su, diciamo, invece, inviti alle navi a effettuare certi tipi di controlli, di mettere in atto certe procedure, questa cosa, io ero a Genova, precedentemente anche a Savona, dove sono presenti delle navi in rada, non si era pensato di fare un'ordinanza, ma venivano fatte delle comunicazioni, direttamente alle agenzie o ai comandanti delle navi. Qui abbiamo ritenuto di fare un'ordinanza e di renderla proprio una cosa strutturata e devo dire che ha avuto un ottimo successo.
1: Noi la ringraziamo per essere stato con noi, per averci raccontato anche di questo aspetto, di aver tracciato con noi un po' un bilancio di come sono andati questi mesi. Le piace Taranto? Ci sta bene a Taranto?
0: La città è sempre una sorpresa, insomma, è un momento poi di transizione per cui ci sono grandissime potenzialità e speriamo che la città colga questo momento. Si parla tanto di blue economy, Taranto è sicuramente una capitale, potrebbe diventare una capitale della blue economy. Non bisogna cogliere, non bisogna perdere l'occasione di cogliere tutte quelle possibilità per poter far sviluppare questa città che è veramente meravigliosa.
1: Grazie davvero per essere stato con noi a Leonardo Deri, comandante della Capitaneria di Porto di Taranto. Buona giornata e buon lavoro a lei. A presto.
0: Grazie.
1: E noi torniamo in studio, parliamo stavolta di carcere. Ieri una conferenza stampa fuori dalla struttura del segretario generale aggiunto dell'OSAP Pasquale Montesano, perché parte proprio da Taranto la campagna nazionale Operazione Verità promossa dall'organizzazione sindacale autonoma della Polizia Penitenziaria, appunto dall'OSAP. Perché da Taranto? Perché Taranto vive l'emergenza sovraffollamento, è una delle carceri più sovraffollate d'Italia, con tutto quello che comporta questo per i detenuti e per chi nella struttura detentiva, in questo caso appunto gli operatori del sistema penitenziario, ci lavora. Vediamo il servizio.
2: Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale Ionica alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Magli di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le critiche che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del ministro della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3: Taranto unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale, il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci. E non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva.

0: dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi come tutta la Puglia, Bari, Lecce, Foggia, cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale ed è la Puglia insieme alla Calabria le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droga e non solo all'interno degli istituti.
1: Nel carcere tarantino il clima resta ad alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente. Una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere e il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Magli lavora ogni giorno al servizio dello Stato.
2: Bentornati, come vedete non sono più sola in studio, cambiamo argomento e parliamo del Castello Aragonese che in questi giorni si sta illuminando e ancora lo farà d'oro perché se lo notate appunto in questa nuova veste è per sostenere la lotta contro i tumori infantili, è un'iniziativa promossa da Agito, l'associazione di cui abbiamo una rappresentante questa mattina, lei è Fabiana Miraglia, ben trovata, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Agito rientra in un gruppo, insomma, che poi promuove espressamente questa campagna nazionale.
3: Sì, è una richiesta, agito.
2: Agito, chiedo
3: Sì,
2: scusa.
3: scusa,
2: Agito.
3: agito. Agito è un'associazione di volontariato, ha fatto una richiesta ed è stata accolta dalla Marina Militare. Il Castello Aragonese si illumina dal 21 al 28 di settembre, con esclusione di un paio di giorni per altre necessità. E da ieri, si illumina anche il Palazzo di Città. Da ieri sera 24 fino al 28 abbiamo richiesto anche al Comune di Taranto che ha accolto la nostra iniziativa. Questa iniziativa è pensata in questo mese, che è il mese di settembre, è il mese della lotta contro i tumori infantili. Tumori infantili e quindi l'oro, che è un colore prezioso, viene scelto il colore d'oro come preziosa, sono i bambini e sono la loro vita e il loro futuro.
2: Perché il focus è
3: Accendiamo.
2: proprio sui tumori
3: Infanti,
2: ossei
3: oh, esatto, i
2: e
3: tumori
2: infantili.
3: infantili noi sosteniamo soprattutto i sarcomi, che sono dei tumori rari e molto aggressivi, dove la ricerca è molto indietro. Vengono curati, è un tumore, il sarcoma, che colpisce bambini, adolescenti e giovani adulti. Abbiamo medicinali per l'osteosarcoma di 40 anni fa e per il sarcoma di Ewing medicinali di 20 anni, quindi curiamo ancora con medicinali molto vecchi perché la ricerca è indietro. E proprio per questo la nostra associazione mira a sostenere la ricerca, che è l'unica speranza per dare un futuro a questi bambini.
2: A proposito di questo, appunto, è il tema di quest'anno, di questa campagna
3: È
2: nazionale,
3: proprio la
2: la ricerca.
3: ricerca.
2: Il problema è la mancanza di fondi.
3: La mancanza di fondi, perché più i tumori sono rari e meno sono gli introiti. Quindi noi promuoviamo tantissime campagne, i miei amici di Taranto ormai lo sanno, io da 2 anni faccio campagne di Natale con la vendita dei panettoni, le campagne di Pasqua con la vendita delle uova, e sono tutte campagne promosse per la raccolta di fondi, perché solo con i fondi e quindi con la ricerca ci può essere un futuro.
2: Agito nasce come associazione a Bologna per
3: Esatto.
2: il lavoro che viene fatto al Rizzoli di Bologna,
3: Esatto.
2: proprio sui tumori infantili ossei.
3: Esatto, Agito nasce adesso facciamo 7 anni, nel 2019, dall'idea di un gruppetto di genitori. Adesso quest'anno siamo diventati 95 soci da tutta Italia. perché da tutta Italia arrivano ragazzini.

0: A giovani adulti anche a Rizzoli. Promuoviamo tantissime iniziative proprio per rimanere a fianco di chi attraversa quei corridoi del Rizzoli. Abbiamo portato la psico-oncologia e quindi il supporto psico-oncologico sia alle famiglie che ai malati. Una iniziativa bellissima è l'introduzione della pet therapy. Proprio domenica c'è stato il pranzo sociale e abbiamo potuto conoscere gli amici a quattro zampe meravigliosi che danno veramente una. Ti fanno allontanare dal pensiero.
1: Dai pensieri tristi.
0: Assolutamente. E poi sono di una sensibilità e capiscono anche perché in un momento di difficoltà anche chi non si può muovere nel letto si accucciano, basta una carezza e veramente ti rilassi, ti fanno rilassare. E poi abbiamo, e soprattutto la ricerca, noi abbiamo assunto adesso un contratto annuale rinnovato per 3 anni, una ricercatrice, una dottoressa che è lì al laboratorio proprio per continuare la sua ricerca sullo studio dei sarcomi e sulla speranza di trovare nuovi medicinali di nuova frontiera che possano in qualche modo dare speranza a chi è lì.
1: Lei ha conosciuto questa associazione, era un'esperienza personale che l'ha portata
0: sì,
1: a Rizzoli?
0: Sì, ho conosciuto e ho toccato con mano l'Aiuto, che è un'associazione anche mentre sei lì, diciamo, invisibile, che non si personifica, però vedi gli adesivi sul freezer dove ci sono i ghiaccioli, oppure sul fornetto, sulla macchina del caffè, quindi tutto ciò che è donato e che viene e che noi forniamo al reparto. Sono stata lì perché ho affiancato mio figlio che era in cura proprio all'Istituto Rizzoli, proprio per questo. Io ormai sono socia da 2 anni e ho un foltissimo gruppo di amici che mi sostiene qui a Taranto, però è importante, è importantissimo sostenere la ricerca ed è difficile dall'altro punto di vista, non essendo un'associazione locale, chiedere fondi, chiedere collaborazione, perché si pensa giustamente di sostenere le associazioni locali, ma vi assicuro che è un'associazione che fa tanto.
1: E la ricerca poi è un tema nazionale,
0: assolutamente.
1: Perché ovviamente non possiamo pensare che possa essere fatta dietro casa.
0: No, non può essere fatta anche perché l'Istituto Ortopedico Rizzoli è un riferimento nazionale proprio
1: certo.
0: Per lo studio e la cura dei sarcomi ossei.
1: E quindi insomma attraverso questa esperienza ha conosciuto questa realtà del Rizzoli e soprattutto la realtà di questi genitori, immagino per lo più, ma anche non solo da quello che ci sta dicendo,
0: no.
1: Che fanno parte
0: sì.
1: Dell'associazione. Se volesse rivolgere un appello appunto ai tarantini che magari questa associazione non la conoscono, non la stanno scoprendo adesso, che cosa direbbe per avvicinarli?
0: Voglio dirvi di io faccio per quanto mi è possibile conciliare col mio lavoro di seguire questa pagina, potete andare, c'è una pagina molto folta dove ci sono tutte le attività che noi facciamo e anche il modo di contribuire, abbiamo tante iniziative, c'è anche una simpaticissima lista Amazon che noi
1: come
0: mandiamo.
1: Funziona
0: che si va sulla pagina di Agito, si dice come sostenerci, ci possono essere donazioni e anche attraverso Amazon, quindi si clicca, c'è proprio il loghetto di Amazon che ti indirizza direttamente alla pagina dove ci sono le liste di giocattoli che noi dove arrivano direttamente all'associazione e poi noi periodicamente portiamo in reparto. E quest'anno la campagna di Back to School, che solitamente come succede anche qui perché ho incontrato anche le associazioni Lions che davanti alle cartolerie stanno raccogliendo materiale, noi quest'anno l'abbiamo pensata diversamente, il Back to School per noi è il donare un libro, sempre dalla lista Amazon. I miei amici, perché io sono andata direttamente domenica a Bologna,

0: me le hanno portati me le hanno comprati nelle librerie della città,
1: le
0: ho portate con il borsone. Però è una cosa carina. C'è anche questo progetto, si chiama Prendi, Leggi e Porta Via, lo trovate anche sul sito. Chiunque, case editrici, piuttosto che semplici amatori di lettura, possono donare un libro. Noi abbiamo un carrello, abbiamo trasformato un carrello dei medicinali in un carrello, diciamo, dei sorrisi e dei libri, che ogni sabato a turno i nostri volontari girano per il reparto di osteoncologia e di terza clinica e distribuiscono per chi vuole libri, non solo, anche una chiacchiera, una carezza, un momento di distrazione per chi è lì.
1: Bambini e adolescenti?
0: Bambini, sì. Adolescenti e adesso anche giovani adulti. Sì, giovani adulti.
1: Perché sappiamo, insomma, che questo tipo di problema colpisce soprattutto appunto i bambini.
0: Sì.
1: Quindi
0: adesso
1: iniziano anche questo,
0: anche,
1: purtroppo anche giovani adulti
0: ci sono. E come avvicinare anche un altro modo di sostenerci è una cosa un po' più. Io sono diventata responsabile dei lasciti, quindi chiunque non abbia nessuno, sia solo e non sappia cosa fare per il dopo, mi può contattare, sul sito ci sono i miei riferimenti per qualche delucidazione su qualsiasi lascito, che può essere un immobile, un gruzzoletto di soldi, qualsiasi cosa. È una cosa importantissima, perché almeno il mio sogno è di riuscire a portare e a creare per agito anche delle case di accoglienza per genitori che vengono da fuori Bologna.
1: Facciamo vedere la sua mano, vediamo se riusciamo ad inquadrarla. Eccola qui, c'è proprio il simbolo che ci ha anche portato qui in studio, è il simbolo di agito.
0: Questo è il simbolo della lotta
1: a tumori infantili, però ha il colore
0: d'oro,
1: che è appunto di quest'anno, ed è il colore appunto che illumina il Castello Aragonese e, come abbiamo detto da ieri,
0: anche
1: Palazzo di Città. Noi la ringraziamo davvero.
0: Grazie
1: per essere stata con noi
0: e
1: invitiamo tutti, insomma, ad una donazione. Avete capito che ci sono tanti modi per essere vicini e donare, e quanto sia importante ovviamente andare avanti con la ricerca. È veramente incredibile pensare che ci siano medicinali ancora risalenti a 40 anni fa, insomma, con tutti i progressi che abbiamo fatto, e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme.
0: Molte volte anche non funzionano.
1: Immagino che, insomma, molte volte non funzionino, e quindi a maggior ragione cerchiamo di fare ciascuno la sua parte. Grazie ancora,
0: grazie,
1: Fabiana Miraglia.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme per chiudere questa settimana di Buon Mattino.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
4: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
5: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
6: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per

0: per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
10: E allora chiudiamo in leggerezza questo appuntamento settimanale di Buon Mattino, perché abbiamo, torna con noi come ogni venerdì, il nostro ospite Vittorio Spagnoletti dell'associazione Il Meteo Taranto, il nostro meteorologo del cuore. Ben trovato. Come va?
11: Ah, insomma, tutto bene. Oggi abbiamo una giornata un po' più movimentata, ce ne stiamo accorgendo. In questo momento sta transitando una perturbazione, l'autunno comincia a fare un po' la voce grossa, almeno ci prova, non ci riuscirà in modo particolare, però diciamo un primo accenno di quelle che sono le condizioni tipiche autunnali per Taranto lo stiamo vivendo in queste ore, passerà nel corso della giornata, ci porterà un po' di pioggia, un po' di vento, ma niente di particolare, quindi già possiamo dire che il weekend in un certo senso è salvo.
10: Bene, questa già ci sembra un'ottima notizia in previsione appunto dei giorni che ci attendono. Facciamo un passo indietro, 23 settembre, il giorno dell'equinozio d'autunno. Che cos'è questo equinozio? Ne parliamo tanto, ma poi concretamente?
11: Eh sì, è un giorno dove la Terra si trova in una situazione un po' particolare, perché in pratica in qualunque punto della superficie terrestre la giornata ha la stessa identica durata, 12 ore di luce e 12 ore di ombra, sia all'equatore che ai poli. Il Sole si trova allo zenith, cioè proprio nel punto più alto nel cielo, esattamente all'equatore, ed è anche l'unico giorno, unitamente al 21 marzo naturalmente, dove il Sole sorge esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest. Quindi è una giornata un po' particolare. Dal punto di vista meteorologico non dice molto, però dal punto di vista astronomico sicuramente sì. È fissa questa data? No, non è fissa, perché ci sono i cosiddetti moti millenari della Terra, quelli che diciamo a noi non interessano, perché purtroppo la nostra vita dura un secolo se tutto va bene, ma questi moti nel corso delle migliaia di anni determinano dei cambiamenti climatici, che poi sono quelli dove diciamo così pescano molto spesso alcune associazioni, i cosiddetti negazionisti, che dicono che in pratica il cambiamento climatico che stiamo vivendo è dettato essenzialmente da dei fattori astronomici. E l'unica pecca a questo discorso è che i fattori astronomici modificano sì il clima, ma lo modificano dopo migliaia e migliaia di anni. Noi invece stiamo assistendo a una modifica del clima nel corso degli ultimi 100-150 anni. Le due cose sono leggermente diverse.
10: Molto diverse, direi, molto, molto diverse. Mi sento di dire, ed è assolutamente empirica questa sensazione, forse anche nell'ultimo decennio.
11: Eh no, è una sensazione giusta, perché

0: nell'ultimo periodo questi cambiamenti climatici stanno progredendo in una maniera non lineare, in una maniera esponenziale, ovvero sia stanno aumentando sempre di più nel corso del tempo. C'è da preoccuparsi, c'è da pensare di finire arrosto? No, questo sicuramente no, perché il nostro pianeta ha già vissuto delle epoche dove abbiamo avuto delle temperature medie ben superiori rispetto a quelle attuali, epoche nelle quali non esistevano assolutamente le calotte polari, giusto per intenderci. Pertanto il nostro pianeta troverà sicuramente un nuovo equilibrio, troverà un nuovo modo di fare. Bisogna sperare che questo equilibrio del pianeta sia compatibile anche con la nostra esistenza, ma
1: Certo.
0: penso proprio di sì. Più che altro qualche problema potranno avere le specie animali e vegetali che dovranno adattarsi in tempi molto rapidi alle condizioni climatiche che cambiano.
1: Ma torniamo al meteo, alle nostre previsioni, a quello che ci aspetta per il weekend. Vogliamo guardare insieme
0: Sì,
1: qualcuna delle cartine che ci ha
0: certo, ci
1: portato?
0: sono le cartine che immagino che la regia possa proporci.
1: Sì,
0: La
1: adesso lo
0: prima,
1: farà.
0: sì, ma non ho dubbi. La prima cartina che avevo preparato era quella relativa alla giornata di oggi. Basta guardare un po' dalla finestra, si vedono che ci sono le nubi in cielo, vuol dire che sta passando appunto questa perturbazione che porterà, ripeto, dei rovesci sparsi. Ecco, la vedete la cartina. Non ci sono molte goccioline dalle nubi. Questo dà l'idea del fatto che non sarà un tempo con nubi compatte per pioggia per tanto tempo. Ci saranno degli episodi che si esauriranno già nel corso del pomeriggio della serata. A seguito di questa perturbazione ci sarà un po' di vento fresco, e questo bisogna anche dirlo, pertanto magari questo vento potrebbe un po' disturbare la serata di oggi. Questa infatti è la situazione prevista al suolo, vedete quella L sta per la zona di bassa pressione. Abbiamo imparato che le zone di bassa pressione normalmente sono associate a tempo un po' più bruttino. Se però andiamo a dare uno sguardo alla cartina come questa, ma dei giorni successivi, vediamo che quella L, ecco, vedete, scompare,
1: Sì.
0: restano le macchie un po' più azzurre, ma ormai si sono spostate verso la Grecia, si sono spostate verso il Mediterraneo più centro orientale. E questo cosa significa? Significa che dalle nostre parti ci sarà ancora sempre questo vento. Questa cartina, tra parentesi, è riferita alla giornata di domani. Ci sarà ancora del vento, ma quanto a piogge, diciamo niente. Ecco, vedete, sull'Europa ci compare quella H, quella è la zona di alta pressione, vuol dire che l'alta pressione, quella che dà il tempo buono, tende di nuovo a occupare gran parte del continente europeo. Il maltempo dov'è? Dove si vedono tutte quelle strisce, quelle linee, una vicino all'altro, in
1: Ok,
0: alto al
1: quindi su.
0: teleschermo? Quindi si trova sulle isole britanniche, al largo, nell'Oceano Atlantico, dove le correnti, come vedete, sono molto forti, dove ci sono delle perturbazioni, dove ci sono le piogge, dove l'inverno, anzi, diciamo l'autunno, sta facendo la voce grossa. Volendo dare, ecco, guarda, uno sguardo
1: Sì.
0: anche, vedete, questa invece è domenica, visto che stiamo parlando del weekend, ancora meglio, scomparono anche le zone in azzurro, la zona di alta pressione ha preso possesso dell'Italia, quindi possiamo dire un sabato così così, con della nuvolosità innocua in transito, ma con un'aria un po' più fresca, con del vento. Una domenica tutto sommato accettabile, ancora un po' di vento, ma di meno rispetto alla giornata di sabato. Diciamo, per i più coraggiosi, ancora l'ultimo bagno di mare nelle ore centrali si può fare.
1: Ha anticipato la mia domanda, quindi mare per diciamo, i più coraggiosi, per gli amanti a tutti i costi, insomma, della spiaggia e del mare, ancora c'è un margine.
0: Sì, c'è ancora un margine, anche la settimana prossima, specialmente nella parte iniziale, dovrebbe consentire, per chi ha la possibilità di andarci, ecco, vedete, questa è la cartina proprio per lunedì, parla chiaro, le zone con la L, quella con la bassa pressione, sono tutte sull'Oceano Atlantico, l'altra invece si trova sulla Turchia, noi invece siamo in mezzo, interessati da quella propagine di quella zona con l'H, quindi con l'alta pressione, vuol dire che il tempo dalle nostre parti sarà buono, e il fatto che quelle linee siano più distanti da noi rispetto alle altre parti vuol dire che da noi c'è meno vento. Ecco, questa è un'altra chicca che magari possiamo dare ai nostri telespettatori, per chi magari vuole seguire un po' questa materia molto affascinante: se quelle linee che si chiamano isobare si trovano distanziate fra di loro, vuol dire che in quella zona il vento è più debole, e vedete, sull'Italia sono molto distanziate.
1: Ultima domanda, visto abbiamo parlato di mare, ma domenica è anche il giorno del calcio con il Taranto che torna allo Iacovone in serata. Dobbiamo portare la giacca, insomma, la felpetta, oppure non c'è bisogno ancora?
0: Ma io direi di no, non c'è bisogno.
1: Va bene.
0: Però se uno è freddoloso, magari se vuole portare una maglietta a maniche lunghe, tutto sommato male non fa.
1: Il vento?

0: No, no, il vento si
1: Anche per i
0: tranquillizza.
1: giocatori possiamo stare
0: Sì,
1: tranquilli.
0: per i giocatori sì.
1: Va bene, quindi allora non sarà il meteo ad influenzare questa partita, evidentemente, ci
0: Anzi,
1: sta dicendo.
0: anzi, le condizioni meteo saranno favorevoli per una bella partita di calcio, speriamo, insomma.
1: Grazie per essere stato con noi anche oggi e noi chiudiamo qui questo appuntamento con Di Buon Mattino. Grazie mille per aver trascorso l'intera settimana in nostra compagnia. Noi torniamo ovviamente lunedì a partire dalle 7, ma l'informazione di Studio 100 prosegue sui nostri canali social alle 14 con il consueto appuntamento con il telegiornale. Dunque restate con noi e buon inizio di giornata.

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma, con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 18.

0: respinta la richiesta di accesso alle agevolazioni per le imprese che consumano grandi quantità di gas ed elettricità. Per la Corte, Acciaierie d'Italia è un'impresa in difficoltà che beneficia già di altri aiuti. Il Consiglio dei Ministri proroga fino a fine anno i contratti di 1.300 addetti all'ufficio per il processo, 24 dei quali a Taranto. Sollievo tra i lavoratori, ma per l'opposizione serve una stabilizzazione. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto. Il reintegro è promesso per il 2027. Intanto Comune, Regione e associazioni fanno fronte comune e chiedono atti concreti. E ben trovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dai nostri titoli, apriamo questa nostra pagina informativa parlando dell'ex Ilva, mentre ci c'è grande attesa relativa al futuro dello stabilimento siderurgico di Taranto. Per la Corte di Giustizia, l'ex Ilva non può accedere alle agevolazioni relative agli aiuti in materia di energia, in quanto sì, impresa in difficoltà, ma che usufruisce già di altri aiuti di Stato. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il corso dei legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa, ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che secondo gli orientamenti europei definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta tirare un sospiro di sollievo, temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lascia passare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
0: Se da una parte c'è la questione Ilva a tenere banco, un sospiro di sollievo invece ce lo fa tirare il Consiglio dei Ministri relativamente a 24 lavoratori del Tribunale di Taranto salvati da parte del Consiglio dei Ministri con una proroga del loro contratto. 1.300 a livello nazionale, come diciamo 24 sul territorio. Per le opposizioni però non è abbastanza e si deve lavorare nella direzione di una stabilizzazione. Il servizio è sempre di Marina Luzzi.
1: Sono in raccordo tra magistrati e cancellerie, un supporto pratico per ridurre i tempi dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1.300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia. In Consiglio dei Ministri il decreto legge con la proroga dei contratti fino al 31 dicembre.
2: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1.300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale,

0: di Taranto e nei tribunali pugliesi possano essere stabilizzati e possano diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo indeterminato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
1: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che ci erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
2: In un momento in cui tiene banco la mobilità e l'economia alternativa per quello che è il futuro di Taranto, il governo dimezza le risorse per l'hub eolico offshore nel porto del capoluogo ionico. Il ministro Pichetto Fratin promette il reintegro delle somme nel 2027, ma ad oggi i fondi non ci sono. Intanto comune, regione e associazioni fanno fronte comune per il futuro del capoluogo ionico. Il governo dimezza le risorse per l'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto, da 28 milioni e mezzo a meno di 14 milioni di euro. Il ministro Pichetto Fratin promette di reintegrare nel bilancio 2027, ma il taglio è già stato comunicato. Il reintegro, per ora, è solo una promessa. E arriva nel momento peggiore. Taranto prova finalmente a immaginare un futuro che non dipenda più da un'economia fatta di pane e acciaio. Il porto e l'eolico offshore potrebbero aprire una nuova filiera produttiva, creare lavoro, offrire una prospettiva anche a chi oggi vive nell'incertezza dell'ex Ilva e dell'indotto. Se si chiede alla città di cambiare strada, non si possono sottrarre le risorse proprio alla strada che si sta cercando di percorrere. La reazione del sindaco Piero Bitetti e del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro lascia intravedere un primo fronte comune. Anche le associazioni chiedono che Taranto abbia alternative credibili e un inizio dopo anni in cui il futuro della città è stato troppo spesso raccontato come una scelta obbligata tra salute e lavoro. Ma un fronte comune si misura sui risultati. Deve ottenere tempi certi, fondi ripristinati e progetti che partano. Le dichiarazioni da sole non aprono cantieri e non creano occupazione. Roma dice di voler accompagnare Taranto oltre l'acciaio? Allora spieghi perché al primo investimento in ordine cronologico che indica una direzione diversa i fondi vengono dimezzati e dica con quale atto, non soltanto con quale promessa, intende restituirli. La domanda a questo punto è inevitabile. Come si fa a programmare il futuro di una città che vuole ripensarsi senza acciaio se ancora prima di cominciare vengono meno le risorse? Risorse indispensabili per diversificare un'economia che non vuole più sentire il gusto dell'acciaio? Taranto non chiede altre promesse, chiede che chi parla e chi decide del suo futuro cominci a finanziarlo, tenendo conto delle richieste di chi su questo territorio ci vive. Sul ridimensionamento delle risorse per l'eolico è intervenuto con una nota il presidente dell'autorità del sistema portuale del Marionio, Giovanni Gugliotti, che invita a leggere il taglio del 2026 come una rimodulazione temporanea. Nella prospettiva di un reintegro, il ministero ha evitato di modificare il rilievo strategico degli interventi e di inficiare gli obiettivi della misura prevista, sottolinea Gugliotti. L'autorità individuata come beneficiaria di 28 milioni di euro per gli interventi legati alla filiera degli impianti eolici galleggianti, ricorda inoltre di aver rispettato tutte le richieste del Ministero, trasmettendo nei tempi previsti gli elaborati progettuali e gli aggiornamenti sul cronoprogramma. Ora però chiede una conferma formale e rapida delle risorse residue sul bilancio 2027, ritenuta necessaria per garantire un quadro finanziario stabile e consentire di procedere con gli investimenti programmati. Un tema che potrebbe trovare un chiarimento anche in occasione dell'Offshore Wind Revolution in programma a Taranto l'8 e il 9 ottobre. Gugliotti auspica la presenza del Ministro della Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Siamo convinti che con un chiarimento complessivo, anziché un chiarimento complessivo, sia necessario per un porto e una città che hanno subito troppe volte in passato le conseguenze negative di cambi di programma. Cambio di argomento invece per noi, ci occupiamo nuovamente del carcere di Taranto, parte da Taranto, Operazione Verità, la campagna dell'OSAP sulle condizioni delle carceri. Il sindacato denuncia aggressioni, carenza di organico e turni pesanti per Pasquale Montesano nel Carmelo Magli. Il clima è ormai ad alta tensione. Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per

0: per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale Ionica alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Mali di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le criticità che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del ministro della giustizia e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
1: Taranto unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale. Il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva, dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi come tutta la Puglia. Bari, Lecce, Foggia, cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale ed è la Puglia insieme alla Calabria le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droga e non solo all'interno degli istituti.
0: Nel carcere tarantino il clima resta ad alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente. Una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere, il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Mali lavora ogni giorno al servizio dello Stato. Andiamo avanti sul nostro TG e ci spostiamo in provincia perché a Grottaglie la polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un sedicenne per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di coltello. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato perquisito dagli agenti del commissariato durante un servizio di controllo del territorio. Nelle sue tasche sono state trovate circa 20 dosi preconfezionate di hashish e altri 4 involucri per un peso complessivo di circa 35 grammi. Sequestrati anche un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri, 80 € in banconote di piccolo taglio e una carta di pagamento intestata a una terza persona sul cui possesso il ragazzo non avrebbe fornito spiegazioni ritenute convincenti. Gli atti sono stati trasmessi all'autorità giudiziaria e competente e il sedicenne è stato deferito in stato di libertà. Restiamo in provincia e continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo a Martina Franca, nuova operazione delle forze dell'ordine nel centro storico, dove resta alta l'attenzione sul fronte sicurezza. Questa volta i controlli della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di un minorenne per droga. Il servizio è di Luciana Convertini.
2: 11 dosi già pronte per essere ricevute e un panetto di hashish da 70 grammi. E quanto hanno sequestrato i militari della compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca durante un controllo nel centro storico. In arresto un minorenne, trovato anche in possesso di materiale per il confezionamento e lo spaccio, e di 70 € in contanti, ritenuti provento di reato. Dopo la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il ragazzo con precedenti specifici è stato condotto in una comunità di recupero. L'operazione arriva in settimane in cui a Martina Franca il tema della sicurezza è tornato più volte al centro dell'attenzione. Tra le segnalazioni dei residenti per schiamazzi e situazioni di disturbo è l'episodio del 5 settembre, quando un uomo armato di una spranga danneggiò alcuni veicoli in pieno centro. Episodi che hanno riacceso la richiesta di maggiori controlli sul territorio. Proprio in questo quadro si inserisce l'attività della Guardia di Finanza contro il traffico di sostanze stupefacenti.
0: E continuiamo a parlare di cronaca con un'operazione dei carabinieri. È finito in arresto un 44enne di Taranto accusato di aver

0: Perseguitato e aggredito l'ex compagna in una sequenza di episodi che, secondo la denuncia della donna, si sarebbe consumata nell'arco di poche ore. L'allarme è scattato nella notte tra il 22 e il 23 settembre dopo una richiesta di intervento al 112. Secondo quanto riferito ai militari, l'uomo si sarebbe introdotto contro la volontà della donna nella sua abitazione, danneggiando alcuni oggetti, bloccandola fisicamente e minacciandola. Poco dopo sarebbe tornato, costringendola nuovamente con la forza a rientrare in casa e rivolgendole altre minacce. I carabinieri della sezione di Taranto e della compagnia radiomobile lo hanno individuato nei pressi del complesso residenziale, arrestato e condotto nel carcere del capoluogo ionico. E continuiamo a parlare ancora di sicurezza con una notizia che riguarda la questura di Taranto. Nuova vicaria, il questore Michele Davide Sinigallia ha dato il benvenuto alla dottoressa Maria Antonietta Curtolillo, prima dirigente della Polizia di Stato, che assume il nuovo incarico dopo una lunga esperienza maturata in diverse questure italiane. Laureata in giurisprudenza all'Università di Messina, Curtolillo è entrata nella Polizia di Stato nel 2000. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi a Lamezia Terme, Messina, Reggio Calabria ed Enna, fino ad assumere nell'aprile del 2024 il ruolo di vicaria della questura di Massa Carrara. Ora il nuovo incarico alla questura di Taranto, dove affiancherà il questore Sinigallia nelle attività di direzione e coordinamento. Chiudiamo la pagina dedicata alla cronaca e alla sicurezza e ci spostiamo sui temi della città. Parliamo del BRT che non entrerà in funzione a gennaio. La tempistica di avvio del servizio slitterà. Intanto però urge capire come saranno rimodulate le linee di Chima Mobilità, mentre i sindacati chiedono un accordo con l'azienda per la formazione del personale. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: In base al cronoprogramma ufficiale mancherebbero 3 mesi all'entrata in funzione di BRT, ma è ormai certo che i tempi di avvio del servizio slitteranno. Entro 2 mesi, secondo quanto dichiarato recentemente dall'assessore a ramo Giovanni Patronelli, si concluderanno i cantieri ancora aperti in città. Mentre il tempo stringe, però, non si sa ancora nulla della sorte delle attuali linee di Chima Mobilità, che subiranno una rimodulazione completa in funzione di BRT. Il che necessita di una campagna informativa capillare che spieghi ai cittadini come cambierà concretamente il trasporto pubblico in città. Resta anche da comprendere quale sarà il destino degli autisti.
2: Stiamo cercando di mettere in piedi un accordo con l'azienda che porti anche lo stesso personale in forza attualmente all'azienda ad essere proiettato verso questo nuovo servizio. Bisognerà integrare con quelle linee che oggi sono più capillari, bisognerà integrare qualche navetta affinché l'utenza possa essere trasportata laddove c'è la BRT.
1: Le attuali linee di Chima Mobilità diventeranno linee complementari. A breve l'assessore Patronelli e la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira terranno una conferenza stampa in cui spiegheranno come verrà rivoluzionato il sistema e rimodulato in base alle esigenze BRT. Questo comporterà qualche problematica occupazionale per i lavoratori di Chima Mobilità oppure no?
2: C'è un iter concorsuale in atto. Sappiamo che già oggi l'azienda ha 40 operatori in somministrazione con le agenzie, quindi l'iter concorsuale prevederà un'assunzione di almeno 40-50 nuove unità, nuovi autisti. Questi autisti già si prevede che posseggano già la patente, quindi potranno essere già orientati verso questo nuovo servizio sicuramente, ma non basterà. Non basterà perché il servizio, la turnistica verrà rimodulata tutta, proprio perché dobbiamo mettere in piedi con l'azienda un servizio migliore. Un servizio che deve essere soprattutto più veloce. La formazione dovrà essere orientata per tutto il personale in forza e quindi aspetteremo magari che entreranno i nuovi autisti.
0: Torniamo a occuparci di mitilicoltura. A Taranto il rischio è l'estinzione. L'allarme arriva da Luciano Carriero, presidente della cooperativa Mitilicoltori Taranto, il servizio di Maria Laura Paletta.
3: La situazione è drammatica perché nell'estate 2026 i mitilicoltori di Taranto hanno perso tutto il seme, quindi nell'estate 2027 non ci saranno cozzi a Taranto, quindi queste famiglie prenderanno uno stipendio, immaginate il disastro che sta succedendo in estate 2028.
1: Nessun giro di parole per descrivere la drammaticità di una situazione che rischia di dare il colpo di grazia definitivo ad un settore già duramente provato dalle difficoltà, quello dei mitilicoltori. Il caldo record di quest'estate ha distrutto infatti chili di semi negli allevamenti di cozze della nostra città e il pericolo concreto è che numerose famiglie restino senza alcun sostegno economico per oltre un anno.
3: Non si è salvato neanche un chilo di seme. Siamo riusciti con degli esperimenti che abbiamo fatto a salvare qualcosa sui fondali. Sono arrivate le orate e si sono mangiati quel poco che si era salvato. Noi siamo preoccupati perché abbiamo perso tutto il seme, quindi è a rischio, il settore questa volta è a rischio di estinzione. Se non intervengono le istituzioni a sostenere queste famiglie che già vengono da un dissesto, perché dobbiamo sapere che nel 2024-2025 c'è stata già una moria di seme, quindi queste famiglie hanno perso già 2 anni di lavoro, vedranno uno stipendio nel 2028, quindi questa volta siamo seriamente preoccupati.
1: Intanto il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha chiesto un'audizione urgente in quarta commissione regionale per affrontare l'emergenza e valutare gli aiuti disponibili, chiedendo che al confronto partecipino anche l'assessore regionale all'agricoltura, i responsabili regionali per pesca e acquacoltura e le organizzazioni di categoria e sindacali. Secondo quanto riportato, i problemi e i danni sarebbero già stati verificati da organismi competenti come ASL e CNR. Ora l'obiettivo è passare rapidamente agli interventi a sostegno delle aziende. È anche in avvio l'iter per consentire agli operatori colpiti di accedere ai fondi di solidarietà previsti dalle leggi, ma il punto è capire se questi strumenti siano realmente sufficienti e facilmente accessibili. Nel 2025, infatti, solo un numero molto limitato di aziende sarebbe riuscito a beneficiare delle misure predisposte. È altrettanto chiaro che l'emergenza che si inserisce in una crisi più ampia del comparto non richiede solo soluzioni tampone momentanee, ma anche una strategia di medio e lungo periodo per salvaguardare produzione, occupazione e una delle attività tradizionali più importanti del territorio tarantino.
0: E proprio sulla drammatica crisi che affligge il settore, questa mattina abbiamo ascoltato l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto, Francesco Cosa.
4: Abbiamo scritto alla Regione Puglia chiedendo di attivare la procedura per i ristori ai mitilicoltori, producendo tutte le analisi che ci sono pervenute su nostra richiesta da CNR ed ASL, e la Regione Puglia ha attivato già con il Ministro le interlocuzioni per arrivare appunto a un decreto per sbloccare appunto questi ristori. Ovviamente sui mitilicoltori stiamo lavorando a 360 gradi. E devo dire che proprio a fine mese apriremo le procedure negoziali per il SIAB, che è un'altra parte appunto di infrastrutture legate alla mitilicoltura. Nella giornata di domani incontreremo nuovamente le associazioni di categoria prima appunto di far partire le procedure negoziali, e ovviamente siamo piegati su tutti i temi. Ho da aggiungere che l'assessore Paolicelli, l'assessore all'agricoltura e alle risorse del mare, è attento alle dinamiche che vedono la città di Taranto e quindi la maricoltura in generale, pescicoltura e mitilicoltura, quindi la stanno seguendo ai massimi livelli. L'assessore regionale con la sua struttura di riferimento.
0: Dalla produzione alla trasformazione fino ai mercati internazionali, la Regione Puglia punta a rafforzare la filiera agroalimentare con 40 milioni di euro e nuovi investimenti in tecnologia e innovazione. Il servizio è di Ilaria Lia.
5: Dalla terra al valore, per rafforzare l'agroalimentare pugliese e lasciare più valore sul territorio, è la strategia Filiere di Puglia, presentata alla Fiera del Levante durante l'incontro dedicato al futuro del comparto, con imprese, associazioni ed enti. Un settore che conta oltre 77.000 sedi di impresa e che vede crescere anche l'occupazione nella trasformazione alimentare. Rispetto al 2021, gli addetti sono aumentati del 21,6%, superando quota 33.700 nel secondo trimestre del 2026. La strategia regionale passa anche dall'avviso Filiere di Puglia, finanziato con 40 milioni di euro del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Sono 169 i progetti presentati e 55 quelli già ammessi a finanziamento.
6: Per noi il settore dell'agricoltura resta un pilastro della nostra economia, rappresenta il 6% del prodotto interno lordo. È importante però la trasformazione dei prodotti agricoli, trasformiamo ancora poco, a fronte di 77.000 aziende nel comparto agricolo, solo 5.000 sono le aziende che si occupano di trasformazione. Stiamo investendo anche nel settore della logistica per accompagnare lo sviluppo di queste aziende della filiera. Da un lato ripartirà con un investimento privato e anche un supporto economico pubblico da parte della Regione, l'interporto di Surbo, e contemporaneamente, come abbiamo già annunciato, tra qualche giorno partirà il primo cargo da Grottaglie, è un cargo con trasporto merci, la speranza è che possa diventare davvero un hub nel futuro.
7: Creare valore all'interno della Regione Puglia è l'obiettivo di questa giunta, delle linee di mandato col Presidente De Caro, quello di aumentare le trasformazioni qua, imbottigliare di più sia per il vino e olio, però ovviamente anche intervenire in nuovi mercati.
5: Gli interventi riguardano diversi comparti, dall'olio all'ortofrutta, dal vino ai cereali fino al settore lattiero-caseario. Nuovi macchinari, impianti di trasformazione, sistemi di stoccaggio e confezionamento per rendere le imprese più moderne e competitive. L'obiettivo è integrare meglio tutti gli anelli della filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla commercializzazione e ai mercati internazionali.
8: Le difficoltà nascono dal prendere coscienza di quelle che sono le capacità, quindi dalle nostre difficoltà ne dovremmo fare delle vittorie, perché la vera difficoltà è credere in qualcosa e portarla avanti.
9: Fare sempre squadra, stare a contatto con altre aziende ma anche con le istituzioni fa sì che c'è uno scambio di idee, di cultura e anche delle attività che magari possono sorgere o che magari sono state già intraprese e che possono essere portate avanti con conoscenza.
0: E nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, studiosi e istituzioni hanno riletto il pensiero di Aldo Moro partendo dalle sue prime lezioni di filosofia del diritto, un confronto che guarda anche alle nuove generazioni e alla cultura costituzionale. Il servizio di Teresa Picchierri.
10: Un confronto sul pensiero di Aldo Moro nel giorno del 110° anniversario della sua nascita, in un incontro promosso dal Centro di Cultura per lo Sviluppo Lazzati al Dipartimento Ionico dell'Università di Bari, studiosi ed esperti hanno approfondito gli anni giovanili del futuro statista, a partire dalla nuova edizione delle sue lezioni di filosofia del diritto, dal titolo Aldo Moro, il diritto e lo Stato.
11: Sono le dispense di Moro, giovanissimo professore. Aveva pensato appena 24 anni e insegna filosofia del diritto a Bari, e queste sono le dispense delle sue lezioni sul diritto e sullo Stato. Siamo nel periodo fascista, 1940, ma Moro nelle sue lezioni dice questo che poi è fondativo della nostra Costituzione. Lo Stato è tutto da rifare, non dallo Stato alla società, ma dalla società allo Stato. Non dalla società alla persona, ma dalla persona alla società. Oggi per essere attuale bisogna vivere di politica, invece per Moro bisogna vivere la politica, è una cosa molto diversa.
12: È un testo che contiene, direi, la spiritualità, l'impegno ecclesiale, l'impegno politico, il ricercatore e soprattutto, in una sintesi, la visione dello Stato, la visione della società e questa dinamica visione anche della politica.
10: Un'occasione per rileggere le idee di Moro tra diritto, Stato e società, ma anche per guardare al futuro. Tra le proposte emerse, la creazione a Taranto di un luogo dedicato alla formazione costituzionale dei giovani.
13: Il pensiero di Aldo Moro è un pensiero complesso che abbraccia molti aspetti del vivere civile e della società contemporanea, ed è molto interessante anche la prospettiva internazionalistica di Moro. In un momento in cui assistiamo al disfacimento fondamento dell'ordinamento internazionale e del rispetto delle regole, è molto importante ritornare a un pensiero strutturato e strutturante come quello di Moro, che vede invece nella comunità internazionale la realizzazione della vocazione solidaristica dell'essere umano e delle società in generale.
0: Giornata particolare per la Marina Militare, questa mattina un sottomarino in avaria fermo sul fondale del Golfo di Taranto e l'attivazione della macchina dei soccorsi. È lo scenario simulato questa mattina nell'ambito di ITSMEREX 2026, l'esercitazione internazionale della Marina Militare dedicata al salvataggio degli equipaggi dei sommergibili. L'attività serve a verificare la rapidità della catena d'allarme, le procedure di intervento e il coordinamento tra le unità italiane e quelle alleate. I sommergibili

Gianfranco Gazzana Priaroggia e Romeo Romei sono impiegati nel ruolo di unità sinistrate. Alle operazioni di soccorso partecipano tra gli altri la nave italiana Anteo, l'unità turca Almedar, i palombari del Komsubin e gli specialisti della Marina britannica. L'esercitazione, che si è svolta a partire dal 14 e si concluderà domani 25 settembre, a Taranto sono presenti anche osservatori di numerose marine estere per seguire da vicino procedure e capacità di intervento in una delle operazioni di soccorso più complesse che possano svolgersi in mare. Questa era la nostra ultima notizia. Tra pochissimo torna Giuseppe Delli Santi con la pagina sportiva. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. C'è attesa per il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone. Al centro della verifica gli interventi di ripristino effettuati nelle ultime settimane in vista della gara tra Taranto e Novoli in programma domenica 27 settembre. Sarà la commissione a stabilire se l'impianto è pronto per ospitare la prima partita nel nuovo Iacovone. Guardiamo il servizio. È in programma per questa mattina, giovedì 24 settembre, il sopralluogo della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli allo stadio Iacovone di Taranto. La commissione dovrà verificare le condizioni dell'impianto in vista della gara tra Taranto e Novoli, in programma domenica 27 settembre. L'attenzione sarà rivolta agli interventi effettuati dalla struttura commissariale per ripristinare alcune criticità emerse al termine dei Giochi del Mediterraneo. Gli interventi hanno riguardato il terreno di gioco, l'impianto di irrigazione, alcuni pozzetti destinati ai collegamenti elettrici e altre aree dello stadio. Le opere risultano completate. Ora spetterà alla commissione, al termine del sopralluogo, verificare che l'impianto risponda a tutti i requisiti necessari. Dal suo esito dipenderà dunque il via libera per il Taranto, chiamato domenica a disputare contro il Novoli la prima gara nel nuovo Iacovone. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Martina. Dimenticare la sconfitta con la Virtus Francavilla e reagire immediatamente. I biancazzurri sono attesi adesso domenica dalla trasferta di Nardoi. I biancazzurri cercano una risposta sul campo per ritrovare punti, continuità e fiducia dopo l'ultimo passo falso. Per il Martina è già tempo di riscatto. Dopo la sconfitta interna contro la Virtus Francavilla, la squadra biancazzurra è chiamata a dare una risposta immediata già domenica sul campo del Nardò. Non c'è tempo per rimuginare sul passo falso. Bisogna ripartire, ritrovare compattezza e soprattutto tornare a fare punti. Il Martina nelle prime quattro giornate ha alternato vittorie e sconfitte, mostrando comunque di avere le qualità per reagire. Ora però serve continuità e la trasferta di Nardò rappresenta il primo banco di prova dopo l'ultimo stop. Una gara delicata contro un avversario che il Martina conosce bene, che nella scorsa stagione è stato già superato nei playoff. Domenica serviranno attenzione, personalità e concretezza. L'obiettivo è cancellare immediatamente la delusione di domenica scorsa e riprendere il cammino. Il Martina cerca dunque il riscatto e vuole trovarlo subito, senza aspettare.
1: Ci spostiamo adesso sul basket perché sabato andrà al via la Serie B femminile. La Dinamo Taranto, rinnovata nel roster e guidato dalla nuova capitana Giorgia Cascione, debutterà contro la polisportiva Battipagliese.
0: Sabato 26 settembre si parte, finalmente verrebbe da dire. La nuova stagione di Serie B femminile di basket è ai nastri di partenza e la Repinet Dinamo Taranto si presenta con ambizioni rinnovate e tanta voglia di essere ancora protagonista. Roster profondamente rinnovato per la formazione del presidente Ciliberti e di coach Fabio Palagiano, con numerosi nuovi arrivi e alcune importanti conferme. Nuova anche la capitana, sarà Giorgia Cascione a guidare il gruppo dentro e fuori dal parquet. Dopo una stagione già straordinaria, l'obiettivo è alzare ulteriormente l'asticella e provare a conquistare nuovi traguardi. Un progetto nel quale crede fortemente il presidente Ciliberti, nel ricordo anche del papà Luigi, recentemente scomparso. Sabato il primo esame contro la polisportiva Battipagliese. Sarà subito un test importante per valutare condizioni e primi meccanismi di squadra, frutto del lavoro di coach Palagiano e del general manager Salvatore Massari. Una nuova stagione tutta da vivere, con la Dinamo pronta a confermare la propria crescita e a recitare ancora un ruolo da protagonista.
1: Cambiamo sport adesso, ci spostiamo sul volley, ancora una promettente riconferma per la Rainbow Crispiano. La società potrà contare anche nella prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere il suo quinto anno con la maglia della squadra crispianese. Una conferma nel segno della continuità con Gaia, che guarda il nuovo campionato di prima divisione con entusiasmo, determinazione e tanta voglia di crescere.
0: Ancora una conferma importante in casa Rainbow Crispiano. La società crispianese potrà contare anche per la prossima stagione su Gaia Laddomada, opposta classe 2010, pronta a vivere una nuova sfida in prima divisione. Per Gaia sarà il quinto anno con la Rainbow, una realtà nella quale è cresciuta e con cui ha scelto di continuare il proprio percorso. La giovane pallavolista guarda con entusiasmo al nuovo gruppo, formato da importanti conferme e nuovi arrivi. L'obiettivo è costruire una squadra unita e solida, lavorando con determinazione durante ogni allenamento per arrivare preparate alle sfide del campionato. Una prima divisione che Gaia definisce competitiva e impegnativa e che richiederà concentrazione, costanza e tanta voglia di migliorare. L'obiettivo è chiaro: crescere giorno dopo giorno e provare ad arrivare sempre più in alto, affrontando ogni ostacolo tutte insieme.
2: E poi un pensiero speciale ai tifosi. Gaia non vede l'ora di ritrovare una palestra piena, pronta a spingere la Rainbow con entusiasmo e passione.
0: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine di questa edizione sportiva del TG. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci. Adesso ci sarà Futura condotto da Angelo Di Leo. Buon proseguimento di giornata su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentrovati, buongiorno. Questa è di Buon Mattino in diretta dalle 7 e fino alle 8:30 insieme per dare un'occhiata alle prime pagine nazionali dei giornali, ma anche e soprattutto per approfondire i temi di Taranto e della sua provincia attraverso giornali e siti internet e attraverso i servizi e le interviste in diretta ai nostri ospiti. Anche oggi tanti argomenti, torneremo sulle novità di Ex Ilva, parleremo di lavoro anche con i precari della giustizia, perché c'è una schiarita per questi lavoratori, è arrivata proprio nel tardo pomeriggio di ieri, che avevamo già accennato e raccontato nel nostro TG delle 14. E poi parleremo dei migranti, più di un centinaio, di cui una trentina minori non accompagnati, che resteranno proprio sul territorio tarantino, giunti ieri a Taranto. Ascolteremo dalla voce dell'assessore ai servizi sociali del nostro comune, Sabrina Lincesso, come è andato uno sbarco lungo e anche per certi versi complesso, perché c'erano una serie di vulnerabilità che andavano appunto affrontate. Parleremo sempre di mare, di porto, con un bilancio di quelle che sono state le attività della Capitaneria di Porto in questa lunga estate, con Leonardo Deri, che è il comandante della Capitaneria. E poi parleremo anche del Castello Aragonese. Non ci sposteremo molto, insomma, dal mare, perché in questi giorni si sta tingendo d'oro, si illumina per sostenere la lotta contro i tumori infantili. Avremo nostra ospite Fabiana Miraglia, che ci racconterà appunto dell'associazione Agito, un'associazione che si occupa proprio di questo tema, dare sostegno ai genitori che vivono le difficoltà di figli con tumori infantili. Insomma, questo, ma anche tanto altro, nel nostro contenitore della mattina. Il mio invito è sempre quello a rimanere con noi. E allora iniziamo subito e cominciamo a dare un'occhiata ai giornali nazionali e alle agenzie di stampa. Partiamo come sempre da ANSA, che apre con Xi e Trump che ostentano amicizia. Dobbiamo coesistere, dicono. Sfarzo e onori, garantire l'intelligenza artificiale, tregua sui dazi, Pechino rilancia il monito su Taiwan. Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Insomma, bisogna stare insieme anche se non ci si sopporta molto. Questo in sintesi, dai dazi all'intelligenza artificiale, i dossier e le linee rosse sul tavolo. E poi parla Netanyahu, decine di inviati lasciano la sala dell'ONU, il premier israeliano li chiama codardi. Proteste per Netanyahu all'ONU, arrestata anche l'attrice di fama mondiale Susan Sarandon, era proprio tra i manifestanti. E poi Netanyahu all'ONU parla nel suo discorso di coloni violenti, sono giovani teppisti, dice. E poi appunto c'è proprio una foto, la vedete, Susan Sarandon con il suo inconfondibile capello rosso, proteste contro Netanyahu, arrestata appunto ieri. E ancora sotto si torna in Italia, il Colosseo chiuso 3 giorni per lutto, ci sono 7 indagati per la morte dell'operaio di 22 anni. C'è poi un'altra tragedia raccontata da ANSA, precipita nel vano ascensore di un cantiere e muore, sempre più allarme legato alle vittime sul lavoro. Andiamo sul Corriere della Sera, perché oggi le prime pagine dei giornali sono dominate dal decreto degli stranieri in classe, ed è proprio questo il titolo: Stranieri in classe, via al decreto, dice Corriere della Sera. Meloni, evitiamo i ghetti a scuola, il giallo della bozza e l'intervento del Quirinale. Corsi di

0: italiano per i genitori e multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka. L'opposizione va all'attacco, misure vergognose. Subito sopra, prima di scendere sui temi internazionali, ci alleggeriamo un po' perché torna l'Italia di Mancini, la prima questa sera contro il Belgio. Dall'altra parte invece, pieno gossip, il leader dei Maneskin si sposa, Damiano ieri ha detto sì, nozze a Montalcino. Scendiamo, torniamo appunto sulla politica internazionale con la fotonotizia, Xi da Trump coesistere in pace. USA parla Netanyahu, bagarra all'ONU, lui vigliacchi morali. E poi accanto si parla di tasse, fisco, tutti i numeri. 25 milioni di italiani non pagano niente, rinviato di un anno lo stop al diesel Euro 5. Emerge in questo elemento, insomma, dall'analisi, lo leggiamo pure nel pezzo, fisco IRPEF, 25 milioni di italiani non pagano niente, solo il 19% paga il 65% di tutta l'imposta. A fare il punto è proprio il rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL dal viceministro Leo. Andiamo avanti, via la Kefia, ora albanese posa per la GRIF, la relatrice ONU su Gaza, c'è un pezzo che la riguarda, si parla di cronaca, i 50 ragazzini saccheggiano il supermarket, il video di Modena di quello che è accaduto. Andiamo avanti, dal Corriere della Sera ci spostiamo sulla Repubblica. La vediamo insieme, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi, lo leggevamo proprio poco fa, è a carico di un terzo degli italiani, circa l'80% delle imposte versate al fisco, sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. E poi c'è l'approfondimento e il commento di Francesco Manacorda, così l'evasione penalizza i giovani. Sì da Trump, quasi amici, divisi da Taiwan, e poi il caso, il governo vara il decreto scuola tetto agli stranieri, ma non subito, burka vietato, multe ai genitori. Anche qui Netanyahu parla, l'aula ONU si svuota, proteste pro palla, Saradon arrestata e poi l'intervista al ministro Tajani, servono nuovi gasdotti dal Golfo. Andiamo sul quotidiano torinese La Stampa. L'apertura, Mattarella elogia le diversità. Il capo dello Stato a Torino per Terra Madre, cibo e ambiente sono strategici. La visita al centro oncologico di Candiolo. E poi Netanyahu all'ONU e l'aula si svuota, Sarandon arrestata durante le proteste. Al centro la scuola, tetto per gli stranieri, sì al decreto del governo. Multe ai genitori che non parlano la lingua, stretta su chi porta il burka. Via libera con le nuove deroghe, la norma scatta il prossimo anno. L'opposizione insorge, Meloni, non caccio i bambini. Taglio basso, torniamo così come avevamo aperto, con l'Italia di Mancini, operazione colpo di fulmine, la seconda volta del tecnico in azzurro, stasera il Belgio in Nation League. E chiudiamo qui questa prima parte di rassegna stampa nazionale, ma fra poco ci sono altri titoli, altre prime pagine, rimanete con noi.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Torniamo insieme, ripartiamo dalle prime pagine dei giornali nazionali con Avvenire, quotidiano edito dalla CEI, dà spazio in apertura proprio al tema della scuola, a scuola di italiano. Corsi obbligatori per i genitori stranieri che non lo parlano, multe per chi non li segue. Nel decreto legge approvato ieri confermato il tetto del 30% e i divieti di burka e hijab. Meloni, norme di buonsenso, Schlein, caccia alle streghe. Il report dell'Unione Europea, Italia in ritardo sui fondi. E poi la legge elettorale, la Premier sollecita la presenza di tutti per il voto di fiducia. C'è un'importante intervista a Bill Gates e l'intelligenza artificiale. Il fondatore di Microsoft, l'uomo, può stare al centro e sul tema prove di dialogo con Trump. Xi, sfida inaudita, dice Bill Gates. Non facciamo abbastanza. E accanto Netanyahu e Abu Mazen, nostre esistenze a rischio. Parliamo di Medio Oriente, denunce e accuse spesso incrociate all'Assemblea ONU. Ci spostiamo ad Avvenire e andiamo sul quotidiano romano Il Messaggero. Vedete una foto subito sotto il titolo di testata, è quella di Damiano che ha sposato ieri Dav, le nozze del leader dei Maneskin in Toscana, il matrimonio da grande Gatsby. E a fianco la Roma battezza l'Italia di Mancini, Nation, stasera c'è il Belgio. Al centro gli studenti stranieri, arriva la stretta, varato il decreto sulla scuola, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano, tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bimbi. E poi ci sono una serie di retroscena, l'ultima trattativa Colle Palazzo Chigi proprio sulla bozza di questo decreto, Meloni stabilicum o si vota subito, questo invece è per quanto riguarda la legge elettorale. Poi dobbiamo coesistere, anche qui questo è il titolo che riguarda America e Cina. Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica. Accanto IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse, dice lei Massimi, niente stop alle Euro 5. La CIA, sapete, ieri lo abbiamo anche raccontato sui nostri social di questo allarme lanciato da El Mundo con appunto un giornalista che racconta di Mosca che vuole colpire l'Italia. La notizia ovviamente ha fatto il giro delle redazioni in pochissimo. Dall'altra parte però c'è stato appunto un ridimensionamento della questione. E allora la CIA, Mosca vuole colpire l'Italia, dall'altra parte Roma, ieri con Crosetto che dice non ci sono pericoli imminenti. Alert dei servizi USA, Crosetto, niente benzina sul fuoco. E poi la morte al Colosseo e che i primi sette indagati per omicidio colposo, la verità in un video, coinvolti i vertici dell'anfiteatro. Sotto le proteste di New York parla Netanyahu, Susan Sarandon arrestata all'ONU. Andiamo sul giornale. Trump e Xi, quasi amici, lo vediamo subito sopra il titolo di testata. Rischiamo di perdere tutti i nodi risolti dietro i sorrisi. Il leader cinese accolto in pompa magna dal presidente americano, ma resta la distanza su dossier importanti. Anche qui l'intervento di Netanyahu e trova spazio anche l'allarme della CIA di cui abbiamo appena parlato. Al centro la nostra scuola, rivoluzione fra i banchi. Il Consiglio dei Ministri cancella le classi ghetto, tetto del 30% di stranieri in aula, divieto di burka, corsi di italiano ai genitori e multe a chi non partecipa. Meloni alla festa del tempo, norme di buonsenso che integrano, dice. Al centro Elli, ti presento Mario, non mi vuoi sindaco? E io, c'è Mario Calabresi, appunto, che sfida la Schlein, il racconto con la fotonotizia a pagina 13. Accanto col nucleare energia meno cara, intervista a Chicco Testa. Dal giornale al Fatto Quotidiano, droni russi in Europa, ma è disinformazione. Eccolo qui che lo vediamo, falsi allarmi, smentiscono sia Roma sia Parigi. E accanto lo storico Luciano Canfora su Resistenza e Kiev, solo bugie di propaganda. Mentre giù, appunto, nella foto che generalmente, appunto, occupa buona parte della prima pagina del Fatto, o votate il Mellonellum o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Parliamo di Meloni, che vedete appunto nell'immagine, che avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa in Consiglio dei Ministri, chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. E poi stranieri, lingua e rischi per i genitori, scuola, Mattarella svuota il decreto, maxi deroga e niente allontanamenti. Si parla anche di primarie. Sulla prima, i dubbi dei 5 Stelle alla Camera. Conte tutto fermo per il programma del PD e le correnti commissariano Schlein. Ci spostiamo ancora, andiamo sul Sole 24 Ore. L'apertura per IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi. La manovra fiscale parte da qui. Speciale telefisco 2026. Le priorità per la legge di bilancio indicate dal viceministro dell'economia Leo. Carbone, il controllo del rischio fiscale premia anche le piccole e medie imprese. Denuccio invece dice dichiarazioni da semplificare. De Luca, il forfè può limitare i giovani. E anche qui si notano i numeri: il 30% dei contribuenti versa quasi il 79% dell'IRPEF. A dirlo è l'Osservatorio Itinerari Previdenziali, CIDA. Accanto il cambio dei soci non sempre fa uscire dal concordato preventivo. Tutte le novità del convegno, registrati oltre 30.000 professioniste e contribuenti. Ci sono una serie appunto di domande sul tema e di risposte a riguardo, che poi trovate anche all'interno. La fotonotizia appunto è legata sempre al tema principale della prima, cioè a quella dell'IRPEF e della flat tax. Al centro si parla di imprese, istituzioni e coesione per crescere dopo il PNRR, e infine c'è un'intervista nel taglio basso a Leopoldo Destro, vicepresidente di Confindustria. Il turismo e industria, dice, e investire su crescita strutturale. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, la prima di Mancini, sfida il Belgio, fatevi amare. La nazionale cerca il rilancio, Donnarumma, Barella e Tonali alla guida verso Pyoken in attacco, il ritorno del CT, dimenticare la Bosnia, dice. C'è spazio anche per Sinner, per il suo sorriso, lo vedete di spalla, riparte Sinner, domenica sarà a Pechino, non gioca dal 12 luglio. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ancora una piccola pausa per noi, poi torniamo insieme perché ci sono i giornali locali. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo in diretta e ripartiamo da giornali locali e siti locali, da ANSA in particolare, ma appunto ANSA Puglia. E allora la vediamo insieme la copertina, il sudario con i 18.000 nomi dei bimbi uccisi a Gaza in corteo a Bari. È disumano, la marcia silenziosa attraversa la città con bandiere della Palestina della pace, dall'altra parte vediamo invece, leggiamo insieme, tablet per tradurre e cancelleria in comune nella scuola dell'integrazione a Bari. Ovviamente è un approfondimento che si rifà a quello appunto che è accaduto ieri al decreto scuola, quindi a tutto il dibattito che ne è conseguito. Si parla anche dell'Ilva, Corte Unione Europea su Exilva, no aiuti su energia a imprese in difficoltà, ne parleremo fra poco. E poi ciclovie dalla regione 26 milioni per manutenzione e segnaletica digitale. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, vediamo appunto con cosa apre. No al federalismo.

De Caro, l'intervista all'ex governatore invita il suo successore a restare in regione, stoccata a Gemmato. Ovviamente parliamo di Emiliano, boccia il piano B del centrosinistra al voto, sarebbe un disastro, dice. E poi al centro Giorgia e Arianna Meloni si candideranno in Puglia, Fitto rimane commissario, le mosse di Fratelli d'Italia verso le politiche.

0: Notizia che ritrae la manifestazione partita da Piazza Diaz, sul sudario quasi 19.000 nomi, centinaia di baresi in corteo sfilano per i bambini uccisi a Gaza. Di spalla scesa e caduta di Cavallari in un docufilm, l'ex re delle cliniche, raccontato appunto attraverso le immagini e questo documentario. Al centro, anzi, taglio basso, Confindustria unica meglio di 5, Barberio confida nell'aggregazione delle territoriali, occasione da non perdere, dice. E poi c'è uno speciale formazione sugli atenei inclusivi e il boom degli ITS. Ci spostiamo ancora, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La vediamo insieme. Meloni rilancia, voto utile anti-vannacci. Gli italiani sapranno scegliere. Più importante governare bene che vincere le elezioni. E poi punta Perotti, il comune dovrà pagare di nuovo altro risarcimento ai costruttori, quei suoli saranno espropriati. Al centro vedete che si parla degli aiuti all'ex Ilva. Dall'Europa c'è un secco no. I nodi dell'acciaio, niente agevolazioni sui consumi energetici. E noi ieri di questo tema abbiamo parlato nel corso del telegiornale, in un servizio in cui abbiamo ricapitolato, insomma, che cosa è successo, che cosa ha detto l'Europa a Acciaierie d'Italia, appunto questo secco no di cui parla Gazzetta e di cui parlano anche tutti gli altri giornali. Vediamo in questo servizio che cosa è accaduto.
1: Aveva chiesto di poter accedere ad agevolazioni e riduzioni sui costi energetici per il grande quantitativo di gas ed elettricità usato per il 2025, ma per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea Acciaierie d'Italia non ha diritto a questo tipo di sostegno, essendo un'azienda in difficoltà per cui sono stati attivati già altro genere di aiuti. La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali aveva già respinto una prima richiesta del siderurgico, rimarcando quali fossero le regole europee sugli aiuti di Stato. Da qui il ricorso dei legali di Acciaierie d'Italia, che hanno ribadito come lo status di amministrazione straordinaria mirasse a mantenere l'azienda operativa in previsione di un rilancio, dunque che non si trattasse di un'impresa in stato di difficoltà. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea oggi ha respinto questa interpretazione. I giudici hanno affermato come l'amministrazione straordinaria sia una procedura concorsuale che può essere avviata solo dopo che è stata accertata l'insolvenza dell'impresa. Ed è proprio l'insolvenza uno dei parametri che, secondo gli orientamenti europei, definisce l'impresa in difficoltà. La questione era arrivata alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea dopo che nel 2024 le autorità italiane avevano respinto la domanda di Acciaierie d'Italia per l'inserimento negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e gas per l'anno 2025. Il TAR aveva dunque sottoposto la questione alla giustizia europea. Intanto le aziende dell'appalto continuano a vivere con apprensione il limbo in cui ex Ilva si trova al momento, in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre, che deciderà se confermare o meno lo stop all'aria a caldo. Da ieri è legge la copertura economica fino a 100,5 milioni di euro a garanzia del proseguo dell'attività produttiva fino a fine anno. Per le aziende però non basta tirare un sospiro di sollievo. Temono che SACE possa ritirare la propria garanzia, lasciapassare necessario con gli istituti bancari per mantenersi a galla. Nello stabilimento di Taranto intanto le assemblee di FIMCISL, FIMCGL e UILM per fare il punto con i lavoratori sull'ultimo incontro a Palazzo Chigi e su quello tecnico al Ministero del Lavoro. I confronti in fabbrica terminano oggi.
0: E questo in sintesi, ma continuiamo a leggere sui giornali quali sono le altre notizie. Ovviamente questa che avete appena ascoltato domina anche gli altri giornali, le altre prime pagine. Sì, c'è ancora Gazzetta, quindi accanto agli aiuti all'ex Ilva si parla di ASL con le assunzioni bloccate, si parte entro l'anno, De Caro sulle case di comunità, i lavori finiranno a dicembre. E poi ci spostiamo sull'edicola, l'apertura dell'edicola, strage sulle strade pugliesi, 4 morti, questo lo troviamo nel taglio alto, mentre al centro è proprio la notizia principe, la notizia regina di oggi, la vicenda, la visita a una paziente oncologica non prima di febbraio 2028, il caso riferito dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Verrini. La donna ha subito una lobectomia al polmone destro dopo aver già combattuto avuto contro 2 tumori. E poi a Taranto si parla degli sbarchi al porto, sono arrivati ieri, lo vedete appunto sopra, 134 migranti. Parleremo fra poco con l'assessora ai servizi sociali del comune di Taranto di come è andata questa

0: lunga giornata fino a sera, operazioni per capire anche quale accoglienza dare e insomma c'è tutta una macchina che si muove intorno all'accoglienza dei minori non accompagnati che sono quelli che dei 134 migranti arrivati sono rimasti a Taranto. Ancora andiamo nel taglio basso con l'ex Ilva, che è orto dell'Unione Europea, no? Gli aiuti su energie e imprese insolventi, quindi l'argomento di cui vi abbiamo appunto appena parlato. Per quanto riguarda la cultura, Togliatti, un gigante politico, e la riflessione di Quagliariello affidata appunto alle pagine dell'edicola. Entriamo nelle pagine dell'edicola, vediamo pagina 3, dedicata proprio a ex Ilva, la Corte di Giustizia Europea legittima l'esclusione degli aiuti. La decisione boccia in pieno ricorso presentato da Acciaierie d'Italia, principale gruppo siderurgico del paese, segna una battuta d'arresto per le posizioni messe in campo a suo sostegno dal governo nazionale. Poi c'è l'intervento, la cordata italiana vuole un piano industriale. Sotto a fuoco la nave di Acciaierie d'Italia che trasporta le bobine, un segnale della scarsa manutenzione. Si parla di questo incidente. Accanto l'incontro nella sede della regione Piemonte sulla crisi dell'ex Ilva, tavolo convocato a Torino l'8 di ottobre. E vediamo la pagina dedicata a Taranto e la sua provincia. Lavori su cavalcaferrovia, cantiere da oltre 6 milioni di euro. L'infrastruttura è nevralgica e di assoluta rilevanza strategica per l'accesso alla città dalla parte occidentale della provincia, oltre che per il collegamento verso Bari. Anche qui, appunto, nelle pagine interne si parla dell'operazione di salvataggio, sbarcati 134 migranti nel porto di Taranto. Diversi profughi hanno denunciato violenze, torture, sequestri e gravi abusi prima di essere salvati in mare. E sotto invece vediamo mitigazione del rischio, ce ne andiamo a Palagiano, in arrivo 10 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR. Chiudiamo con l'edicola e andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Lo vediamo insieme, l'apertura sulle BRT, il rischio ingorgo delle corsie, al tribunale c'è il caso parcheggi per taxi e NCC, serve un nuovo regolamento, SOS dagli avvocati, stalli svaniti. Poi il nucleare che torna ad essere argomento di dibattito in Italia, criteri rigidi per le mini centrali, favorevoli e contrari in questo pezzo, la Puglia è l'attesa per i decreti attuativi. Droni russi, ipotesi attacco, il governo niente allarmi, l'annuncio e la smentita, sud in area rossa. E poi al centro Ilva, cordata italiana avanti con cautela, allarme indotto, corsa per i pagamenti, Gozzi, l'offerta dipende da un piano industriale sostenibile. Cadde in ospedale, morì dopo 2 mesi, indagati in 9 tra medici e infermieri, la 51enne era in un letto della Santissima Annunziata. Ci sono poi ulteriori approfondimenti sul blitz di Manduria, di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni, che ha portato a sgominare un clan, 21 gli arresti, blitz e arresti, scena muta e oggi tocca a Stellina, il capo dei capi, potremmo dire, di questa vicenda, era in carcere, uno dei rappresentanti della Sacra Corona Unita, era appunto in carcere, ma dal carcere continuava a gestire i traffici di questo sodalizio per gli inquirenti, appunto malavitoso. E chiudiamo qui la nostra rassegna stampa proprio con Nuovo Quotidiano di Puglia. Ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi, come sempre, cominciamo ad entrare nel merito dei temi di oggi. A fra poco.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su ITS Turismo Puglia.

0: www.famiglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviario, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Ancora insieme, allora iniziamo ad approfondire i temi di oggi. Abbiamo parlato di ex Ilva, adesso parliamo di lavoro, di precari della giustizia, perché c'è una schiarita, c'è la proroga al contratto per questi lavoratori. L'obiettivo è che vengano stabilizzati nel frattempo fino alla fine di gennaio, appunto, un contratto per loro. Il loro contratto era in scadenza alla fine di settembre, un passo importante, ma appunto, come dicevo prima, l'obiettivo è che possano rimanere stabilmente negli uffici, nei tribunali. Vediamo il servizio.
17: Sono il raccordo tra magistrati e cancellerie, un supporto pratico per ridurre i tempi dei procedimenti e sveltire l'attività dei tribunali. Vincitori di due concorsi pubblici assunti con fondi del PNRR, i precari della giustizia, circa 1.300 lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, 24 a Taranto, vivono nell'attesa di una stabilizzazione. Nelle scorse settimane per loro la scure di un contratto in scadenza al 30 settembre che li aveva portati in sit-in fuori dalle aule di giustizia. Oggi una buona notizia. In Consiglio dei Ministri, decreto legge con la proroga dei contratti fino al 31 dicembre.
18: Si tratta di un impegno che avevamo assunto, la proroga al 31 dicembre 2026, è un impegno che avevo assunto anche io personalmente nei confronti dei lavoratori qualche giorno addietro dinanzi al Tribunale di Taranto. Ora continuiamo a lavorare per fare in modo che con la legge di bilancio questi 1.300 lavoratori, ivi compresi quelli che operano nel Tribunale di Taranto e nei tribunali pugliesi, possano essere stabilizzati e possono diventare dipendenti a tutti gli effetti a tempo indeterminato del comparto della giustizia, anche alla luce dell'esperienza e del grande lavoro che hanno svolto in questi anni.
19: Noi puntavamo alla stabilizzazione e per questo avevamo presentato una serie di emendamenti che puntavano appunto alla stabilizzazione di quei lavoratori e lavoratrici. I segnali che ci erano arrivati da parte della maggioranza sembravano andare nella stessa direzione, ma poi la maggioranza stessa ha bocciato quegli emendamenti, lasciando per un ulteriore periodo nel limbo questi lavoratori e lavoratrici. Noi non molleremo ovviamente il loro diritto, non molleremo la battaglia per la stabilizzazione e ci attendiamo risposte entro dicembre, perché la proroga può essere soltanto un ponte verso la stabilità economica e lavorativa.
16: E adesso voltiamo pagina, parliamo di sbarchi. Era da tempo che non c'era uno sbarco di migranti a Taranto. Sono arrivati ieri mattina nel porto, sono arrivati in 134, tratti in salvo nelle acque del Mediterraneo. Hanno denunciato le gravi condizioni che hanno vissuto in Libia tra torture e violenze. L'arrivo appunto ieri in Italia, in particolare nel nostro porto, nel porto di Taranto. Erano sulla nave della ONG tedesca Solidair 107 uomini, 27 donne, 36 minori, di cui 30 non accompagnati. Tre neonati, c'era anche un bambino piccolo e anche una donna incinta. Le operazioni coordinate dalla prefettura con le forze dell'ordine, il 118, anche i volontari che si occupano del tema con l'ufficio Migrantes, Stella Maris, che si occupano anche di questo tema appunto delle migrazioni e sono sempre in prima linea in porto, erano accanto al comune con l'assessorato ai servizi sociali, assistenti sociali, il gruppo appunto che si occupa di questo nel nostro comune, capitanato dall'assessora alle politiche sociali e servizi sociali Sabrina Lincesso, che noi abbiamo questa mattina in video collegamento con noi. No, non c'è, va bene, allora vedremo di recuperarla a breve, vediamo insomma come mai non c'è, sicuramente si starà collegando. Allora direi di fare così, ci prendiamo un'altra piccola pausa, proviamo a vedere se recuperiamo appunto il collegamento con l'assessora per fare il punto su questo e poi torniamo insieme, a fra poco.
20: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
21: Arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto scuola, due i pilastri del provvedimento: il tetto massimo del 30% di studenti non italofoni per classe per evitare la formazione di classi ghetto e il divieto di indossare burka e niqab negli istituti. Sull'applicazione il ministro Valditara non esclude possibili proroghe per consentire alle scuole di potersi organizzare. Le opposizioni accusano l'esecutivo di fare propaganda e parlano di norma incostituzionale. La partita si sposta in Parlamento. Non cala la tensione dopo le ultime indiscrezioni sui presunti attacchi e le minacce giunte da Mosca. A gettare acqua sul fuoco interviene direttamente il ministro della Difesa Guido Crosetto, per il quale non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato questa mattina da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi all'Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, conclude il ministro. Il cibo e la produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica. Sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, dirette sempre più contro le popolazioni civili. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Torino al Teatro Regio per la cerimonia Terra Madre e Salone del Gusto. Il capo dello Stato sottolinea che l'agricoltura è un comparto chiave, va sviluppata e difesa e osserva che non a caso la Costituzione italiana all'articolo 9 ricorda che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Servono politiche urgenti per cambiamenti del clima, conclude. Domenica a Reggio Calabria il simbolo di Futuro Nazionale sarà per la prima volta su una scheda elettorale. Si vota per le elezioni suppletive per sostituire il deputato Francesco Cannizzaro, che si è dimesso dalla

0: Camera dopo essere stato eletto sindaco della città. Siamo noi la vera destra, dice Roberto Vannacci durante un comizio a sostegno di Domenico Giannetta, il suo candidato che sfida sia centrodestra che centrosinistra. Sullo sfondo resta il tema dell'alleanza. Maurizio Lupi di Noi Moderati avverte: rincorrere Vannacci è un errore. Se lui entra nel centrodestra, noi non ci saremo.
1: Torniamo in diretta, vi avevamo annunciato la presenza dell'assessora ai servizi sociali del Comune di Taranto, Sabrina Lincesso, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovata. Allora, insomma, sappiamo che è stata una giornata intensa quella di ieri, abbiamo anticipato prima appunto di averla con noi in diretta che ieri mattina sono sbarcati a Taranto 134 migranti tratti in salvo ovviamente nelle nostre acque, nelle acque del Mediterraneo, erano sulla nave di una ONG tedesca, erano soprattutto uomini ma anche 27 donne e 36 minori, di cui 30 non accompagnati, neonati, anche una donna incinta. Insomma, una situazione da gestire, immagino, non facilissima, anche se comunque ormai Taranto è in qualche modo collaudata, perché dal 2014 che ci sono sbarchi, ora era da un po' che non ce n'era uno, però insomma il sistema funziona e regge, ovviamente coordinato dalla prefettura. C'era il comune, c'era anche lei agli sbarchi, quindi può raccontarci com'è andata questa giornata.
2: Allora, non è la prima volta che la città di Taranto viene coinvolta in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto un porto più sicuro per la ONG che ha tratto in salvo nel Mediterraneo questi 134 migranti, di cui 127 uomini, 27 donne, sì, e circa 36 minori. C'erano la presenza dei servizi sociali in quanto rappresentanti legali dei minori, quindi sono stati ascoltati, messi in sicurezza, e poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto.
1: Ok, quindi anche i minori non accompagnati sono stati insomma smistati, diciamo così, in altri centri, ho capito bene oppure
2: sì.
1: No?
2: Sì, in altre strutture per minori, non vanno nelle strutture degli adulti fuori Taranto.
1: Che situazione ha trovato, assessore? Come lavora la macchina poi una volta che i migranti arrivano appunto sul territorio, anche se per poche ore, insomma, a Taranto, come ha spiegato?
2: Beh, si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della prefettura e questura, stava anche la Croce Rossa italiana. Ma prima di tutto si vede lo stato di salute, tutto sommato le condizioni erano buone, visto qualche situazione legata comunque al viaggio, una donna incinta pure stava bene, una sola persona è stata trasportata al pronto soccorso di Taranto.
1: Quindi questa era la situazione che avete trovato. Quanto è durato lo sbarco? Quanto siete stati lì?
2: I servizi sociali 15 ore, dalle 9 alle 11 è il tempo di terminare tutti gli ascolti dei minori, tutte le altre forze dell'ordine sono rimaste a oltranza tutta la notte, perché comunque c'era bisogno di smistare qui gli adulti, di ascoltarli, di registrarli, quindi le forze dell'ordine credo che stanno ancora lavorando.
1: E qual è la situazione sul nostro territorio delle strutture che accolgono? In questo caso le diceva, insomma, tutti i migranti sono stati smistati altrove, però Taranto, insomma, in generale accoglie e quindi ci sono centri di accoglienza straordinaria, ex SPRAR, centri per minori. Qual è appunto la situazione e come si lavora in questo senso?

0: Allora, ci sono le strutture governative, quindi CAS e SAI. Quando ci sono gli sbarchi, la sede centrale deve dire qual è la struttura, il comune che ha disponibilità di posti e quindi si individuano le zone e le strutture dove ci sono posti disponibili. Probabilmente Taranto, il nostro SAI era pieno e quindi queste persone sono andate altrove. Mentre per ciò che comporta anche i minori, ci sono strutture specializzate, comunità che possono accogliere, perché comunque si fa un percorso differente rispetto agli adulti, in quanto categoria che va tutelata, e la prefettura è la stessa che individua i luoghi e le comunità più idonee all'accoglienza.
1: Quindi il supporto del comune in questo caso, come spiegava, insomma, è legato anche all'ascolto dei minori, delle loro storie, per poi, insomma, essere accanto alla prefettura per lo smistamento.
0: Assolutamente, attraverso l'ausilio di mediatori culturali e quindi si ascoltano minori, si registrano, si segnalano eventualmente situazioni di vulnerabilità particolare se hanno subito qualche situazione, se sono anche vittime di tratta, bambini, ragazzine vittime di tratta, queste situazioni qui. Anche perché c'è anche la presenza di Save the Children e OIM durante gli sbarchi, proprio per tutelare sia gli adulti che i minori lì dove si registrano, si osservano situazioni particolari.
1: Il comune viene allertato dalla prefettura quasi in tempo reale, cioè a distanza di qualche ora, quando arriva la notizia che appunto il porto di Taranto è il cosiddetto porto sicuro per l'approdo, oppure voi avete già, diciamo, un quadro di quelle che potranno essere di qui a un breve termine, ovviamente, le eventuali prossimi sbarchi? Cioè, sapete che Taranto è porto indicato e quindi come muovervi, oppure il giorno prima per il giorno dopo, per intenderci. Esatto,
0: Sì, a
1: così quindi.
0: tutti i comuni, quindi noi ci organizziamo in tempo reale, in prefettura, in questura, insieme alle altre istituzioni, si lavora in sinergia, abbiamo una squadra già preparata e formata che lavora nell'area, immigrati, e quindi si lavora insieme.
1: Grazie, chiudo chiedendole se è soddisfatta di come è andato, di come ha retto, diciamo, la macchina del suo assessorato ieri a questi sbarchi.
0: Assolutamente soddisfatta, colgo l'occasione per complimentarmi con tutti gli uomini e le donne che erano e sono tuttora presenti, oggi in particolare con il mio assessorato che nell'ultimo anno sta dando un impegno maggiore. Li ringrazio e merito anche loro che io riesco a lavorare in questa maniera. Quindi veramente grazie al dirigente, grazie a tutti i funzionari e dipendenti della Direzione Servizi Sociali.
1: Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a lei. E
0: Grazie a tutti e buona giornata.
1: noi continuiamo a parlare di mare, e parliamo in particolare delle attività della Capitaneria di Porto di Taranto. Abbiamo per la prima volta il nostro ospite, ci fa molto piacere averlo con noi, il comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, Leonardo Deri, a cui do il benvenuto e il
0: Buongiorno
1: buongiorno. Salve, ben trovato, comandante.
2: a lei, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Prima di lei, proprio abbiamo appena concluso un collegamento con l'assessora ai servizi sociali Sabrina Lincesso, con cui parlavamo degli sbarchi di ieri in porto. Anche la Capitaneria di Porto è ovviamente coinvolta nella macchina organizzativa. In che modo ce lo vuole spiegare?
2: Diciamo che la Capitaneria ovviamente viene convocata come tutti gli altri soggetti interessati a questa attività presso il tavolo prefettizio. La Capitaneria gestisce gli accosti al porto, quindi troviamo una banchina adeguata che vada bene anche per poter effettuare in sicurezza lo sbarco dei migranti e collaboriamo con tutte le forze dell'ordine per un regolare e controllato, diciamo, attività, una controllata attività in modo che non si perda tempo.

0: perché comunque è bene che i migranti scendano prima possibile dalla nave e vengono condotti poi al lab, che è il punto dove poi vengono effettuate le attività della questura e della sanità marittima, che effettua un primo controllo a bordo, giusto per individuare se ci sono delle situazioni da attenzionare appunto quando arrivano a terra. È un'attività ormai rodata per noi, diciamo che non è un'attività particolarmente complessa, ma si inserisce ovviamente su tutte le altre cose che facciamo, e quindi comunque è un'attività da attenzionare con particolare, col giusto, con la giusta attenzione, perché comunque possono esserci delle situazioni di disagio da parte delle persone trasportate. Facciamo poi anche un'attività di controllo a bordo per vedere che effettivamente tutte le procedure di soccorso effettuate dall'unità siano state rispettate, quindi siano state rispettate tutte le indicazioni che erano state date dalla nostra centrale operativa di Roma su queste, proprio sulle operazioni di recupero dei migranti individuati, e se effettivamente poi sono state seguite tutte le regole che sono state date.
1: Quello che ci sta raccontando ovviamente avviene, ci ha spiegato, insomma, di routine in questi casi, e quindi è avvenuto anche ieri.
0: Portuale non è durata oltre le 13, quindi insomma si è effettuata abbastanza velocemente, e poi tutta l'attività di controllo prevista da questo impianto, che ormai è abbastanza collaudato, è stata effettuata presso il lab di Taranto, presso il porto, vicino al porto.
1: Comandante, si è appena conclusa l'estate, insomma, o comunque siamo addirittura d'arrivo. C'è ancora qualcuno che il mare, magari nel weekend, approfittando delle temperature che sono scese ma non troppo, ancora lo frequenta. Ma diciamo, in generale possiamo già tracciare un bilancio di come è andata questa estate, tarantina, dal vostro punto di vista, ovviamente.
0: Dal nostro punto di vista è stata un'estate particolarmente impegnativa, perché è stata un'estate particolarmente calda, per cui anche le attività di controllo da parte di tutto il comparto, che magari deve stazionare, deve andare in mare con gommoni e unità, diciamo non troppo, non grandi, quindi sono delle attività che espongono anche il nostro personale a uno sforzo ulteriore. Devo dire che si è svolta abbastanza regolarmente, non ci sono state fortunatamente delle situazioni gravi o comunque che hanno portato delle attività di ricerca e soccorso importanti. Abbiamo effettuato un'attività di controllo sugli stabilimenti balneari, sul demanio, per evitare che venissero utilizzate le aree date in concessione, oppure quelle pubbliche in maniera errata, o comunque magari con occupazioni abusive. Quindi è tutta un'attività che viene effettuata ormai in maniera collaudata, direi da oltre 30 anni, con un'operazione che si chiama Mare i laghi sicuri, perché adesso abbiamo la nostra presenza anche sui laghi. Quindi è un'attività che prepariamo nei mesi precedenti l'estate, e quindi ci troviamo poi pronti ad affrontarla. Quest'anno poi c'è stato, nel momento in cui poi di solito l'attività comincia un po' a calare, ci sono stati i giochi del Mediterraneo, che ci hanno visto impegnati veramente con grandissime risorse, sia di mezzi che di uomini. Sono arrivate unità anche richieste da noi, anche da altre capitanerie. È arrivata anche un'unità nostra d'altura, che è il 18, quindi un supply vessel di quasi 100 metri, e questi ci hanno aiutato, queste unità ulteriori ci hanno aiutato a far sì che tutta l'attività a mare dei Giochi del Mediterraneo si sia svolta in maniera corretta. anche con il controllo da parte proprio nostro della base navale dove erano presenti le due unità, la crociera, la Roja e il Romantica, dove poi è stato istituito il villaggio. Quindi grosso impegno, siamo alla fine, stiamo già tirando un po' le somme. Direi che come sempre c'è sempre qualcosa da migliorare o da rivedere, però siamo abbastanza soddisfatti di come sia andata la stagione.
1: Comandante, lei è arrivato alla ribalta nazionale anche per aver introdotto una disposizione specifica, legata alle emissioni o d'origine, per, diciamo, uno stop alle emissioni, anche in previsione del fatto che Taranto, insomma, ormai durante l'estate è anche meta, croceristica, quindi in mare ci sono anche turisti che magari vogliono, godere ulteriormente anche da questo punto di vista, del loro viaggio, senza contare che poi ci sono i tarantini, che la città la vivono tutti i giorni e magari i cattivi odori non vogliono sentirli. Ci racconta come nasce, diciamo, questa ordinanza e questa idea? Insomma, qual è il pregresso? Da dove è partito per poi arrivare a questa ordinanza?
0: Questa ordinanza nasce dal primo approccio che ho avuto qui a Taranto. Ci sono state un paio di giornate, io sono arrivato l'anno scorso a settembre, e mi accorsi subito che c'era la presenza di odori, diciamo, di idrocarburi sulla città. E non, ovviamente non giornalieri, però poteva capitare, era capitato appunto nei primi giorni di settembre, e quindi diciamo, con la esperienza pregressa in altri porti dove abbiamo la presenza di navi in rada in attesa di entrare per scaricare, per fare le operazioni commerciali, navi cisterne, ho chiesto ai miei collaboratori di fare un controllo per vedere quali fossero le disposizioni che erano state date alle navi in rada, non tanto alle navi presso gli ormeggi, diciamo, di ENI, perché lì ci sono già una serie di controlli e vengono rispettati. E quindi la nostra attenzione si è spostata in rada. Questa cosa succede anche in altri porti, però non era mai stata fatta un'ordinanza dove venivano messe delle specifiche regolamentazioni su come controllare i gas che si formano soprattutto a causa delle alte temperature, e quindi il prodotto contenuto nelle cisterne si trasforma in gas che poi, proprio per evitare un danneggiamento alle cisterne, viene sfogato in aria, in atmosfera. E questa cosa ovviamente poi, secondo le condizioni meteo presenti nel momento, può finire sulla città e creare questo disagio, queste emissioni d'origine che sono veramente molto fastidiose, non sono pericolose, però sono fastidiose. Per cui l'idea è stata quella di mettere delle regole precise nel caso in cui le pressioni dovessero aumentare su queste cisterne, la nave è tenuta assolutamente a comunicare alla capitaneria e l'azione della capitaneria è anche quella di obbligarli a lasciare la rada e uscire in mare aperto. Diciamo, situazioni che avvengono regolarmente, quello di dare sfogo sulle valvole particolari in atmosfera di questi gas, ma abbiamo evitato che queste operazioni avvenissero in rada. Effettivamente, con questo controllo e queste regole, questi controlli che poi comunque durante l'anno abbiamo sempre effettuato, abbiamo visto che i comandanti delle navi rispettano queste indicazioni che abbiamo dato e questi episodi non sono più capitati. Io vivo ovviamente qui sul porto e sulla rada e ci siamo effettivamente accorti che questi episodi si sono praticamente annullati. Quindi, con un po' più di attenzione, sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali, siamo riusciti a creare un qualcosa di utile per la città e anche durante i giochi del Mediterraneo non abbiamo avuto quella grossa presenza di turismo, di personalità, di atleti, non abbiamo avuto più di questi problemi che erano abbastanza frequenti, diciamolo, precedentemente.
1: Dobbiamo dire insomma che Taranto è stata all'avanguardia in questo senso, cioè è un'idea che parte da qui, o sbaglio, siamo stati i primi.
0: Sì, un'ordinanza, devo dire che siamo stati i primi. Su, diciamo, invece, inviti alle navi a effettuare certi tipi di controlli, di mettere in atto certe procedure, questa cosa, io ero a Genova, precedentemente anche a Savona, dove sono presenti delle navi in rada, non si era pensato di fare un'ordinanza, ma venivano fatte delle comunicazioni, direttamente alle agenzie o ai comandi delle navi. Qui abbiamo ritenuto di fare un'ordinanza e di renderla proprio una cosa strutturata e devo dire che ha avuto un ottimo successo.
1: Noi la ringraziamo per essere stato con noi, per averci raccontato anche di questo aspetto, di aver tracciato con noi un po' un bilancio di come sono andati questi mesi. Le piace Taranto? Ci sta bene a Taranto?
0: La città è sempre una sorpresa, insomma, è un momento poi di transizione per cui ci sono grandissime potenzialità e speriamo che la città colga questo momento. Si parla tanto di blue economy, Taranto è sicuramente una capitale, potrebbe diventare una capitale della blue economy. Non bisogna cogliere, non bisogna perdere l'occasione di cogliere tutte quelle possibilità per poter far sviluppare questa città che è veramente meravigliosa.
1: Grazie davvero per essere stato con noi, a Leonardo Deri, comandante della Capitaneria di Porto di Taranto. Buona giornata e buon lavoro a lei, a presto.
0: Grazie.
1: E noi torniamo in studio, parliamo stavolta di carcere. Ieri una conferenza stampa fuori dalla struttura del segretario generale aggiunto dell'OSAP Pasquale Montesano, perché parte proprio da Taranto la campagna nazionale Operazione Verità promossa dall'organizzazione sindacale autonoma della Polizia Penitenziaria, appunto dall'OSAP. Perché da Taranto? Perché Taranto vive l'emergenza sovraffollamento, è una delle carceri più sovraffollate d'Italia, con tutto quello che comporta questo per i detenuti e per chi nella struttura detentiva, e in questo caso appunto gli operatori del sistema penitenziario, ci lavora. Vediamo il servizio.
2: Parte da Taranto Operazione Verità, la campagna promossa dall'OSAP per denunciare le condizioni delle carceri italiane e del personale di polizia penitenziaria. La prima tappa si è svolta nella casa circondariale Ionica, alla presenza del segretario generale aggiunto Pasquale Montesano e dei rappresentanti del sindacato delle regioni del Mezzogiorno. Montesano ha ribadito la grave difficoltà in cui versano gli istituti penitenziari pugliesi ed in particolare il Carmelo Magli di Taranto. Aggressioni agli agenti, carenze di organico e turni di lavoro pesanti sono le criticità che l'OSAP vuole portare all'attenzione della politica, del ministro della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
3: Taranto unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale. Il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia. All'interno delle strutture penitenziarie ci sono varie promiscuità di bacino di utenza detentiva, dal 41 bis al 14 bis, al detenuto comune, al detenuto ordinario o detenuti con patologie psichiatriche che sono quelle che hanno un'incidenza molto particolare sugli eventi critici che si verificano negli istituti. Il problema serio su Taranto è quello che veramente, l'abbiamo detto tantissime volte, è un problema che deve essere affrontato a 360 gradi come tutta la Puglia, Bari, Lecce, Foggia. Cioè strutture che hanno un certo rilievo anche nazionale ed è la Puglia insieme alla Calabria, le regioni più esposte rispetto a quella che è la detenzione della criminalità organizzata, che tenta a destabilizzare il sistema e a creare un sistema delinquenziale di gestione spaccio di droga e non solo all'interno degli istituti.
2: Nel carcere Tarantino il clima resta ad alta tensione anche dopo la recente aggressione ad un agente, una situazione divenuta ormai insostenibile che rischia di compromettere la funzione rieducativa del carcere e il reinserimento sociale dei detenuti, ma anche la serenità di chi nel Carmelo Magli lavora ogni giorno al servizio dello Stato.
1: Bentornati, come vedete non sono più sola in studio, cambiamo argomento e parliamo del Castello Aragonese che in questi giorni si sta illuminando e ancora lo farà d'oro perché, se lo notate appunto in questa nuova veste, è per sostenere la lotta contro i tumori infantili, è un'iniziativa promossa da Agito, l'associazione di cui abbiamo una rappresentante questa mattina, lei è Fabiana Miraglia, ben trovata, buongiorno.
4: Buongiorno.
1: Agito rientra in un gruppo, insomma, che poi promuove espressamente questa campagna nazionale.
4: Sì, è una richiesta. Agito.
1: Agito, chiedo
4: sì.
1: Scusa.
4: Scusa.
1: Agito.
4: Agito. Agito è un'associazione di volontariato, ha fatto una richiesta ed è stata accolta dalla Marina Militare. Il Castello Aragonese si illumina dal 21 al 28 di settembre, con esclusione di un paio di giorni per altre necessità. E da ieri si illumina anche il Palazzo di Città. Da ieri sera 24 fino al 28 abbiamo richiesto anche al Comune di Taranto che ha accolto la nostra iniziativa. Questa iniziativa è pensata in questo mese, che è il mese di settembre, è il mese della lotta contro i tumori infantili. Tumori infantili e quindi l'oro, che è un colore prezioso, viene scelto il colore d'oro come preziosa, e sono i bambini e sono la loro vita e il loro futuro.
1: E, accendiamo. Il focus è proprio sui tumori infantili.
4: Esatto, i tumori infantili noi sosteniamo soprattutto i sarcomi, che sono dei tumori rari e molto aggressivi, dove la ricerca è molto indietro. Vengono curati, è un tumore, il sarcoma, che colpisce bambini, adolescenti e giovani adulti. E abbiamo medicinali per l'osteosarcoma di 40 anni fa e per il sarcoma di Ewing medicinali di 20 anni, quindi curiamo ancora con medicinali molto vecchi perché la ricerca è indietro. E proprio per questo la nostra associazione mira a sostenere la ricerca, che è l'unica speranza per dare un futuro a questi bambini.
1: A proposito di questo, appunto, è il tema di quest'anno, di questa campagna nazionale.
4: È proprio la
1: ricerca. Il problema è la mancanza di fondi.
4: La mancanza di fondi, perché più i tumori sono rari e meno sono gli introiti. Quindi noi promuoviamo tantissime campagne, i miei amici di Taranto ormai lo sanno, io da 2 anni faccio campagne di Natale con la vendita dei panettoni, le campagne di Pasqua con la vendita delle uova, e sono tutte campagne promosse per la raccolta di fondi, perché solo con i fondi e quindi con la ricerca ci può essere un futuro.
1: Agito nasce come associazione a Bologna,
4: esatto,
1: per il lavoro che viene fatto al Rizzoli di,
4: esatto,
1: Bologna, proprio sui tumori infantili ossei.
4: Esatto, Agito nasce adesso facciamo 7 anni, nel 2019, e dall'idea di un gruppetto di genitori. Adesso quest'anno siamo diventati 95 soci da tutta Italia, perché da tutta Italia arrivano ragazzini e giovani adulti anche a Rizzoli. Promuoviamo tantissime iniziative proprio per rimanere a fianco di chi attraversa quei corridoi del Rizzoli. Abbiamo portato la psico-oncologia e quindi il supporto psico-oncologico sia alle famiglie che ai malati. Una iniziativa bellissima è l'introduzione della pet therapy. Proprio domenica c'è stato il pranzo sociale e abbiamo potuto conoscere gli amici a quattro zampe meravigliosi, che danno veramente una ti fanno allontanare dal pensiero.
1: Dai pensieri tristi.
4: Assolutamente. E poi sono di una sensibilità e capiscono, anche perché in un momento di difficoltà anche chi non si può muovere nel letto si accucciano, basta una carezza e veramente ti rilassi, ti fanno rilassare. E poi abbiamo, e soprattutto la ricerca, noi abbiamo assunto

0: adesso un contratto annuale rinnovato per 3 anni, una ricercatrice, una dottoressa che è lì al laboratorio proprio per continuare la sua ricerca sullo studio dei sarcomi e sulla speranza di trovare nuovi medicinali di nuova frontiera che possano in qualche modo dare speranza a chi è lì.
1: Lei ha conosciuto questa associazione per un'esperienza personale che l'ha
0: Sì,
1: portata ad
0: ho
1: Arizzona?
0: conosciuto e ho toccato con mano l'Aiuto, che è un'associazione anche mentre sei lì, diciamo, invisibile, che non si personifica, però vedi gli adesivi sul freezer dove ci sono i ghiaccioli, oppure sul fornetto, sulla macchina del caffè, quindi tutto ciò che è donato e che viene e che noi forniamo al reparto. Sono stata lì perché ho affiancato mio figlio che era in cura proprio all'Istituto Rizzoli, proprio per questo. Io ormai sono socia da 2 anni e ho un foltissimo gruppo di amici che mi sostiene qui a Taranto, però è importantissimo sostenere la ricerca ed è difficile dall'altro punto di vista, non essendo un'associazione locale, chiedere fondi, chiedere collaborazione. Perché si pensa giustamente di sostenere le associazioni locali, ma vi assicuro che è un'associazione che fa tanto
1: E la
0: e
1: ricerca poi è un
0: che
1: tema nazionale, perché
0: assolutamente.
1: ovviamente non possiamo pensare che possa essere fatta dietro casa.
0: No, non può essere fatta anche perché l'Istituto Ortopedico Rizzoli è un riferimento nazionale proprio
1: Certo.
0: per lo studio e la cura dei sarcomi ossei.
1: E quindi, insomma, attraverso questa esperienza ha conosciuto questa realtà del Rizzoli e soprattutto la realtà di questi genitori, immagino per lo più, ma anche non solo da quello che ci sta dicendo, che
0: No,
1: fanno parte dell'associazione. Se volesse rivolgere un appello appunto ai tarantini, che magari questa associazione non la conosco, non la stanno scoprendo adesso, che cosa direbbe per avvicinarli?
0: voglio dirvi di io faccio per quanto mi è possibile conciliare col mio lavoro. Di seguire questa pagina potete andare, c'è una pagina molto folta dove ci sono tutte le attività che noi facciamo e anche il modo di contribuire. Abbiamo tante iniziative, c'è anche una simpaticissima lista Amazon che noi
1: Come funziona?
0: mandiamo. Funziona che si va sulla pagina di Agito, si dice come sostenerci, ci possono essere donazioni e anche attraverso Amazon, quindi si clicca, c'è proprio il loghetto di Amazon che ti indirizza direttamente alla pagina dove ci sono le liste di giocattoli che noi dove arrivano direttamente all'associazione e poi noi periodicamente portiamo in reparto. Quest'anno la campagna di Back to School, che solitamente come succede anche qui perché ho incontrato anche le associazioni Lions che davanti alle cartolerie stanno raccogliendo materiale. Noi quest'anno l'abbiamo pensata diversamente, il back to school per noi è il donare un libro, sempre dalla lista Amazon. I miei amici, poiché io sono andata direttamente domenica a Bologna, me li hanno portati me li hanno comprati nelle librerie
1: Quindi
0: della
1: li ha
0: città,
1: portati con
0: li
1: il
0: ho portati con il
1: borsone.
0: borsone, però è una cosa carina. C'è anche questo progetto, si chiama Prendi, leggi e porta via, lo trovate anche sul sito. Chiunque, case editrici, piuttosto che semplici amatori di lettura, possono donare un libro. Noi abbiamo un carrello, abbiamo trasformato un carrello dei medicinali in un carrello, diciamo, dei sorrisi e dei libri, che ogni sabato a turno i nostri volontari girano per il reparto di osteoncologia e di terza clinica e distribuiscono per chi vuole libri, non solo, anche una chiacchiera, una carezza, un momento di distrazione per chi è lì.
1: Bambini e adolescenti, oh, sì.
0: Bambini, adolescenti e adesso anche giovani adulti. Sì, giovani adulti.
1: Perché sappiamo insomma che questo tipo di problema colpisce soprattutto appunto i bambini,
0: sì.
1: Quindi
0: adesso
1: ci sta dicendo anche questo,
0: anche,
1: purtroppo
0: anche giovani adulti ci sono. E come avvicinare anche un altro modo di sostenerci, è una cosa un po' più, io sono diventata responsabile dei lasciti, quindi chiunque non abbia nessuno, sia solo e non sappia cosa fare per il dopo, mi può contattare, sul sito ci sono i miei riferimenti per qualche delucidazione su qualsiasi lascito, che può essere un immobile, un gruzzoletto di soldi, qualsiasi cosa. È una cosa importantissima perché almeno il mio sogno è di riuscire a portare e a creare per Agito anche delle case di accoglienza per genitori che vengono da fuori Bologna.
1: Facciamo vedere la sua mano, vediamo se riusciamo ad inquadrarla. Eccola, eccola qui, c'è proprio il simbolo che ci ha anche portato qui in studio, è il simbolo di Agito.
0: Questo è il simbolo della lotta
1: al tumore infantili, però ha il colore.
0: Ha il colore d'oro, d'oro
1: che è appunto di quest'anno, ed è il colore appunto che illumina il Castello Aragonese e, come abbiamo detto da ieri, anche
0: Palazzo
1: di Città. Noi la ringraziamo davvero.
0: Grazie
1: per essere stata con noi
0: e
1: invitiamo tutti insomma ad una donazione. Avete capito che ci sono tanti modi per essere vicini e donare, e quanto sia importante ovviamente andare avanti con la ricerca. È veramente incredibile pensare che ci siano medicinali ancora risalenti a 40 anni fa, insomma. Beh, con tutti i progressi che abbiamo fatto, e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme.
0: Molte volte anche non funzionano.
1: Immagino che insomma molte volte non funzionino, e quindi a maggior ragione cerchiamo di fare ciascuno la sua parte. Grazie ancora,
0: grazie,
1: Fabiana Miraglia.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: Noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme per chiudere questa settimana di Buon Mattino.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
4: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
5: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
6: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
10: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
11: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
12: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
13: Cercherò sempre di migliorarmi.
14: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
15: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
14: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché

0: che voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella

0: VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: E allora chiudiamo in leggerezza questo appuntamento settimanale di Buon Mattino, perché abbiamo, torna con noi come ogni venerdì, il nostro ospite Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Meteo Taranto, il nostro meteorologo del cuore. Ben trovato! Come va?
3: Ah, insomma, tutto bene. Oggi abbiamo una giornata un po' più movimentata, ce ne stiamo accorgendo. In questo momento sta transitando una perturbazione. L'autunno comincia a fare un po' la voce grossa, almeno ci prova. Non ci riuscirà in modo particolare, però diciamo un primo accenno di quelle che sono le condizioni tipiche autunnali per Taranto lo stiamo vivendo in queste ore. Passerà nel corso della giornata, ci porterà un po' di pioggia, un po' di vento, ma niente di particolare, quindi già possiamo dire che il weekend in un certo senso è salvo.
2: Bene, questa già ci sembra un'ottima notizia in previsione appunto dei giorni che ci attendono. Facciamo un passo indietro, 23 settembre, il giorno dell'equinozio d'autunno. Che cos'è questo equinozio? Ne parliamo tanto, ma poi concretamente?
3: Eh sì, è un giorno dove la Terra si trova in una situazione un po' particolare, perché in pratica in qualunque punto della superficie terrestre la giornata ha la stessa identica durata, 12 ore di luce e 12 ore di ombra, sia all'equatore che ai poli. Il Sole si trova allo zenith, cioè proprio nel punto più alto nel cielo, esattamente all'equatore, ed è anche l'unico giorno, unitamente al 21 marzo naturalmente, dove il Sole sorge esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest. Quindi è una giornata un po' particolare. Dal punto di vista meteorologico non dice molto, però dal punto di vista astronomico sicuramente sì. È fissa questa data? No, non è fissa, perché ci sono i cosiddetti moti millenari della Terra, quelli che diciamo a noi non interessano, perché purtroppo la nostra vita dura un secolo se tutto va bene, ma questi moti nel corso delle migliaia di anni determinano dei cambiamenti climatici, che poi sono quelli dove diciamo così pescano molto spesso alcune associazioni, i cosiddetti negazionisti, che dicono che in pratica il cambiamento climatico che stiamo vivendo è dettato essenzialmente da dei fattori astronomici. E l'unica pecca a questo discorso è che i fattori astronomici modificano sì il clima, ma lo modificano dopo migliaia e migliaia di anni. Noi invece stiamo assistendo a una modifica del clima nel corso degli ultimi 100-150 anni. Le due cose sono leggermente
2: molto diverse. Mi sento di dire, ed è assolutamente empirica questa sensazione, forse anche nell'ultimo decennio.
3: No, è una sensazione giusta, perché nell'ultimo periodo questi cambiamenti climatici stanno progredendo in una maniera non lineare, in una maniera esponenziale, ovvero sia stanno aumentando sempre di più nel corso del tempo. C'è da preoccuparsi, c'è da pensare di finire arrosto? No, questo sicuramente no, perché il nostro pianeta ha già vissuto delle epoche dove abbiamo avuto delle temperature medie ben superiori rispetto a quelle attuali, epoche nelle quali non esistevano assolutamente le calotte polari, giusto per intenderci. Pertanto il nostro pianeta troverà sicuramente un nuovo equilibrio, troverà un nuovo modo di fare. Bisogna sperare che questo equilibrio del pianeta sia compatibile anche con la nostra esistenza, ma penso proprio di sì. Più che altro qualche problema potranno avere le specie animali e vegetali, che dovranno adattarsi in tempi molto rapidi alle condizioni climatiche che cambiano.
2: Ma torniamo al meteo, alle nostre previsioni, a quello che ci aspetta per il weekend. Vogliamo guardare insieme
3: qualcuna delle cartine che ci ha portato? Ci sono le cartine che immagino che la regia possa proporci.
2: Sì, non ho dubbi.
3: La prima cartina che avevo preparato era quella relativa alla giornata di oggi. Basta guardare un po' dalla finestra, si vedono che ci sono le nubi in cielo, vuol dire che sta passando appunto questa perturbazione che porterà, ripeto, dei rovesci sparsi. Ecco, la vedete la cartina, non ci sono molte goccioline dalle nubi, questo dà l'idea del fatto che non sarà un tempo con nubi compatte per pioggia per tanto tempo. Ci saranno degli episodi che si esauriranno già nel corso del pomeriggio della serata. A seguito di questa perturbazione ci sarà un po' di vento fresco, e questo

0: Questo bisogna anche dirlo, pertanto magari questo vento potrebbe un po' disturbare la serata di oggi. Questa infatti è la situazione prevista al suolo, vedete quella L sta per la zona di bassa pressione. Abbiamo imparato che le zone di bassa pressione normalmente sono associate a tempo un po' più bruttino. Se però andiamo a dare uno sguardo alla cartina come questa, ma dei giorni successivi, vediamo che quella L, ecco, vedete, scompare.
1: Sì.
0: Restano le macchie un po' più azzurre, ma ormai si sono spostate verso la Grecia, si sono spostate verso il Mediterraneo più centro orientale. E questo cosa significa? Significa che dalle nostre parti ci sarà ancora sempre questo vento, questa cartina tra parentesi riferita alla giornata di domani, ci sarà ancora del vento, ma quanto a piogge diciamo niente. Ecco, vedete sull'Europa ci compare quella H, quella è la zona di alta pressione, vuol dire che l'alta pressione, quella che dà il tempo buono, tende di nuovo a occupare gran parte del continente europeo. Il maltempo dov'è? Dove si vedono tutte quelle strisce, quelle linee, una vicino all'altro,
1: okay,
0: in alto al teleschermo?
1: Su.
0: Quindi si trova sulle isole britanniche, a largo nell'oceano Atlantico, dove le correnti, come vedete, sono molto forti, dove ci sono delle perturbazioni, dove ci sono delle piogge, dove l'autunno sta facendo la voce grossa. Volendo dare, ecco, guarda, uno sguardo anche,
1: sì.
0: Vedete, questa invece è domenica, visto che stiamo parlando del weekend, ancora meglio, scomparono anche le zone in azzurro, la zona di alta pressione ha preso possesso dell'Italia, quindi possiamo dire un sabato così così, con della nuvolosità innocua in transito, ma con un'aria un po' più fresca, con del vento. Una domenica tutto sommato accettabile, ancora un po' di vento, ma di meno rispetto alla giornata di sabato. Diciamo, per i più coraggiosi, ancora l'ultimo bagno di mare nelle ore centrali si può fare.
1: Ha anticipato la mia domanda, quindi mare per, diciamo, i più coraggiosi, per gli amanti a tutti i costi, insomma, della spiaggia e del mare, ancora c'è un margine.
0: Sì, sì, sì, c'è ancora un margine, anche la settimana prossima, specialmente nella parte iniziale, dovrebbe consentire, per chi ha la possibilità di andarci, ecco, vedete, questa è la cartina proprio per lunedì, parla chiaro, le zone con la L, quella con la bassa pressione, sono tutte sull'oceano Atlantico, l'altra invece si trova sulla Turchia, noi invece siamo in mezzo, interessati da quella propaggine di quella zona con l'H, quindi con l'alta pressione, vuol dire che il tempo dalle nostre parti sarà buono, e il fatto che quelle linee siano più distanti da noi rispetto alle altre parti vuol dire che da noi c'è meno vento. Ecco, questa è un'altra chicca che magari possiamo dare ai nostri telespettatori, per chi magari vuole seguire un po' questa materia molto affascinante. Se quelle linee che si chiamano isobare si trovano distanziate fra di loro, vuol dire che in quella zona il vento è più debole, e vedete sull'Italia sono molto distanziate.
1: Ultima domanda, visto abbiamo parlato di mare, ma domenica è anche il giorno del calcio, con il Taranto che torna allo Iacovone in serata, dobbiamo portare la giacca, insomma, la felpetta, oppure non c'è bisogno ancora?
0: Ma io direi di no. Non c'è bisogno, però se uno è freddoloso, magari se vuole portare una maglietta a maniche lunghe, tutto sommato male non fa.
1: Il vento?
0: No, il vento si tranquillizza.
1: Anche per i giocatori possiamo stare tranquilli?
0: Sì, per i giocatori sì.
1: Va bene, quindi allora non sarà il meteo ad influenzare questa partita, evidentemente,
0: anzi,
1: ci sta dicendo.
0: Anzi, le condizioni meteo saranno favorevoli per una bella partita di calcio, speriamo, insomma.
1: Grazie per essere stato con noi anche oggi, e noi chiudiamo qui questo appuntamento con Di Buon Mattino. Grazie mille per aver trascorso l'intera settimana in nostra compagnia. Noi torniamo ovviamente lunedì a partire dalle 7, ma l'informazione di Studio 100 prosegue sui nostri canali social, e alle 14 con il consueto appuntamento con il telegiornale. Dunque restate con noi e buon inizio di giornata.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie
1: Marco.
3: Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come
2: Che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo, questa struttura. Però, se è d'accordo Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica.
1: Insomma, Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo.
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi

0: abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo. Però
1: Certo.
0: abbiamo cercato, abbiamo deciso di mantenere un po' a fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e
0: Volvo.
1: torniamo a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere
0: Allora,
1: un'impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto, molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no? Che
0: X60
1: X60, insomma, si avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti
1: Anche un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, X90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato a S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è
0: Dedicata.
1: studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una
0: Certo,
1: propulsione elettrica.
0: avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo
2: entusiasmante lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio.

0: spazio, come diceva prima Bob, hai, hai un SUV al posto di una berlina, perché, perché lo spazio è veramente tanto. E questo è, agevola sicuramente. Poi loro hanno questo, questa struttura di protezione mega. Scusami,
1: il mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando ragiona, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per,
2: no,
0: per loro.
2: Per Volvo? Sì, di recente.
0: Come è una novità di questi, novità di questi ultimi mesi. Ultimi giorni. Quindi,
2: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccole, più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
2: Sì, sì, sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente, veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
1: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
2: Assolutamente.
0: E questo è proprio, aspetto, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
1: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una boutade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorare.

0: e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, il presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare. No?
0: Tanto con grande
1: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così.
2: Grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile,
1: molto. Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Volvo Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi, un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Drive non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti.

0: E questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla 6ª edizione. Per 6 volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini, fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene.

0: l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpin. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8 con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spalla

0: affidata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
5: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
4: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
5: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
4: E questo ce l'hai raccontato
5: spesso. Gli orologi
4: spesso
5: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
4: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato.
5: Anche prima del motore elettrico.
4: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Buonasera Mauro.
5: Buonasera.
4: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
6: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca.

0: costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
1: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi
0: Icona è un po'.
1: tempi? Esistono ancora le vere
0: Icona va
1: icone?
0: bene per tutto, no?
1: Perché è un no, nel caso, in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi
0: No,
1: incuriosiva.
0: unisce un po' l'utile al dilettevole,
1: Sì.
0: però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno, puoi chiamarlo
1: Certo.
0: icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, art of fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso. Perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio. Però, insomma, in campo automobilistico, noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio
1: Esatto.
0: con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo, e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
0: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di
1: Sì,
0: colorarla,
1: esatto. Che lì, fino a
0: ma
1: quel punto, diciamo che si può fare.
0: più facile la superficie generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parlo di garanzia, se parliamo di garanzia,

È chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alto?

0: Di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati, 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Oblò sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali. Stranamente, non è ai mondiali. Però, se
1: pazienza.
2: vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso.
1: Attenzione a non sbagliare, perché ci sono diversi marcatori importanti in questo mondiale.
2: No, no.

0: Quindi
1: Beh, lui
0: di quello
1: però
0: giusto.
1: non lo porta quando gioca,
0: Meno
1: quando
0: male.
1: lo lascia in mano a qualcuno
0: Se no,
1: fuori dal campo.
0: esatto,
1: Si
0: altro che
1: chiama,
0: garanzia, se no.
1: guarda, non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Mbappé, Kylian
1: Mbappé.
0: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
1: Sì, che
0: CT
1: però ha
0: della.
1: avuto questo problema, la mamma è
0: Purtroppo,
1: mancata durante il
0: esattamente, sì.
1: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: E i nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
0: Ecco.
2: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente, e il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali, sostanzialmente, di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
2: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
0: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
1: Ma penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
2: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio.

0: la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio Centro.
1: Scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro,
2: buon lavoro.
1: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No,
1: va
3: pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è automatico.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità però dovute all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
9: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
10: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete

0: Il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
2: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
2: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
0: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
3: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
3: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
3: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere.
1: Tutti quelli che ho passato.
3: Tutti.
2: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
4: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
4: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
0: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
0: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
5: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
0: bersaglio,

0: quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
1: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
0: Conoscendo l'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
1: Com'è stata la notte? Scusami.
0: Scusa.
2: Aspetta, posso?
3: Certo.
1: Com'è stata la notte? Insonne?
0: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
0: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi da insieme?
0: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
5: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
5: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
5: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
5: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
6: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
6: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
6: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
7: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
7: Quindi come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
7: Sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
7: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra, con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: di
2: bella,
0: testa
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball. Attenzione
1: fuori,
0: la decisione
1: fuori.
0: Dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: no,
0: ma è Pirlo, altro specialista. Tre giocatori

0: giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baroni.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia. L'Italia in vantaggio, D'Amico.
2: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede del portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con il lavoro e con una storia che arriva dall'Eni, dalla raffineria di Taranto, con un lavoratore allontanato a causa di mancato rispetto delle regole sulla sicurezza. Il lavoratore respinge queste accuse e i sindacati ne richiedono l'immediato reintegro. Quest'oggi l'assemblea al di fuori delle mura perimetrali dello stabilimento. Ancora lavoro con il porto di Taranto. Il port chiede massima attenzione ed immediata lavorazione relativa a quelle che sono le richieste pregresse, quindi necessario lo sviluppo dei dragaggi, una situazione che si protrae ormai da 6 anni e che rischia di mantenere uno stallo che potrebbe durare ancora per 4 anni. E poi lo stadio Erasmo Iacovone che riapre al pubblico rossoblu domenica sera alle ore 20 contro il Novoli. Porte aperte alla tifoseria ionica che ritrova il suo tempio. Capienza ridotta a 12.750 posti, ma grande fermento in città per accaparrarsi i biglietti, con la prevendita che apre alle ore 15 di questo pomeriggio. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce e Taranto.

0: Altamura, con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR, potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazioni, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
7: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
8: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
9: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
10: Io vorrei una bicicletta nuova.
11: Mi aiuta a comprare un unicorno?
12: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
13: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: A un lavoratore dell'appalto ENI viene contestato il mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Allontanato dalla raffineria, lui nega di averle violate e ritiene ingiusto il provvedimento. Oggi l'assemblea sindacale fuori dallo stabilimento. Navi più grandi, nuovi traffici e posti di lavoro per il port. Tutto passa dall'approfondimento dei fondali. Il gruppo turco chiede il rispetto degli impegni previsti dalla concessione del 2019 e denuncia il rischio di altri 4 anni di ritardo. Via libera alla partita di domenica sera contro il Novoli. Si giocherà a porte aperte davanti a un massimo di 12.750 spettatori. Il pubblico rossoblù è pronto a tornare nel proprio tempio.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo con la nostra pagina dedicata al mondo del lavoro con una storia che arriva direttamente dalla raffineria ENI di Taranto. Negato l'accesso al lavoro ad un lavoratore per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, e proprio per questo è stato allontanato dalla raffineria. Per il lavoratore dell'appalto ENI il provvedimento risulta essere però ingiusto, sostiene infatti di non aver mai trasgredito, e i sindacati ne richiedono il reintegro immediato. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: 5 giorni a casa dopo aver contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza è accaduto ad un lavoratore dell'appalto ENI, Angelo Aversa, operaio della Rendelin, impresa che si occupa di realizzazione e manutenzione di ponteggi. Il regolamento interno della raffineria è giustamente stringente, il patto della sicurezza sul lavoro stabilisce la sospensione e il conseguente allontanamento del lavoratore per 5 giorni. Quell'operaio però dice di non aver mai trasgredito alle regole, anzi di averle rispettate tutte. Una vicenda che i sindacati dei metalmeccanici hanno denunciato pubblicamente questa mattina, convocando un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria.
3: Io stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione, e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180. Il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta, sono passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori ENI e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato. Questo è passato con la macchina e dice che io non ero legato. Gli ho detto: senta, non per cattiveria, io stavo legato, lo sto giurando sui miei figli, lo sto giurando. Però il discorso non ci ha creduto, non l'ammetto sta cosa qui, sinceramente parlando.
2: La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, ma proprio per questo deve essere garantita attraverso regole chiare, controlli concreti e fatti oggettivamente verificati. Tutelare la sicurezza significa anche assicurare che eventuali contestazioni e provvedimenti siano fondati su violazioni effettivamente accertate e documentate. Commenta così Pietro Cantoro, coordinatore dell'indotto FIMCISL di Taranto Brindisi.
4: E come fa questo addetto, nel mentre transitava con la macchina, ad accorgersene che a 15 metri non era legato? L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza. Reputiamo la sicurezza una cosa seria, e tantomeno non accetteremo mai che queste cose emergono in maniera unilaterale, perché dobbiamo tutti quanti siamo responsabili, tutti quanti abbiamo l'intento di entrare all'interno della portineria con le proprie gambe e uscirne con le proprie gambe. Quindi la cosa che noi chiediamo ad ENI è il reintegro immediato del lavoratore.
5: Accaduto a questo nostro collega.
1: E dopo la decisione comunicata ieri dal ministro Pichetto Fratin di ridurre esponenzialmente quelli che sono i finanziamenti relativi al porto, si fa ancora più luce su quella che è la situazione relativa a Taranto con il Port, che fa registrare una propria dichiarazione nella quale sottolinea come il futuro del porto di Taranto passi necessariamente dai dragaggi, una situazione già prevista nell'accordo del 2019 che rischia di stoppare la possibile crescita del porto ionico per i prossimi 4 anni. Ascoltiamo il servizio. Il futuro del terminal container di Taranto passa dai fondali. Il Port e il gruppo turco che ha in concessione l'area dal 2019 chiede all'autorità del sistema portuale del Mar Ionio di rispettare gli impegni infrastrutturali previsti all'avvio del progetto. Al centro della richiesta ci sono i dragaggi ritenuti necessari per accogliere navi più grandi e aumentare il traffico nello scalo ionico. L'obiettivo dichiarato da Il Port è fare di Taranto un hub container del Mediterraneo centrale. La posizione del porto lungo le rotte tra Oriente e Occidente potrebbe favorire i collegamenti con l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Su questa prospettiva, sostiene il gruppo, si fonda l'impegno assunto con la concessione. Investimenti nel terminal, nel personale, nei collegamenti ferroviari e intermodali, insieme alla ricerca di nuove relazioni commerciali con le grandi compagnie di navigazione. Ma per rendere competitivo il porto, afferma il porto, occorre portare i fondali alla profondità di 16 metri e mezzo. Senza i dragaggi, le navi di maggiori dimensioni non potrebbero essere accolte e le possibilità di crescita del terminal resterebbero limitate. Secondo il concessionario, i lavori avrebbero dovuto essere completati nei tempi stabiliti all'origine della concessione. A circa 6 anni di distanza, invece, l'intervento non è stato ancora realizzato e si prospetterebbero almeno altri 4 anni di attesa. Per il Port, dunque, il ritardo non riguarda soltanto un'opera portuale, incide sulla possibilità di attrarre traffici per far crescere lo scalo di Taranto e creare nuova occupazione.
5: E adesso ci occupiamo di migranti. Sono già lontani da Taranto i 134 sbarcati ieri nel porto di Taranto. Da tanto tempo ormai lo scalo ionico non accoglieva profughi. Ieri l'arrivo di una ONG tedesca con i 134 a bordo. I minori non accompagnati avrebbero dovuto rimanere qui nel nostro territorio, ma la prefettura che coordina gli interventi di soccorso e smistamento li ha assegnati a strutture a Foggia e Napoli. Il servizio di Marina Luzzi.
2: Sono rimasti a Taranto solo per poche ore i 134 migranti giunti ieri nel porto. Sono arrivati a bordo della nave della ONG tedesca Solidair. Erano 107 uomini e 27 donne, tra cui 3 neonati e 30 minori non accompagnati. Condizioni fisiche tutto sommato buone, ma in molti hanno denunciato soprusi e violenze subite in Libia e lungo l'intero viaggio che li ha condotti fin qui salvati nelle acque del Mediterraneo. Al molo ieri è stata attivata la macchina dell'accoglienza con i volontari della Croce Rossa, i servizi sociali del comune, con le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura e gestite da carabinieri, polizia e guardia costiera e il supporto di 118 e volontari tarantini dell'accoglienza. Inizialmente i minori senza genitori sarebbero dovuti rimanere in città accolti da strutture ad hoc, ma la prefettura ha comunicato ieri sera il cambio di programma, tutti assegnati a centri di Napoli e Foggia.
6: Non è la prima volta che la città di Taranto

0: viene coinvolto in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto un porto più sicuro per la ONG, che è la tratta in salvo del Mediterraneo, questi 126, 134 migranti, poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto. Si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della Prefettura e Questura, stava anche la Croce Rossa italiana.
1: E adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dello stadio Erasmo Iacovone via libera dalla Commissione Vigilanza e dal GOS per l'apertura dei cancelli in vista della sfida contro il Novoli in programma per domenica sera alle ore 20. Capienza ridotta a 12.750 posti, concordato tra la società e la Commissione di Vigilanza stessa. Il punto focale però è che finalmente, a distanza di anni, il pubblico ionico torna a tifare Taranto nel proprio tempio e il servizio di Giuseppe Degli Santi.
2: Il Taranto torna allo Iacovone. La Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole allo svolgimento della partita contro il Novoli. In programma domenica 27 settembre alle 20. Si giocherà a porte aperte. Per questa gara la capienza autorizzata è di 12.750 spettatori. La capienza scende dagli oltre 20.000 posti dell'impianto ai 12.750 autorizzati per domenica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, trattasi di una scelta concordata tra il Taranto e la Commissione di Vigilanza sulla base dell'affluenza prevista, non legata a problemi strutturali. Resteranno chiusi gli anelli superiori delle tribune est e ovest, mentre la curva nord sarà aperta in entrambi gli anelli. Cambia anche la sistemazione della curva sud. Il settore riservato agli ospiti non può ancora essere aperto. Alle sue spalle, durante i giochi del Mediterraneo, era stato allestito il quartier generale della G2 e restano da completare il percorso di accesso, le opere collegate al tornello e la piena fruibilità delle rampe per le persone con disabilità. I tifosi del Novoli saranno quindi accolti nella parte della curva sud inizialmente prevista per il pubblico di casa. Gli abbonati rosso-blu di quel settore dovrebbero essere trasferiti in tribuna est. Intanto, come già comunicato negli scorsi giorni dal commissario Ferrarese, prosegue la realizzazione di opere aggiuntive volute dalla struttura commissariale come il completamento degli interventi sul terreno di gioco danneggiato durante i giochi, la sostituzione delle zolle, la manutenzione dell'irrigazione e il tracciamento del campo. Proseguono alcune rifiniture sotto le tribune, che tuttavia non impediranno lo svolgimento della gara. Domenica sera, dunque, si riaprono i cancelli dello Iacovone. Per il Taranto e i suoi tifosi, il ritorno a casa.
1: Un sommergibile in avaria nel Mar Grande, una corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio. Non è uno scenario di guerra, ma è ciò che ha rappresentato l'esercitazione simulata dalla Marina Militare, conclusa ieri nel Golfo di Taranto, in campo navi, specialisti e mezzi italiani ed alleati per mettere alla prova il coordinamento nei soccorsi, nelle emergenze subacquee.
3: Un sommergibile in avaria sul fondo del Golfo di Taranto, da cui è partita la simulazione che ha impegnato la Marina Militare e gli alleati nell'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, andata in scena in queste ultime 2 settimane di attività. L'obiettivo era verificare quanto rapidamente si attivi la catena di allarme, come si coordinano i soccorsi e se i mezzi e personale di diversi paesi riescano ad operare insieme in un'emergenza subacquea. A simulare i sommergibili in difficoltà sono stati il Gianfranco Gazzana Priaroggia e il Romeo Romei. Attorno a loro è intervenuto un dispositivo che comprendeva, tra le altre unità, nave Anteo, la fregata Carabinieri, il cacciamine Termoli, la nave di salvataggio turca TGC Alemdar. Nella giornata conclusiva, a bordo di nave Anteo, sono stati mostrati gli equipaggiamenti dei gruppi operativi di Comsubin, tra gli specialisti coinvolti anche il personale dello SPAG italiano addestrato a prestare assistenza ai sommergibili adagiati sul fondale. L'Italia è un paese leader nel settore, ha spiegato l'ammiraglio Francesco Milazzo, comandante dei sommergibili, ricordando ricordando il ruolo della scuola italiana nella formazione del personale chiamato a gestire queste operazioni. Milazzo ha parlato anche del futuro dei mezzi di soccorso. Nave Anteo, ha detto, sarà sostituita da due unità più moderne. Nel Golfo di Taranto dunque una prova sul campo per uomini, navi e procedure.

0: un addestramento pensato per essere pronti quando ogni minuto può fare la differenza.
1: Allora, lo scenario è quello di un'operazione di soccorso a un sommergibile sinistrato. Attualmente il nostro battello è sul fondo, posato, simulando appunto un battello in difficoltà su un fondale di circa 40 metri. E in particolare in questo momento stiamo vedendo il Submarine Parachute Assistant Group, lo SPAG, che è un gruppo altamente specialistico del comando subacqueo incursori, aviotrasportato, che sta giungendo sulla zona d'operazioni e verrà paracutato. Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale.
0: Adesso cambiamo nuovamente argomento e vi raccontiamo una storia che arriva dal nostro territorio, ma che si dipana a Roma, nella capitale, la storia di Angelica, la ragazza con difficoltà motorie che aveva il sogno, che ha il sogno di studiare a Roma. Da mesi Angelica cerca una casa nella quale vivere con la sua famiglia. Quando sembrava averla trovata, ha aspettato invano fino alle 11 di sera la consegna delle chiavi dell'immobile, che però non è mai arrivata. Vi raccontiamo la sua storia. Angelica ha un sogno: studiare interpretariato all'Università UNINT di Roma. A causa di una difficoltà motoria ha bisogno dell'assistenza dei suoi genitori e per questo cercano insieme un appartamento vicino all'Ateneo per facilitare gli spostamenti. In una città dove una singola stanza può arrivare a costare 800 euro al mese, la ricerca si rivela subito una scalata insormontabile. Poi, dopo mesi di tentativi a vuoto, sembra finalmente arrivare la svolta. Trovano l'alloggio ideale per bloccare la casa ed essere sicuri di non farsela soffiare, versano 200 euro tramite un bonifico bancario. La sera dell'appuntamento, Angelica e la sua famiglia si mettono in attesa della consegna delle chiavi. La persona con cui erano in contatto continua a mandare messaggi rassicuranti, dicendo che arriverà in ritardo. Aspettano fino alle 11 di sera, ma a quell'appuntamento non si presenterà nessuno.
2: Ho chiamato una persona dicendo che avevo l'appartamento, però alla fine questo appartamento non esisteva.
0: Avevate già versato una quota economica a questa persona?
2: Sì, perché lui ha detto che per bloccarlo e prevenire andava fatto così. 200 tramite bonifico.
0: Ed è completamente sparita. Voi non l'avete più sentita e più vista?
2: No.
0: Quindi tu attualmente sei ancora alla ricerca di un appartamento, credo, a Roma, perché
2: Sì,
0: tu ti
2: diciamo
0: trasferisci.
2: che attualmente mi tocca fare online, però è una sistemazione che posso fare temporaneamente, ma poi non posso adottare perché ho il laboratorio.
0: E tu hai la necessità di trasferirti ovviamente con tutta la tua famiglia a Roma.
2: Certo, ovviamente, se no come faccio da solo? Cioè, non è possibile. Tra persone che chiedono affitti che non esistono, cioè buchi di 800 euro praticamente. Non è normale questa cosa.
0: Una truffa amara che trasforma un momento di speranza nell'ennesimo ostacolo, quella di Angelica, è la storia di tanti studenti e tante famiglie costrette a sostenere costi enormi e ad affrontare enormi difficoltà per far valere il semplice diritto allo studio. Ci trasferiamo a Bari, sono stati 4 giorni ricchi di ricerca, ma anche di studio e incontri con il territorio alla Fiera del Levante, conclusa la prima edizione della Research Week Unibail, un appuntamento che ha raccontato la partecipazione, soprattutto con molto interesse, che punta a diventare un momento stabile di dialogo sul territorio e il servizio di Ilaria Lia.
3: È stata una settimana intensa, fatta di incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, delle istituzioni e delle società. Alla Fiera del Levante, la prima edizione della Research Week Univa ha acceso i riflettori sulle attività e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mettendo in relazione competenze e professionalità diverse. Ricercatrici e ricercatori hanno presentato progetti, infrastrutture e nuove prospettive, affrontando temi che hanno dato spazio alla salute, alla sostenibilità, dalla trasformazione digitale alla tutela dell'ambiente, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'innovazione.

0: innovazione sociale, un'occasione per favorire nuove collaborazioni e trasformare la conoscenza in opportunità concrete per il territorio.
1: Sì, sono stati 3 giorni e mezzo molto intensi, forse anche troppo intensi, nel senso che i programmi erano molto ricchi, però crediamo che sia andata molto bene perché è stato innanzitutto un modo per incontrarci di più all'interno della nostra stessa comunità, che è una comunità molto grande, e poi abbiamo avuto tanti ospiti e tante relazioni dall'esterno, dai ministeri, dalle aziende private, dagli stakeholder del territorio. E quindi il bilancio è pienamente positivo ed è un po' anche da lancio nella Notte Europea dei Ricercatori, dove invece cureremo gli aspetti più divulgativi.
2: Adesso parliamo del convegno Magna Grecia, partita ieri la 65ª edizione del convegno internazionale sugli studi della Magna Grecia. Oggi il focus sugli agoni del mondo greco, il servizio di Ludovica Maiuri.
3: Lo sport al centro della 65ª edizione del convegno internazionale di studi dedicata a giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. 4 giorni di incontri dal 24 al 27 settembre per mettere in dialogo la storia degli agoni greci con la pratica sportiva nel segno dei recenti giochi del Mediterraneo.
4: Le relazioni previste in questa seconda giornata dei lavori sono particolarmente interessanti. Il livello degli studiosi che abbiamo scelto come relatori è veramente al top di quello che si possa richiedere al mondo scientifico. Noi ci auguriamo che le stesse relazioni abbiano e portino a risultati significativi per un rinquadramento di tutta la problematica storica e sul significato dei giochi, sul loro sviluppo e sulla loro storia.
3: Oggi il programma è entrato nel vivo con la sezione Gli agoni nel mondo greco, con osservazioni sul programma dei giochi e la loro evoluzione nel tempo.
5: Il tema era appunto come è cambiato il programma delle gare, delle principali feste che avevano un contenuto agonistico nella Grecia antica, su come queste feste si sono modificate nel corso del tempo e su come gli autori antichi registrano queste modifiche.
3: Nel pomeriggio spazio alla dimensione culturale dell'atletismo tra poesia, filosofia e scultura.
2: Tutto pronto per la processione della Stella Maris che si svolgerà il 27, domenica 27 settembre. Ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione ufficiale del programma c'era per noi Maria Laura Paletta.
6: Presentato ufficialmente a Palazzo di Città il programma della processione della Stella Maris, una tradizione particolarmente sentita, specie tra pescatori e mitilicoltori, che torna ad animare Città Vecchia dopo uno stop lungo 6 anni, partito nel periodo del Covid. Grazie a quei ragazzi di Porta Napoli, cresciuti nel mito di un evento che intreccia fede e devozione popolare, il nuovo comitato Stella Maris ha raccolto il testimone di chi ha portato avanti la tradizione negli anni passati, con rinnovato entusiasmo nonostante le difficoltà che attanagliano soprattutto il settore della mitilicoltura.
7: È un'emozione unica, secondo me anche irripetibile, perché è la prima volta dopo 6 anni e ringraziamo tutto il comitato di Porta Napoli, tutti gli amici, ringraziamo il parroco Don Alessandro Greco che ci ha dato la possibilità di ripartire più forti di prima e poi un'apertura all'autismo. Oggi abbiamo un po' rappresentato questa inclusione, questa partecipazione dei ragazzi autistici. Che ci danno la forza di continuare, di crederci.
8: Noi siamo il significato della vera inclusione, perché la vera inclusione non significa includere tutti, tranne quelli che ti stanno sulle scatole, o includere solo parenti, amici e vicini. La vera inclusione significa aprire la porta a chiunque, senza distinzioni, senza barriere.
9: Questa processione della Stella Maris sarà una bella iniziativa. Invitiamo tutte le associazioni del territorio a venire. Vi aspettiamo, aspettiamo tutta la cittadinanza a venire alla processione organizzata da noi di Taranto per Sempio e dal nostro comitato.
10: Per noi era importante ripartire. Devo dire che quando il comitato Stella Maris ha chiesto al sindaco di far ripartire appunto la processione religiosa, non abbiamo esitato. visitato un minuto insieme a Don Alessandro, abbiamo individuato la data del 27 perché, come sapete, la città tutta è stata impegnata per i giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente ripartiamo con questa bellissima processione che si svolgerà su terra ma anche su mare a seguito del sorteggio che è stato fatto tra i pescatori. Una paranza avrà l'onore di riportare in mare la Madonna della Stella Maris. Ovviamente nei prossimi anni andremo a implementare l'organizzazione anche con dei riti legati appunto alla valorizzazione del prodotto tipico locale, della pescicoltura, della medicoltura, e sicuramente avremo tanto da fare perché dopo 6 anni finalmente la Madonna ritorna a parlare alla città.
2: Sguardo verso lo sport, oltre 1250 atleti provenienti da tutta Italia pronti ad arrivare a Taranto per l'Open League Karate Magna Grecia che si svolgerà al Palamazzola questo fine settimana. Il servizio di Ludovica Maiuri.
3: Taranto si conferma capitale dello sport e dell'accoglienza. Al Palamazzola arrivano circa 1250 atleti da tutta Italia per l'Open League Karate Magna Grecia, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con inizio gare alle ore 8:30.
11: Taranto è la città dello sport. Un evento come questo riesce ad attirare e a portare a Taranto molti visitatori che rappresentano un'economia, e quindi viva lo sport e consentitemi, viva Taranto.
12: È un importante evento, peraltro il primo in Puglia e uno dei pochi nel centro-sud. Questo manifesta quanto l'attività sportiva pugliese si svolge poi in un anno importante, perché questo è l'anno di Regione Europea dello Sport 2026, e dimostra come Taranto sa essere anche attrattiva anche in una fase ex post giochi del Mediterraneo. E questa è la strada che dobbiamo fare, cioè quella di impegnarci tutti quanti affinché lo sport qui a Taranto città, ma in tutta la Puglia, sia protagonista.
3: Un evento straordinario per coniugare sport e valorizzazione del territorio, organizzato dalla Dojo Araci, dalla Pro Team e dalla Figilcam Karate Puglia in collaborazione con Kima Mobilità ed Etra.
13: Saranno quasi 1300 atleti che vengono da tutta Italia, insomma è un risultato molto importante, soprattutto perché poi è stato collegato anche a una serie di eventi culturali per far conoscere la storia di Taranto.
14: Ormai Taranto da diversi anni viaggia a una velocità doppia, nel senso che gli eventi nazionali ma anche internazionali fanno ormai parte dell'agenda sportiva. Qui non parliamo solo di agonismo, ma parliamo anche di promozione del territorio, di promozione sportiva, turismo sportivo, quindi parliamo di tanti ingredienti che rendono questo appuntamento veramente unico.
2: La retrospettiva su Bernardo Bertolucci chiude la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia a Massafra. Intanto si pensa già alla prossima edizione, che sarà nuovamente ambientata nel parco Madre Teresa di Calcutta dal 17 al 22 agosto, con tante novità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Massafra rende omaggio a Bernardo Bertolucci con l'Anticonformista, la retrospettiva che accompagna la conclusione della 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 3 appuntamenti al Teatro Comunale Resta, con ingresso libero e proiezioni alle 21, dedicate ad altrettante tappe significative della filmografia del regista. Il percorso è partito il 17 settembre con Prima della Rivoluzione. Nella serata di ieri, 24 settembre, è stata invece la volta del Conformista, film del 1970, nel quale Bertolucci affronta il rapporto tra fascismo, ricerca della normalità e coscienza individuale, affidandosi anche alla celebre fotografia di Vittorio Storaro. Ultimo appuntamento il 1 ottobre con The Dreamers, film del 2003, ambientato nella Parigi del 68. La rassegna porta sul grande schermo copie restaurate, grazie alla collaborazione con Fondazione Bernardo Bertolucci, Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, Minerva Pictures, Rai Teche e Viggo. L'omaggio al regista aveva già attraversato il festival estivo, a partire dal manifesto della 21esima edizione, ispirato ai 50 anni di Novecento.
15: Questa retrospettiva non è solo un semplice omaggio a Bertolucci, ma ci permette di approfondire un tema a noi caro da sempre, a Vicoli, ma che abbiamo approfondito ancora di più durante questa edizione, vale a dire il valore politico del cinema. Infatti sono pellicole che ci riportano chiaramente a una connotazione molto politica, ma anche sociale, ma anche poetica, che Bertolucci ha sempre dimostrato di saper abbinare, ma soprattutto, dato il periodo che viviamo, i periodi attuali che viviamo, rivedere certi film del passato ci aiutano molto a comprendere il presente.

E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva con in conduzione Giuseppe Degli Santi, le ultime sulla questione Taranto. Vi ricordo che la prevendita, come già anticipato, sarà aperta a partire dalle 15 di questo pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente sulle frequenze di Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. È molto interessante la cartina che si vede alle mie spalle perché oltre alla solita figura dell'alta pressione presente sulle isole britanniche, sul canale della Manica che abbiamo

visto nei giorni scorsi. Oltre alla presenza della zona di bassa pressione presente invece sulla Russia e sui paesi baltici, vorrei far notare il vasto e profondo minimo che è presente in alto sul teleschermo con tutte queste linee, vedete una molto vicina all'altra, che denotano un intenso flusso di correnti atlantiche che dal Canada si sta spostando verso l'Europa occidentale. In questa fase interessa essenzialmente l'Irlanda, la Scozia, successivamente interesserà anche la Scandinavia. Per il momento non ci riguarda. Guarda, ma potrebbe essere una delle svolte per quanto riguarda le condizioni meteorologiche che porteranno a un clima, diciamo, un po' più autunnale, un po' più consono a questo periodo, con magari una maggiore probabilità, una maggiore presenza di nubi e di precipitazioni, perché il continente europeo comincia ad averne sinceramente bisogno. Per quanto riguarda invece le nostre zone, vedete, siamo ancora interessati da una relativa alta pressione. Tuttavia sul centro dell'Europa, vedete, c'è una macchioletta azzurra, la potete vedere al centro del teleschermo. Questa macchia azzurra è un segno di una linea di instabilità che tende a scendere verso le nostre regioni, ci interesserà probabilmente nella giornata di venerdì. Passiamo dunque a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola, la potete vedere sul vostro teleschermo. È un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, c'è qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti, ma tutto sommato non compare il segno della pioggia, la gocciolina tipica del segno della pioggia, questo perché ancora l'aria è abbastanza secca, quindi le nubi non riescono a formarsi in una maniera particolarmente importante. Per quanto riguarda il vento continua ancora a essere dai quadranti settentrionali, un po' meno intenso rispetto ai giorni precedenti, se ne accorge anche il mare che, come vedete, è mosso, può essere anche poco mosso sotto costa allo Ionio, quindi si tratta di condizioni tutto sommato accettabili per il periodo. Le temperature restano sui livelli dei giorni precedenti, quindi come vedete cambia poco sia come valore minimo sia come valore massimo. Se vogliamo dare invece uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, vedete, cambia qualcosa in effetti. Ecco, compare il segno della pioggia, compaiono le goccioline perché arriva quell'impulso che abbiamo detto essere in questo momento sulla Germania, sull'area alpina, è abbastanza veloce e quindi così come velocemente arriva, velocemente se ne andrà, anche questo può essere un buon segno, ma passando sulle nostre regioni potrà arrecare qualche locale fenomeno, qualche pioggia non particolarmente intensa, sparsa a macchia di leopardo, quelle che ci siamo abituati a vedere in questi giorni. Spesso e volentieri abbiamo avuto delle località che distavano pochi chilometri, in una c'era tanta pioggia, in un'altra invece c'era uno splendido sole. Per quanto riguarda le temperature, vedete, non cambia molto, tutto sommato restano con i valori dei giorni precedenti. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo 644 giorni di attesa, lo Iacovone riapre le sue porte al Taranto Calcio. Alcune date non sono semplicemente date, sono porte, e il 27 settembre del 2026 è quella porta che il Taranto aspettava da tempo di poter finalmente attraversare. Dalle 15 ricordiamo che sarà aperta la prevendita. Guardiamo il servizio.
1: 27 settembre 2026 è quella data lì, è quel momento lì, perché ci sono date che non sono semplicemente date, sono porte, sono ripartenze, sono il confine sottile tra quello che è stato e quello che finalmente può tornare a essere. Quel 22 dicembre 2024, quel Taranto Giuliano di Serie C, l'ultima partita degli Ionici allo Iacovone, una stagione che Taranto vorrebbe ricordare poco, forse nulla, una di quelle pagine che si voltano in fretta perché fanno male anche solo a rileggerle, ma il calcio per fortuna non è soltanto ciò che accade ieri, è soprattutto ciò che resta, e ciò che resta a Taranto e molto di più. Resta quel Taranto-Vicenza del 14 maggio 2024. 12.000 persone, 12.000 cuori, 12.000 voci dentro uno stadio che sembrava voler trattenere il tempo. Resta una stagione che comunque sia andata e entrata nella memoria. E restano tutte le altre.

quelle di un passato travagliato, certo, ma attraversato da un amore che non ha mai conosciuto categoria, perché a Taranto il senso di appartenenza non si misura con una classifica, si misura con la fedeltà, con la presenza, con quelle sciarpe che passano di padre in figlio, con quei bambini che entrano allo stadio per la prima volta e non sanno ancora che da quel momento qualcosa dentro di loro è cambiato per sempre.

0: Il 6 febbraio 1978 è una di quelle date che a Taranto non si pronunciano soltanto, si ricordano con il silenzio. Un ragazzo strappato troppo presto alla vita, ai suoi sogni, al suo pallone. 3 giorni dopo, quello stadio avrebbe portato il suo nome e poco tempo più tardi sarebbe arrivato Taranto-Catanzaro, la prima partita ufficiale in quello stadio dedicato a Erasmo. Da allora ogni generazione ha aggiunto una pagina. Le stagioni in Serie B, le notti contro Juventus e Milan, le partite degli azzurri e degli azzurrini, i gol di Riganò, per tutti semplicemente Riga-gol, le parate di Spagnuolo, le domeniche in cui il risultato sembrava quasi un dettaglio, perché il vero appuntamento era esserci, essere lì in quella curva, in quella tribuna, con quella maglia, con quei colori. E poi ancora le lacrime, la finale con l'Ancona, le cadute, le ripartenze dalle categorie più impensabili, le rinascite che sembravano impossibili, fino a Giuseppe la Terza, fino a quella promozione tra i professionisti, fino a quei bambini che correvano dietro un pallone sognando magari di diventare calciatori. Perché a Taranto i bambini non inseguivano soltanto un pallone, inseguivano un sogno, e quel sogno aveva due colori, rosso-blu, perché essere figli di Taranto in fondo significava anche essere figli di una passione smisurata, una passione che ha conosciuto il dolore ma anche la gioia, la rabbia ma anche l'orgoglio, le sconfitte ma soprattutto la voglia di tornare, sempre, perché quante volte, forse troppe per una fidanzata, è stata pronunciata quella frase: amore, sto andando dal mio primo vero amore. E quel primo vero amore era il Taranto. Storie d'amore nate sugli spalti, amicizie nate nelle trasferte, generazioni cresciute insieme, promesse mantenute anche quando sarebbe stato più facile andarsene, perché il tifoso del Taranto non ha mai avuto bisogno di una categoria per sentirsi parte di qualcosa, ha avuto bisogno soltanto di quei colori. E adesso siamo qui, 27 settembre 2026, ancora una volta bisogna ripartire dall'eccellenza, dalle difficoltà, dai problemi, da un puzzle al quale mancano ancora tanti pezzi, ma forse è proprio questo il momento più importante. Quello in cui si ricomincia a costruire un pezzo alla volta, una voce alla volta, una partita alla volta. E allora ci sarà anche una carezza da fare a quella tribuna stampa, a quella dedica che pesa più di tante parole, a Cristian Cesario, un amico che la vita ha portato via troppo presto, perché anche chi non c'è più continua a vivere nelle storie che raccontiamo, nelle partite che ricordiamo, nei posti dello stadio che continuiamo a guardare. Allora sì, forse il calcio è davvero quello che dice Vasco Rossi: la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, ma certe passioni non volano via, restano. Rimaniamo in tema Taranto, ci sono state le prime parole da nuovo calciatore di Rossoblù per David Odia. Il giovane esterno ha raccontato le motivazioni che l'hanno spinto a scegliere la maglia rossoblù. Guardiamo il servizio. David Odia è ufficialmente un nuovo calciatore del Taranto e dopo l'annuncio arrivato mercoledì pomeriggio ha affidato all'Edicola del Sud le sue prime parole da rossoblù. Il giovane esterno ha spiegato di aver scelto Taranto per la possibilità di crescere e di misurarsi in una piazza importante, sottolineando anche il senso di responsabilità legato alla nuova maglia. È bastata una chiamata. Taranto è troppo importante ed era impensabile dire di no, ha raccontato Odia. Chiaro anche l'obiettivo della squadra. Sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo. Dobbiamo centrarlo e basta. Grande entusiasmo poi per la possibilità di scendere in campo allo Iacovone davanti ai nuovi tifosi. Giocare davanti ai propri tifosi provoca molte emozioni. Non vedo e non vediamo l'ora di scendere in campo. Infine, Odia ha presentato le sue caratteristiche: velocità, capacità di attaccare l'avversario e soprattutto qualità nell'uno contro uno. Il meglio di me lo esprimo proprio lì, ha concluso il nuovo esterno rossoblù.
1: E ci spostiamo in questo momento in Serie D. La Virtus Francavilla vuole continuare a cullare un piccolo sogno. Dalle parole di Francesco Lopes, centrocampista degli Imperiali, capiamo il momento che si sta vivendo in casa Virtus.
0: Francesco Lopes, centrocampista della Virtus Francavilla. Francesco, innanzitutto ti chiedo come si sta lì in alto e soprattutto ti aspettavi questa partenza del gruppo?
2: Intanto in alto si sta molto bene. Mi aspettavo questa partenza perché comunque siamo una squadra molto unita sin da subito, da quando siamo partiti in ritiro. Ci siamo sempre di più uniti giorno dopo giorno, poi lavorando tutti insieme abbiamo ottenuto questi risultati.
0: Come sta andando il rapporto con il tecnico, con Bruno Trocini?
2: No, il mister è molto, si vede molto preparato, anche lui e il suo staff. E sta andando bene, ci sta dando delle giuste direttive per poi metterle in campo, diciamo.
0: Sei tornato in Puglia dopo l'esperienza vincente alla Folgore Caratese. Ti chiedo che girone H hai ritrovato?
2: Sì, un girone diverso dal nord, perché comunque il girone H è secondo me il più tosto, cioè non secondo me, secondo tutti è il più tosto, e comunque noi siamo ben attrezzati per giocarlo.
0: Immagino che hai conosciuto il calore di Francavilla Fontana. Che effetto ti ha fatto questa piazza?
2: No, questa piazza sapevo già che era che aveva una bella tifoseria e noi siamo stati bravi con i risultati, con queste 4 partite di campionato a portare più gente possibile e che ci sostiene partita dopo partita.
0: un centrocampo folto, quello della Virtus.

0: Juventus Francavilla. Ti chiedo, con la concorrenza immaginiamo anche che ci sia quel piacere, anche vieni stimolato all'idea di dover lottare per un posto lì.
1: Sì, abbiamo un bel centrocampo, io soprattutto sto nel ruolo di Domenico Mungo, che è un grande giocatore, e quindi prendo anche molti spunti da lui.
0: Un'ultima domanda, un'altra sfida importante vi attende domenica, una Virtus che immaginiamo voglia anche coltivare un piccolo sogno nel cassetto.
1: Sì, domenica abbiamo una partita importante, perché comunque il Gladiator viene dalla vittoria contro la Fidelis, e quindi ci aspetta una grande partita, però se la giochiamo come le altre quattro possiamo fare bene.
0: Dimenticare le difficoltà e ripartire, questo è il motto in casa Brindisi. La squadra biancazzurra cerca una prestazione di carattere per invertire la rotta e dare una risposta concreta sul campo e in servizio. Il Brindisi è chiamato al riscatto. Dopo un periodo complicato, la formazione biancazzurra cerca una risposta importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia. La squadra sa di non poter più rimandare l'appuntamento con una prestazione convincente. Servono punti, ma anche segnali concreti sotto il profilo del gioco, dell'atteggiamento e della personalità. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime uscite e ripartire con maggiore convinzione, ritrovando quelle certezze che possono permettere al Brindisi di affrontare con fiducia il proseguo della stagione. La pressione c'è, ma può diventare anche uno stimolo. Per i biancazzurri sarà fondamentale scendere in campo con la giusta determinazione, limitare gli errori e sfruttare le occasioni a disposizione. Il messaggio dunque è chiaro, il Brindisi vuole reagire e questa volta dovrà farlo sul campo, trasformando la voglia di riscatto in una risposta concreta. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, buon proseguimento di giornate ovviamente nella casa dei Tarantini.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare.

0: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
1: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e puoi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ce l'avamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. Noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, contenitore certamente di idee, sì. Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano
1: sì.
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro. Per
0: che
1: cui
0: è una commistione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti
1: sì.
0: siete all'interno di fondazione?
1: Eh beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che insomma trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
0: che si investa sul territorio.
2: Sono 50.000 euro, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui a Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani.
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambienti

Casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi, per cui, una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi, per esempio, il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che, per esempio, ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata, nella femmina per esempio la sterilizzazione

0: serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio invece tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi se si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto.

0: tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. In questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettere il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che

0: lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.

noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streamate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa.

0: proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione, l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciononostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra

0: la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.

0: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici, era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari in un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe love to love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è che cosa sto producendo e come deve suonare. Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro in un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che programmarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re sol e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave. E suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male, quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
5: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

Il fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale, è una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: A un lavoratore dell'appalto Eni viene contestato il mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Allontanato dalla raffineria, lui nega di averle violate e ritiene ingiusto il provvedimento. Oggi l'assemblea sindacale fuori dallo stabilimento. Navi più grandi, nuovi traffici e posti di lavoro per il porto. Tutto passa dall'approfondimento dei fondali. Il gruppo turco chiede il rispetto degli impegni previsti dalla concessione del 2019 e denuncia il rischio di altri 4 anni di ritardo. Via libera alla partita di domenica sera contro il Novoli. Si giocherà a porte aperte davanti a un massimo di 12.750 spettatori. Il pubblico rossoblù è pronto a tornare nel proprio tempio.
1: E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo con la nostra pagina dedicata al mondo del lavoro con una storia che arriva direttamente dalla raffineria Eni di Taranto. Negato l'accesso al lavoro ad un lavoratore per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, e proprio per questo è stato allontanato dalla raffineria. Per il lavoratore dell'appalto Eni il provvedimento risulta essere però ingiusto, sostiene infatti di non aver mai trasgredito, e i sindacati ne richiedono il reintegro immediato. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: 5 giorni a casa dopo aver contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza è accaduto ad un lavoratore dell'appalto Eni, Angelo Aversa, operaio della Rendelin, impresa che si occupa di realizzazione e manutenzione di ponteggi. Il regolamento interno della raffineria è giustamente stringente, il patto della sicurezza sul lavoro stabilisce la sospensione e il conseguente allontanamento del lavoratore per 5 giorni. Quell'operaio però dice di non aver mai trasgredito alle regole, anzi di averle rispettate tutte. Una vicenda che i sindacati dei metalmeccanici hanno denunciato pubblicamente questa mattina, convocando un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria.
3: Io stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione, e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180. Il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta, passati i coordinatori del nostro RSPP nostro, e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori Eni e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato, e questo è passato con la macchina e dice che io non ero legato. Gli ho detto: senta, non per cattiveria, io stavo legato, lo sto giurando sui miei figli, lo sto giurando. Però il discorso non ci ha creduto, non l'ammetto sta cosa qui, sinceramente parlando.
2: La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, ma proprio per questo deve essere garantita attraverso regole chiare, controlli concreti e fatti oggettivamente verificati. Tutelare la sicurezza significa anche assicurare che eventuali contestazioni e provvedimenti siano fondati su violazioni effettivamente accertate e documentate, commenta così Pietro Cantoro, coordinatore dell'indotto FIMCISL di Taranto Brindisi.
4: E come fa questo addetto, nel mentre transitava con la macchina, ad accorgersene che a 15 metri non era legato? L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza. Reputiamo la sicurezza una cosa seria, e tantomeno non accetteremo mai che queste cose emergono in maniera unilaterale, perché dobbiamo tutti quanti siamo responsabili, tutti quanti abbiamo l'intento di entrare all'interno della portineria con le proprie gambe e uscirne con le proprie gambe. Quindi la cosa che noi chiediamo ad Eni è il reintegro immediato del lavoratore
5: accaduto a questo nostro collega.
1: E dopo la decisione comunicata ieri dal ministro Pichetto Fratin di ridurre esponenzialmente quelli che sono i finanziamenti relativi al porto, si fa ancora più luce su quella che è la situazione relativa a Taranto con il Port, che fa registrare una propria dichiarazione nella quale sottolinea come il futuro del porto di Taranto passi necessariamente dai dragaggi, una situazione già prevista nell'accordo del 2019 che rischia di stoppare la possibile crescita del porto ionico per i prossimi 4 anni. Ascoltiamo il servizio. Il futuro del terminal container di Taranto passa dai fondali. Il Port, il gruppo turco che ha in concessione l'area dal 2019, chiede all'autorità del sistema portuale del Mar Ionio di rispettare gli impegni infrastrutturali previsti all'avvio del progetto. Al centro della richiesta ci sono i dragaggi ritenuti necessari per accogliere navi più grandi e aumentare il traffico nello scalo ionico. L'obiettivo dichiarato da Il Port è fare di Taranto un hub container del Mediterraneo centrale. La posizione del porto lungo le rotte tra Oriente e Occidente potrebbe favorire i collegamenti con l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Su questa prospettiva, sostiene il gruppo, si fonda l'impegno assunto con la concessione. Investimenti nel terminal, nel personale, nei collegamenti ferroviari e intermodali, insieme alla ricerca di nuove relazioni commerciali con le grandi compagnie di navigazione. Ma per rendere competitivo il porto, afferma Il Port, occorre portare i fondali alla profondità di 16 metri e mezzo. Senza i dragaggi, le navi di maggiori dimensioni non potrebbero essere accolte e le possibilità di crescita del terminal resterebbero limitate. Secondo il concessionario, i lavori avrebbero dovuto essere

0: completati nei tempi stabiliti all'origine della concessione. A circa 6 anni di distanza, invece, l'intervento non è stato ancora realizzato e si prospetterebbero almeno altri 4 anni di attesa. Per il porto, dunque, il ritardo non riguarda soltanto un'opera portuale, incide sulla possibilità di attrarre traffici per far crescere lo scalo di Taranto e creare nuova occupazione. E adesso ci occupiamo di migranti, sono già lontani da Taranto i 134 sbarcati ieri nel porto di Taranto. Da tanto tempo ormai lo scalo ionico non accoglieva profughi. Ieri l'arrivo di una ONG tedesca con i 134 a bordo. I minori non accompagnati avrebbero dovuto rimanere qui nel nostro territorio, ma la prefettura che coordina gli interventi di soccorso e smistamento li ha assegnati a strutture a Foggia e Napoli. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Sono rimasti a Taranto solo per poche ore. I 134 migranti giunti ieri nel porto sono arrivati a bordo della nave della ONG tedesca Solidair. Erano 107 uomini e 27 donne, tra cui 3 neonati e 30 minori non accompagnati. Condizioni fisiche tutto sommato buone, ma in molti hanno denunciato soprusi e violenze subite in Libia e lungo l'intero viaggio che li ha condotti fin qui salvati nelle acque del Mediterraneo. Al molo ieri è stata attivata la macchina dell'accoglienza con i volontari della Croce Rossa, i servizi sociali del comune, con le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura e gestite da carabinieri, polizia e guardia costiera, il supporto di 118 e volontari tarantini dell'accoglienza. Inizialmente i minori senza genitori sarebbero dovuti rimanere in città, accolti da strutture ad hoc, ma la prefettura ha comunicato ieri sera il cambio di programma, tutti assegnati a centri di Napoli e Foggia.
2: Non è la prima volta che la città di Taranto viene coinvolta in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto un porto più sicuro per la ONG che ha tratto in salvo nel Mediterraneo questi 134 migranti. Poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto. Si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della prefettura e questura, stava anche la Croce Rossa italiana.
0: E adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dello stadio Erasmo Iacovone, via libera dalla Commissione Vigilanza e dal GOS per l'apertura dei cancelli in vista della sfida contro il Novoli in programma per domenica sera alle ore 20. Capienza ridotta a 12.750 posti, concordato tra la società e la Commissione di Vigilanza stessa. Il punto focale però è che finalmente, a distanza di anni, il pubblico ionico torna a tifare Taranto nel proprio tempio e il servizio di Giuseppe Degli Santi.
3: Il Taranto torna allo Iacovone. La commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole allo svolgimento della partita contro il Novoli. In programma domenica 27 settembre alle 20. Si giocherà a porte aperte. Per questa gara la capienza autorizzata è di 12.750 spettatori. La capienza scende dagli oltre 20.000 posti dell'impianto ai 12.750 autorizzati per domenica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, trattasi di una scelta concordata tra il Taranto e la Commissione di Vigilanza sulla base dell'affluenza prevista, non legata a problemi strutturali. Resteranno chiusi gli anelli superiori delle tribune est e ovest, mentre la curva nord sarà aperta in entrambi gli anelli. Cambia anche la sistemazione della curva sud. Il settore riservato agli ospiti non può ancora essere aperto. Alle sue spalle, durante i giochi del Mediterraneo, era stato allestito il quartier generale della G2 e restano da completare il percorso di accesso, le opere collegate al tornello e la piena fruibilità delle rampe per le persone con disabilità. I tifosi del Novoli saranno quindi accolti nella parte della curva sud inizialmente prevista per il pubblico di casa. Gli abbonati rosso-blu di quel settore dovrebbero essere trasferiti in tribuna est. Intanto, come già comunicato negli scorsi giorni dal commissario Ferrarese, prosegue la realizzazione di opere aggiuntive volute dalla struttura commissariale, come il completamento degli interventi sul terreno di gioco danneggiato durante i giochi, la sostituzione delle zolle, la manutenzione dell'irrigazione e il tracciamento del campo. Proseguono alcune rifiniture sotto le tribune, che tuttavia non impediranno lo svolgimento della gara. Domenica sera, dunque, si riaprono i cancelli.

0: dello Iacovone, per il Taranto e i suoi tifosi, il ritorno a casa.
1: Un sommergibile in avaria nel Mar Grande, una corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio. Non è uno scenario di guerra, ma è ciò che ha rappresentato l'esercitazione simulata dalla Marina Militare, conclusa ieri nel Golfo di Taranto, in campo navi, specialisti e mezzi italiani ed alleati per mettere alla prova il coordinamento nei soccorsi nelle emergenze subacquee.
2: Un sommergibile in avaria sul fondo del Golfo di Taranto, da cui è partita la simulazione che ha impegnato la Marina Militare e gli alleati nell'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, andata in scena in queste ultime due settimane di attività. L'obiettivo era verificare quanto rapidamente si attivi la catena di allarme, come si coordinano i soccorsi e se i mezzi e personale di diversi paesi riescano ad operare insieme in un'emergenza subacquea. A simulare i sommergibili in difficoltà sono stati il Gianfranco Gazzana Priaroggia e il Romeo Romei. Attorno a loro è intervenuto un dispositivo che comprendeva, tra le altre unità, nave Anteo, la fregata carabiniere, il cacciamine Termoli, la nave di salvataggio turca TGC Alemdar. Nella giornata conclusiva, a bordo di nave Anteo sono stati mostrati gli equipaggiamenti dei gruppi operativi di Comsubin, tra gli specialisti coinvolti anche il personale dello SPAG italiano addestrato a prestare assistenza ai sommergibili adagiati sul fondale. L'Italia è un paese leader nel settore, ha spiegato l'ammiraglio Francesco Milazzo, comandante dei sommergibili, ricordando il ruolo della scuola italiana nella formazione del personale chiamato a gestire queste operazioni. Milazzo ha parlato anche del futuro dei mezzi di soccorso. Nave Anteo, ha detto, sarà sostituita da due unità più moderne. Nel Golfo di Taranto dunque una prova sul campo per uomini, navi e procedure, un addestramento pensato per essere pronti quando ogni minuto può fare la differenza.
3: Allora, lo scenario è quello di una operazione di soccorso a un sommergibile sinistrato. Attualmente il nostro battello è sul fondo, posato, simulando appunto un battello in difficoltà su un fondale di circa 40 metri. E in particolare in questo momento stiamo vedendo il Submarine Parachuter Assistant Group, lo SPAG, che è un gruppo altamente specialistico del comando subacqueo in cursori, aviotrasportato, che sta giungendo sulla zona d'operazioni e verrà paracutato. Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale.
1: Adesso cambiamo nuovamente argomento e vi raccontiamo una storia che arriva dal nostro territorio ma che si dipana a Roma, nella capitale, la storia di Angelica, la ragazza con difficoltà motorie che aveva il sogno, che ha il sogno di studiare a Roma. Da mesi Angelica cerca una casa nella quale vivere con la sua famiglia. Quando sembrava averla trovata, ha aspettato invano fino alle 11 di sera la consegna delle chiavi dell'immobile, che però non è mai arrivata. Vi raccontiamo la sua storia.
2: Angelica ha un sogno: studiare interpretariato all'Università Unint di Roma. A causa di una difficoltà motoria ha bisogno dell'assistenza dei suoi genitori e per questo cercano insieme un appartamento vicino all'Ateneo per facilitare gli spostamenti. In una città dove una singola stanza può arrivare a costare 800 euro al mese, la ricerca si rivela subito una scalata insormontabile. Poi, dopo mesi di tentativi a vuoto, sembra finalmente arrivare la svolta. Trovano l'alloggio ideale per bloccare la casa ed essere sicuri di non farsela soffiare, versano 200 euro tramite un bonifico bancario. La sera dell'appuntamento Angelica e la sua famiglia si mettono in attesa della consegna delle chiavi. La persona con cui erano in contatto continua a mandare messaggi rassicuranti dicendo che arriverà in ritardo. Aspettano fino alle 11 di sera, ma a quell'appuntamento non si presenterà nessuno.
4: Ho chiamato una persona dicendo che avevo un appartamento, però alla fine questo appartamento non esisteva.
1: Avevate già versato una quota economica a questa persona?
4: Sì, perché lui ha detto che per bloccarlo e prevenire andava fatto così. 200 tramite bonifico.
1: Oh, ed è completamente sparita. Voi non l'avete più sentita e più vista?
4: No.
1: Quindi tu attualmente sei ancora alla ricerca di un appartamento, credo, a Roma, perché
4: sì, dice che controlli te, vi tocca fare online, però è una sistemazione che posso fare temporaneamente, ma poi non posso adottare perché ho il laboratorio.
1: E tu hai la necessità di trasferirti ovviamente con tutta la tua famiglia a Roma?
4: Certo, ovviamente, se no come faccio da su? Cioè non è possibile. Tra persone che chiedono affitti che non esistono, cioè buchi di 800 euro praticamente, non è normale questa cosa.
2: Una truffa amara che trasforma un momento di speranza nell'ennesimo ostacolo, quella di Angelica, è la storia di tanti studenti e tante famiglie costrette a sostenere costi enormi e ad affrontare enormi difficoltà per far valere il semplice diritto allo studio.
1: Ci trasferiamo a Bari, sono stati 4 giorni ricchi di ricerca, ma anche di studio e incontri con il territorio alla Fiera del Levante, conclusa la prima edizione della Research Week Uniba, un appuntamento che ha raccontato la partecipazione, soprattutto con molto interesse, che punta a diventare un momento stabile di dialogo sul territorio e il servizio di Ilaria Lia.
5: È stata una settimana intensa, fatta di incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, delle istituzioni e delle società. Alla Fiera del Levante, la prima edizione della Research Week Uniba ha acceso i riflettori sulle attività e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mettendo in relazione competenze e professionalità diverse. Ricercatrici e ricercatori hanno presentato progetti, infrastrutture e nuove prospettive, affrontando temi che hanno dato spazio alla salute, alla sostenibilità, dalla trasformazione digitale alla tutela dell'ambiente, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'innovazione sociale. Un'occasione per favorire nuove collaborazioni e trasformare la conoscenza in opportunità concrete per il territorio.
6: Sì, sono stati 3 giorni e mezzo molto intensi, forse anche troppo intensi, nel senso che i programmi erano molto ricchi, però crediamo che sia andata molto bene, perché è stato innanzitutto un modo per incontrarci di più all'interno della nostra stessa comunità, che è una comunità molto grande, e poi abbiamo avuto tanti ospiti e tante relazioni dall'esterno, dai ministeri, dalle aziende private, dagli stakeholder del territorio. E quindi il bilancio è pienamente positivo ed è un po' anche da lancio nella Notte Europea dei Ricercatori, dove invece cureremo gli aspetti più divulgativi.
1: E adesso parliamo del convegno Magna Grecia, partita ieri la 65esima edizione del convegno internazionale sugli studi della Magna Grecia, oggi il focus sugli agoni del mondo greco, il servizio di Ludovica Maiuri.
7: Lo sport al centro della 65esima edizione del convegno internazionale di studi dedicata a giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. 4 giorni di incontri dal 24 al 27 settembre per mettere in dialogo la storia degli agoni greci con la pratica sportiva nel segno dei recenti giochi del Mediterraneo.
8: Le relazioni previste in questa seconda giornata dei lavori sono particolarmente interessanti. Il livello degli studiosi che abbiamo scelto come relatori è veramente al top di quello che si possa richiedere al mondo scientifico. Noi ci auguriamo che le stesse relazioni abbiano e portino risultati significativi per un rinquadramento di tutta la problematica storica e sul significato dei giochi, sul loro sviluppo e sulla loro storia.
7: Oggi il programma è entrato nel vivo con la sezione Gli agoni nel mondo greco, con osservazioni sul programma dei giochi e la loro evoluzione nel tempo.
9: Il tema era appunto come è cambiato il programma delle gare, delle principali feste che avevano un contenuto agonistico nella Grecia antica, su come queste feste si sono modificate nel corso del tempo e su come gli autori antichi registrano queste modifiche.
7: Nel pomeriggio spazio alla dimensione culturale dell'atletismo tra poesia, filosofia e scultura.
1: Tutto pronto per la processione della Stella Maris che si svolgerà il 27, domenica 27 settembre. Ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione ufficiale del programma, c'era per noi Maria Laura Paletta.
10: Presentato ufficialmente a Palazzo di Città il programma della processione della Stella Maris, una tradizione particolarmente sentita, specie tra pescatori e mitilicoltori, che torna ad animare Città Vecchia dopo uno stop lungo 6 anni, partito nel periodo del Covid. Grazie a quei ragazzi di Porta Napoli, cresciuti nel mito di un evento che intreccia fede e devozione popolare, il nuovo comitato Stella Maris ha raccolto il testimone di chi ha portato avanti la tradizione negli anni passati, con rinnovato entusiasmo nonostante le difficoltà che attanagliano soprattutto il settore della mitilicoltura.
11: È un'emozione unica, secondo me anche irripetibile, perché è la prima volta dopo 6 anni e ringraziamo tutto il comitato di Porta Napoli, tutti gli amici, ringraziamo il parroco Don Alessandro Greco che ci ha dato la possibilità di ripartire più forti di prima e poi un'apertura all'autismo. Oggi abbiamo un po' rappresentato questa inclusione, questa partecipazione dei ragazzi autistici che ci danno la forza di continuare, di crederci.
12: Noi siamo il significato della vera inclusione, perché la vera inclusione non significa includere tutti, tranne quelli che ti stanno sulle scatole, o includere solo parenti, amici e vicini. La vera inclusione significa aprire la porta a chiunque, senza distinzioni, senza barriere.
13: Questa processione della Stella Maris sarà una bella iniziativa, invitiamo tutte le associazioni del territorio a venire, vi aspettiamo tutta la cittadinanza a venire alla processione organizzata da noi di Taranto per Sempio e dal nostro comitato.
14: Per noi era importante ripartire, devo dire che quando il comitato Stella Maris ha chiesto al sindaco di far ripartire appunto la processione religiosa, non abbiamo esitato un minuto, insieme a Don Alessandro abbiamo individuato la data del 27, perché come sapete la città tutta è stata impegnata per i giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente ripartiamo con questa bellissima processione che si svolgerà su terra ma anche su mare, a seguito del sorteggio che è stato fatto tra i pescatori, una paranza avrà l'onore di riportare in mare la Madonna della Stella Maris. Ovviamente nei prossimi anni andremo a implementare l'organizzazione anche con dei riti legati appunto alla valorizzazione del prodotto tipico locale, della pescicoltura, della mediticoltura, e sicuramente avremo tanto da fare, perché dopo 6 anni finalmente la Madonna ritorna a parlare alla città.
1: Sguardo verso lo sport, oltre 1250 atleti provenienti da tutta Italia pronti ad arrivare a Taranto per l'Open League Karate Magna Grecia, che si svolgerà al Palamazzola questo fine settimana. Il servizio di Ludovica Maiuri.
7: Taranto si conferma capitale dello sport e dell'accoglienza. Al Palamazzola arrivano circa 1250 atleti da tutta Italia per l'Open League Karate Magna Grecia, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con inizio gare alle ore 8:30.
15: Taranto è la città dello sport. Un evento come questo riesce ad attirare e a portare a Taranto molti visitatori che rappresentano un'economia, e quindi viva lo sport e consentitemi, viva Taranto.
16: È un importante evento, peraltro il primo in Puglia e uno dei pochi nel centro-sud. Questo manifesta quanto l'attività sportiva pugliese si svolge poi in un anno importante, perché questo è l'anno di Regione Europea dello Sport 2026, e dimostra come Taranto sa essere anche attrattiva anche in una fase ex post giochi del Mediterraneo. E questa è la strada che dobbiamo fare, cioè quella di impegnarci tutti quanti affinché lo sport qui a Taranto città, ma in tutta la Puglia, sia protagonista.
7: Un evento straordinario per coniugare sport e valorizzazione del territorio, organizzato dalla Dojo Araji, dalla Pro Team e dalla Fijilcam Karate Puglia in collaborazione con Kima Mobilità ed ETRA.
17: Saranno quasi 1300 atleti che vengono da tutta Italia, insomma è un risultato molto importante, soprattutto perché poi è stato collegato anche a una serie di eventi culturali per far conoscere la storia di Taranto.
18: Ormai Taranto da diversi anni viaggia a una velocità doppia, nel senso che gli eventi nazionali ma anche internazionali fanno ormai parte dell'agenda sportiva. Qui non parliamo solo di agonismo, ma parliamo anche di promozione del territorio, di promozione sportiva, turismo sportivo, quindi parliamo di tanti ingredienti che rendono questo appuntamento veramente unico.
1: La retrospettiva su Bernardo Bertolucci chiude la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia a Massafra. Intanto si pensa già alla prossima edizione, che sarà nuovamente ambientata nel parco Madre Teresa di Calcutta dal 17 al 22 agosto, con tante novità. Ce ne

0: Parla Maria Laura Paletta.
1: Massafra rende omaggio a Bernardo Bertolucci con l'Anticonformista, la retrospettiva che accompagna la conclusione della 21ª edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. Tre appuntamenti al Teatro Comunale Resta con ingresso libero e proiezioni alle 21, dedicate ad altrettante tappe significative della filmografia del regista. Il percorso è partito il 17 settembre con Prima della Rivoluzione. Nella serata di ieri 24 settembre è stata invece la volta del Conformista, film del 1970, nel quale Bertolucci affronta il rapporto tra fascismo, ricerca della normalità e coscienza individuale, affidandosi anche alla celebre fotografia di Vittorio Storaro. Ultimo appuntamento il 1 ottobre con The Dreamers, film del 2003, ambientato nella Parigi del 68. La rassegna porta sul grande schermo copie restaurate, grazie alla collaborazione con Fondazione Bernardo Bertolucci, Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, Minerva Pictures, Rai Teche e Viggo. L'omaggio al regista aveva già attraversato il festival estivo, a partire dal manifesto della 21ª edizione, ispirato ai 50 anni di Novecento.
2: Questa retrospettiva non è solo un semplice omaggio a Bertolucci, ma ci permette di approfondire un tema a noi caro da sempre, a Vicoli, ma che abbiamo approfondito ancora di più durante questa edizione, vale a dire il valore politico del cinema. Infatti sono pellicole che ci riportano chiaramente a una connotazione molto politica, ma anche sociale, ma anche poetica, che Bertolucci ha sempre dimostrato di saper abbinare, ma soprattutto, dato il periodo che viviamo, i periodi attuali che viviamo, rivedere certi film del passato ci aiutano molto a comprendere il presente.
3: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva con in conduzione Giuseppe Degli Santi, le ultime sulla questione Taranto. Vi ricordo che la prevendita, come già anticipato, sarà aperta a partire dalle 15 di questo pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente sulle frequenze di Studio 100.
4: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
5: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo 644 giorni di attesa, lo Iacovone riapre le sue porte al Taranto Calcio. Alcune date non sono semplicemente date, sono porte, e il 27 settembre del 2026 è quella porta che il Taranto aspettava da tempo di poter finalmente attraversare. Dalle 15 ricordiamo che sarà aperta la prevendita. Guardiamo il servizio.
6: 27 settembre 2026 è quella data lì, è quel momento lì, perché ci sono date che non sono semplicemente date, sono porte, sono ripartenze, sono il confine sottile tra quello che è stato e quello che finalmente può tornare a essere. Quel 22 dicembre 2024, quel Taranto Giuliano di Serie C, l'ultima partita degli Ionici allo Iacovone, una stagione che Taranto vorrebbe ricordare poco, forse nulla, una di quelle pagine che si voltano in fretta perché fanno male anche solo a rileggerle, ma il calcio per fortuna non è soltanto ciò che accade ieri, è soprattutto ciò che resta, e ciò che resta a Taranto e molto di più. Resta quel Taranto Vicenza del 14 maggio 2024, 12.000 persone, 12.000 cuori, 12.000 voci dentro uno stadio che sembrava voler trattenere il tempo. Resta una stagione che comunque sia andata e entrata nella memoria, e restano tutte le altre, quelle di un passato travagliato, certo, ma attraversato da un amore che non ha mai conosciuto categoria, perché a Taranto il senso di appartenenza non si misura con una classifica, si misura con la fedeltà, con la presenza, con quelle sciarpe che passano di padre in figlio, con quei bambini che entrano allo stadio per la prima volta e non sanno ancora che da quel momento qualcosa dentro di loro è cambiato per sempre. È cominciato tutto nel 1965, quando il pallone ha iniziato a rotolare sul terreno dell'allora Stadio Salinella. Poi sono arrivati gli anni, le partite, i sogni, e poi è arrivato Erasmo Iacovone. Il 6 febbraio 1978 è una di quelle date che a Taranto non si pronunciano soltanto, si ricordano con il silenzio. Un ragazzo strappato troppo presto alla vita, ai suoi sogni, al suo pallone. Tre giorni dopo, quello stadio avrebbe portato il suo nome e poco tempo più tardi sarebbe arrivato Taranto-Catanzaro, la prima partita ufficiale in quello stadio dedicato a Erasmo. Da allora ogni generazione ha aggiunto una pagina. Le stagioni in Serie B, le notti contro Juventus e Milan, le partite degli azzurri e degli azzurrini, i gol di Riga, no, per tutti semplicemente Riga gol. Le parate di Spagnuolo, le domeniche in cui il risultato sembrava quasi un dettaglio, perché il vero appuntamento

Era esserci, essere lì in quella curva, in quella tribuna, con quella maglia, con quei colori. E poi ancora le lacrime, la finale con l'Ancona, le cadute, le ripartenze dalle categorie più impensabili, le rinascite che sembravano impossibili, fino a Giuseppe La Terza, fino a quella promozione tra i professionisti, fino a quei bambini che correvano dietro un pallone sognando magari di diventare calciatori.

0: Una passione che ha conosciuto il dolore, ma anche la gioia, la rabbia, ma anche l'orgoglio, le sconfitte, ma soprattutto la voglia di tornare. Sempre, perché quante volte, forse troppe, per una fidanzata è stata pronunciata quella frase: amore, sto andando dal mio primo vero amore. E quel primo vero amore era il Taranto. Storie d'amore nate sugli spalti, amicizie nate nelle trasferte, generazioni cresciute insieme, promesse mantenute anche quando sarebbe stato più facile andarsene, perché il tifoso del Taranto non ha mai avuto bisogno di una categoria per sentirsi parte di qualcosa, ha avuto bisogno soltanto di quei colori. E adesso siamo qui, 27 settembre 2026, ancora una volta bisogna ripartire dall'eccellenza, dalle difficoltà, dai problemi, da un puzzle al quale mancano ancora tanti pezzi. Ma forse è proprio questo il momento più importante, quello in cui si ricomincia a costruire un pezzo alla volta, una voce alla volta, una partita alla volta. E allora ci sarà anche una carezza da fare a quella tribuna stampa, a quella dedica che pesa più di tante parole, a Cristian Cesario, un amico che la vita ha portato via troppo presto, perché anche chi non c'è più continua a vivere nelle storie che raccontiamo, nelle partite che ricordiamo, nei posti dello stadio che continuiamo a guardare. Allora sì, forse il calcio è davvero quello che dice Vasco Rossi: la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, ma certe passioni non volano via, restano. Rimaniamo in tema Taranto, ci sono state le prime parole da nuovo calciatore di Rossoblù per David Odia. Il giovane esterno ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere la maglia rossoblù. Guardiamo il servizio. David Odia è ufficialmente un nuovo calciatore del Taranto e dopo l'annuncio arrivato mercoledì pomeriggio ha affidato all'Edicola del Sud le sue prime parole da rossoblù. Il giovane esterno ha spiegato di aver scelto Taranto per la possibilità di crescere e di misurarsi in una piazza importante, sottolineando anche il senso di responsabilità legato alla nuova maglia. È bastata una chiamata, Taranto è troppo importante ed era impensabile dire di no, ha raccontato Odia. Chiaro anche l'obiettivo della squadra, sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo, dobbiamo centrarlo e basta. Grande entusiasmo poi per la possibilità di scendere in campo allo Iacovone davanti ai nuovi tifosi. Giocare davanti ai propri tifosi provoca molte emozioni. Non vedo e non vediamo l'ora di scendere in campo. Infine Odia ha presentato le sue caratteristiche: velocità, capacità di attaccare l'avversario e soprattutto qualità nell'uno contro uno. Il meglio di me lo esprimo proprio lì, ha concluso il nuovo esterno rossoblù.
1: E ci spostiamo in questo momento in Serie D. La Virtus Francavilla vuole continuare a cullare un piccolo sogno. Dalle parole di Francesco Lops, centrocampista degli Imperiali, capiamo il momento che si sta vivendo in casa Virtus.
0: Francesco Lops, centrocampista della Virtus Francavilla. Francesco, innanzitutto ti chiedo come si sta allenando e soprattutto ti aspettavi questa partenza del gruppo?
2: Intanto in alto si sta molto bene, mi aspettavo questa partenza perché comunque siamo una squadra molto unita sin da subito, da quando siamo partiti in ritiro, ci siamo sempre di più uniti giorno dopo giorno, poi lavorando tutti insieme abbiamo ottenuto questi risultati.
0: Come sta andando il rapporto con il tecnico, con Bruno Trocini?
2: No, il mister è molto, si vede molto preparato, anche lui e il suo staff. E sta andando bene, ci sta dando delle giuste direttive per poi metterle in campo, diciamo.
0: Sei tornato in Puglia dopo l'esperienza vincente alla Folgore Caratese. Ti chiedo che girone H hai ritrovato?
2: Sì, un girone diverso dal nord, perché comunque il girone H è secondo me il più tosto, cioè non secondo me, secondo tutti è il più tosto, e comunque noi siamo ben attrezzati per giocarlo.
0: Immagino che hai conosciuto il calore di Francavilla Fontana. Che effetto ti ha fatto questa piazza?
2: No, questa piazza sapevo già che era ben, che aveva una bella tifoseria, e noi siamo stati bravi con i risultati, con queste quattro partite di campionato, a portare più gente possibile e che ci sostiene partita dopo partita.
0: Un centrocampo folto, quello della Virtus Francavilla. Ti chiedo, con la concorrenza immaginiamo anche che ci sia quel piacere, anche vieni stimolato all'idea di dover lottare per un posto lì.
2: Sì. C'abbiamo un bel centrocampo. Io soprattutto sto nel ruolo di Domenico Mungo, che è un grande giocatore, e quindi prendo anche molti spunti da lui.
0: Un'ultima domanda, un'altra sfida importante vi attende domenica, una Virtus che immaginiamo voglia anche coltivare un piccolo sogno nel cassetto.
2: Sì, domenica abbiamo una partita importante perché comunque il Gladiator viene dalla vittoria contro la Fidelis, e quindi ci aspetta una grande partita, però se la giochiamo come le altre quattro possiamo fare bene.
1: Dimenticare le difficoltà e ripartire, questo è il motto in casa Brindisi. La squadra biancazzurra cerca una prestazione di carattere per invertire la rotta e dare una risposta.

0: risposta concreta sul campo e in servizio.
1: Il Brindisi è chiamato al riscatto. Dopo un periodo complicato, la formazione biancazzurra cerca una risposta importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia. La squadra sa di non poter più rimandare l'appuntamento con una prestazione convincente. Servono punti, ma anche segnali concreti sotto il profilo del gioco, dell'atteggiamento e della personalità. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime uscite e ripartire con maggiore convinzione, ritrovando quelle certezze che possono permettere al Brindisi di affrontare con fiducia il proseguo della stagione. La pressione c'è, ma può diventare anche uno stimolo. Per i biancazzurri sarà fondamentale scendere in campo con la giusta determinazione, limitare gli errori e sfruttare le occasioni a disposizione. Il messaggio dunque è chiaro, il Brindisi vuole reagire e questa volta dovrà farlo sul campo, trasformando la voglia di riscatto in una risposta concreta.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, buon proseguimento di giornate ovviamente nella casa dei Tarantini.

0: Sto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì si è detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, Nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi?

0: essere selezionati per il Milano For the Planet.
1: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
0: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
1: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nato così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
0: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
1: No, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
0: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
1: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
0: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
1: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
0: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
1: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'.

0: fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima, per esempio, ad una sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo localizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi veniamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguita in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi, e poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside.

0: le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o riciclo.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street side.
1: Bianco ottico o total black?
0: Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, e ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro.

0: futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Io sono, mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fai a fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
1: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
2: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
1: Perché siete qui oggi?
3: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
1: Il tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
4: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
1: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
5: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro, e nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
1: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
6: Che siamo stanchi e per dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
1: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
7: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
8: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
9: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio, e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
10: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
11: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con il lavoro e con una storia che arriva dall'Eni, dalla raffineria di Taranto, con un lavoratore allontanato a causa di mancato rispetto delle regole sulla sicurezza. Il lavoratore respinge queste accuse e i sindacati ne richiedono l'immediato reintegro. Quest'oggi l'assemblea al di fuori delle mura perimetrali dello stabilimento. Ancora lavoro con il porto di Taranto. Il porto chiede massima attenzione ed immediata lavorazione relativa a quelle che sono le richieste pregresse, quindi necessario lo sviluppo dei dragaggi, una situazione che si protrae ormai da 6 anni e che rischia di mantenere uno stallo che potrebbe durare ancora per 4 anni. E poi lo stadio Erasmo Iacovone che riapre al pubblico rossoblu domenica sera alle ore 20 contro il Novoli. Porte aperte alla tifoseria ionica che ritrova il suo tempio. Capienza ridotta a 12.750 posti, ma grande fermento in città per accaparrarsi i biglietti, con la prevendita che apre alle ore 15 di questo pomeriggio. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

0: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
4: Io vorrei vivere in un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: A un lavoratore dell'appalto Eni viene contestato il mancato rispetto delle procedure di sicurezza. Allontanato dalla raffineria, lui nega di averle violate e ritiene ingiusto il provvedimento. Oggi l'assemblea sindacale fuori dallo stabilimento. Navi più grandi, nuovi traffici e posti di lavoro per il port. Tutto passa dall'approfondimento dei fondali. Il gruppo turco chiede il rispetto degli impegni previsti dalla concessione del 2019 e denuncia il rischio di altri 4 anni di ritardo. Via libera alla partita di domenica sera contro il Novoli, si giocherà a porte aperte davanti a un massimo di 12.750 spettatori. Il pubblico rossoblu è pronto a tornare nel proprio tempio.
9: E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo con la nostra pagina dedicata al mondo del lavoro con una storia che arriva direttamente dalla raffineria Eni di Taranto. Negato l'accesso al lavoro ad un lavoratore per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, e proprio per questo è stato allontanato dalla raffineria. Per il lavoratore dell'appalto Eni il provvedimento risulta essere però ingiusto, sostiene infatti di non aver mai trasgredito, e i sindacati ne richiedono il reintegro immediato. Il servizio è di Marina Luzzi.
10: 5 giorni a casa dopo aver contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza è accaduto ad un lavoratore dell'appalto Eni, Angelo Aversa, operaio della Rendelin, impresa che si occupa di realizzazione e manutenzione di ponteggi. Il regolamento interno della raffineria è giustamente stringente, il patto della sicurezza sul lavoro stabilisce la sospensione e il conseguente allontanamento del lavoratore per 5 giorni. Quell'operaio però dice di non aver mai trasgredito alle regole, anzi di averle rispettate tutte. Una vicenda che i sindacati dei metalmeccanici hanno denunciato pubblicamente questa mattina, convocando un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria.
11: Io stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione, e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180. Il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta, passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori Eni e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato.

0: E mi hanno... questo è passato con la macchina e dice che io non ero legato. Gli ho detto, senta, non per cattiveria, io stavo legato, lo sto giurando sui miei figli, lo sto giurando. Però il discorso non ci ha creduto, non l'ammetto sta cosa qui, sinceramente parlando.
1: La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, commenta Pietro Cantoro, coordinatore dell'indotto FIM CISL di Taranto e Brindisi, ma proprio per questo deve essere garantita attraverso regole chiare, controlli concreti e fatti oggettivamente verificati. Tutelare la sicurezza significa anche assicurare che eventuali contestazioni e provvedimenti siano fondati su violazioni effettivamente accertate e documentate.
2: E come fa questo addetto, nel mentre transitava con la macchina, ad accorgersene che a 15 metri non era legato? L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza. Reputiamo la sicurezza una cosa seria e tantomeno non accetteremo mai che queste cose emergono in maniera unilaterale, perché dobbiamo tutti quanti siamo responsabili, tutti quanti abbiamo l'intento di entrare all'interno della portineria con le proprie gambe e uscirne con le proprie gambe. Quindi la cosa che noi chiediamo ad INI è il reintegro immediato del lavoratore.
3: Accaduto a questo nostro collega.
4: E dopo la decisione comunicata ieri dal ministro Pichetto Fratin di ridurre esponenzialmente quelli che sono i finanziamenti relativi al porto, si fa ancora più luce su quella che è la situazione relativa a Taranto con il Port, che fa registrare una propria dichiarazione nella quale sottolinea come il futuro del porto di Taranto passi necessariamente dai dragaggi, una situazione già prevista nell'accordo del 2019 che rischia di stoppare la possibile crescita del porto ionico per i prossimi 4 anni. Ascoltiamo il servizio.
5: Il futuro del terminal container di Taranto passa dai fondali. Il Port e il gruppo turco che ha in concessione l'area dal 2019 chiede all'autorità del sistema portuale del Mar Ionio di rispettare gli impegni infrastrutturali previsti all'avvio del progetto. Al centro della richiesta ci sono i dragaggi ritenuti necessari per accogliere navi più grandi e aumentare il traffico nello scalo ionico. L'obiettivo dichiarato da Il Port è fare di Taranto un hub container del Mediterraneo centrale. La posizione del porto lungo le rotte tra Oriente e Occidente potrebbe favorire i collegamenti con l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Su questa prospettiva, sostiene il gruppo, si fonda l'impegno assunto con la concessione. Investimenti nel terminal, nel personale, nei collegamenti ferroviari e intermodali, insieme alla ricerca di nuove relazioni commerciali con le grandi compagnie di navigazione. Ma per rendere competitivo il porto, afferma Il Port, occorre portare i fondali alla profondità di 16 metri e mezzo. Senza i dragaggi, le navi di maggiori dimensioni non potrebbero essere accolte e le possibilità di crescita del terminal resterebbero limitate. Secondo il concessionario, i lavori avrebbero dovuto essere completati nei tempi stabiliti all'origine della concessione. A circa 6 anni di distanza, invece, l'intervento non è stato ancora realizzato e si prospetterebbero almeno altri 4 anni di attesa. Per il porto, dunque, il ritardo non riguarda soltanto un'opera portuale, incide sulla possibilità di attrarre traffici per far crescere lo scalo di Taranto e creare nuova occupazione.
4: E adesso ci occupiamo di migranti. Sono già lontani da Taranto i 134 sbarcati ieri nel porto di Taranto. Da tanto tempo ormai lo scalo ionico non accoglieva profughi. Ieri l'arrivo di una ONG tedesca con i 134 a bordo. I minori non accompagnati avrebbero dovuto rimanere qui nel nostro territorio, ma la prefettura che coordina gli interventi di soccorso e smistamento li ha assegnati a strutture a Foggia e Napoli. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Sono rimasti a Taranto solo per poche ore. I 134 migranti giunti ieri nel porto sono arrivati a bordo della nave della ONG tedesca Solidair. Erano 107 uomini e 27 donne, tra cui 3 neonati e 30 minori non accompagnati. Condizioni fisiche tutto sommato buone, ma in molti hanno denunciato soprusi e violenze subiti in Libia e lungo l'intero viaggio che li ha condotti fin qui salvati nelle acque del Mediterraneo. Al molo ieri è stata attivata la macchina dell'accoglienza con i volontari della Croce Rossa, i servizi sociali del del comune, con le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura e gestite da carabinieri, polizia e guardia costiera, il supporto di 118 e volontari tarantini dell'accoglienza. Inizialmente i minori senza genitori

0: sarebbero dovuti rimanere in città, accolti da strutture ad hoc, ma la prefettura ha comunicato ieri sera il cambio di programma, tutti assegnati a centri di Napoli e Foggia.
1: Non è la prima volta che la città di Taranto viene coinvolta in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto un porto più sicuro per la ONG che ha tratto in salvo nel Mediterraneo questi 134 migranti. Poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto. Si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della prefettura e questura, stava anche la Croce Rossa italiana.
2: Adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dello stadio Erasmo Iacovone, via libera dalla Commissione Vigilanza e dal GOS per l'apertura dei cancelli in vista della sfida contro il Novoli, in programma per domenica sera alle ore 20. Capienza ridotta a 12.750 posti, concordato tra la società e la Commissione di Vigilanza stessa. Il punto focale però è che finalmente, a distanza di anni, il pubblico ionico torna a fare Taranto nel proprio tempio e il servizio di Giuseppe Degli Santi.
3: Il Taranto torna allo Iacovone. La Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole allo svolgimento della partita contro il Novoli, in programma domenica 27 settembre alle 20. Si giocherà a porte aperte. Per questa gara la capienza autorizzata è di 12.750 spettatori. La capienza scende dagli oltre 20.000 posti dell'impianto ai 12.750 autorizzati per domenica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, trattasi di una scelta concordata tra il Taranto e la Commissione di Vigilanza sulla base dell'affluenza prevista, non legata a problemi strutturali. Resteranno chiusi gli anelli superiori delle tribune est e ovest, mentre la curva nord sarà aperta in entrambi gli anelli. Cambia anche la sistemazione della curva sud. Il settore riservato agli ospiti non può ancora essere aperto. Alle sue spalle, durante i Giochi del Mediterraneo, era stato allestito il quartier generale della G2 e restano da completare il percorso di accesso, le opere collegate al tornello e la piena fruibilità delle rampe per le persone con disabilità. I tifosi del Novoli saranno quindi accolti nella parte della curva sud inizialmente prevista per il pubblico di casa. Gli abbonati rosso-blu di quel settore dovrebbero essere trasferiti in tribuna est. Intanto, come già comunicato negli scorsi giorni dal commissario Ferrarese, prosegue la realizzazione di opere aggiuntive volute dalla struttura commissariale, come il completamento degli interventi sul terreno di gioco danneggiato durante i giochi, la sostituzione delle zolle, la manutenzione dell'irrigazione e il tracciamento del campo. Proseguono alcune rifiniture sotto le tribune, che tuttavia non impediranno lo svolgimento della gara. Domenica sera, dunque, si riaprono i cancelli dello Iacovone. Per il Taranto e i suoi tifosi, il ritorno a casa.
2: Un sommergibile in avaria nel Mar Grande, una corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio. Non è uno scenario di guerra, ma è ciò che ha rappresentato l'esercitazione simulata dalla Marina Militare, conclusa ieri nel Golfo di Taranto, in campo navi, specialisti e mezzi italiani ed alleati, per mettere alla prova il coordinamento nei soccorsi nelle emergenze subacquee.
4: Un sommergibile in avaria sul fondo del Golfo di Taranto, da cui è partita la simulazione che ha impegnato la Marina Militare e gli alleati nell'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, andata in scena in queste ultime due settimane di attività. L'obiettivo era verificare quanto rapidamente si attivi la catena di allarme, come si coordinano i soccorsi e se i mezzi e personale di diversi paesi riescano ad operare insieme in un'emergenza subacquea. A simulare i sommergibili in difficoltà sono stati il Gianfranco Gazzana Priaroggia e il Romeo Romei. Attorno a loro è intervenuto un dispositivo che comprendeva, tra le altre unità, nave Anteo, la fregata carabiniere, il cacciamine Termoli, la nave di salvataggio turca TGC Alemdar. Nella giornata conclusiva, a bordo di nave Anteo, sono stati mostrati gli equipaggiamenti dei gruppi operativi di Comsubin. Tra gli specialisti coinvolti, anche il personale dello SPAG italiano addestrato a prestare assistenza ai sommergibili adagiati sul fondale. L'Italia è un paese leader nel settore, ha spiegato l'ammiraglio Francesco Milazzo, comandante dei sommergibili, ricordando ricordando il ruolo della scuola italiana nella formazione del personale chiamato a gestire queste operazioni. Milazzo ha parlato anche del futuro dei mezzi di soccorso. Nave Anteo, ha detto, sarà sostituita da due unità più moderne. Nel Golfo di Taranto dunque una prova sul campo per uomini, navi e procedure, un addestramento pensato per essere pronti quando ogni minuto può fare la differenza.
5: Allora, lo scenario è quello di una operazione

0: Assistant Group, lo SPAG, che è un gruppo altamente specialistico del comando subacqueo in Corsori, aviotrasportato, che sta giungendo sulla zona d'operazioni e verrà paracutato. Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale.
1: Adesso cambiamo nuovamente argomento e vi raccontiamo una storia che arriva dal nostro territorio ma che si dipana a Roma, nella capitale, la storia di Angelica, una ragazza con difficoltà motorie che aveva il sogno, che ha il sogno di studiare a Roma. Da mesi Angelica cerca una casa nella quale vivere con la sua famiglia. Quando sembrava averla trovata, ha aspettato invano fino alle 11 di sera la consegna delle chiavi dell'immobile, che però non è mai arrivata. Vi raccontiamo la sua storia. Angelica ha un sogno: studiare interpretariato all'Università Unint di Roma. A causa di una difficoltà motoria ha bisogno dell'assistenza dei suoi genitori e per questo cercano insieme un appartamento vicino all'Ateneo per facilitare gli spostamenti. In una città dove una singola stanza può arrivare a costare 800 euro al mese, la ricerca si rivela subito una scalata insormontabile. Poi, dopo mesi di tentativi a vuoto, sembra finalmente arrivare la svolta. Trovano l'alloggio ideale per bloccare la casa ed essere sicuri di non farsela soffiare, versano 200 euro tramite un bonifico bancario. La sera dell'appuntamento Angelica e la sua famiglia si mettono in attesa della consegna delle chiavi. La persona con cui erano in contatto continua a mandare messaggi rassicuranti dicendo che arriverà in ritardo. Aspettano fino alle 11 di sera, ma a quell'appuntamento non si presenterà nessuno.
2: Ho chiamato una persona dicendo che avevo l'appartamento, però alla fine questo appartamento non esisteva.
1: Avevate già versato una quota economica a questa persona?
2: Sì, perché lui ha detto che per bloccarlo e prevenire andava fatto così. 200 tramite bonifico.
1: Oh, ed è completamente sparita. Voi non l'avete più sentita e più vista?
2: No.
1: Quindi tu attualmente sei ancora alla ricerca di un appartamento, credo, a Roma? Perché
2: sì, dicevo che attualmente vi tocca fare online, però è una sistemazione che posso fare temporaneamente, ma poi non posso adottare perché ho un laboratorio.
1: E tu hai la necessità di trasferirti ovviamente con tutta la tua famiglia a Roma?
2: Eh certo, ovviamente, sennò come faccio da su? Cioè non è possibile. Tra persone che chiedono affitti che non esistono, cioè buchi di 800 euro praticamente, non è normale questa cosa.
1: Una truffa amara che trasforma un momento di speranza nell'ennesimo ostacolo. Quella di Angelica è la storia di tanti studenti e tante famiglie costrette a sostenere costi enormi ed affrontare enormi difficoltà per far valere il semplice diritto allo studio. Ci trasferiamo a Bari, sono stati 4 giorni ricchi di ricerca ma anche di studio e incontri con il territorio alla Fiera del Levante, conclusa la prima edizione della Research Week Uniba, un appuntamento che ha raccontato la partecipazione, soprattutto con molto interesse, che punta a diventare un momento stabile di dialogo sul territorio e il servizio di Ilaria Lia.
3: È stata una settimana intensa, fatta di incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, delle istituzioni e delle società. Alla Fiera del Levante, la prima edizione della Research Week Uniba ha acceso i riflettori sulle attività e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mettendo in relazione competenze e professionalità diverse. Ricercatrici e ricercatori hanno presentato progetti, infrastrutture e nuove prospettive, affrontando temi che hanno dato spazio alla salute, alla sostenibilità, dalla trasformazione digitale alla tutela dell'ambiente, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'innovazione sociale. Un'occasione per favorire nuove collaborazioni e trasformare la conoscenza in opportunità concrete per il territorio.
4: Sì, sono stati 3 giorni e mezzo molto intensi, forse anche troppo intensi, nel senso che i programmi erano molto ricchi, però crediamo che sia andata molto bene, perché è stato innanzitutto un modo per incontrarci di più all'interno della nostra stessa comunità, che è una comunità molto grande.

0: E poi abbiamo avuto tanti ospiti e tante relazioni dall'esterno, dai ministeri, dalle aziende private, dagli stakeholder del territorio, e quindi il bilancio è pienamente positivo ed è un po' anche da lancio nella Notte Europea dei Ricercatori, dove invece cureremo gli aspetti più divulgativi.
1: E adesso parliamo del convegno Magna Grecia, partita ieri la 65esima edizione del convegno internazionale sugli studi della Magna Grecia, oggi il focus sugli agoni del mondo greco, il servizio di Ludovica Maiuri.
2: Lo sport al centro della 65esima edizione del convegno internazionale di studi dedicata a giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. Quattro giorni di incontri dal 24 al 27 settembre per mettere in dialogo la storia degli agoni greci con la pratica sportiva nel segno dei recenti giochi del Mediterraneo.
3: Le relazioni previste in questa seconda giornata dei lavori sono particolarmente interessanti. Il livello degli studiosi che abbiamo scelto come relatori è veramente al top di quello che si possa richiedere al mondo scientifico. Noi ci auguriamo che le stesse relazioni abbiano e portino risultati significativi per un rinquadramento di tutta la problematica storica e sul significato dei giochi, sul loro sviluppo e sulla loro storia.
2: Oggi il programma è entrato nel vivo con la sezione Gli agoni nel mondo greco, con osservazioni sul programma dei giochi e la loro evoluzione nel tempo.
4: Il tema era appunto come è cambiato il programma delle gare, delle principali feste che avevano un contenuto agonistico nella Grecia antica, su come queste feste si sono modificate nel corso del tempo e su come gli autori antichi registrano queste modifiche.
2: Nel pomeriggio spazio alla dimensione culturale dell'atletismo tra poesia, filosofia e scultura.
1: Tutto pronto per la processione della Stella Maris che si svolgerà il 27, domenica 27 settembre. Ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione ufficiale del programma c'era per noi Maria Laura Paletta.
5: Presentato ufficialmente a Palazzo di Città il programma della processione della Stella Maris, una tradizione particolarmente sentita, specie tra pescatori e mitilicoltori, che torna ad animare Città Vecchia dopo uno stop lungo 6 anni, partito nel periodo del Covid. Grazie a quei ragazzi di Porta Napoli, cresciuti nel mito di un evento che intreccia fede e devozione popolare, il nuovo comitato Stella Maris ha raccolto il testimone di chi ha portato avanti la tradizione negli anni passati, con rinnovato entusiasmo nonostante le difficoltà che attanagliano soprattutto il settore della mitilicoltura.
6: È un'emozione unica, secondo me anche irripetibile, perché è la prima volta dopo 6 anni e ringraziamo tutto il comitato di Porta Napoli, tutti gli amici, ringraziamo il parroco Don Alessandro Greco che ci ha dato la possibilità di ripartire più forti di prima e poi un'apertura all'autismo. Oggi abbiamo un po' rappresentato questa inclusione, questa partecipazione dei ragazzi autistici che ci danno la forza di continuare, di crederci.
7: Noi siamo il significato della vera inclusione, perché la vera inclusione non significa includere tutti, tranne quelli che ti stanno sulle scatole, o includere solo parenti, amici e vicini. La vera inclusione significa aprire la porta a chiunque, senza distinzioni, senza barriere.
8: Questa processione della Stella Maris sarà una bella iniziativa, invitiamo tutte le associazioni del territorio a venire, vi aspettiamo, aspettiamo tutta la cittadinanza a venire alla processione organizzata da noi di Taranto per esempio e dal nostro comitato.
9: Per noi era importante ripartire, devo dire che quando il comitato Stella Maris ha chiesto al sindaco di far ripartire appunto la processione religiosa non abbiamo esitato un minuto, insieme a Don Alessandro abbiamo individuato la data del 27 perché, come sapete, la città tutta è stata impegnata per i giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente ripartiamo con questa bellissima processione che si svolgerà su terra ma anche su mare a seguito del sorteggio che è stato fatto tra i pescatori. Una paranza avrà l'onore di riportare in mare la Madonna della Stella Maris. Ovviamente nei prossimi anni andremo a implementare regolamentare l'organizzazione anche con dei riti legati appunto alla valorizzazione del prodotto tipico locale, della piscicoltura, della mediticoltura, e sicuramente avremo tanto da fare, perché dopo 6 anni finalmente la Madonna ritorna a parlare alla città.
1: Sguardo verso lo sport, oltre 1250 atleti provenienti da tutta Italia pronti ad arrivare a Taranto per l'Open League Karate Magna Grecia, che si svolgerà al Palamazzola questo fine settimana. Il servizio di Ludovica Maiuri.
2: Taranto si conferma capitale dello sport e dell'accoglienza. Al Palamazzola arrivano circa 1250 atleti da tutta Italia per l'Open League Karate Magna Grecia, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con inizio gare alle ore 8:30.
10: Taranto è la città dello sport. Un evento come questo riesce ad attirare e a portare a Taranto molti visitatori che rappresentano un'economia, e quindi viva lo sport e consentitemi, viva Taranto.
11: È un importante evento, peraltro il primo in Puglia e uno dei pochi nel centro-sud. Questo manifesta quanto l'attività sportiva pugliese si svolge poi in un anno importante, perché questo è l'anno di Regione Europea dello Sport 2026, e dimostra come Taranto sa essere anche attrattiva anche in una fase ex post Giochi del Mediterraneo. E questa è la strada che dobbiamo fare, cioè quella di impegnarci tutti quanti affinché lo sport qui a Taranto città, ma in tutta la Puglia, sia protagonista.
2: Un evento straordinario per coniugare sport e valorizzazione del territorio, organizzato dalla Dojo Araji, dalla Pro Team e dalla Figilcam Karate Puglia in collaborazione con Kima Mobilità ed ETRA.
12: Saranno quasi 1300 atleti che vengono da tutta Italia, insomma è un risultato molto importante, soprattutto perché poi è stato collegato anche a una serie di eventi culturali per far conoscere la storia di Taranto.
13: Ormai Taranto da diversi anni viaggia a una velocità doppia, nel senso che gli eventi nazionali ma anche internazionali fanno ormai parte dell'agenda sportiva. Non parliamo solo di agonismo, ma parliamo anche di promozione del territorio, di promozione sportiva, turismo sportivo, quindi parliamo di tanti ingredienti che rendono questo appuntamento veramente unico.
1: La retrospettiva su Bernardo Bertolucci chiude la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia a Massafra. Intanto si pensa già alla prossima edizione, che sarà nuovamente ambientata nel parco Madre Teresa di Calcutta dal 17 al 22 agosto, con tante novità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Massafra rende omaggio a Bernardo Bertolucci con l'Anticonformista, la retrospettiva che accompagna la conclusione della 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. 3 appuntamenti al Teatro Comunale Resta, con ingresso libero e proiezioni alle 21, dedicate ad altrettante tappe significative della filmografia del regista. Il percorso è partito il 17 settembre con Prima della Rivoluzione. Nella serata di ieri 24 settembre è stata invece la volta del Conformista, film del 1970, nel quale Bertolucci affronta il rapporto tra fascismo, ricerca della normalità e coscienza individuale, affidandosi anche alla celebre fotografia di Vittorio Storaro. Ultimo appuntamento il 1 ottobre con The Dreamers, film del 2003, ambientato nella Parigi del 68. La rassegna porta sul grande schermo copie restaurate, grazie alla collaborazione con Fondazione Bernardo Bertolucci, Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, Minerva Pictures, Rai Teche e Viggo. L'omaggio al regista aveva già attraversato il festival estivo, a partire dal manifesto della 21esima edizione, ispirato ai 50 anni di Novecento.
14: Questa retrospettiva non è solo un semplice omaggio a Bertolucci, ma ci permette di approfondire un tema a noi caro da sempre, a Vicoli, ma che abbiamo approfondito ancora di più durante questa edizione, vale a dire il valore politico del cinema. Infatti sono pellicole che ci riportano chiaramente a una connotazione molto politica, ma anche sociale, ma anche poetica, che Bertolucci ha sempre dimostrato di saper abbinare, ma soprattutto, dato il periodo che viviamo, i periodi attuali che viviamo, rivedere certi film del passato ci aiutano molto a comprendere il presente.
1: Ah, e chi è? Il 90%. E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva con in conduzione Giuseppe Degli Santi, le ultime sulla questione Taranto. Vi ricordo che la prevendita, come già anticipato, sarà aperta a partire dalle 15 di questo pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente sulle frequenze di Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo 644 giorni di attesa, lo Iacovone riapre le sue porte al Taranto Calcio. Alcune date non sono semplicemente date, sono porte, e il 27 settembre del 2026 è quella porta che il Taranto aspettava da tempo di poter finalmente attraversare. Dalle 15 ricordiamo che sarà aperta la prevendita. Guardiamo il servizio.
5: 27 settembre 2026 è quella data lì, è quel momento lì, perché ci sono date che non sono semplicemente date, sono porte, sono ripartenze, sono il confine sottile tra quello che è stato e quello che finalmente può tornare a essere. Quel 22 dicembre 2024, quel Taranto Giuliano di Serie C, l'ultima partita degli Ionici allo Iacovone, una stagione che Taranto vorrebbe ricordare poco, forse nulla, una di quelle pagine che si voltano in fretta perché fanno male anche solo a rileggerle, ma il calcio per fortuna non è soltanto ciò che accade ieri, e soprattutto ciò che resta è ciò che resta a Taranto e molto di più. Resta quel Taranto-Vicenza del 14 maggio 2024, 12.000 persone, 12.000 cuori, 12.000 voci dentro uno stadio che sembrava voler trattenere il tempo. Resta una stagione che comunque sia andata e entrata nella memoria, e restano tutte le altre, quelle di un passato travagliato, certo, ma attraversato da un amore che non ha mai conosciuto categoria, perché a Taranto il senso di appartenenza non si misura con una classifica, si misura con la fedeltà, con la presenza, con quelle sciarpe che passano di padre in figlio, con quei bambini che entrano allo stadio per la prima volta e non sanno ancora che da quel momento qualcosa dentro di loro è cambiato per sempre. È cominciato tutto nel 1965, quando il pallone ha iniziato a rotolare sul terreno dell'allora stadio Salinella. Poi sono arrivati gli anni, le partite, i sogni, e poi è arrivato Erasmo Iacovone. Il 6 febbraio 1978 è una di quelle date che a Taranto non si pronunciano soltanto, si ricordano con il silenzio. Un ragazzo strappato troppo presto alla vita, ai suoi sogni, al suo pallone. Tre giorni dopo, quello stadio avrebbe portato il suo nome e poco tempo più tardi sarebbe arrivato Taranto-Catanzaro, la prima partita ufficiale in quello stadio dedicato a Erasmo. Da allora ogni generazione ha aggiunto una pagina. Le stagioni in Serie B, le notti contro Juventus e Milan, le partite degli azzurri e degli azzurrini, i gol di Riganò, per tutti semplicemente Riga-gol, le parate di Spagnuolo, le domeniche in cui il risultato sembrava quasi un dettaglio, perché il vero appuntamento era esserci, essere lì in quella curva, in quella tribuna, con quella maglia, con quei colori. E poi ancora le lacrime, la finale con l'Ancona, le cadute, le ripartenze dalle categorie più impensabili, le rinascite che sembravano impossibili, fino a Giuseppe La Terza, fino a quella promozione tra i professionisti.

0: A quei bambini che correvano dietro un pallone sognando magari di diventare calciatori, perché a Taranto i bambini non inseguivano soltanto un pallone, inseguivano un sogno, e quel sogno aveva due colori, rosso-blu, perché essere figli di Taranto in fondo significava anche essere figli di una passione smisurata, una passione che ha conosciuto il dolore ma anche la gioia, la rabbia ma anche l'orgoglio, le sconfitte ma soprattutto la voglia di tornare, sempre, perché quante volte, forse troppe per una fidanzata è stata pronunciata quella frase: amore, sto andando dal mio primo vero amore. E quel primo vero amore era il Taranto, storie d'amore nate sugli spalti, amicizie nate nelle trasferte, generazioni cresciute insieme, promesse mantenute anche quando sarebbe stato più facile andarsene, perché il tifoso del Taranto non ha mai avuto bisogno di una categoria per sentirsi parte di qualcosa, ha avuto bisogno soltanto di quei colori. E adesso siamo qui, 27 settembre 2026, ancora una volta bisogna ripartire dall'eccellenza, dalle difficoltà, dai problemi, da un puzzle al quale mancano ancora tanti pezzi, ma forse è proprio questo il momento più importante, quello in cui si ricomincia a costruire un pezzo alla volta, una voce alla volta, una partita alla volta. E allora ci sarà anche una carezza da fare a quella tribuna stampa, a quella dedica che pesa più di tante parole, a Cristian Cesario, un amico che la vita ha portato via troppo presto, perché anche chi non c'è più continua a vivere nelle storie che raccontiamo, nelle partite che ricordiamo, nei posti dello stadio che continuiamo a guardare. Allora sì, forse il calcio è davvero quello che dice Vasco Rossi: la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, ma certe passioni non volano via, restano. Rimaniamo in tema Taranto, ci sono state le prime parole da nuovo calciatore di rossoblu per David Odia. Il giovane esterno ha raccontato le motivazioni che l'hanno spinto a scegliere la maglia rossoblu. Guardiamo il servizio. David Odia è ufficialmente un nuovo calciatore del Taranto e dopo l'annuncio arrivato mercoledì pomeriggio ha affidato all'Edicola del Sud le sue prime parole da rossoblu. Il giovane esterno ha spiegato di aver scelto Taranto per la possibilità di crescere e di misurarsi in una piazza importante, sottolineando anche il senso di responsabilità legato alla nuova maglia. È bastata una chiamata. Taranto è troppo importante ed era impensabile dire di no, ha raccontato Odia. Chiaro anche l'obiettivo della squadra. Sappiamo tutti qual è il nostro obiettivo. Dobbiamo centrarlo e basta. Grande entusiasmo poi per la possibilità di scendere in campo allo Iacovone davanti ai nuovi tifosi. Giocare davanti ai propri tifosi provoca molte emozioni. Non vedo e non vediamo l'ora di scendere in campo. Infine, Odia ha presentato le sue caratteristiche: velocità, capacità di attaccare l'avversario e soprattutto qualità nell'uno contro uno. Il meglio di me lo esprimo proprio lì, ha concluso il nuovo esterno rossoblu. E ci spostiamo in questo momento in Serie D. La Virtus Francavilla vuole continuare a cullare un piccolo sogno. Dalle parole di Francesco Lops, centrocampista degli Imperiali, capiamo il momento che si sta vivendo in casa Virtus. Francesco Lops, centrocampista della Virtus Francavilla. Francesco, innanzitutto ti chiedo come si sta lì in alto e soprattutto ti aspettavi questa partenza del gruppo?
1: Intanto in alto si sta molto bene. Mi aspettavo questa partenza perché comunque siamo una squadra molto unita sin da subito, da quando siamo partiti in ritiro. Ci siamo sempre di più uniti giorno dopo giorno, poi lavorando tutti insieme abbiamo ottenuto questi risultati.
0: Come sta andando il rapporto con il tecnico, con Bruno Trocini?
1: No, no, il mister è molto, si vede molto preparato, anche lui e il suo staff. E sta andando bene, ci sta dando delle giuste direttive per poi metterle in campo, diciamo.
0: Sei tornato in Puglia dopo l'esperienza vincente alla Folgore Caratese. Ti chiedo che girone H hai ritrovato?
1: Sì, un girone diverso dal nord, perché comunque il girone H è secondo me il più tosto, cioè non secondo me, secondo tutti è il più tosto, e comunque noi siamo ben attrezzati per giocarlo.
0: Immagino che hai conosciuto il calore di Francavilla Fontana. Che effetto ti ha fatto questa piazza?
1: No, questa piazza sapevo già che era che aveva una bella tifoseria e noi siamo stati bravi con i risultati, con queste 4 partite di campionato a portare più gente possibile che ci sostiene partita dopo partita.
0: Un centrocampo folto, quello della Virtus Francavilla. Ti chiedo, con la concorrenza, immaginiamo anche che ci sia quel piacere, anche vieni stimolato all'idea di dover lottare per un posto lì.
1: Sì, abbiamo un bel centrocampo. Io soprattutto sto nel ruolo di Domenico Mungo, che è un grande giocatore, e quindi prendo anche molti spunti da lui.
0: Un'ultima domanda, un'altra sfida importante vi attende domenica, una Virtus che immaginiamo voglia anche coltivare un piccolo sogno nel cassetto.
1: Sì, domenica abbiamo una partita importante perché comunque Gladiator viene dalla vittoria contro la Fidelis e quindi ci aspetta una grande partita, però se la giochiamo come le altre

0: 3-4 possiamo fare bene.
1: Dimenticare le difficoltà e ripartire, questo è il motto in casa Brindisi. La squadra biancazzurra cerca una prestazione di carattere per invertire la rotta e dare una risposta concreta sul campo e in servizio.
2: Il Brindisi è chiamato al riscatto. Dopo un periodo complicato, la formazione biancazzurra cerca una risposta importante per invertire la rotta e ritrovare fiducia. La squadra sa di non poter più rimandare l'appuntamento con una prestazione convincente. Servono punti, ma anche segnali concreti sotto il profilo del gioco, dell'atteggiamento e della personalità. L'obiettivo è lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime uscite e ripartire con maggiore convinzione, ritrovando quelle certezze che possono permettere al Brindisi di affrontare con fiducia il proseguo della stagione. La pressione c'è, ma può diventare anche uno stimolo. Per i biancazzurri sarà fondamentale scendere in campo con la giusta determinazione, limitare gli errori e sfruttare le occasioni a disposizione. Il messaggio dunque è chiaro: il Brindisi vuole reagire e questa volta dovrà farlo sul campo, trasformando la voglia di riscatto in una risposta concreta.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Buon proseguimento di giornate, ovviamente, nella casa dei Tarantini.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di

0: di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente

0: Sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia e una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
0: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
1: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
0: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Oto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete. Sono le 20:31 minuti di venerdì 25 di settembre del 2026, puntata ricca di temi, ricca di ospiti, ricca anche di trattazioni, perché ci affranchiamo a quella che è la prima gara allo stadio di Iacovone del Taranto dopo tanto tempo. L'ultima fu in quel dicembre 2024 contro il Giuliano, partita, insomma, si è scesi in c'erano 11 in campo che avevano la maglia del Taranto, 2-0 per la squadra ospite. Tristo ricordo di quella che è stata la storia recente del Taranto Calcio. Tutt'altra atmosfera si respira quest'oggi, anche se si parla soltanto d'eccellenza, però è stata aperta oggi pomeriggio la prevendita con la conferma giunta nella serata di ieri dell'apertura della Iacovone, apertura parziale. Spiegheremo il perché, cercheremo di fare il punto sulla situazione. Abbiamo un messaggio del presidente Sebastiano Ladisa, che non è potuto intervenire questa sera con noi, ma che ci ha scritto e ci ha chiesto di condividere il suo pensiero con tutta la cittadinanza e con tutta la tifoseria, anche alla luce di quelli che sono i grandissimi numeri che stanno arrivando dalla prevendita. Si va verso il tutto esaurito, credo che nelle prossime ore, domani mattina al massimo, si completeranno quelli che sono i blocchi di vendita dei biglietti. Questo e molto altro, ma anche tanto campo. Sarà con noi Paola Raisi in collegamento e sarà poi domenica allo stadio Erasmo Iacovone. Ma io vi presento prima gli ospiti. È un piacere averlo di nuovo qua, mister, amico, avvocato e conoscitore del calcio, Alfredo Paradisi. Ciao Alfredo.
4: Buonasera a tutti.
3: Stesso discorso vale per un ritorno, non discorso avvocato, no, lui non è avvocato, non è conoscitore di calcio, niente. Però lui sa, poi c'ha delle scarpe fantastiche, quindi Mirko Maiorino, ciao Mirko, buonasera e bentrovato.
5: Buonasera a te e grazie per l'invito.
3: Vediamo un attimo chi ci abbiamo in collegamento, perché il parterre è ricco anche in collegamento, quindi a scelta del nostro Alessandro Labriola, eccolo qua, partiamo male. Emanuele Sanchez, professore, buonasera e bentrovato, anche, abbiamo anche lui. E poi Calò, benissimo. Ti presento, fermo qui, fammi presentare subito Calò, in ordine di importanza, scegli tu, ma l'importanza parte di qua. E quindi c'è Maurizio Calò, collega tutto C, Mondo Rossoblu, ora quadra un sacco di roba. Ciao Maurizio, ben trovato.
6: Ciao Dario, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
3: Maurizio, tu ti occupi anche di redigere bandi, vero, per un comune di qualche chilometro lontano qua. Oggi abbiamo ricevuto un comunicato stampa del comune di Taranto che riguarda la gestione degli impianti. E ti chiederò a te, a Maiorino, di parafrasare come si faceva alle scuole superiori, senza dizionario però, quindi dovete tradurre senza dizionario, quello che è il comunicato che io non capisco e dall'altra parte non voglio capire, quindi però poi parleremo anche di questo. Andiamo avanti perché ho intravisto Di Bartolomeo, mi pare, dal suo, eccolo qua, Di Bartolomeo, buonasera, ben trovato.
7: Buonasera Dario, buonasera a tutti, ciao.
3: Come sta Di Bartolomeo?
7: Bene,
3: a posto, bene così. E poi ho visto il professor San Cesario. Professore, buonasera e bentrovato, come sta anche lei?
8: Bene, grazie, buonasera a voi.
3: Tagliato la luce a casa, professor?
8: Più o meno, non mi piaceva la luce qua, questa, sì, che sta dietro. Sembrava che praticamente non mi vedevate, sembrava di stare tipo in paradiso, e quindi ho optato per questa più piccola, che sembra che...
3: Sì, commissariato casa, adesso, però... piuttosto che in paradiso.
8: Sì, sembra... mi ha tradito bene anche questa qua. Però insomma, no, andiamo avanti. Il Taranto, sì, a differenza, sì, del mio impianto di illuminazione, ha giocato meglio, ma ne parlerò prossimamente.
3: Bene, benissimo.
8: Qualche minuto.
3: Benissimo. Adesso sembra, io non so se lei ha presente... Il polpo si chiamava, vero? C'erano i loculi con Toti e Tata, e sembra, vabbè, però va bene così, stia lì, non si muova, stia lì. Maiorino, allora da dove partiamo? Anzi, glielo dico io da dove partiamo dall'immediato, partiamo dal Taranto che torna allo Iacovone, Partiamo da una considerazione che è quella che ha condizionato le ultime ore, quelle precedenti alla partenza della vendita dei biglietti. E la domanda di tutta la tifoseria è: ok, si gioca la Iocobone, ma perché capienza ridotta? Perché non 22.000 spettatori come è stato per i Giochi del Mediterraneo?
5: Perché? Perché la burocrazia alle volte può essere molto molto strana e succede anche questo. Succede che uno stadio che 2 settimane fa ha ospitato 20.000 persone, di colpo sia pieno di problemi piccoli. Piccoli, perché comunque sono tutte problematiche, spero, risolvibili a strettissimo giro. Dispiace, non ti nascondo che dispiace tanto, perché secondo me, visto anche l'andamento della vendita dei biglietti, avremmo molto probabilmente fatto il sold out totale, o quantomeno ci saremmo avvicinati a quella cifra dei famosi 21.000 e rotti spettatori, però c'è anche da dire che va bene comunque così, perché come tu ricordavi, in quell'ultima partita in cui abbiamo giocato in casa, partita è un parolone,
3: Sì,
5: in quell'ultimo evento
3: concordo, concordo.
5: evento allo Iacovone,

0: lo stadio era,
1: Deserto.
0: no, ma a parte quello, era tutt'altro che uno stadio.
1: Sì.
0: Venivamo dal famoso incendio in Curva Sud, un anello era inagibile, le condizioni igieniche dei bagni erano quantomeno da pessime, mentre lo stadio che andiamo per me a inaugurare, anche se sì, ok, l'hanno inaugurato ai Giochi del Mediterraneo, per carità, però la vera inaugurazione per me sarà quella di domenica, perché quella è la casa del Taranto e sarà, credo, qualcosa di veramente eccezionale. Sono sicuro che sarà il colpo d'occhio, nonostante quei due settori chiusi, sarà eccezionale.
1: Ecco, quindi andiamo a sottolineare, no, quella che è la composizione dello stadio di domenica, perché stadio che arriva a una capienza di 12.750 posti. La decisione viene presa di comune accordo dal Taranto Calcio e dalla commissione di vigilanza per una questione che, come diceva Mirko, è sì di natura burocratica. Va sottolineato che, insomma, la fruibilità dello stadio fosse anche ulteriore. Si poteva anche pensare di arrivare a una capienza maggiore, però vai a pensare che Taranto risponda con 12.750 biglietti venduti e quindi, di concerto, per una questione di gestione anche di ordine pubblico, il Taranto Calcio pensa, assieme alla commissione di vigilanza, di tenere chiusi gli anelli superiori. L'unico settore che effettivamente ha bisogno di ulteriori migliorie in questo momento è il settore ospiti, mister. Settore ospiti nel quale sono state montate due altri divisori, due altre balaustre, che è esattamente alle spalle del luogo nel quale sorgeva il quartiere generale della G2 Group, che è quella società di Milano che ha Castadiva, che ha realizzato la cerimonia d'apertura e di chiusura. Quella zona dello stadio è ancora oggetto di lavorazione. Sono invece completati alcuni altri, sono stati completati alcuni altri lavori aggiuntivi da parte della struttura commissariale, e quindi lavori che vanno avanti, che vengono completati come promesso, così è stato. Quindi 12.750 posti. Io direi però che 12.750 posti in eccellenza, laddove dovesse essere sold out, Alfredo, c'è un
0: No,
1: bel colpo
0: è un
1: d'occhio, no?
0: bel colpo d'occhio, sicuramente. Però io volevo sottolineare che chi più chi meno, i vari politici hanno fatto le sfilate.
1: Sì.
0: Voglio dire, lo Iacovone a tutt'oggi ha delle carenze strutturali che sono evidenti. Voglio dire, perché comunque. Al di là delle sfilate che hanno fatto, delle fotografie che si sono fatte, ma comunque ci sono delle carenze strutturali dello Iacovone, che può darsi pure che potevano essere 17-18 mila posti, ma 5.000-6.000 li abbiamo fatti soltanto per i Giochi del Mediterraneo.
1: Sì, no, è chiaro quello che stai dicendo. E come dicevo, ci sono dei lavori che sono stati ultimati, delle zone che dovranno essere completate. Sicuramente, però, c'è la disponibilità di poter ampliare questa platea. Ma ritengo che 12.750 posti siano sufficienti per una partita d'eccellenza. Questo serve per strutturare quello che è l'entusiasmo che dovrà arrivare nelle prossime settimane. Ed è fondamentale, Calolo, chiedo a lei, ed è fondamentale che questo entusiasmo arrivi attraverso una serie di risultati, perché quello che si è creato non può essere disperso con una cattiva prestazione o con un cattivo risultato già domenica col Novoli alle ore 20.
2: Beh, sai Dario, questa è innanzitutto chiaro che questa è una data molto significativa, questa del 27 settembre. È di fatto l'esordio ufficiale del Taranto nel nuovo Iacovone e sarà molto curioso vedere come i calciatori interpreteranno questa situazione, questo momento, perché inevitabilmente ci sarà emozione, ma anche grande responsabilità. E dall'altra parte c'è un'altra squadra che passerà la storia perché il Novoli sarà la squadra che insieme al Taranto inaugurerà di fatto per la prima volta questo nuovo stadio, diciamo, con due squadre di club italiani. E attenzione perché anche il Novoli potrebbe sfoderare la grande prestazione, perché poi io sono abbastanza convinto di una cosa, Dario, il fattore Iacovone è chiaro che

da tanti punti di vista sicuramente potrà essere determinante. Poi faccio un attimo una chiosa sulla prevendita. A me non stupisce assolutamente questi numeri. Qualcuno mi ha scritto oggi, ma hai visto 12.000 quasi, quasi tutte sold out, ma pur che siamo in eccellenza.

0: ritornare in quello di Iacovone è talmente grande che pure se fosse stato in terza categoria ci sarebbero stati questi numeri, per cui non è quello il discorso. Però, come dicevi giustamente tu, il patrimonio però bisogna difenderlo e bisogna anche rispettarlo, Dario. E io mi auguro che i calciatori, che non sempre hanno rispettato questa maglia, questo gruppo intendo, no? Sia l'anno scorso che quest'anno. Beh, io mi auguro che da domenica inizi veramente un nuovo corso e non ci sono più alibi. Adesso voglio dire, la città e i tifosi rispondono e rispondono sempre. Adesso tocca a loro. Ci vuole la grande prestazione, il grande risultato e soprattutto il risultato finale, Dario. Perché poi alla fine, fattore Iacovone, non fattore Iacovone, bisogna vincere il campionato. Ha
1: Sì.
0: vinto il campionato, c'è poco da fare, si è già fallito una volta e questa volta ci sono i presupposti. Adesso noi siamo nella normalità. La normalità adesso c'è, perché c'è il campo, c'è lo stadio, si è fatto il ritiro, si è fatta la campagna acquisti, la preparazione. Addirittura abbiamo anche un quarto progetto in un anno, perché adesso abbiamo Montervino Tiozzo, sperando che sia quello definitivo almeno per il momento. E adesso veramente non ci sono più alibi. Quindi tanta chiaramente felicità e entusiasmo per questo nuovo inizio, però adesso anche responsabilità e concentrazione massima, Dario. Cioè non, e i giocatori non sempre hanno dimostrato questo, quindi è bene che. Poi, per carità, l'emozione può essere un'emozione di un momento, però siccome poi sono anche calciatori di una certa età, di una certa, diciamo, anche esperienza, insomma, mi aspetto anche personalità e carattere.
1: Sicuramente sì, sicuramente sì. Adesso fatemi andare però a vedere come si vive la prevendita, perché noi oggi con Giuseppe De Lisanti siamo andati a vedere un attimo, insomma, quello che è il polso della situazione, come la gente si approccia alla classica Maiorino vendita vendita nella rivendita, perché c'è chi ha ceduto al digitale e chi invece no. Lei ha acceduto al
0: No, io ho
1: digitale.
0: fatto l'abbonamento,
1: Ti dico, ma
0: quindi
1: proprio a livello
0: no,
1: di.
0: no, no, assolutamente no. Io l'anno scorso, che non era possibile fare l'abbonamento, andavo regolarmente alla mia rivendita al quartiere
1: Posso sapere
0: Tamburi,
1: quella di Via Verdi?
0: quella di Via
1: Quella di
0: Verdi,
1: Via
0: perché
1: Verdi,
0: abito, io
1: purtroppo.
0: abito a Via
1: Eh
0: Verdi,
1: sì, ah, lei abita a Via.
0: quindi
1: Salutiamo.
0: mi è.
1: L'appartamento di Marino, questo è vuoto, cioè non c'è nessuno a casa.
0: Invece è mia moglie,
1: Ah, ok, quindi
0: quindi.
1: non potete andare. Topi d'appartamento, non si può,
0: Ma
1: però.
0: soprattutto ci sono tre gatti
1: No,
0: arrabbiati
1: topi
0: qui.
1: d'appartamento e tre gatti. L'ho colta adesso,
0: Li
1: l'ho
0: tengo
1: colta.
0: lì apposta,
1: Lo
0: sono
1: so.
0: gatti da guardia e ho sempre fatto il biglietto cartaceo
1: Cartaceo,
0: perché mi
1: cartaceo. Sì,
0: piace.
1: è un po' come la diatriba del libro, del Kindle, no? Degli
0: Esatto,
1: Amazon, invece.
0: non mai comprato un libro che non fosse di carta.
1: Bene, io ho ceduto in questo senso, però questo è un altro
0: Voi
1: discorso.
0: giovani siete fatti così,
1: Grazie,
0: siete
1: le voglio bene per
0: moderni.
1: questo, paradiso, le ride. La prima, dovremmo avere le interviste realizzate quest'oggi dal nostro Giuseppe De Lisanti. C'è una chicca dialettica, facciamo così, ve la lascio gustare e poi ne riparliamo. Ecco l'intervista.
2: Quanta emozione c'è in questa prima prevendita del nuovo Iacovone?
3: Assai, ammendui.
2: Immaginiamo che ci sia comunque tanta attesa. Da quante ore sei qui?
3: Dall'una.
2: Allora.
3: Sono 2 ore a più.
4: Quanta emozione, tutto questo conferma le emozioni che abbiamo, forse gli unici tifosi, non dico nel mondo, ma almeno in Italia, per eccellenza.
2: Da quanto siete qui stamattina?
4: No, da un paio di ore, io almeno, però per le origini, per la città, cioè per la passione, questo è altro.
2: Biglietto qui direttamente, che quanta emozione c'è?
5: È sempre la stessa, la categoria non importa, l'importante è che vediamo la maglia rosso-blu.
2: Nuovo Iacovone, immaginiamo che ci sia quell'effetto particolare anche per il tifoso.
5: Il vecchio a me dava più emozioni, questo ancora dobbiamo provarlo. Essendo nuovo, naturalmente siamo tutti felici di averlo, però il vecchio è quello che quasi, quasi 50 anni come me è quello che mi ha dato tante emozioni.
2: Da quante ore siete qui in fila?
5: No, io da poco, un paio di ore sono qui fuori.
6: Siamo in fila dalle 2:30, però forse adesso hanno iniziato a dare i primi biglietti.
2: Quanta emozione c'è nel vedere questo nuovo Iacovone con questa nuova squadra?
6: Esatto, io non l'ho visto ancora, quindi è la prima volta che vado.
2: questo evento per lei cosa significa in particolare?
6: Beh, dobbiamo avere una squadra forte, dobbiamo andare insieme.

0: Serie B almeno, almeno.
1: Finalmente si ritorna a casa.
2: Quanto c'è dal punto di vista emozionale nel rientrare in questa casa? Cosa ci si aspetta da questo nuovo Taranto?
1: Vabbè, si sa, no? Quello che si spera è la promozione diretta e uscire subito da questo inferno. Speriamo bene, il nostro augurio è sempre lo stesso.
3: Allora, questo è il sentiment, come dicono quelli bravi, caro Paradisi. Io leggo qualche commento e poi vado da San Cesario, perché San Cesario è uno che vive di curva, caro. Lei lo sapeva, no? Non lo sapeva, Maiorino. Vabbè, comunque questo ce lo racconterà San Cesario.
4: Mi fido della tua parola, ovviamente.
3: Questo mi lusinga altamente.
4: Su San Cesario.
3: Grazie. Ah, su San Cesario. San Cesario, lei stia fermo lì nell'oculo, non si muova. Salvatore Conte, sarà bellissimo. Angelo Ricatti dice: domenica ci sarà anche la signora Paola Raisi Iacovone, che tra un po' sarà nostra ospite. Signori, non scherziamo, era prevedibile che i numeri del botteghino sarebbero stati questi. Lo Iacovone gioverà, mi spaventa questo termine, gioverà di tutto questo ogni domenica. Poi c'è Antonio Di Franco che dice: quello scienziato che dice che... questo ce l'ha con te, credo che ci sia con te,
4: con Calò ce l'ha,
3: con Calò allora ce l'ha con lei, lo scienziato. Però ho pensato scienziato, penso che sia perché ho pensato
4: io non mi permetterei mai di rubare titoli.
3: Sì, Calò lei è uno scienziato, dice Antonio Di Franco. A questo punto ci sono carenze strutturali evidenti. No, forse è con Paradisi, perché Paradisi è lei lo scienziato. Beh, fermo Calò, non è lei, via il titolo.
4: Niente più scienziato.
3: Niente
4: Calò.
3: Scienziato, niente. Lei è un uomo come noi, del popolo. Sparlare una sera, lo stadio si sapeva che non era completo nei lavori, occorre un altro po' di pazienza per avere uno stadio da sogno. Sì, ma non mi pare che abbia detto che ci sono dei lavori da fare. E questi lavori si stanno facendo, nei prossimi 5, 6, 7 giorni saranno completi. Quindi la rispondo io, mister, ci penso io. Quindi non ci sono scienziati, altrimenti non sarebbero qui con noi. Non dimentichiamoci che con il numero degli spettatori, dice Stefano Bernardo, non si va da nessuna parte. La squadra, senza usare offese o paroloni, sa cosa deve fare. Angelo Bianco dice: dopo meno di 2 ore dall'apertura, è andato Angelo Bianco, è sparito. Dall'apertura della prevendita, il settore di Curva Nord, l'unico aperto per intero con due anelli, superiore e inferiore, è già sold out, polverizzati quasi di 4.500, bravo, grazie Labriola, i 4.400 posti a disposizione, di cui 1.400 occupati dagli abbonati. Questo significa qualcosa come 3.000 persone hanno preso l'assalto alla prevendita per assistere alla partita nel settore più caldo, alla prima storica del Taranto nel nuovo stadio. Labriola, prendiamo il numero di Angelo Bianco per le statistiche, perché potrebbe essere una cosa interessante. Anche la gradinata, o chi preferisce la tribuna est, viaggia a vele spiegate, aperta solo nell'inferiore, andrà esaurita entro il tardo pomeriggio. Numeri folli, senza senso, che segnano già il record di sempre nella storia del campionato d'eccellenza, giustissimo. Poi c'è Marco Bandini che dice: comunicato del comune incomprensibile, scelgono sempre delle belle tempistiche. Questa, insomma, io non posso chiedere a lei, al massimo lo chiederò dopo a lei, però su questo concordo, diciamo che oggi, però, tra 2 giorni c'è la prima alla Iacovone, come rovinare un clima di festa? Esattamente, questo è il modo giusto di rovinare un clima di festa. Andrea Fina ci chiede perché i giochi del Mediterraneo hanno fatto il pieno, e l'abbiamo già spiegato, perché insomma la disponibilità in questo momento era limitata. Era disponibile tutto lo stadio, eccezion fatto per il settore ospiti. Si è ritenuto di concerto tra il GOS e la società del Taranto Calcio di aprire a 12.750 posti. Quindi c'è chi ci chiede a che ora gioca il Taranto alle 20. Ennesima dimostrazione, dice Walter Giuliani, che questa città merita la Serie B. 12.000 spettatori in eccellenza, ma siamo seri, presidente. Ora basta scherzi, basta alibi, fuori immediatamente da questa categoria indegna. Poi ci saluta Raffaele La Chiesa e ci saluta Andrea Fina. Ci sono altri commenti che leggeremo dopo. San Cesario, lei che vive il tifo caldo, vero? Lei che è abbonato di Curva, vero?
5: Allora, c'è un retroscena. Io sì. Mi sono scordato, non mi è arrivata la notifica e quindi non sono riuscito ad abbonarmi, dovrò fare partita per partita. Sì. È stato veramente un colpo al cuore, perché io ce l'avevo agevolato in quanto studente universitario, però preso da diciamo le notifiche, delle altre notifiche.
3: Che notifiche le arrivano di solito? San Cesario, mi dica quali notifiche le arrivano, tanto da tediarla.
5: Relative all'Erasmus, nulla di illegale o presentabile in prima serata, insomma.
3: Sì.
5: E quindi, insomma, mi sono perso il termine massimo per fare l'abbonamento e andrò partita per partita in curva eventualmente. Per quanto riguarda il video, non si vedeva un entusiasmo del genere anche da parte del gruppo storico, che è sempre rimasto quello più scettico, no? Lo zoccolo duro, del tifo.

0: non si vedeva questo entusiasmo, diciamo, da video che io posso vedere nato nel 2004 soltanto su YouTube. Mi ha ricordato un po' l'atmosfera che si aveva negli anni 90 per partite molto più importanti. Si sa comunque di far parte di un qualcosa che è molto più importante. Questa stagione chiaramente è una stagione di vita o di morte per il progetto della Disa e sono contento del fatto che siano i La Disa a starci dietro, perché nonostante io sia uno dei più critici a prescindere e comunque abbia sempre criticato quando c'è da criticare poco, sono contento che siano loro a stare dietro questo progetto e sono convinto che saranno per tutti gli 8 anni con tutto quello che sarà di conseguenza.
1: Bene, bene, benissimo, benissimo. Allora io continuo a leggere qualche commento. C'è Fabrizio De Giorgio che scrive a Mirko Maiorino: ancora la capre tarda, puerte, ci vediamo domenica. Cioè
2: No, io no.
1: lei
2: Non
1: non va domenica? No,
2: seguo, non
1: no, no,
2: seguo
1: non
2: più il
1: segue più, non
2: calcio.
1: pratica, non è praticante Maiorino in questo momento. Poi c'è Massimo Giacovazzo: le polemiche sempre prima della partita è un classico, così facendo non si rispetta il posto rispettato degli abbonati. Sempre Forza Taranto. Poi Giuseppe De Gregorio: a gennaio potrebbe svolgersi la Supercoppa femminile Roma-Juventus allo Iacovone, quando la nazionale maschile maggiore Taranto lo meriterebbe. Riguardo la partita di domenica, sarà bellissimo tornare dopo tanto tempo in quella che per tutti è la seconda casa. Speriamo che la squadra sia all'altezza di giocare in uno stadio simile e che diventi un'arma in più per il proseguo della stagione per lasciare questa categoria. Insomma, questa è l'atmosfera che si respira. Io però, prima di andare da Di Bartolomeo, che sta là pronto, vi faccio vedere un bel servizio che oggi ci ha preparato Giuseppe De Lisanti, che ripercorre a livello empatico quelle che sono le tappe che portano al ritorno del Taranto nel suo stadio. E che parla anche di quel Taranto Giuliano che poc'anzi Maiorino ha citato con tanta, tanta gioia,
2: Enfasi,
1: sì, enfasi, enfasi, corretto, De
2: enfasi, enfasi.
1: Lisanti.
3: 27 settembre 2026 è quella data lì, è quel momento lì, perché ci sono date che non sono semplicemente date, sono porte, sono ripartenze, sono il confine sottile tra quello che è stato e quello che finalmente può tornare a essere. Quel 22 dicembre 2024, quel Taranto Giuliano di Serie C, l'ultima partita degli Ionici allo Iacovone, una stagione che Taranto vorrebbe ricordare poco, forse nulla, una di quelle pagine che si voltano in fretta perché fanno male anche solo a rileggerle, ma il calcio per fortuna non è soltanto ciò che accade ieri, è soprattutto ciò che resta e ciò che resta a Taranto e molto di più. Resta quel Taranto-Vicenza del 14 maggio 2024, 12.000 persone, 12.000 cuori, 12.000 voci dentro uno stadio che sembrava voler trattenere il tempo. Resta una stagione che comunque sia andata e entrata nella memoria e restano tutte le altre, quelle di un passato travagliato, certo, ma attraversato da un amore che non ha mai conosciuto categoria, perché a Taranto il senso di appartenenza non si misura con una classifica, si misura con la fedeltà, con la presenza, con quelle sciarpe che passano di padre in figlio, con quei bambini che entrano allo stadio per la prima volta e non sanno ancora che da quel momento qualcosa dentro di loro è cambiato per sempre. È cominciato tutto nel 1965, quando il pallone ha iniziato a rotolare sul terreno dell'allora Stadio Salinella. Poi sono arrivati gli anni, le partite, i sogni, e poi è arrivato Erasmo Iacovone. Il 6 febbraio 1978 è una di quelle date che a Taranto non si pronunciano soltanto, si ricordano con il silenzio. Un ragazzo strappato troppo presto alla vita, ai suoi sogni, al suo pallone. 3 giorni dopo, quello stadio avrebbe portato il suo nome e poco tempo più tardi sarebbe arrivato Taranto Catanzaro, la prima partita ufficiale in quello stadio dedicato a Erasmo. Da allora ogni generazione ha aggiunto una pagina. Le stagioni in Serie B, le notti contro Juventus e Milan, le partite degli azzurri e degli azzurrini, i gol di Riganò, per tutti semplicemente Riga gol, le parate di Spagnuolo, le domeniche in cui il risultato sembrava quasi un dettaglio, perché il vero appuntamento era esserci, essere lì in quella curva, in quella tribuna, con quella maglia, con quei colori. E poi ancora le lacrime, la finale con l'Ancona, le cadute, le ripartenze dalle categorie più impensabili, le rinascite che sembravano impossibili, fino a Giuseppe la Terza, fino a quella promozione tra i professionisti, fino a quei bambini che correvano dietro un pallone sognando magari di diventare calciatori. Perché a Taranto i bambini non inseguivano soltanto un pallone, inseguivano un sogno, e quel sogno aveva due colori, rosso-blu, perché essere figli di Taranto in fondo significava anche essere figli di una passione smisurata, una passione che ha conosciuto il dolore ma anche la gioia, la rabbia ma anche l'orgoglio, le sconfitte ma soprattutto la voglia di tornare, sempre, perché quante volte, forse troppe per una fidanzata è stata pronunciata quella frase: amore, sto andando dal mio primo vero amore. E quel primo vero amore era il Taranto. Storie d'amore nate sugli spalti, amicizie nate nelle trasferte, generazioni cresciute insieme, promesse mantenute mantenute anche quando sarebbe stato più facile andarsene, perché il tifoso del Taranto non ha mai avuto bisogno di una categoria per sentirsi parte di qualcosa, ha avuto bisogno soltanto di quei colori. E adesso siamo qui, 27 settembre 2026, ancora una volta bisogna ripartire dall'eccellenza, dalle difficoltà, dai problemi, da un puzzle al quale mancano ancora tanti pezzi. Ma forse è proprio questo il momento più importante, quello in cui si ricomincia a costruire un pezzo alla volta, una voce alla volta, una partita alla volta. E allora ci sarà anche una carezza da fare a quella tribuna stampa, a quella dedica che pesa più di tante parole, a Cristian Cesario, un amico che la vita ha portato via troppo presto, perché anche chi non c'è più continua a vivere nelle storie che raccontiamo, nelle partite che ricordiamo, nei posti dello stadio che continuiamo a guardare. Allora sì, forse il calcio è davvero quello che dice Vasco Rossi: la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, ma certe passioni non volano via, restano.
1: I complimenti a De Lisanti li ho già fatti oggi, è importante il passaggio finale, perché chiaramente il pensiero per noi tutti che lo abbiamo conosciuto e che li siamo stati amici e che li siamo amici ancora va a Cristian, che insomma là, su quei gradoni lì, in quello stadio là si è formato e che purtroppo non sarà presente, quindi un pensiero va all'amico ancora prima che al collega. De Bartolomeo, allora insomma, emozioni, sensazioni, si ritorna allo stadio Iacovone, si ritorna dopo un 2-0, quello rifilato al Maglie, che deve essere per forza di cose il viatico per incominciare una stagione che va nel segno del tandem Montervino-Tiozzo, che va nel segno di un mercato che continua a lasciare registrare entrate in casa Taranto, l'ultima di ieri, insomma una squadra che adesso deve viaggiare su ritmi diversi e farsi accompagnare dal pubblico dello Iacovone.
2: Sì Dario, innanzitutto permettimi di fare i complimenti a Peppe, servizio bellissimo, parole bellissime, mi sono emozionato quasi. Ma come diceva il tifoso nell'intervista prima, no, che ha effettuato sempre lo stesso Peppe De Lisanti, Taranto, cioè, è una passione incredibile, indescrivibile. Non è la categoria la cosa che importa, noi è la passione. Taranto, cioè, Taranto ha bisogno del Taranto, no? Anche perché il calcio, almeno nella nostra terra, è proprio un riscatto sociale, no? Visto che la nostra è una città con una realtà un po' abbastanza martoriata, quindi il calcio è uno sfogo, no, importante che abbiamo, e quindi abbiamo fortemente bisogno, tanto che la categoria è una lettera, no? A, B, C, D, per noi è una lettera, è una passione, un qualcosa che non si può descrivere. 12.000 spettatori in eccellenza, credo che sia un record che forse non batterà nessuno, a mio avviso. Sì. Detto questo, dobbiamo correre, sicuramente chi gioca nel Taranto e chi indossa la nostra maglia domenica capirà, a mio avviso domenica capirà veramente cosa voglia dire giocare nel Taranto, perché è vero che a Massafra abbiamo raggiunto anche il sold out, no? 2.000 spettatori, ma nulla di eccezionalmente importante rispetto a quello che poi sono a quelli che sono poi i nostri numeri, no Dario? Sì. E quindi domenica più di qualcuno capirà se sarà in grado di sopportare il peso della nostra maglia. È vero che siamo in eccellenza, ma siamo sempre Taranto, che è una piazza importantissima, che ha giocato 30 anni in Serie B. Quindi più di qualcuno dovrà capire se effettivamente riuscirà a supportare e sopportare il peso che è della maglia rosso-blu. Poi per quanto riguarda gli acquisti, Montervino, è chiaro che la nostra squadra con il cambio della guida, sia a livello di direttore sportivo che di allenatore, siamo tornati un po' un cantiere, ecco, come il nostro stadio, che deve essere pronto però al più presto possibile, perché non possiamo sperperare questo patrimonio di partenza di 12.000 persone, perché poi l'entusiasmo si affievolisce se i risultati comunque iniziano a non arrivare. Non bisogna disperdere tutto questo. Chiaramente non è la gara contro il Novoli che ci darà nuovi acquisti, però sicuramente mi auguro che chi finora con la testa non ha viaggiato al 100%, che possa ritrovare almeno quelle motivazioni in più e che dimostri di essere chiaramente un giocatore di categoria superiore. Poi chiaramente il direttore penso che è sempre, no, alla ricerca di rinforzi importanti, ecco. Non sì. So se riusciremo a completarla a settembre, ottobre, la squadra, perché il mercato vero poi parte a dicembre, no Dario? I pezzi grossi, diciamo, ora non so se sono disponibili, ma sicuramente abbiamo un materiale che possiamo fare davvero bene. Non credo che dobbiamo, capisco, chiaramente tutte le squadre sono rispettabili e che soprattutto contro di noi hanno dimostrato di mettere quel qualcosa in più, però con il materiale umano e tecnico che abbiamo in questo momento credo che possiamo, almeno fino all'apertura del mercato vero e proprio, restare aggrappati, ecco, al treno, no, delle prime in classifica, per poi con il mercato rinforzarci notevolmente e cercare di dare quella spinta, anche se io non sottovaluterei la Coppa Italia, devo essere sincero, è sempre una strada.
1: Certo, mister, cambiare a inizio stagione è una scelta coraggiosa, alle volte è necessaria?
4: Sì, a volte sì, è necessaria.
1: Doppio cambio poi, Pagni, sì. Pagni e Giuliatto, insomma.
4: Vabbè, diciamo che andava fatto, perché comunque avere una rosa di 33-34 giocatori non aveva senso, soprattutto avere giocatori a loro dire di categoria superiore, però sono delle figurine, cioè non si vincono i campionati con le figurine, perché comunque i campionati si vincono con 10-12 giocatori di 26-27 anni, 25 anni che corrono, e poi under forti. Per esempio, una pecca che ha il Taranto è che hanno una, vabbè, hanno colmato adesso con il 2008 che è arrivato, via, sì. Però hanno tutti 2007, perché per esempio anche Lupo, che è 2007, nel momento in cui gioca Lupo non può giocare Monetti, non può giocare l'altro esterno
1: Soldani,
4: no, Soldani
1: Martano
4: che è buono, perché Soldani gioca nel 2008,
1: okay.
4: Quindi Lupo è un 2007, ma è domenica ha giocato Soldano che è un 2008, ma non è al pari di Monetti o di Martano. Però voglio dire, alla fine non, abbiamo questa pecca del 2008 che è fondamentale, quindi dovresti prendere dei giocatori di esperienza, magari anche di eccellenza, e prendere dei 10-12 giocatori di 25-26 anni che si mangiano l'erba, e prendere un gruppo di under 5-6-2007, 5-6-2008, che hanno fame di giocare, che hanno voglia di giocare, perché comunque sia, per dire, un'altra cosa che hanno sbagliato, secondo me, è dare lo iodice al Trani. Cioè tu hai dato un giocatore che comunque a Taranto non ha dimostrato nulla, ma che, per dire, domenica ha fatto un Eurogol. Cioè tu hai dato a una diretta concorrente.
1: Sì, sì, abbiamo parlato col direttore Montervino venerdì scorso proprio di questa cosa, perché abbiamo fatto questa domanda e lui ci ha detto: io preferirei che adesso si parlasse dei nostri, no? E non, non di lo iodice. Maiorino, in che cosa Mirko è cambiata o sta cambiando questa squadra? Perché noi abbiamo delineato quelle che erano le pecche tecnico-tattiche di questa squadra, abbiamo parlato di una squadra lenta, compassata, di una squadra avanti con l'età e che aveva bisogno di alcuni inserimenti, inserimenti capaci di creare un cambio di passo, qualcuno di ritmo diverso, di inserimento a centrocampo, insomma sta arrivando, sono arrivate le pedine che forse servivano, dietro con dei calciatori che si assomigliano tutti, il direttore Montervino ce l'ha confermato, perché sono tutti quanti lunghi, alti, pesanti, difensori centrali capaci di giocare a 4, ma probabilmente che devono adattarsi a 3, e poi in queste uscite è mancato il gol l'ha ritrovato lo Savio. È importante che l'abbia trovato anche un difensore come Morales, ma in che cosa ti aspetti che cambi definitivamente, che assomigli di più a Montervino questa squadra?
5: Allora, partiamo da un presupposto che non sono d'accordo sul discorso dell'età. Il Taranto è molto più giovane delle altre pretendenti alla vittoria del campionato, quindi quando sento spesso dire il Taranto è una squadra vecchia, però poi l'età media della rosa è tra le più basse, anzi è la più bassa di chi sta lì davanti, quindi è più bassa, sì, del Canosa, del dell'UCBisce, dell'Unione Calcio Bisceglie, del Trani, dello Squinzano, abbiamo un'età, una media età molto più bassa. Tra l'altro i campionati in eccellenza si vincono con il giusto mix sicuramente tra giocatori esperti, come ci ha insegnato nell'unico campionato a cui abbiamo partecipato il Brindisi, che non era una squadra di 25 anni, era una squadra di giocatori alla Saraniti o alla Lanzolla per intenderci, a cui ovviamente andavano, c'erano dei Antonini, che portiere Antonino fortissimo, sì. Ma anche lui in là con gli anni. E poi giustamente sul discorso degli under siamo d'accordissimo. In questo momento credo

0: credo serva un altro 2008, perché Mutisi purtroppo credo che la stagione sia finita per
1: sì.
0: il grave infortunio. Però Lupo, per esempio, per me non è un under. Cioè, Lupo è praticamente un over.
1: Beh, Lupo è un giocatore che ha fatto la dire titolare l'anno scorso.
0: Ha fatto 60 partite negli ultimi due campionati di Serie D da titolare a Martina. E poi c'è anche un'altra cosa. Per me Monetti è fortissimo e può giocare tranquillamente non da under. Cioè, non necessariamente... cioè, noi dobbiamo avere da regolamento un 2007 e un 2008, ma nessuno ci vieta di schierare Monetti dal primo minuto, magari nell'ultima mezz'ora, se si decide o si vuole, se il mister certo. legge la partita e crede che possa servire un giocatore con le sue caratteristiche. Io mi aspetto un Taranto come quello che abbiamo visto nei primi 35-40 minuti delle ultime due partite di campionato. Un Taranto più aggressivo, probabilmente sono probabilmente un po' indietro con la preparazione, non so, probabilmente ci sarà stato qualche problema nella preparazione in ritiro, io questo non sono un tecnico, quindi queste cose non le so e credo di non poterle sapere, però ti dico, sulla carta per me la squadra è fortissima, perché...
1: Sì.
0: Gente che adesso non ha segnato, ti faccio due nomi su tutti, Rajkovic vabbè, ha fatto un gol, e Saraniti, cioè sono due attaccanti che hanno sempre segnato. Non scordi come si gioca a pallone.
1: Come si direbbe, dalle tue parti?
0: Non lo so.
1: A Canoscia a porta.
0: Ma infatti, quello è come andare in bicicletta, no?
1: non
0: è che te lo dimentichi. Sicuramente c'è un momento di difficoltà, e credo anche che la scelta di un direttore sportivo e di un allenatore che io vedo molto simili caratterialmente,
1: sì, sì.
0: cioè due
1: sanguigni,
0: belli duri, credo che quello che serviva a questa squadra era proprio questo, un po' di regole.
1: Sì, sì, la porta chiusa dello spogliatoio è una cosa importante.
0: Montepino credo sia stata la prima cosa che ha detto in conferenza
1: non è casuale,
0: stampa. No, non lo so se è casuale o meno, una cosa è certa, il Taranto ha bisogno di tranquillità, cosa che non arriva ora, con i comunicati del comune a due giorni
1: dall'esordio. Vuoi leggerlo tu dopo?
0: No, mi permetto solo di dare un consiglio agli amici che sono a Palazzo di Città, anzi più che altro gli ricordo un piccolo passaggio, che ci sono stati sindaci con un indice di gradimento decisamente più alto di quello del mio amico Piero Bitetti, che quando hanno deciso di
1: schierarsi,
0: di mettere il bastone fra le ruote al Taranto Calcio, hanno visto la loro popolarità crollare. Ora, siccome quella dell'attuale amministrazione non è proprio alle stelle, diciamo così, per tutta una serie di motivi, alcuni anche non dipendenti dalla loro volontà, io ci andrei con i piedi di piombo.
1: Quello leggiamo e lo cerchiamo di interpretare.
0: Possiamo anche leggerlo.
1: San Cesario, lei resti lì perché ho bisogno di fare pulizie, di mettere al loro posto le persone, e quindi è il posto di chi non deve aspettare, perché in collegamento abbiamo Paola Raisi. E quindi Paola, buonasera e benvenuta a Studio 100.
2: Grazie dell'invito e bentrovati.
1: Paola, chiusa la valigia? Tutto a posto? Sistemata acqua e olio?
2: Sì.
1: Tutto bene? Si scende? Si arriva a Taranto?
2: Sì, tutto a posto. Aspettiamo solo la partenza domani mattina.
1: Bene, c'è come al solito, immagino, un po' d'emozione, anche perché insomma è la prima nel nuovo Iacovone, e dopo quello che ci siamo raccontati quest'estate non è più il tempo delle polemiche, ma è il tempo di riabbracciarci forte, vero?
2: Sì, infatti. Adesso è tempo di ripartire, di ricominciare, ma veramente in maniera concreta, in maniera forte e molto, molto decisa.
1: Hai avuto modo già di vederlo questo stadio in video? Insomma, è lo stadio che porta il nome d'Erasmo, quindi l'avrai certamente visto in TV. Che te ne pare? Che cosa pensi che proverai quando ci entrerai dentro per la prima volta?
2: Allora, l'ho visto, ho seguito i lavori, anche perché vedevo tanti video sui

0: social. E poi, sinceramente, tanti amici mi mandavano i video dei lavori, come proseguivano. E devo dire che lo stadio è veramente una cosa grandissima, grandiosa. Però secondo me bisogna entrarci e provare. Sicuramente sarà un'emozione grandissima.
1: Sì, io ti leggo, Paola, ho sentito il presidente Sebastiano Ladisa qualche minuto prima dell'inizio della trasmissione,
0: Sì.
1: e gli ho chiesto, presidente, ma fai un passaggio da noi, perché non so se sai, se stai seguendo la prevendita, ma immagino di sì, Paola, è stato sfondato il tetto dei 10.000 biglietti, si va verso il sold out per quella che è la capienza dei 12.750 posti. Come tu ben sai, il Taranto è in eccellenza, quindi parliamo del quinto campionato e, insomma, portare allo stadio 12.750 persone, diciamo che è una bella impresa, sarà certamente il record che resterà imbattuto in peritura memoria, perché
2: È
1: vorrei
2: già il
1: vedere.
2: record.
1: E no, dico, resterà record in peritura memoria. Vorrei vedere chi sono i pazzi che portano quasi 13.000 persone allo stadio in eccellenza, se non
2: Potrebbe scendere un qualche
1: Milan,
2: big.
1: l'Inter e la Juve, quelli possono essere al massimo. E ti leggo, ho sentito il presidente Ladisa e gli avevo chiesto di intervenire, ho detto: Dario, guarda, sono fuori per lavoro, e ha detto: porta un mio messaggio a Taranto, ai tifosi del Taranto, relativamente alla prevendita. Mi dice: questa risposta mi porta ad avere una responsabilità ulteriore nei confronti di questa città. Voglio che il campo dia le risposte sperate. Sono felice ed entusiasta di questo momento. Poi c'è un passaggio che ti riguarda da vicino, Paola. Dice: accompagnerò personalmente la signora Iacovone allo stadio e lascerò a
0: Grazie.
1: lei il giusto riconoscimento. Secondo me questo è un passaggio importante, perché, insomma, il presidente ti
0: Grazie,
1: accompagna e ti lascia con quello che è la città che ti aspetta. Ci torniamo subito. Auguro ai tarantini tanta felicità. Sono parole di gratitudine per la loro vicinanza alla società. Vi saluto e vi abbraccio forte. A domenica e forza Taranto. Io direi che, insomma, il pensiero che riguarda la tua presenza sia certamente un bel pensiero.
0: bellissimo, bellissimo. Ringrazio il presidente Ladisa, che avrò il piacere comunque di conoscere domenica, e avremo questa opportunità, quindi sarà un piacere. E lo ringrazio tantissimo per questo pensiero e per questo piccolo programma che ha nei miei confronti, che sarà sicuramente per me un compito arduo perché sarà molto molto emozionante, molto carico.
1: Certo, però insomma, bello davvero. E poi ti dico, Paola, prima di salutarti e di ringraziarti di essere stata qui con noi, ti dico che sono arrivati tantissimi messaggi che mi
0: Grazie.
1: ricordavano, quasi, quasi come se non lo sapessi. Mi dico, oh, mi raccomando, domenica c'è Paola Raisi allo stadio, mi raccomando, domenica. Quindi c'è tanta attesa per la prima allo Iacovone e tantissima attesa per il fatto che ci sarai tu allo stadio domenica in ricordo. Eccoli qua, io non dico bugie, questi sono soltanto alcuni
0: No.
1: di quelli che sono arrivati, ma ce ne sono altri più sotto. Quindi, insomma, c'è attesa, Paola, Taranto ti aspetta.
0: Bene, bene. Io vi ringrazio tantissimo per questo intervento che mi avete fatto fare. Ovviamente io sono di parte e quindi dico sempre forza Taranto, però voglio anche dire vinca il migliore.
1: Va bene, vinca il migliore, però noi restiamo su Forza Taranto, no? Che a noi ci piace di più quello.
0: Certo,
1: Noi siamo di parte come te. Siamo di
0: beh
1: parte come
0: sì,
1: te.
0: sì, infatti, infatti. Bene, grazie Dario, grazie, ringrazio tutti quanti, ringrazio le persone che mi hanno scritto, che mi hanno mandato i saluti, ringrazio tutti quanti, io sono felicissima e domenica saremo tutti insieme per sostenere questo Taranto che amiamo tantissimo, questi colori che vedremo in questo stadio. Per me sarà un'emozione grandissima, però ce la farò, ce la farò.
1: Sarai supportata da 13.000 persone. Paola, grazie, buon viaggio, ci vediamo domenica.
0: Grazie, grazie a voi, grazie.
1: Grazie mille. Allora, qualcuno vuole parlare? Qualcuno ha qualcosa da aggiungere qua in questo caso? Posso andare da San Cesare? Cioè, io non vorrei.

0: interrompere questo momento andando, però facciamo una cosa, fermo, no, fammi andare da Calò un attimo, perché non posso passare da Paola Raisi a San Cesario, non ce la posso fare, quindi preferisco passare il limbo, il purgatorio.
1: Facciamo una cosa graduale.
0: Esatto, il mio purgatorio è Calò e poi vado all'inferno, Calò. Insomma, noi tante volte abbiamo letto lo stadio Iacovone, il simbolo, e siamo stati anche critici, perché alle volte, diciamo, sono passati tanti anni, bisogna guardare avanti, bisogna guardare senza dimenticare le radici, però Taranto risponde presente, insomma, ci dice che quando c'è il connubio con Iacovone o con la signora Raisi, il legame è sempre molto forte.
2: Beh Dario, ma questo è normale, fa parte comunque della storia, fa parte del patrimonio affettivo, oserei dire, del patrimonio emozionale del calcio tarantino. Come ogni piazza ha la sua storia, ogni piazza ha i suoi simboli, ed è giusto che sia così. Nel caso del Taranto, inevitabilmente, è Erasmo Iacovone. Io volevo solo fare però una precisazione sulla questione della capienza. In realtà, chiaramente, questi sono dati che verranno sfondati, ve lo dico, verranno chiaramente cambiati, perché adesso che il Taranto avrà la possibilità di avere, lo stadio della Comune di Taranto potrà avere la capienza che sappiamo, lì si entrerà veramente nella storia dell'eccellenza, e penso che difficilmente verrà poi eguagliato questo record, perché in realtà in questo momento il record è sempre quello di Monopoli Brindisi del 2004-2005, 13.000 spettatori, eccellenza.
0: Fermo, aspetta Calò, perché c'è Maiorino che dissente. Mi potete mettere Maiorino da una parte e Calò dall'altra, che si guardano in cagnesco e dicono:
1: ma che cagnesco!
0: Fagli aggredire la Briola, fai in modo, creiamo hype.
1: Non c'è nessun dissing, è che ho letto anch'io questa cosa oggi pomeriggio e mi sono andato a documentare.
0: Si è documentato, Maiorino.
1: E lo stadio di Monopoli nel massimo della sua storia calcistica ha fatto 7.000 posti come capienza.
2: Però, Monopoli, ho tanti amici, mi occupo tanto di queste cose.
0: Così, sì, questa inquadratura, sì.
2: Ho parlato di questo Monopoli Brindisi con questi tanti spettatori. Però vedi, stiamo parlando sempre di Rana Caprina, ragazzi.
1: Con l'articolo dell'epoca.
0: Spettatori
1: circa 8.000.
2: Sicuramente sinceramente tanti spettatori. Ma all'epoca Monopoli aveva una capienza maggiore rispetto a quella allo stadio di adesso.
0: 8.000, dice Calò.
2: La curiosità comunque, che era anche a quell'epoca. C'era al Monopoli
1: erano gli stessi presidenti, no, di Ladisa.
0: Sì, 8.000, però dice, vabbè, comunque sia, va bene lo stesso, per la questura 12.000.
2: No, va bene,
0: era 6.000, era di meno.
1: Per la questura 12.
0: bene così. Comunque, Calò, grazie di aver comunque reso graduale il passaggio da Raisi a San Cesario, perché io adesso devo parlare di calcio.
2: Poi realtà, Dario, okay. Non so se poi parleremo del fatto del comune, perché sì. Li sento completamente dalle critiche al comune. Faccio però una premessa, perché se no qui creiamo subito un problema. Tu mi conosci, non me ne frega assolutamente niente, scusate il termine, di chi è il sindaco, politica, non politica, centrodestra, centrosinistra. Io parlo tecnicamente.
0: Certo.
2: Anche perché se a questo punto, scusami se faccio questa cosa, anche perché se dobbiamo criticare il comune, andava criticato anche il presidente Ladisa quando nella settimana prima della partita in fondamentale col Gladiator fece quella polemica sullo stadio. Quindi siamo 1-1 a questo punto.
0: Facciamo quello che volete tra poco. Prima, io devo andare a San Cesario, lei nell'oculo, che com'è? Freddo? Fa freddo dalle sue parti? Come sta? Che?
1: È bello paio.
3: Devo dire che l'oculo è caldo. Siamo a livello climatico, siamo bene almeno.
0: Sì, no, intendevo a livello epidermico, però va bene lo stesso. San Cesario, com'è andata la gara col Maglie? Lei che è un cultore della materia di campo?
3: Allora, introdurrò questa mia analisi iniziale parlando dell'ultima puntata di Studio 100, perché se vi ricordate è venuto il direttore e non ero preparatissimo sul Maglie. E
0: sì, dissi possiamo fare un recap su quello che ha detto San Cesario, perché le abbiamo chiesto un giudizio sul Maglie, e lei che ci ha detto?
3: Io ho detto che il Maglie era rimasto con tanti giocatori dell'anno prima, tranne qualcuno che aveva ceduto, ed era rimasto più o meno uguale come gioco.
0: E il direttore del Maglie che ci ha detto?
3: Che io ero impreparato, che non avevo fatto i compiti a casa, come si suol dire.

0: Fatto sta che i compiti a casa li ho fatti ed
1: No,
0: effettivamente il
1: deve...
0: bagno è
1: No, no,
0: molto
1: lei,
0: diverso.
1: mi divaga, San Cesario. Lei tergiversa e non è questo il modo giusto di ammettere. Lei si è pentito settimana scorsa, lo ammetta. Si è
0: Sì.
1: pentito. Allora, che succede? Dopo essersi pentito, deve spiegare, perché insomma, lei ha detto che il Maglie aveva confermato buona parte della rosa, che c'erano tanti calciatori dello scorso anno. Il direttore del Maglie, in diretta, ha detto: guarda, non ne è rimasto uno. Non ce n'era uno in campo domenica.
0: Sì,
1: Benissimo.
0: 11 su
1: Quindi...
0: 11, cambiato pure l'allenatore, ma questo lo
1: Anche, è
0: so, ma
1: rimasto solo
0: perché
1: il
0: non
1: direttore e il
0: è
1: custode del campo a Maglie, sono rimasti due, non c'è più
0: il
1: nessuno.
0: guardiano del cimitero.
1: E guarda, tre persone. Però lei si è redento subito, ha rimesso i suoi peccati subito, ha ammesso le sue colpe e subito dopo, insomma, si è messo a studiare. Questa settimana ha un'analisi particolare. Io vorrei spiegare che è successo questa settimana, ma non lo posso fare o non lo posso fare, assumendomi anche parte delle colpe?
0: Puoi farlo,
1: Posso
0: assolutamente.
1: farlo. Allora, di solito io invio, faccio inviare il filmato della partita a San Cesario in tempi piuttosto celeri, al massimo arriva il giovedì. Questa settimana non è arrivato per motivi tecnici, questo pomeriggio mi ha richiamato dicendo: oh, non mi è arrivata la partita per fare l'analisi. Hai ragione, gli abbiamo mandato un file sbagliato. A un certo punto mi ha
0: Avete
1: detto:
0: mandato
1: no, beh,
0: Taranto Melfi del
1: no, mi è uscito
0: 2004.
1: sta quando scaricavi Emule un film in italiano e ti apriva un'altra cosa.
0: Biancaneve 7 in
1: E
0: alto.
1: appunto, e gli abbiamo mandato un altro file. Allora mi ha detto, a un certo punto mi fa: guarda, ho risolto, ho scaricato da YouTube. Io arrivando qui in macchina, ero fermo, ho visto il file che mi ha mandato, e io lo dico spassionatamente, era il file di Antenna Sud. Ho detto, io non posso mandare il file di Antenna Sud sulla
0: A
1: nostra,
0: mia
1: quindi...
0: parziale discolpa, la partita completa io per abitudine la scarico da
1: No,
0: loro
1: no,
0: e
1: ma è colpa
0: comunque era
1: mia, eh!
0: concitato perché
1: È
0: era.
1: colpa
0: Sì, sì,
1: mia,
0: sì.
1: non è, San Cesare, è colpa mia, non è colpa sua, però non potevo mandare il file di
0: Dovrebbero
1: Antenna Sud.
0: volare delle teste a quel
1: No,
0: punto. A quel punto rotolerebbero delle teste,
1: siccome ho
0: no?
1: 20 anni di mutuo ancora da pagare, non posso fare questa cosa. Però San Cesare, lei è così bravo da farci l'analisi a braccio sugli highlights. Quindi noi adesso mandiamo le immagini della gara e lei quando dice stop e noi ci fermiamo, va bene? Facciamo questa improvvisata e ci spiega nel
0: Certo, ma
1: frattempo.
0: possiamo anche mandare le immagini continuativamente. Comunque,
1: È più
0: devo
1: bravo.
0: dire che gli highlights coincidono più o meno con le
1: Prego,
0: azioni che ho
1: San
0: deciso di
1: Cesare.
0: analizzare. Soprattutto questa iniziale qui, l'attacco all'area di Soldani e Rosavio, che è l'effetto di una causa, appunto, che è la costruzione del Taranto. Erano 30 secondi di clip. Una cosa molto positiva della partita, che abbiamo fatto contro il Maglie è l'utilizzo dell'ampiezza, come al solito, ma anche abbiamo cominciato a vedere delle rotazioni in ampiezza. Soldani che nelle partite precedenti, soprattutto con Giuliatto, era sembrato assente, doveva fare troppi metri, è sembrato molto più lucido in questo caso e infatti gli attacchi alla profondità, l'occupazione del mezzo spazio, sono usciti bene. Infatti Anzio Smanovic e Soldani sono stati un fattore, Soldani appunto ha anche fatto un assist importante. Quindi molto bene in questo caso, la partita l'abbiamo vinta nella prima costruzione perché le uscite del Maglie sono state un attimo scoordinate. Qui vediamo un calcio piazzato, i primi 30-40 minuti sono la notizia più buona, che potevamo avere. Mi ricordo che, tra l'altro, che l'altra volta c'era qualcuno scettico su Tiozzo. È vero che dobbiamo aspettare ancora qualche partita, però questa partita conferma i giudizi e i voti positivi che gli avevo dato. È stata una partita di dominio, di possesso, con una difesa a 4 che poi diventava a 3, mi sono piaciuti molto tutti e tre i centrali, anche Ranzola per una volta era nel ritmo, qui vediamo, penso che questo sia il gol di Morales,
1: Sì.
0: sapeva attirare molto bene la pressione, il Maglie ha giocato una partita molto coraggiosa, a differenza dell'anno scorso, giocano in maniera molto diversa e incentrano tutto sulla prima pressione, portano sempre tre attaccanti, quindi l'attaccante più due dietro, più uno che si alza sul lato palla. E questa cosa all'inizio siamo riusciti ad aggirarla, dopodiché abbiamo abbassato il ritmo. Quindi, in previsione della partita contro il Napoli, io mi aspetto che il Taranto incominci anche a capire quando rallentare il ritmo, perché fino a quando dobbiamo andare in vantaggio, ammazzare la partita, siamo i più forti. E fino a qui non c'è dubbio, ma quando dobbiamo rallentare il ritmo, abbiamo rischiato contro il Maglie poco perché abbiamo giocato molto bene, però potrebbero esserci avversari più forti che ci fanno più male. Detto questo, l'unica lacuna che ho trovato è stata nel secondo tempo, quella che vedete è una rimessa che è sca stata scaturita da una transizione negativa, dove praticamente noi battiamo una rimessa, mi pare che fosse Soldani stesso, perde il pallone e a quel punto sono tre giocatori del Taranto. Le squadre di Tozzo hanno questa caratteristica dove la seconda linea di pressione, il centrocampo, è molto alto e quindi c'è un grande rischio che ci si prende e quindi una grande fase offensiva, ma ci sono anche i costi di questa fase offensiva. Perché che succede? Il Magli va in una transizione offensiva molto lunga, c'è un solo giocatore che porta la palla e praticamente ci taglia tutta la nostra squadra. Abbiamo ancora pochi giocatori adatti alla transizione negativa e soprattutto manca una percezione del pericolo. Io sentivo Calò fare discorsi sulla tempra, o comunque sul carattere di questa squadra, ed è vero, nei momenti morti della partita, nei dettagli, perché di dettagli dobbiamo parlare, e questa è una notizia positiva, perché la partita la giochiamo e anche bene, nei dettagli manca proprio il carattere. E questa è la cosa finale che dico, appunto, una partita da 8 e mezzo, adesso dobbiamo pensare ai dettagli, quindi la difesa delle fasce e la transizione negativa.
1: Mister, sei l'unico che può controbattere eventualmente. Questo è uomo di teoria, tu sei uomo di campo, noi uomini di chiacchiera per diversi
2: Allora,
1: aspetti.
2: vabbè, sicuramente il Maglie era poca cosa, quindi attendiamo test più probanti, perché il Maglie aveva giocato in Coppa con il Taurisano, aveva perso 3-1, quindi ben poca cosa, infatti non sono gli stessi giocatori dello scorso
1: Non, inferi,
2: anno.
1: non devi inferire su San Cesario, mister, perché
2: Non è
1: altrimenti,
2: gli
1: se
2: stessi
1: no.
2: giocatori dello scorso anno, non hanno anche l'allenatore dello scorso anno. E per dire, uno dei giocatori che io farei giocare sempre è oltre Marini, perché
1: Sì.
2: comunque è uno che ci dà profondità. Vabbè, chiaramente lo affiancherei ad una delle due punte, tipo Sanariti
1: Sì.
2: o Rajkovic, però magari farei, però il problema sarebbero gli under da mettere. Farei lo Savio, Oltremarini e Sanariti o Rajkovic. Però nel momento in cui fai questo, poi devi mettere un under in quel trio d'attacco.
1: Sì.
2: Io una delle cose che uno dei centrocampisti più forti che ho visto acquistati è un certo, non mi ricordo, ma il centrocampista centrale.
1: Dipende, se lì c'è
2: No,
1: Scoric
2: Scorice
1: che non
2: lo caccerei
1: l'hai
2: proprio,
1: bocciato,
2: l'ho
1: già scusa.
2: bocciato.
1: Mister Scoric per uno dei calciatori che entra in forma
2: Eh
1: tardi
2: sì, vabbè,
1: fisicamente.
2: ma fino a quando entra in forma perdiamo il campionato, voglio
1: Va
2: dire,
1: bene,
2: no?
1: mister, ok.
2: Io per dire, non capisco perché non giochi Vukoya o Dipalo Antonio, perché fino all'anno scorso
1: Sì.
2: erano fortissimi. Però non sono
1: Hanno preso Angiulli.
2: ancora. Quello era D'Angiulli, è uno dei giocatori più forti che ho visto di quelli
1: Sì.
2: acquistati. Quindi D'Angiulli lo farei giocare a prescindere, lo affiancherei a Vukoya o Di Paolo Antonio. Magari farei anche un 3-5-2 e magari metterei il centrocampo a 3
1: Chiaro.
2: con Vukoya, Di Paolo Antonio
1: E Angiulli, sì.
2: e Angiulli.
1: Insomma, mister, però l'analisi del professor San Cesario va rivista poi sui prossimi avversari,
2: Sì,
1: insomma,
2: beh,
1: quindi.
2: perché comunque, beh, al di là del Novoli, perché per poi andiamo a Canusa, quindi alla
1: Sì.
2: fine diventa lì il test probante.
1: Sì, assolutamente. Allora, io basta, non voglio più parlare di calcio con voi, voglio parlare di politica. Che
2: Basta
1: dici?
2: calcio.
1: Basta calcio, basta
2: Passiamo al
1: calcio.
2: basket.
1: Pensiamo al basket. Sabato, venerdì prossimo, già so che ci abbiamo venerdì, visto che si lavora alla grande. Vado a leggere,
2: Quando uno è
1: eh? Quando
2: avanti.
1: uno è avanti, vado a leggere, però prego, Labriola, non mi inquadra perché i capelli sono pochi e quindi inizia a vedersi, insomma, qualcosa. Vabbè.
2: Inizia.
1: Io rivaluto la sua presenza in
2: Ti
1: studio, anche
2: assumi
1: per
2: sempre le tue responsabilità quando mi inviti.
1: vedi, hanno cambiato inquadratura. A proposito di Stempia, sono andati dall'altra parte dove viene visto. Ecco, Calò, qua Stempia è un ricordo ormai. Vabbè, ma siamo tutti sulla stessa barca, tranne Maiori qua invece proprio. Va bene, va bene,
2: Ah,
1: va
2: lui se li
1: bene.
2: rasa i
1: Lui se
2: capelli,
1: li rasa, sì. Tricoticamente non è una trasmissione, come dire, ricca, assolutamente. C'è Maiorino, il mister, che insomma che.
2: Meno male che ho tagliato la coda allora.
1: Tagliato la coppa, tu poi hai anche la barba pronunciata. Vabbè, allora, comunicato stampa del Comune di Taranto arrivato nel pomeriggio di oggi in merito al futuro assetto gestionale dello stadio Erasmo Iacovone e alle ipotesi di partenariato pubblico-privato con il gruppo Ladisa, l'amministrazione comunale intende chiarire i principi che orientano la propria azione. Simeone. Già nel corso dei precedenti confronti con il gruppo imprenditoriale, l'ente ha espressamente rappresentato la volontà di non stravolgere la destinazione d'uso degli impianti, preservandone l'originaria vocazione pubblica e la specificità sportiva. Pur riconoscendo il valore dell'iniziativa privata nella valorizzazione dei beni complessi, l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse, i diritti dei gestori legittimamente individuati e la coerenza dell'intero modello di gestione con la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati, fatto salvo l'eventuale raggiungimento di intese preliminari tra gestori individuati e potenziali che si dimostrano inequivocabilmente coerenti con i principi e gli indirizzi dell'ente. L'obiettivo primario rimane quello di salvaguardare la tradizione sportiva cittadina, valorizzare l'eredità impiantistica degli impianti dei Giochi del Mediterraneo e assicurare la massima fruibilità delle strutture alle società sportive e alla comunità, in linea con le recenti modifiche al regolamento comunale. L'amministrazione pertanto conferma costantemente la propria disponibilità al dialogo con tutti i soggetti privati interessati, a condizione che ogni proposta risponda prioritariamente alla tutela dell'interesse pubblico. Allora, ciò che mi spaventa in questo comunicato è l'apertura, perché l'apertura è in merito al futuro assetto gestionale dello stadio Erasmo Iacovone e alle ipotesi di PPP con il gruppo Ladisa. Noi negli scorsi giorni siamo usciti con una notizia, ovvero che il Taranto Calcio è interessato a un blocco di opere, di strutture pari allo stadio Erasmo Iacovone, al parco urbano della Salinella, sul quale ci mettiamo un bel asterisco, al Pala Ricciardi e al campo scuola Valente. Perché mettiamo l'asterisco sullo skate park, sul parco urbano della Salinella? Perché è già oggetto di intesa preliminare con un soggetto che è Cassalia, che si è aggiudicato, tra virgolette, anche quella che è la procedura relativa al centro Magna Grecia. In questo comunicato io leggo un messaggio che va in quella direzione lì, ovvero tuteliamo quella che è l'identità sportiva degli impianti, l'identità sportiva con il quale sono stati creati gli impianti, senza stravolgerla, e credo che il Comune punti il dito proprio verso la volontà del Taranto Calcio di entrare in possesso legittimamente di quelle che sono tutte e quattro le strutture indicate. E dove lo vado a trovare nel comunicato? Pur riconoscendo il valore dell'iniziativa privata nella valorizzazione dei beni complessi, si legge, l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse. Quelle avviate o concluse sono due, no? Sono Magna Grecia e Parco Paradiso. Urbano.
3: Sono
1: tre, sì, Magna Grecia.
3: Sono due.
1: Magna Grecia,
3: Parco Urbano e Magna Grecia sono in abbinata.
1: Tre strutture. Paradiso, Iccos, se non vado errato, sì. Era la società che si è aggiudicata.
3: E poi Mediterraneo.
1: L'accoppiata, sì, Cassalia che ha preso skate park, parco urbano e Magna Grecia. Qui si dice l'amministrazione ritiene prioritario tutelare la continuità delle procedure amministrative già avviate o concluse, i diritti dei gestori legittimamente individuati e la coerenza dell'intero modello di gestione con la pratica delle discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati. Io se penso ai Ladisa interessati al Pala Ricciardi, penso ai Ladisa interessati anche, forse soprattutto, per la questione eventi. No? Non penso che Ladisa abbiano intenzione di sfruttare quell'impianto per l'atletica, nonostante la disponibilità da parte del Taranto Calcio eventualmente a dare in fruizione alle società che lo ritengano opportuno quell'impianto piuttosto che il campo Valente. Ma nel comunicato mi pare chiaro invece che evidentemente, pur apprezzando quella che è l'idea di PPP, si ritiene di voler dare seguito a quello che è l'indirizzo con il quale questi impianti sono stati creati. E quindi sì, da una parte lo apprezziamo, dall'altro però si dà continuità alle intese già raggiunte, e quindi si parla in questo caso del parco urbano, e poi la volontà di preservare quelle che sono le discipline sportive per le quali gli impianti sono stati realizzati. Fatto salvo l'eventuale raggiungimento di intese preliminari tra gestori individuati e potenziali che si dimostrino inequivocabilmente coerenti con i principi e gli indirizzi di rete. A questo punto però viene meno il discorso di Iacovone, no? Maiorino.
3: Allora, Partiamo da un presupposto. Allora, faccio un piccolo passo indietro. Sono d'accordo con Calò quando dice che anche il presidente ha sbagliato quella volta a uscire in quell'occasione prima della, credo fosse della finale,
1: sì,
3: col Gladiator. E detto questo, il comunicato parla, parte parlando dello stadio Erasmo Iacovone.
1: E su questo siamo d'accordo, no?
3: Cioè, il primo rigo è: per quanto riguarda lo stadio Iacovone, e poi dice, sì, non va snaturata la natura dell'impianto sportivo. Ok? Che significa? Lo chiedo a, diciamo, figuratamente alla città. Cosa significa? Significa, voi non è che dovete fare i concerti là, non è che dovete fare eventi collaterali, però poi viene meno tutto quello che ci siamo raccontati a livello proprio comunale di queste nuove strutture.
1: Che vi siete raccontati a livello comunale?
3: Beh, la Legend Global, che è stata così tanto al centro dell'attenzione anche mediatica della città, fa quello, fa, fa quasi esclusivamente, certo, quello. Allora, qual è il punto? Il punto è, allo Iacovone non giocherà più il Taranto? Beh, non credo. Chi prende in gestione lo stadio è il proprietario anche del Taranto Calcio, e quindi gioco forza il Taranto avrà la sua casa
1: lì. Il pallone è mio, ci gioco io.
3: E beh, credo proprio che su questo non ci sia ombra di dubbio. Che ci siano degli eventi collaterali allo sport è il futuro, cioè funziona così ovunque. E funziona così per gli stadi, per i palazzetti dello sport, per qualsiasi struttura. Perché noi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, però poi la piscina, le due piscine olimpioniche sono chiuse senza che nessuno sia interessato alla gestione. Allora domani si arriva un'azienda che dice, ok, la prendo io in gestione la piscina, però io la sera lì ci devo fare degli eventi collaterali per rientrare nelle spese, perché poi ciò che dobbiamo, di cui la cosa prioritaria è che devono essere economicamente sostenibili queste strutture.
1: Certo,
3: e
1: certo.
3: Come può lo Stadio Valente essere economicamente sostenibile se ci fai solo l'atletica? Con i biglietti al botteghino per gli eventi di atletica, oppure c'è qualche
1: a meno
3: società?
1: Che non sia, a meno che questo non sia un tuo problema. Cioè, a meno che chi...
3: Mio.
1: No, tu mi auguro di no, perché io ho a cuore il fatto che tu possa arrivare a fine mese.
3: E l'atletica proprio poi.
1: La gestione sulle spalle del Campo Valente, del Paris Ricciardi, non te lo auguro. Non sia un problema del comune, nel senso, la FIDAL garantisce, problema mio, gestisco io e garantisco io, e beh, questo è un altro discorso. Questo secondo me è la salvaguardia dell'indirizzo sportivo. Chiaro, questo, ma il problema a monte è l'intestazione del comunicato.
3: Certo.
1: Cioè, se parliamo di Stadio Erasmo Iacovone, questo comunicato, poi vado da Calò, se parliamo di Stadio Erasmo Iacovone, questo comunicato non ha motivo di esistere, è fuori logica, fuori tempo.
3: Ma tra l'altro c'è una sola manifestazione.
1: Tra l'altro, se parliamo, ecco qua, il nostro Labriola, ragazzi, voi capirete perché noi strapaghiamo la Labriola, no? L'autostipendio.
3: Non ti dico la faccia che ha fatto su strapaghiamo,
1: ecco,
3: perché ce l'ho di fronte.
1: A 7-0 le volume. Quindi eccolo qua, lui ci fa vedere anche.
3: Sta andando
1: no, resti qui.
3: Dopo
1: resti
3: i 7-0 ha deciso di andare.
1: Labriola ha messo una cosa che a noi la redazione Studio Centro è particolarmente cara, no? Il cerchio verde. Quando arriva il cerchio verde, ve lo dico qua, è l'editore che ha segnalato qualcosa di solito con un cerchio verde, ecco, nelle nostre chat. Quindi qui c'è un cerchio verde, qui c'è un altro cerchio verde. Lui mi sta facendo vedere attraverso i cerchi verdi quelli che sono il posizionamento. Quindi dicevamo, se la missiva, se il comunicato riguarda lo Iacovone, addirittura guarda quasi si assume, quando uno si diverte a lavorare questo, se la missiva riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, io non ne capisco la motivazione, non ne capisco il motivo di esistere. Se riguarda lo skate park, il parco urbano, il Paris Ricciardi e lo stadio di atletica, posso essere d'accordo, posso non essere d'accordo, ma capisco la motivazione. Quindi dice, tuteliamo l'accordo già raggiunto con chi si è aggiudicato il parco urbano, questo dice, e poi chi deve prendere questi due o tre qua che tuteli l'ambito sportivo. In soldoni, quello che abbiamo raccontato una settimana fa, ovvero l'anticipazione relativa a questo PPP complessivo da circa 80 milioni di euro da parte del gruppo Ladisa, con questo comunicato qua,
3: è smontato. È carta straccia.
1: È smontato. Vado da Calò. Calò, lei che era d'altra veduta, mi dica tutto.
4: No, all'alta veduta, il discorso è questo: per quanto riguarda gli impianti, noi sappiamo che comunque il Magna Grecia è.

l'altro, il Paradiso, se non ricordo male, comunque sono stati dati in gestione, no? C'è la Cassarìa, c'è il Mediterraneo e Icco. E voglio dire, sul discorso della destinazione d'uso, diciamo, mi concentro su questo. Il comune, se vogliamo, dice anche una banalità, perché se proprio dobbiamo dirla tutta, quando il comune dice che

0: concessione del partenariato pubblico-privato, perché l'istituto del PPP, no? La designazione d'uso di un'opera o di un servizio in un PPP deve tassativamente rispettare quello che è l'interesse pubblico e rimanere coerente con quelle che sono le finalità stabilite dall'amministrazione comunale. Poi possono esserci eventuali variazioni o proposte gestionali avanzate dai privati, e comunque devono superare naturalmente quello che è il vaglio poi dell'ente pubblico, no? E con la finalità di evitare quelle che sono le difformità rispetto alla destinazione d'uso autorizzata. Quindi mi verrebbe quasi da dire, se rimaniamo sul discorso di Jacopone, che il comune sta dicendo una cosa francamente molto banale. Io capisco che magari per chi non sa questi termini tecnici, cioè, ma che significa destinazione d'uso tutto quanto. Ma il comune, dal punto di vista dello Iacovone, Paolo, sta dicendo una banalità. È chiaro che io non posso alterare la destinazione d'uso se la destinazione d'uso è quella. Però a questo punto bisogna chiarirsi. Questo è quello. Chiarirsi tra i due soggetti interessati. Cioè, io posso fare qualcosa di più che non sia semplicemente l'attività sportiva in uno stadio? Questo è il quibus. E allora bisognerebbe capire
1: E tu
0: da parte del
1: ritieni perché
0: comune,
1: noi
0: ma qual è il
1: quando.
0: progetto vero della famiglia Ladisa? Ce lo fate capire?
1: Sì, ma tu ritieni che i Ladisa possano essere interessati esclusivamente alla gestione dello stadio per fini calcistici? Oh, io credo che sia assurdo una cosa del genere.
0: Io credo che sia interessato anche a qualcosa di più, anche perché è chiaro che anche a me
1: Assurdo.
0: sembrerebbe molto strano che un imprenditore o un gruppo imprenditoriale si limiti solo a quello, in un discorso, come giustamente diceva Mirko, di modernità, di concezione moderna degli impianti sportivi. Però bisogna chiarirsi sulla destinazione d'uso, perché oggettivamente quello che dice il comune in punta di diritto è corretto, ma ci possono essere delle variazioni, purché non si vada oltre certi limiti. Quindi si può anche fare un discorso di dialogo competitivo, chiamiamolo così, tra virgolette, non in maniera, diciamo, tecnica, perché il dialogo competitivo è un'altra, diciamo, forma di scelta del contraente, è un altro lì, però dialogare nell'ambito del partenariato pubblico-privato. Poi
1: Maurizio, vuoi sapere la mia? Vuoi sapere
0: se poi
1: la mia?
0: andiamo sulle altre strutture. È chiaro che ci sono alcune strutture che già sono state assegnate, altre che, e qui mi piacerebbe capire come stanno le cose.
1: Vuoi
0: Perché, per
1: sapere la
0: esempio,
1: mia?
0: sullo.
1: Credo che al comune piaccia più la soluzione FIDAL per il Pala Ricciardi e per il campo scuola. E che questo PPP complessivo, che ripeto dovrebbe essere stato presentato oggi da circa 80 milioni, non abbia convinto. E quindi le tempistiche sono dovute proprio a quello che dicevamo nel
0: Però
1: nostro
0: questo,
1: pezzo il giorno
0: Dario, sta
1: scorso.
0: anche nella discrezionalità
1: No,
0: amministrativa,
1: per
0: adesso
1: Bacco, per carità di Dio, ognuno
0: non voglio
1: fa quello
0: fare
1: che.
0: troppo il tecnico, mi rendo conto,
1: No, no, no,
0: è
1: no, no, no,
0: anche
1: ma è
0: barboso.
1: chiarissimo. Ma qui io non sto dicendo,
0: Però.
1: Maurizio, io non sto dicendo che sia giusto o sbagliato attribuire priorità al PPP dei Ladisa 80 milioni, 80 e rotti milioni di euro. Io sto dicendo che la mia chiave di lettura è rispettiamo quella che è la destinazione di uso sportivo degli impianti, non riguarda lo stadio Erasmo Iacovone, ma riguarda in primis quella che è la struttura per la quale la procedura è avviata e non conclusa, ovvero il parco urbano. E poi, per ciò che concerne il Pala Ricciardi e lo Stadio Valente, il campo scuola Valente, che hanno, almeno stando ai rumors, stando ai si dice, il forte interesse da parte della federazione. In questo caso ci precludiamo gli eventi, probabilmente, però abbiamo il polo
0: Abbiamo.
1: indoor dell'atletica del Sud Italia. Ora, mettiamolo sulla bilancia e
0: Perché non
1: cerchiamo.
0: avere entrambi?
1: Perché non avere entrambi? Perché non avere. Calò, possibile avere entrambi?
0: Ma secondo me sì, se si arriva a un accordo, se si arriva a un progetto, ripeto, dove ci possono anche essere delle migliorie, ci possono anche essere delle variazioni o proposte gestionali diverse, purché naturalmente non ci siano delle alterazioni su quello che poi sono i famosi interessi pubblici, perché poi il quibus fondamentale è l'interesse pubblico. Punto. Quindi io non vorrei, ecco, qual è il problema, Dario? Io non vorrei, che che ci siano altri problemi. Ecco, non voglio adesso.
1: Va bene.

0: Purtroppo. Però noto che purtroppo questo discorso tra la famiglia Ladise e l'amministrazione comunale ha dei momenti di tensione. E questo mi spiace onestamente, perché vorrei che ci fosse da una parte e dall'altra maggiore, non voglio dire, maggiore responsabilità, maggiore venirsi incontro, senza stilettate, perché c'è stato da una parte e anche adesso dall'altra. È un'atmosfera che non sto riuscendo a comprendere, se devo esserti veramente sincero. Senza fare il discorso a ragione uno e ragione l'altro, però anche perché rispetto allo stesso comune, ribadisco, quando parla di destinazione d'uso e cose, dice delle banalità, che voglio dire, che cosa stai a ribadire questa cosa? Lo sappiamo, la legge è molto chiara dal punto di vista del diritto amministrativo, però è chiaro che fai effettivamente un po' intendere questa cosa. Dopodiché, per me, per me, dal mio punto di vista, una gran parte del comunicato è di una banalità incredibile. Dall'altra, effettivamente, quelle due o tre righe, diciamo, possono far pensare a qualcosa, insomma, che deve essere un po' chiarito. Non lo so, o c'è mancanza di fiducia da una parte nei confronti dell'altra, o è una ripicca, non so se ripicca, o è una stilettata, una cosa perché allora dobbiamo fare riferimento a quella dichiarazione prima di Taranto dell'Adriatico, cioè, non lo so. Delle due l'una, poi sapete sul discorso della tempistica, dice alla vigilia di Taranto Nuovoli il comune mi fa sta cosa. Sì, può anche essere letta in questi termini, però anche appunto Taranto Gladiator, quella dichiarazione di Ladisa. Ecco, forse da entrambe le parti bisognerebbe forse un po' rivedere il metodo comunicativo, ecco, mettiamola così. Però io mi auguro solo che non sia l'inizio di un braccio di ferro.
1: Sì, che non
0: Perché a questo
1: serve.
0: punto diventa, ecco, voglio essere speranzoso e credere e sperare che siano schermaglie, diciamo, come dire, che fa parte un po' del gioco. Però anche il comune non deve entrare nella banalità, e questo è quello che voglio dire. Dall'altra parte non ci deve essere forzatura, ma dall'altra parte non ci deve essere la banalità di ribadire determinate cose che sono, ripeto, adesso al di là della competenza o non competenza
1: Sì.
0: di questo. Ognuno può andare a vedere su internet e vedere cos'è un partenariato pubblico-privato e va a vedere interesse pubblico, va a vedere la destinazione d'uso. Voglio dire, non lo so, io mi auguro solo che non siano polemiche come al solito, per complicare le cose invece che renderle più snelle. Questa è la mia, guarda, proprio generale opinione, al
1: Non
0: netto di.
1: complichiamo niente, tanto ormai siamo arrivati, Maiorino, lei vuole chiudere, così chiudiamo tutto e
2: Sì,
1: ce ne andiamo a
2: no,
1: casa.
2: io credo che sono d'accordo con praticamente tutto quello che ha detto Calò, ma mi pongo una domanda.
1: Prego.
2: Io come amministratore di questa città, io comune, devo guardare a quale possa essere l'interesse maggiore per il bene della città.
1: Sì.
2: Allora, prendiamo l'esempio dello stadio Iacovone. Indubbiamente ci giocherà il Taranto, credo che almeno su questo siamo tutti
1: Su
2: d'accordo.
1: questo diciamo che insomma.
2: Ma perché farci giocare solo il Taranto e non, ad esempio, durante la stagione estiva, quando il Taranto non gioca, non avere finalmente un cartellone di eventi che possa trasformare questa città da ultima provincia dell'impero a una città normale? Quella dove nello stadio cittadino si organizzano i concerti. E se questo ragionamento sullo stadio lo trasli su qualsiasi altra struttura che potrebbe.
1: Possiamo fare entrambe, dice.
2: Se c'è il
1: Possiamo.
2: campionato di atletica nazionale, si fa il campionato di atletica nazionale, ma quando non c'è il campionato di atletica nazionale, posso organizzare una fiera, la fiera del libro lì, per dire
1: Assolutamente sì.
2: una cosa
1: Assolutamente sì.
2: qualsiasi.
1: Diciamo che quello che dice Maiorino
2: Non
1: mi pare.
2: vedo, poi tra l'altro, Dario, poche settimane fa il Comune di Taranto ha modificato il regolamento d'uso degli impianti sportivi, blindando la possibilità delle squadre più rappresentative della città di utilizzare queste opere. Quindi non c'è proprio. Su una cosa che ha detto Calò, io sono non d'accordo di più, cioè è di una banalità che
1: Sì.
2: è senza senso, perché se il regolamento comunale, quindi non parlo di leggi,

0: istituzioni. Il regolamento comunale dice che le squadre più rappresentative della città devono utilizzare quelle strutture.
1: Devono.
0: Se lo prendo io e Dario Gallitelli, che ci mettiamo in società, ci prendiamo il Pala Ricciardi e la squadra di atletica di Taranto vuol fare la sua stagione lì, Dario Gallitelli e Mirko non potranno mai chiudere le porte della struttura a quella squadra.
1: Certo. Chiaro, l'ultima notizia che vi passiamo oggi, che è emersa oggi, insomma, che c'è la possibilità che lo Iacovone possa ospitare, possibilità concreta, che lo Iacovone possa ospitare un primo evento di rilievo nazionale, che è Roma-Juventus Supercoppa Italiana Femminile allo Iacovone di Bartolomeo. Insomma, chiedo a lei, andiamo a chiudere poi. È un evento importante, abbiamo dibattuto tanto.
2: Bellissimo.
1: Su cosa potesse ospitare lo Iacovone, cosa può essere, insomma, il ritorno d'immagine, UEFA 4, UEFA 8, UEFA 200.
2: Sì.
1: E intanto si parte, si potrebbe partire da questo evento. Calcio femminile che è in grandissima espansione, due delle migliori squadre che si sono giocate la Coppa Italia qualche giorno fa. Insomma, è un buon inizio.
2: È un grande evento. Ma noi dobbiamo essere contenti, Dario, di questo, perché Roma e Juventus nel calcio femminile rappresentano due grandi squadre italiane del calcio femminile, quindi dobbiamo essere anche orgogliosi. Io spero che torni anche la pace, o almeno un clima sereno tra l'amministrazione comunale e il presidente. Noi per tanti anni, noi tifosi, in maniera un po', diciamo, un po' così sommaria, ci siamo chiesti: ma perché a Taranto non viene nessuno che vuole investire nel Taranto? Ho paura che questa sia una delle motivazioni, e spero che non sia una delle motivazioni, perché se c'è questo muro contro muro è chiaro che spaventiamo tutti, e poi nessuno si avvicina a Taranto. Quindi questo clima di tensione fa male a tutti, perché poi questo si riversa anche sul futuro del Taranto Calcio. Abbiamo un presidente, dopo tanti e tanti anni, che vuole investire non solo nel calcio, ma anche in altre cose, e mettere già dei paletti, non che non ci debbano essere, è chiaro, non è che uno viene a Taranto e dice io faccio quello, per carità, però se devi già chiudere la porta così, no, non va bene, perché poi uno può anche stancarsi, sbattere la porta, e poi nel futuro chi viene dice tanto qui, che veniamo a fare a Taranto se non c'è la possibilità di fare nulla? E poi ci lamentiamo del progresso perché Taranto non va avanti, ma è chiaro, se ci autoflagelliamo da soli, è chiaro che poi viene un bel pasticciotto, ecco, diciamo così. Quindi dobbiamo evolverci un po' tutti e fare il salto. Quando si parla di fare il salto, non è solo
1: una questione di atletica, salto, giusto per rimanere in tema, ecco, non è quello,
2: Il salto anche in questa maniera, Dario, io voglio esprimere questo è il mio pensiero.
1: Chiaro.
2: Poi per quanto riguarda Roma-Juventus, beh, l'ho detto, sono contentissimo di quello che accadrà anche domenica, dei tifosi che ci saranno, faremo la storia, anche se la mia eccellenza non fa niente, è un evento che passerà alla storia. Poi la prossima volta, Dario, ti devo raccontare un aneddoto, poi ti mando anche delle fotografie, c'era stata prima la signora Iacovone, ma vabbè, chiaramente lo spazio è stato pochissimo. Io 3 anni fa sono stato a Capracotta per lavoro. Ma adesso vuoi che, voglio dire, vado a Capracotta
1: certo,
2: non vado a vedere la casa dove è nato Erasmo Iacovone? Ho fatto tante fotografie, poi se vuoi le mandi in onda la prossima volta, e ti racconto un aneddoto di un signore che era fuori il portone della casa di Iacovone. Quindi se vuoi ti posso raccontare anche questo aneddoto la prossima volta.
1: Va bene, con grandissimo piacere, perché adesso siamo praticamente in chiusura. Io ringrazio Mimmo De Bartolomeo, grazie De Bartolomeo. Domenica e Martina che fa?
2: Domenica e Martina Vannardò
1: alle 18
2: deve rialzarsi il Martina, perché ha perso in casa contro la Virtus Francavilla, quindi la squadra di Peppe la terza sicuramente, per non perdere il treno, anche perché è già meno 6 dalla stessa Virtus, quindi dovrà sicuramente cercare di espugnare lo stadio di Nardò. Non sarà facile, perché il Nardò, se non sbaglio, ha rimontato con Trombino proprio, no? Nell'ultima partita di campionato.
1: Però sarà una partita lì, sono tutti amici,
0: sono gemellati,
1: quindi Nardò e Martina, quindi tutto a posto, non succede niente.
2: Non so se il Nardò abbia voglia di perdere, però.
1: No, nessuno ha voglia di perdere, però dai, è una partita, una bella partita, una bella giornata di sport. Grazie di Bartolomeo, buona domenica, grazie mille.
2: Ciao Dario, grazie a te e a tutti. Buona
1: grazie
2: sera.
1: Al professor San Cesare e alla sua analisi dall'oculo. Grazie professore, buon fine settimana.
3: Grazie a voi.

0: a settimana prossima.
1: Ma non mi ha detto, il biglietto l'ha fatto per domenica?
0: Allora,
1: Io
0: io sono in
1: temo, quando
0: tribuna,
1: lei
0: sì,
1: parte con allora.
0: ho fatto il biglietto.
1: Ah, ha fatto il biglietto, benissimo, bene. Però. No,
0: No, no, no, niente, ho fatto il biglietto e
1: niente,
0: basta. Sarò
1: niente.
0: in tribuna,
1: Se,
0: in
1: se...
0: controtendenza con la mia, diciamo
1: Sì.
0: così, abitudine alla curva.
1: Lei canti lo stesso, anche se è in tribuna, canti ugualmente, faccia ciò che fa
0: Sarà
1: abitualmente in curva,
0: fatto.
1: lo faccia anche in tribuna, non se ne pentirà, stia tranquillo. Va bene?
0: Certo, sarà
1: Bene, le
0: fatto,
1: auguro un
0: raccomandazione.
1: buon fine settimana, spero di vederla con una luce diversa la prossima volta. Va bene, San
0: No,
1: Cesario?
0: anche io, sinceramente, qua sembra un po'
1: Eh sì, lo so,
0: tutto
1: lo so.
0: decadente, insomma, in questa
1: Però
0: stanza.
1: quando arriva quel momento lei non abbia timore, non abbia paura quando arriverà il momento, San Cesario, va bene?
2: Segui
1: L'affronti
2: la
1: a testa.
2: luce.
1: Come?
2: Se deve seguire
1: Segua
2: la
1: la luce, San Cesario,
2: luce.
1: lei segua la luce, va bene? Buon fine settimana.
0: Certo.
1: Arrivederci, arrivederci. Grazie anche a Maurizio Calò, tutto C, Mondo Rosso Blu, anche tutto Bari, vero Calò?
0: Sì,
1: Tutto Bari?
0: tutto,
1: Tutto Bari, come la vede lei, Maiorino, il
2: tutto. No, non
1: fatto
2: mi esprimo
1: che lei non si
2: perché
1: esprime, Maiorino, tutto Bari, perché
2: che non
1: però.
2: si può, stiamo in televisione poi.
1: Professionista di altissimo livello. Grazie Maurizio, grazie
3: Grazie Dario, grazie a te, buona serata a tutti.
1: mille. Ciao Maurizio. Mister Alfredo Paradisi, grazie di essere stato qua con noi. Tu hai parlato di calcio,
2: Grazie a te.
1: noi abbiamo cazzeggiato tutto il resto della sera, tu
2: No, io
1: invece.
2: volevo aggiungere sul
1: Sì.
2: fatto che comunque il Mania Grecia non è aperto, non è mai stato aperto, solo nei giochi del Mediterraneo,
1: Ho perso il microfono,
2: e
1: mister.
2: anche il campo di Talsano è stato assegnato, ma non è ancora
1: Non è ancora
2: aperto.
1: aperto. Sì, ma anche perché stanno finendo le procedure di assegnazione.
2: Sì,
1: Sia
2: è in
1: per
2: via
1: quello
2: preliminare.
1: che per il campo di Talsano. Sono stati individuati i soggetti che avranno l'autorizzazione ad operare, che sono gli assegnatari, ma ancora non sono state completate le procedure di assegnazione. Quindi ritorniamo a quel passaggio che l'amministrazione comunale fa oggi. Quello relativo alla tutela della destinazione d'uso, a meno che non si vengano a trovare degli accordi tra le parti, questo è. Grazie, mister, grazie davvero.
2: Grazie
1: Maiorino, grazie anche a lei di essere stato qui con noi con le sue splendide scarpe a tiramoschini, direi, no?
2: a te.
1: A
2: Ma in
1: tiramoscerini, no, cioè,
2: tinta con le
1: siamo a
2: poltrone.
1: settembre, eh sì, color senape da una parte, maionese dall'altra.
2: Ci sta,
1: Grazie.
2: grazie a voi. Io voglio fare un velocissimo appello a
1: Prego.
2: tutti quei tifosi che verranno allo stadio e soprattutto quei tifosi che sono un po' meno abituati a seguire un campionato di eccellenza. È un campionato di eccellenza, in eccellenza ci sono giocatori che possono sbagliare lo
1: Di
2: stop,
1: eccellenza.
2: che possono sbagliare un passaggio. Ecco, evitiamo di fischiare, cerchiamo di sostenerli perché se davvero siamo il dodicesimo uomo in campo, è questo che dobbiamo fare noi tifosi. Non dobbiamo diventare un problema per la nostra squadra, ma dobbiamo essere una risorsa e sono certo che lo saremo.
1: Che appello, complimenti. Io mi accodo totalmente a quello che è l'appello di Mirko Maiorino, anche perché insomma apriamo, scartiamo un regalo, apriamo la bomboniera domenica e quindi sappiamocela tenere per bene questa bomboniera che insomma deve durarci parecchio tempo, poi è un gioiello che dobbiamo preservare. Grazie ai nostri ospiti, grazie ovviamente ad Alessandro Labriola che ha sapientemente curato la nostra regia, ma grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza e la costanza di seguirci per un'ora e mezzo, anzi un'ora e 31 minuti di trasmissione. L'appuntamento con 100 Sport Weekend torna ovviamente venerdì prossimo. Domenica però, ve lo dico, c'è Peppe Degli Santi, ampio prepartita a partire dalle 19:15, collegamenti con lo stadio Erasmo Iacovone dove ci sarà Cosimo Lenti, Ludovica Maiuri, ci sarò io. Poi ampio post partita in orario domenica sportiva, Maiorino, mister, noi la sera noi siamo qua, saremo qui, cioè loro saranno io, starò a casa a quell'ora, cioè, una certa. Saluto, collegamenti con lo stadio Erasmo Iacovone, sala stampa, approfondimenti anche per ciò che riguarda gli altri campi delle Pugliesi con il Martina che va Nardò, ma anche con la Virtus Francavilla, mi raccomando, ovviamente su Studio 100. Grazie e buon fine settimana, sempre qua su Studio 100.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
5: E77SRL.
6: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per mille alla Fondazione del Mediterraneo.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato
0: bisogno di
1: cinema.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente, patrimonio fotografico e non soltanto perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto, o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
0: Quindi lui la
1: cambiato
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte,
0: vi
1: sì, avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: ah, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
0: E di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la.
1: tutto,
0: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
1: sì.
0: Abbiamo detto,
1: E
0: questo è il
1: questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: Che è una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini,
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: questa.
0: No, questa in generale, è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
0: Qui è Compatti
1: è bello
0: Prato,
1: scoprire.
0: dove? Nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è Compatti Prato.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a
1: tem
0: dirlo.
1: templi
0: Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di
1: sfrenata.
0: questo bell'uomo
1: Leo
0: che
1: era molto
0: è magnetico
1: bello,
0: questo
1: molto
0: sguardo.
1: bello, amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
0: Ha
1: donne
0: amato, punto.
1: ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
0: Qui
1: alla fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle Camelie, e richiama la pièce che tu prima ci hai scritto.
1: Sì, guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò.
0: Beh,
1: perché
0: una provocazione.
1: Avevano, perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa La Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente.
0: Quindi provocazione allo stato puro.
1: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
0: Bene, allora Roberta, Leo Pantaleo ad un certo punto, qui vediamo un'altra foto intanto, con
1: ecco,
0: chi è?
1: Sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana Palmisano.
0: È un passo a due,
1: ed è Anna Fugè, e lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma, ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo regista e attore.
0: Quindi un omaggio a Taranto, questo, tra l'altro, Anna Fugè.
1: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo Valentino.
0: Che è un altro personaggio che lui ha amato, ha curato molto.
1: Su questi due binari. Ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
0: sgonfia. Come si chiama quella canzone? Vipera, vero?
1: Vipera,
0: di
1: sì,
0: Anna Fugè. Sì. Allora, Taranto, abbiamo detto, finisce il periodo romano, torna a Taranto, e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no? Sì. Matteotti e Margherita, via Matteotti e via Margherita.
1: Via Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
0: Questa foto è?
1: Per cui questa sì è via Margherita ed e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa invece ha una data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
0: qualche
1: Taranto,
0: mese dopo,
1: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro.
0: Ecco, lui cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno frequentato i laboratori?
1: In cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al punto...
0: Beh, si è affidato.
1: Sì. E io di questo l'ho sempre ringraziato perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. E, che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non. E quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
0: È stato
1: palcoscenici.
0: avviamento per tanti. Per
1: Sì, assolutamente.
0: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
1: A me piaceva
0: culturale, della curiosità culturale.
1: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
0: Tu eri
1: perché mi
0: brutta
1: chiamava così.
0: zingara.
1: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori,
0: Che
1: e
0: bella esperienza.
1: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
0: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesima, Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
1: Sì.
0: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
1: Streller,
0: Streller.
1: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce,

0: conosce nel suo periodo romano, appunto, e il periodo in cui conosce anche Pier Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era per sue vicissitudini personali lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice, quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo facesse
0: l'avesse,
1: conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva, insomma,
1: Tutto.
0: il suo entourage, e se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, dice: vabbè, ma Leo, non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la sapevo,
0: conobbe
1: bellissimo.
0: Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torrescuro, Piero Mandrillo, insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì,
1: teatro che poi mai è nato a
0: del
1: Taranto, che era
0: teatro
1: quello di
0: d'innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, di
0: Esatto,
1: anfiteatro,
0: sì.
1: è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo.
0: Sì.
1: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro, perché come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 in po' al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto
1: Ok.
0: leggendo il libro si si può capire di che cosa stiamo a parlare.

0: Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una grandissima, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo lo
0: che era
1: sa, Di Bello
0: Napoli.
1: l'aveva intuito, questa
0: Assolutamente sì,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma
0: assolutamente.
1: purtroppo poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non erano ferme immagini, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui poi
0: che era
1: fece
0: Leo
1: una chicca nelle
0: Mattarella.
1: acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una.
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: Sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto fare l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera.
1: attore, una
0: Sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si
1: Vabbè, un
2: candidano.
1: pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè. No, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
2: bisogna saperla
1: Ignazio,
2: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
1: quante volte,
2: tante,
1: tra l'altro è anche uno
2: belle,
1: sfogo,
2: brutte,
1: tra l'altro si
2: assolutamente
1: parla
2: sì.
1: davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose
2: Assolutamente
1: private con un amico, non ci rendiamo
2: sì,
1: conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo.
1: Poi tu sei
2: Tanto.
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: Assolutamente sì.
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare,
2: Assolutamente
1: interagire
2: sì.
1: e proporre.
2: Assolutamente sì. La politica è molto importante. E la politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. Cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere,
1: Senti,
2: che
1: com'è il
2: serve alla
1: quartiere
2: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha
2: È
1: vissuto
2: un
1: varie.
2: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra di
2: ultimamente,
1: Mala, penso agli anni quando è arrivata l'Ilva, penso al
2: certo.
1: dopo, penso alle
2: È stato
1: persone anche
2: sempre un quartiere
1: innocenti.
2: combattuto. Ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva. È come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
2: quartiere.
1: fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
2: Assolutamente
1: città,
2: sì,
1: tra virgolette, a
2: però
1: sé.
2: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
1: Esempio,
2: certo punto.
1: chi
2: Capisci?
1: lavora
2: Ma non
1: lavora,
2: è solo l'Ilva, siamo i cementifici.
1: Il lavoratore va rispettato tu cura?
2: Assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti.
1: Ricordiamolo a tutti quanti, magari Tamuri certo. Nasce prima dell'industrializzazione.
2: Assolutamente.
1: Perché qualcuno ogni tanto, una foto, qua qualcuno ogni tanto ha pensato
2: una foto che
1: perché è nato
2: questo.
1: Tamburi vicino alle ciminiere? No.
2: Assolutamente. I Tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo.
1: Diciamolo.
2: Diciamolo, che qui abbiamo la cosa.
1: Ecco.
2: Romano,
1: il rumore del Tamor.
2: Benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore dei tamburi. E quindi la gente quando veniva a respirare l'aria pulita da queste parti diceva andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi. Dove
1: tu eri di quei bambini che faceva il bagno tranquillamente o già?
2: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni.
1: Ah, tu sei vissuto in Città Vecchia?
2: Assolutamente sì, via Pentite 53.
1: Ti manca via Pentite?
2: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, ma mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
2: Sì.
1: No, perché stavo per dirti, casa vacanze per i bambini.
2: Magari, avevamo altri progetti.
1: Non ci puoi pensare.
2: Assolutamente no.
1: Perché quindi, la città
2: vecchia. Hanno chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
2: Nasco in Città Vecchia.
1: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
2: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
1: Quindi ti ho trovato anche
2: benissimo, un'associazione. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie.
1: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
2: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po' oggi.
1: Quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girello.
2: Assolutamente.
1: Lo dico io che abito al di là.
2: Assolutamente
1: del Ponte
2: sì.
1: Girello, al di qua.
2: Ultimamente però papà costruendo una villa a San Vito abitiamo.
1: Ah, ecco.
2: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua.
2: No, assolutamente.
1: Un mini bar?
2: Assolutamente, no.
1: Bis,
2: no,
1: ter.
2: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
1: Non ti immagini fuori da Tamburi?
2: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
1: In che epoca?
2: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
2: Football Club Taranto.
1: De Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
2: Sì.
1: Serie B, CB.
2: Sì. Lopez, Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la formazione?
2: Sì, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
2: Bravissimo.
1: Tra C e B.
2: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
1: Ah, prima questo.
2: Perché ero...
1: Aristei.
2: Sì. Venivano a prendere le cassette... Romanzini. Venivano a prendere le cassette... regalo che papà dava a chi
1: fino segnava. Agli 60, inizio anni 70.
2: Cioè, sì, benissimo.
1: È un altro mondo, un altro calcio.
2: Assolutamente sì.
1: Pensando
2: assolutamente.
1: Che Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
2: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
1: sì,
2: da Taranto.
1: Tanti.
2: Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
1: Grande giocatore, bloccato da un sì, grave infortunio.
2: Assolutamente.
1: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
2: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio e il Cavaliere Pignatelli.
1: Il Sant'Antonio che il Cavaliere esponeva,
2: bravissimo,
1: che a volte lui aveva la statua piccola.
2: Bravissimo, ed era questo quadro enorme.
1: Ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
2: Con Antonello?
1: Sì,
2: Antonello.
1: Proprio la statua.
2: Sì.
1: E anche quindi...
2: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
2: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio. diceva, la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva. No, questa è una luce vera di speranza.
2: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire.

0: bambino. Cioè, vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del mini bar.
1: Lo vorresti vedere vuoto facciamo... quel reparto, eh?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella soglia.
1: Va bene, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro? Oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo in qualche modo testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo di il nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione. Bellissimo, questo è fantastico. Ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti.
1: Freschi di studio.
2: Freschi di studio sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
2: Beh, ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
2: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: Quindi è una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
2: Parlerei di media impresa, sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
1: Certo.
2: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
2: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
2: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista... Non

0: mi pare che non ti lamenti più di tanto.
1: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
0: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco, tanto per, e tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
1: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
0: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni, tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei lì?
1: Hai pescato una
0: che
1: foto.
0: Che anno è? Sì, se anche hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
1: Assolutamente.
0: Dove sei?
1: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
0: Che anno?
1: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
0: Un guagnone, diremmo.
1: Sì. No, forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo, forse un po' più in là.
0: Ma con la formazione Mania Grecia oppure?
1: No, era l'orchestra residente, quindi era, diciamo, un'esperienza incredibile.
0: Di quelle indimenticabili.
1: Quelle indimenticabili.
0: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
1: Allora,
0: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
1: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
0: due case.
1: Due case straordinarie.
0: Certo. Anzi, no, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
1: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo, quella cosa importante.
0: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
1: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente, e mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
0: Adriano e Luciano.
1: Adriano e, certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano e...
0: Ma lo dico, se non mi menano.
1: E la bandiera e Luciano lo sostiene.
0: Quindi tu dici, ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella...
1: Senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura, certo, pubblica, certo. No, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, dove invece le spalle non sono coperte.
0: Romano, ma qual è il palco del tuo sogno?
1: Il palco del mio
0: stanotte
1: sogno.
0: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
1: Vedete, allora, io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
0: Hai
1: che
0: un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
1: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Mania Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo... poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
0: che non gestori. È la cripta?
1: No,
0: è un altro, no, un altro luogo.
1: È a fianco alla cripta.
0: Sì.
1: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Mania Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
0: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
1: E i tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
0: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
1: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare.

0: tax bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
0: che dà il 60, offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però...
1: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Non scivola?
7: Mi aiuta con i compiti di matematica?
8: Io vorrei vivere un castello.
9: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
10: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: A
12: un lavoratore dell'appalto Eni viene contestato il

0: Mancato rispetto delle procedure di sicurezza, allontanato dalla raffineria, lui nega di averle violate e ritiene ingiusto il provvedimento. Oggi l'assemblea sindacale fuori dallo stabilimento. Navi più grandi, nuovi traffici e posti di lavoro per il port. Tutto passa dall'approfondimento dei fondali. Il gruppo turco chiede il rispetto degli impegni previsti dalla concessione del 2019 e denuncia il rischio di altri 4 anni di ritardo. Via libera alla partita di domenica sera contro il Novoli. Si giocherà a porte aperte davanti a un massimo di 12.750 spettatori. Il pubblico rossoblù è pronto a tornare nel proprio tempio.
1: E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo con la nostra pagina dedicata al mondo del lavoro con una storia che arriva direttamente dalla raffineria Eni di Taranto. Negato l'accesso al lavoro ad un lavoratore per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza, e proprio per questo è stato allontanato dalla raffineria. Per il lavoratore dell'appalto Eni il provvedimento risulta essere però ingiusto, sostiene infatti di non aver mai trasgredito, e i sindacati ne richiedono il reintegro immediato il servizio. E di Marina Luzzi.
2: 5 giorni a casa dopo aver contestato un presunto mancato rispetto delle procedure di sicurezza è accaduto ad un lavoratore dell'appalto Eni, Angelo Aversa, operaio della Rendelin, impresa che si occupa di realizzazione e manutenzione di ponteggi. Il regolamento interno della raffineria è giustamente stringente, il patto della sicurezza sul lavoro stabilisce la sospensione e il conseguente allontanamento del lavoratore per 5 giorni. Quell'operaio però dice di non aver mai trasgredito alle regole, anzi di averle rispettate tutte. Una vicenda che i sindacati dei metalmeccanici hanno denunciato pubblicamente questa mattina, convocando un'assemblea davanti al varco 10 della raffineria.
3: Io stavo quasi a 15 metri di altezza, senza guardiaspalla, stavo attaccato sulla piantana del ponteggio che stavo in costruzione, e stava il preposto a fianco a me che mi stava passando il 180. Ho attaccato il 180. Il secondo cordino l'ho allacciato sul 180, ho staccato dalla rosetta, passati i coordinatori del nostro RSPP nostro e stavo attaccato. Sono passati altri collaboratori Eni e mi hanno visto ai piani più giù che stavo anche attaccato, e questo è passato con la macchina e dice che io non ero legato. Gli ho detto: senta, non per cattiveria, io stavo legato, lo sto giurando sui miei figli, lo sto giurando. Però il discorso non ci ha creduto, non l'ammetto sta cosa qui, sinceramente parlando.
2: La sicurezza sul lavoro è una priorità assoluta, commenta Pietro Cantoro, coordinatore dell'indotto FIM CISL di Taranto e Brindisi, ma proprio per questo deve essere garantita attraverso regole chiare, controlli concreti e fatti oggettivamente verificati. Tutelare la sicurezza significa anche assicurare che eventuali contestazioni e provvedimenti siano fondati su violazioni effettivamente accertate e documentate.
4: E come fa questo addetto, nel mentre transitava con la macchina, ad accorgersene che a 15 metri non era legato? L'altro è fare un verbale dove non attesta più che non era legato, ma bensì addirittura che non indossasse la cintura di sicurezza. Reputiamo la sicurezza una cosa seria, e tantomeno non accetteremo mai che queste cose emergono in maniera unilaterale, perché dobbiamo tutti quanti siamo responsabili, tutti quanti abbiamo l'intento di entrare all'interno della portineria con le proprie gambe e uscirne con le proprie gambe. Quindi la cosa che noi chiediamo ad Eni è il reintegro immediato del lavoratore.
5: Accaduto a questo nostro collega.
1: E dopo la decisione comunicata ieri dal ministro Pichetto Fratin di ridurre esponenzialmente quelli che sono i finanziamenti relativi al porto, si fa ancora più luce su quella che è la situazione relativa a Taranto con il port, che fa registrare una propria dichiarazione nella quale sottolinea come il futuro del porto di Taranto passi necessariamente dai dragaggi, una situazione già prevista nell'accordo del 2019 che rischia di stoppare la possibile crescita del porto ionico per i prossimi 4 anni. Ascoltiamo.

0: servizio. Il futuro del terminal container di Taranto passa dai fondali. Il porto e il gruppo turco che ha in concessione l'area dal 2019 chiede all'autorità del sistema portuale del Mar Ionio di rispettare gli impegni infrastrutturali previsti all'avvio del progetto. Al centro della richiesta ci sono i dragaggi ritenuti necessari per accogliere navi più grandi e aumentare il traffico nello scalo ionico. L'obiettivo dichiarato dai il porto e fare di Taranto un hub container del Mediterraneo centrale. La posizione del porto lungo le rotte tra Oriente e Occidente potrebbe favorire i collegamenti con l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente. Su questa prospettiva, sostiene il gruppo, si fonda l'impegno assunto con la concessione. Investimenti nel terminal, nel personale, nei collegamenti ferroviari e intermodali, insieme alla ricerca di nuove relazioni commerciali con le grandi compagnie di navigazione. Ma per rendere competitivo il porto, afferma il porto, occorre portare i fondali alla profondità di 16 metri e mezzo. Senza i dragaggi, le navi di maggiori dimensioni non potrebbero essere accolte e le possibilità di crescita del terminal resterebbero limitate. Secondo il concessionario, i lavori avrebbero dovuto essere completati nei tempi stabiliti all'origine della concessione. A circa 6 anni di distanza, invece, l'intervento non è stato ancora realizzato e si prospetterebbero almeno altri 4 anni di attesa. Per il porto, dunque, il ritardo non riguarda soltanto un'opera portuale, incide sulla possibilità di attrarre traffici per far crescere lo scalo di Taranto e creare nuova occupazione. E adesso ci occupiamo di migranti. Sono già lontani da Taranto i 134 sbarcati ieri nel porto di Taranto. Da tanto tempo ormai lo scalo ionico non accoglieva profughi. Ieri l'arrivo di una ONG tedesca con i 134 a bordo. I minori non accompagnati avrebbero dovuto rimanere qui nel nostro territorio, ma la prefettura che coordina gli interventi di soccorso e smistamento li ha assegnati a strutture a Foggia e Napoli. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Sono rimasti a Taranto solo per poche ore i 134 migranti giunti ieri nel porto. Sono arrivati a bordo della nave della ONG tedesca Solidair. Erano 107 uomini e 27 donne, tra cui 3 neonati e 30 minori non accompagnati. Condizioni fisiche tutto sommato buone, ma in molti hanno denunciato soprusi e violenze subite in Libia e lungo l'intero viaggio che li ha condotti fin qui salvati nelle acque del Mediterraneo. Al molo ieri è stata attivata la macchina dell'accoglienza con i volontari della Croce Rossa, i servizi sociali del comune, con le operazioni di sbarco coordinate dalla prefettura e gestite da carabinieri, polizia e guardia costiera, il supporto di 118 e volontari tarantini dell'accoglienza. Inizialmente i minori senza genitori sarebbero dovuti rimanere in città accolti da strutture ad hoc, ma la prefettura ha comunicato ieri sera il cambio di programma, tutti assegnati a centri di Napoli e Foggia.
2: Non è la prima volta che la città di Taranto viene coinvolta in uno sbarco, però erano da parecchi anni che non veniva uno sbarco così importante. Ovviamente è stato il Ministero dell'Interno a ritenere opportuno che lo sbarco venisse fatto a Taranto, in quanto ritenuto un porto più sicuro per la ONG che ha tratto in salvo nel Mediterraneo questi 134 migranti. Poi la prefettura ha disposto che sia adulti che minori venivano collocati fuori dal territorio, per i minori ovviamente nelle strutture adeguate di accoglienza, mentre gli adulti o nei SAI o nei CAS, tutti fuori Taranto. Si lavora in sinergia con tutte le altre istituzioni, le forze dell'ordine, ASL, guardia costiera, guardia di finanza, carabinieri, polizia. Ricordiamo che il lavoro principale è proprio della prefettura e questura, stava anche la Croce Rossa italiana.
3: Adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo dello stadio Erasmo Iacovone, via libera dalla Commissione Vigilanza e dal GOS per l'apertura dei cancelli in vista della sfida contro il Novoli in programma per domenica sera alle ore 20. Capienza ridotta a 12.750 posti, concordato tra la società e la Commissione di Vigilanza stessa. Il punto focale però è che finalmente, a distanza di anni, il pubblico ionico torna a fare Taranto nel proprio tempio, il servizio di Giuseppe Degli Santi.
4: Il Taranto torna allo Iacovone. La Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole allo svolgimento della partita contro il Novoli, in programma domenica 27 settembre alle 20. Si giocherà a porte aperte. Per questa gara la capienza autorizzata è di 12.750 spettatori. La capienza scende dagli oltre 20.000 posti dell'impianto ai 12.750 autorizzati per domenica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, trattasi di una scelta concordata tra il Taranto e la Commissione di Vigilanza sulla base

0: l'affluenza prevista non legata a problemi strutturali. Resteranno chiusi gli anelli superiori delle tribune est e ovest, mentre la curva nord sarà aperta in entrambi gli anelli. Cambia anche la sistemazione della curva sud. Il settore riservato agli ospiti non può ancora essere aperto. Alle sue spalle, durante i Giochi del Mediterraneo, era stato allestito il quartier generale della G2 e restano da completare il percorso di accesso, le opere collegate al tornello e la piena fruibilità delle rampe per le persone con disabilità. I tifosi del Novoli saranno quindi accolti nella parte della curva sud inizialmente prevista per il pubblico di casa. Gli abbonati rosso-blu di quel settore dovrebbero essere trasferiti in tribuna est. Intanto, come già comunicato negli scorsi giorni dal commissario Ferrarese, prosegue la realizzazione di opere aggiuntive volute dalla struttura commissariale come il completamento degli interventi sul terreno di gioco danneggiato durante i giochi, la sostituzione delle zolle, la manutenzione dell'irrigazione e il tracciamento del campo. Proseguono alcune rifiniture sotto le tribune, che tuttavia non impediranno lo svolgimento della gara. Domenica sera, dunque, si riaprono i cancelli dello Iacovone. Per il Taranto e i suoi tifosi, il ritorno a casa.
1: Un sommergibile in avaria nel Mar Grande, una corsa contro il tempo per salvare l'equipaggio. Non è uno scenario di guerra, ma è ciò che ha rappresentato l'esercitazione simulata dalla Marina Militare, conclusa ieri nel Golfo di Taranto, in campo navi, specialisti e mezzi italiani ed alleati per mettere alla prova il coordinamento nei soccorsi, nelle emergenze subacquee.
2: Un sommergibile in avaria sul fondo del Golfo di Taranto, da cui è partita la simulazione che ha impegnato la Marina Militare e gli alleati nell'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, andata in scena in queste ultime 2 settimane di attività. L'obiettivo era verificare quanto rapidamente si attivi la catena di allarme, come si coordinano i soccorsi e se i mezzi e personale di diversi paesi riescano ad operare insieme in un'emergenza subacquea. A simulare i sommergibili in difficoltà sono stati il Gianfranco Gazzana Priaroggia e il Romeo Romei. Attorno a loro è intervenuto un dispositivo che comprendeva tra le altre unità nave Anteo, la fregata carabiniere, il cacciamine Termoli, la nave di salvataggio turca TGC Alemdar. Nella giornata conclusiva, a bordo di nave Anteo, sono stati mostrati gli equipaggiamenti dei gruppi operativi di Komsubin, tra gli specialisti coinvolti anche il personale dello SPAG italiano addestrato a prestare assistenza ai sommergibili adagiati sul fondale. L'Italia è un paese leader nel settore, ha spiegato l'ammiraglio Francesco Milazzo, comandante dei sommergibili, ricordando il ruolo della scuola italiana nella formazione del personale chiamato a gestire queste operazioni. Milazzo ha parlato anche del futuro dei mezzi di soccorso. Nave Anteo, ha detto, sarà sostituita da 2 unità più moderne. Nel Golfo di Taranto, dunque, una prova sul campo per uomini, navi e procedure, un addestramento pensato per essere pronti quando ogni minuto può fare la differenza.
3: Allora, lo scenario è quello di un'operazione di soccorso, un sommergibile sinistrato. Attualmente il nostro battello è sul fondo, posato, simulando appunto un battello in difficoltà su un fondale di circa 40 metri e in particolare in questo momento stiamo vedendo il Submarine Parachuter Assistant Group, lo SPAG, che è un gruppo altamente specialistico del comando subacqueo in corsori, aviotrasportato, che sta giungendo sulla zona di operazioni e verrà paracutato. Abbiamo 17 paesi come osservatori. Paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà. Tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale.
1: Adesso cambiamo nuovamente argomento e vi raccontiamo una storia che arriva dal nostro territorio, ma che si dipana a Roma, nella capitale, la storia di Angelica, la ragazza con difficoltà motorie che aveva il sogno, che ha il sogno di studiare a Roma. Da mesi Angelica cerca una casa nella quale vivere con la sua famiglia. Quando sembrava averla trovata, ha aspettato invano fino alle 11 di sera la consegna delle chiavi dell'immobile, che però non è mai arrivata. Vi raccontiamo la sua storia. Angelica ha un sogno: studiare interpretariato all'Università Unint di Roma. A causa di una difficoltà motoria ha bisogno dell'assistenza dei suoi genitori e per questo cercano insieme un appartamento vicino all'Ateneo per facilitare gli spostamenti. In una città dove una singola stanza può arrivare a costare 800 euro al mese, la ricerca si rivela subito una scala.

0: Insormontabile. Poi, dopo mesi di tentativi a vuoto, sembra finalmente arrivare la svolta. Trovano l'alloggio ideale per bloccare la casa ed essere sicuri di non farsela soffiare, versano 200 euro tramite un bonifico bancario. La sera dell'appuntamento, Angelica e la sua famiglia si mettono in attesa della consegna delle chiavi. La persona con cui erano in contatto continua a mandare messaggi rassicuranti dicendo che arriverà in ritardo. Aspettano fino alle 11 di sera, ma a quell'appuntamento non si presenterà nessuno.
1: C'è chiamato una persona dicendo che avevo l'appartamento, però alla fine questo appartamento non esisteva.
0: Avevate già versato una quota economica a questa persona?
1: Sì, perché lui ha detto che per bloccarlo e prevenire andava fatto così. 200 tramite bonifico.
0: Oh, ed è completamente sparita. Voi non l'avete più sentita e più vista?
1: No.
0: Quindi tu attualmente sei ancora alla ricerca di un appartamento, credo, a Roma, perché
1: sì, dice che attualmente vi tocca fare online, però è una sistemazione che posso fare temporaneamente, ma poi non posso adottare perché ho il laboratorio.
0: E tu hai la necessità di trasferirti ovviamente con tutta la tua famiglia a Roma?
1: Certo, ovviamente, sennò come faccio da su? Cioè non è possibile. Tra persone che chiedono affitti che non esistono, cioè buchi di 800 euro praticamente. Non è normale questa cosa.
0: Una truffa amara che trasforma un momento di speranza nell'ennesimo ostacolo, quella di Angelica, è la storia di tanti studenti e tante famiglie costrette a sostenere costi enormi e ad affrontare enormi difficoltà per far valere il semplice diritto allo studio. Ci trasferiamo a Bari, sono stati 4 giorni ricchi di ricerca, ma anche di studio e incontri con il territorio alla Fiera del Levante, conclusa la prima edizione della Research Week, Uniba, un appuntamento che ha raccontato la partecipazione, soprattutto con molto interesse, che punta a diventare un momento stabile di dialogo sul territorio e il servizio di Ilaria Lia.
2: È stata una settimana intensa, fatta di incontri, laboratori, presentazioni e momenti di confronto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, delle istituzioni e delle società. Alla Fiera del Levante, la prima edizione della Research Week Uniba ha acceso i riflettori sulle attività e sui risultati della ricerca dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mettendo in relazione competenze e professionalità diverse. Ricercatrici e ricercatori hanno presentato progetti, infrastrutture e nuove prospettive, affrontando temi che hanno dato spazio alla salute, alla sostenibilità, dalla trasformazione digitale alla tutela dell'ambiente, fino alla valorizzazione del patrimonio culturale e all'innovazione sociale. Un'occasione per favorire nuove collaborazioni e trasformare la conoscenza in opportunità concrete per il territorio.
3: Sì, sono stati 3 giorni e mezzo molto intensi, forse anche troppo intensi, nel senso che i programmi erano molto ricchi, però crediamo che sia andata molto bene, perché è stato innanzitutto un modo per incontrarci di più all'interno della nostra stessa comunità, che è una comunità molto grande, e poi abbiamo avuto tanti ospiti e tante relazioni dall'esterno, dai ministeri, dalle aziende private, dagli stakeholder del territorio. E quindi il bilancio è pienamente positivo ed è un po' anche da lancio nella Notte Europea dei Ricercatori, dove invece cureremo gli aspetti più divulgativi.
0: E adesso parliamo del convegno Magna Grecia, partita ieri la 65esima edizione del convegno internazionale sugli studi della Magna Grecia, oggi il focus sugli agoni del mondo greco, il servizio di Ludovica Maiuri.
4: Lo sport al centro della 65esima edizione del convegno internazionale di studi dedicata a giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico. 4 giorni di incontri dal 24 al 27 settembre per mettere in dialogo la storia degli agoni greci con la pratica sportiva nel segno dei recenti giochi del Mediterraneo.
5: Le relazioni previste in questa seconda giornata dei lavori sono particolarmente interessanti. Il livello degli studiosi che abbiamo scelto come relatori è veramente al top di quello che si possa richiedere al mondo scientifico. Noi ci auguriamo che le stesse relazioni abbiano e portino a risultati significativi per un rinquadramento di tutta la problematica storica e sul significato dei giochi, sul loro sviluppo e sulla loro storia.
4: Oggi il programma è entrato nel vivo con la sezione Gli agoni nel mondo greco, con osservazioni sul programma dei giochi e la loro evoluzione nel tempo.

0: Il tema era appunto come è cambiato il programma delle gare, delle principali feste che avevano un contenuto agonistico nella Grecia antica, su come queste feste si sono modificate nel corso del tempo e su come gli autori antichi registrano queste modifiche.
1: Nel pomeriggio spazio alla dimensione culturale dell'atletismo tra poesia, filosofia e scultura.
2: Tutto pronto per la processione della Stella Maris che si svolgerà il 27, domenica 27 settembre. Ieri a Palazzo di Città la conferenza stampa di presentazione ufficiale del programma c'era per noi Maria Laura Paletta.
3: Presentato ufficialmente a Palazzo di Città il programma della processione della Stella Maris, una tradizione particolarmente sentita, specie tra pescatori e mitilicoltori, che torna ad animare Città Vecchia dopo uno stop lungo 6 anni, partito nel periodo del Covid. Grazie a quei ragazzi di Porta Napoli, cresciuti nel mito di un evento che intreccia fede e devozione popolare, il nuovo comitato Stella Maris ha raccolto il testimone di chi ha portato avanti la tradizione negli anni passati, con rinnovato entusiasmo nonostante le difficoltà che attanagliano soprattutto il settore della mitilicoltura.
4: È un'emozione unica, secondo me anche irripetibile, perché è la prima volta dopo 6 anni e ringraziamo tutto il comitato di Porta Napoli, tutti gli amici, ringraziamo il parroco Don Alessandro Greco che ci ha dato la possibilità di ripartire più forti di prima e poi un'apertura all'autismo. Oggi abbiamo un po' rappresentato questa inclusione, questa partecipazione dei ragazzi autistici che ci danno la forza di continuare, di crederci.
5: Noi siamo il significato della vera inclusione, perché la vera inclusione non significa includere tutti, tranne quelli che ti stanno sulle scatole, o includere solo parenti, amici e vicini. La vera inclusione significa aprire la porta a chiunque, senza distinzioni, senza barriere.
6: Questa processione della Stella Maris sarà una bella iniziativa, invitiamo tutte le associazioni del territorio a venire, vi aspettiamo tutta la cittadinanza a venire alla processione organizzata da noi di Taranto per Sempio e dal nostro comitato.
7: Per noi era importante ripartire, devo dire che quando il comitato Stella Maris ha chiesto al sindaco di far ripartire appunto la processione religiosa, non abbiamo esitato un minuto, insieme a Don Alessandro abbiamo individuato la data del 27, perché come sapete la città tutta è stata impegnata per i giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente ripartiamo con questa bellissima processione che si svolgerà su terra ma anche su mare, a seguito del sorteggio che è stato fatto tra i pescatori, una paranza avrà l'onore di riportare in mare la Madonna della Stella Maris. Ovviamente nei prossimi anni andremo a implementare l'organizzazione anche con dei riti legati appunto alla valorizzazione del prodotto tipico locale, della pescicoltura, della mediticoltura, e sicuramente avremo tanto da fare, perché dopo 6 anni finalmente la Madonna ritorna a parlare alla città.
2: Sguardo verso lo sport, oltre 1250 atleti provenienti da tutta Italia pronti ad arrivare a Taranto per l'Open League Karate Magna Grecia che si svolgerà al Palamazzola questo fine settimana. Il servizio di Ludovica Maiuri.
1: Taranto si conferma capitale dello sport e dell'accoglienza. Al Palamazzola arrivano circa 1250 atleti da tutta Italia per l'Open League Karate Magna Grecia, in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con inizio gare alle ore 8:30.
8: Taranto è la città dello sport. Un evento come questo riesce ad attirare e a portare a Taranto molti visitatori che rappresentano un'economia, e quindi viva lo sport e consentitemi, viva Taranto.
9: È un importante evento, peraltro il primo in Puglia e uno dei pochi nel centro-sud. Questo manifesta quanto l'attività sportiva pugliese si svolge poi in un anno importante, perché questo è l'anno di Regione Europea dello Sport 2026, e dimostra come Taranto sa essere anche attrattiva anche in una fase ex post giochi del Mediterraneo. E questa è la strada che dobbiamo fare, cioè quella di impegnarci tutti quanti affinché lo sport qui a Taranto città, ma in tutta la Puglia, sia protagonista.
1: Un evento straordinario per coniugare sport e valorizzazione del territorio organizzato dalla Dojo Araji, dalla Pro Team e dalla Figilcam Karate Puglia in collaborazione con Kima Mobilità ed ETRA.
10: Saranno quasi 1300 atleti che vengono da tutta Italia, insomma è un risultato molto importante, soprattutto perché poi è stato collegato anche a una serie di eventi culturali per far conoscere la storia di Taranto.
11: Ormai Taranto da diversi anni viaggia a una velocità doppia, nel senso che gli eventi nazionali ma anche internazionali fanno ormai parte dell'agenda sportiva. Qui non parliamo solo di agonismo, ma parliamo anche di promozione del territorio, di promozione sportiva, turismo sportivo, quindi parliamo di tanti ingredienti che rendono questo appuntamento veramente unico.
2: La retrospettiva su Bernardo Bertolucci chiude la 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia a Massafra. Intanto si pensa già alla prossima edizione, che sarà nuovamente ambientata nel parco Madre Teresa di Calcutta dal 17 al 22 agosto, con tante novità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Massafra rende omaggio a Bernardo Bertolucci con l'Anticonformista, la retrospettiva che accompagna la conclusione della 21esima edizione di Vicoli Corti, cinema di periferia. Tre appuntamenti al Teatro Comunale Resta con ingresso libero e proiezioni alle 21, dedicate ad altrettante tappe significative della filmografia del regista. Il percorso è partito il 17 settembre con Prima della Rivoluzione. Nella serata di ieri 24 settembre è stata invece la volta del Conformista, film del 1970, nel quale Bertolucci affronta il rapporto tra fascismo, ricerca della normalità e coscienza individuale, affidandosi anche alla celebre fotografia di Vittorio Storaro. Ultimo appuntamento il 1 ottobre con The Dreamers, film del 2003, ambientato nella Parigi del 68. La rassegna porta sul grande schermo copie restaurate, grazie alla collaborazione con Fondazione Bernardo Bertolucci, Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna, Minerva Pictures, Rai Teche e Viggo. L'omaggio al regista aveva già attraversato il festival estivo, a partire dal manifesto della 21esima edizione, ispirato ai 50 anni di Novecento.
12: Questa retrospettiva non è solo un semplice omaggio a Bertolucci, ma ci permette di approfondire un tema a noi caro da sempre, a Vicoli, ma che abbiamo approfondito ancora di più durante questa edizione, vale a dire il valore politico del cinema. Infatti sono pellicole che ci riportano chiaramente a una connotazione molto politica, ma anche sociale, ma anche poetica, che Bertolucci ha sempre dimostrato di saper abbinare, ma soprattutto, dato il periodo che viviamo, i periodi attuali che viviamo, rivedere certi film del passato ci aiutano molto a comprendere il presente.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra ampia pagina sportiva con in conduzione Giuseppe Degli Santi, le ultime sulla questione Taranto. Vi ricordo che la prevendita, come già anticipato, sarà aperta a partire dalle 15 di questo pomeriggio. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente sulle frequenze di Studio 100.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
0: 10, 11.
2: Sbagliarci.
3: Ah, prego, signor direttore.
2: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
3: Si vede che il mio orologio non funziona.
2: È la vostra testa che non funziona.
3: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
2: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Non pensa che a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5, prego. 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
5: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
4: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
5: Per carità, mani vuote no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
4: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado speso. Un momento! Presto? Osso. Grazie.
5: E auguri,
4: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
6: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Mm. Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ad essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dio, vai, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Sì. Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero. Agatino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciocchi il suo. E io,

0: Totò, professore di danze classiche.
1: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
2: Di che scuola sei?
0: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
2: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Mi unì, naturalmente.
2: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
0: Sì, Scoffier.
2: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria. Ah, sì.
1: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
2: A te. Oh. Non ne vuoi?
1: No, basta.
3: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
2: E allora, evviva la geografia!
3: Evviva la geografia!
1: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
3: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
4: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
2: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prezzo!
3: Ragazzi, adunata!
1: Evviva la società geografica!
2: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema alla Lavalier, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: Vittorio. Un altro po' quella coppia.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che scimmia. Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: Allora, adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Ah. Lascialo.

0: lugar y los trago.
1: ¡Ay! ¡Lásame! ¡Lásame! ¡Ay, ay!
2: La ayuda de la natura.
3: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
1: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
2: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
1: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostro uomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via!
3: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, ah. Indulgenza.
4: Però quest'articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
4: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
2: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
2: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
2: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
2: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
2: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo che lo uso, quell'uomo che viene dalla...
5: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
2: Anche io.
5: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
2: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
2: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta somiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
5: Sì, sono un povero dottore malato.
6: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
6: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
2: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno lo fa dire a voi? Ah, oh, 33.
5: 33.
2: 43.
5: 43.
2: 53.
5: 53.
2: 73.
5: 73.
2: Tombola.
5: Tombola.
2: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
5: Errofagia?
2: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
2: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio.
2: No, no. Fa male qua?
5: No.
2: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria.
2: Va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
2: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Vi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Permesso? Disturbo?
1: Prego.
0: Dormito bene?
1: Sì, grazie.
0: Sognato?
1: No, non sogno quasi mai.
0: Io invece sogno sempre. Eppure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
1: No, è impossibile.
0: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
1: Lo so, ebbene?
0: Ci sono queste parole, oceano indiano.
1: Naturalmente.
0: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
1: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
1: Possibile.
3: Che c'è?
0: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare. Via!
0: Ah, sì!
1: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
1: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile.
3: Ancora voi. Ma se vi ho detto che vi butto...
0: A mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
0: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
0: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
0: Sì, signore.

0: Oddio, qui, nella cabina. Il professore si sente male.
1: Oh, fantastico.
0: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
0: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

salvar a Laura. Dimos salvar Laura. Laura.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sì.
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle!

Maria, peraí.

0: Articolo 385 con terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486 comma 18.
1: Comma 18.
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì? Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre...

0: guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
1: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
0: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve! E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, imbramito.

0: sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che? A me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino! Agatino! Ah! Aiuto! Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo, ci sono leopardi, serpenti, però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo, vado a prepararmi, tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
3: Beh, che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
3: C'è.
2: Sono io.
0: Quisquiglie.

0: impressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Oh, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve, imita i ruggiti. Tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
0: Per carità, non lasciate la corda!
1: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, sciò. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
1: Dottor!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Avanti gli onori, al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla, che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: cretino.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
0: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
2: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
3: In bianco. Lo sai che sono a regime.
0: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
0: Si va?
1: Desina, sì.
4: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
5: No, carne.
1: Oggi carne.
2: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
4: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: controllo prendale con le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel palazzo dello sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il peso gallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il piccolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Bugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto la mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: Piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per 2 lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da da.
3: Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: on the road.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Tarvi aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
0: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che chi? Non accetto.
3: Il palo ti attende ancora.
2: Il palo? No, il palo. Sciò, sciò, a me, no.
0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
4: Oggi stesso.
5: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
5: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
5: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
0: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: cercherò di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? E ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contrapasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: È proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a salire.

Dio, papà, il fiume, presto!

0: scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Permesso! Permesso! Ma signore, toglietevi di mezzo!
2: Io sono morto, permesso! Permesso!
1: Ma cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Colleghi scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
4: Vittorio!

0: telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico omaggio floreale parla per me.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
2: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
2: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
2: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
2: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
2: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
2: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
2: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
2: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
2: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
2: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
2: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
2: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
2: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
2: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ma
2: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
2: Ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
2: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
2: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
2: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
2: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
2: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
2: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
2: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
2: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.

0: bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: È un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora?
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani?
0: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.

0: can't love me. Honey, can't love me.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema. Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente. Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
1: Senti un po', John.
4: Dimmi.
1: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
4: Beh, cos'è?
1: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
5: Sei pazzo.

0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
3: Che hai?
0: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.
0: Bene, fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
2: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui.

0: Giorgio, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
1: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, Giorgio. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
2: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
3: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
2: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva a avvertirmi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sala.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
2: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
4: Non lo so.

0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
1: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John, è lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
2: Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui.

0: per scoprirlo.
1: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
2: Jimmy!
1: Ti avevo detto di farla star zitta.
2: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
1: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paul!
2: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
2: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
2: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto. Che dici, Jimmy? Farà la spia?
1: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
1: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
2: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
2: Ma che vai dicendo?
1: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
2: Non voglio che le succeda niente.
1: Lascia fare a me adesso.
2: Io non voglio entrarci affatto.
1: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
2: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
1: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno. Non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
3: Non levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle!
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
1: Va a finire la valigia. Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.

0: al pasticcio.
1: Lo so.
0: Va bene. Tu va a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
1: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
1: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
1: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia.
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Vai giù.
0: No! No!
1: Vai!

0: Dov'è? L'ho messa sull'aereo.
1: Te l'avevo detto.
0: Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Aidan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, se.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.

0: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
1: Fa come dice.
2: Comincia! Ho detto comincia!

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
7: Buttalo!
5: Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signora!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
2: Dov'è Willy? Perché non spara?
3: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Gibby?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato...

0: trovare un ostaggio.
1: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un auto.
2: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
1: Non avete possibilità
0: allora,
1: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
1: Arrendetevi.
3: Mandate un'ambulanza. Per favore.
4: La prego. Non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
4: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
3: Comprate la strada.
1: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
1: Arrendetevi.
5: Che hai fatto?
1: Sorvegliamo tutte le uscite.
5: Ahem.
1: Tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
1: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
4: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
1: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
2: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitto?
1: Ma che cos'è? Una bestia

0: morte.
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Arrendetevi. Siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro.

0: Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.